0: e quello della pazienza è situato vicino alla nuca. Il centro di coscienza dell'amore di Dio, che viene anche chiamato terzo occhio o occhio dell'anima, si trova al centro della fronte e il centro della misericordia è situato direttamente sotto la parte più alta del cranio nel cervello. Questi centri energetici immateriali fungono allo stesso tempo da centri di distribuzione dell'energia divina che fluisce e che scorre lungo la colonna vertebrale. Il richiamo degli organi favorisce lo sviluppo delle forze di autoguarigione. Se volete provare a seguire questo richiamo degli organi, fatelo ora insieme a noi. Dato che il richiamo degli organi che stiamo per ascoltare dura circa 50 minuti, è importante che vi prendiate del tempo, il tempo necessario, facendo in modo di poter restare tranquilli e di non essere disturbati. Sedetevi ben rilassati su una poltrona, oppure, se dovete restare a letto, sdraiatevi supini per poter ascoltare le parole in modo concentrato. Entrate nella calma del vostro interiore e lasciate che le parole che percepite possano agire dentro di voi. Il richiamo degli organi dato da Gabriele che stiamo per ascoltare oggi si rivolge agli organi del bacino, alle articolazioni delle anche, alla vescica e agli organi genitali, nella zona del primo centro di coscienza che è quello dell'ordine.
1: Cominciamo ora con il primo centro, che è il centro di coscienza dell'ordine. Prepariamo l'anima e il corpo per il medico e guaritore interiore, per lo spirito del Cristo Dio in noi. Vi prego di seguire il testo con i vostri pensieri e di inviare con i pensieri queste parole agli organi. Inviamo quindi pensieri dentro di noi. Diventiamo consapevoli che tutto è energia. Ogni cellula del nostro corpo è un tono e ogni organo ha un suo suono. Il suono degli organi è la somma di tutti i suoni delle cellule. Ogni tono, ogni suono è vibrazione. Richiamiamo le cellule e gli organi e in questo modo eleviamo la vibrazione delle cellule, degli organi e del corpo. E così facendo ci apriamo alla forza del Cristo Dio. Chi si trova sulla strada verso la guarigione segue ora con i propri pensieri il seguente testo. Per questo parlo in prima persona, in modo che chi è sulla strada della guarigione possa riferire ogni parola del testo a se stesso e inviarla dentro di sé con i pensieri. Seguiamo quindi le parole con i nostri pensieri. Imparo a conoscere la funzione dello spirito nel mio corpo. Prima di tutto mi concentro sul mio respiro.
2: Ich beobachte meinen
1: Osservo il mio respiro per allontanarmi dai miei pensieri.
2: Von meinen Gedanken Abstand gewinne.

0: eine tiefe Entspannung und das Öffnen für
1: per raggiungere un profondo rilassamento e riuscire ad aprirmi alla forza del Cristo Dio, ora rimetterò i miei pensieri ancora presenti alla luce, allo spirito della vita, che si trova nel tempio del mio interiore.
0: Mein Fehlverhalten, alles, was
1: il mio comportamento errato e tutto ciò di cui sono consapevole e che quindi riconosco di me stesso, lo rimetto ora allo spirito della vita in me.

0: Gebe dem inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, che è la fonte della vita, allo Spirito Eterno in me, i sentimenti che mi opprimono e le mie paure.

0: dem inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, alla fonte dello spirito, le mie preoccupazioni, le mie difficoltà e i miei problemi.

0: auch Gedanken an Krankheit.
1: Rimetto alla fonte interiore, allo spirito della vita in me, anche i pensieri riguardanti malattia e solitudine.
0: Des Lebens in mir.

0: mir selbst die Frage.
1: Chiedo a me stesso, chi devo perdonare?
0: Und wen soll ich
1: e a chi dovrei chiedere perdono?
0: Möchte ich Vergebung bitten?
1: Se desidero chiedere perdono e desidero perdonare,
0: dann tue ich
1: lo faccio ora in pensieri.
0: Denn
1: in quanto se desidero guarire, devo pensare in modo sano. Se desidero avere pace, devo vivere in pace con tutti gli uomini. Se desidero vivere senza difficoltà, non posso creare difficoltà al mio prossimo, né in pensieri, né in azioni. Se desidero vivere senza problemi, non posso creare problemi al mio prossimo, ponendogli volutamente delle pietre sul suo sentiero, con le mie parole e con il mio comportamento. Se desidero raccogliere amore, devo dare io per primo amore altruistico.

0: die Bitte um Vergebung.
1: Ora chiedo perdono e perdono io stesso con i miei pensieri.
0: In meinen Gedanken.

0: Mit meinen Gedanken begleite ich nun die Worte.
1: Con i miei pensieri accompagno ora le parole e le immetto nel mio corpo.
0: In meinen Körper.
1: Nel mio corpo ora entra il silenzio.
0: Ich werde ganz.
1: Divento completamente tranquillo.
0: Mein Atem geht.
1: Il mio respiro è automaticamente tranquillo e profondo.
0: In meinen Organismus.
1: Nel mio organismo entrano pace e silenzio.
0: Ich denke in mich hinein.
1: Dirigo i miei pensieri nel mio interiore. Immetto dentro di me pace e silenzio a ogni cellula del mio corpo.
0: Friede und Stille.
1: Pace e silenzio a ogni organo.
0: Ich wiederhole.
1: Ripeto.
0: Friede und
1: pace e silenzio a ogni cellula del mio corpo.
0: Friede,
1: pace e silenzio a ogni organo.
0: Harmonische Kräfte durch.
1: Forze armoniose pervadono la mia anima.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione pervadono il mio corpo.
0: Es strömen durch mich Liebe.
1: Attraverso di me fluiscono amore, pace e armonia.
0: Die Kräfte des Friedens.
1: Le forze di pace e armonia aprono le mie cellule e i miei organi per la forza cosmica di guarigione.
0: Heilende Kraft. In mich strömen die.
1: In me fluiscono le forze di guarigione del Cristo Dio.
0: Es heilt in mir.
1: In me guarisce lo spirito del Cristo Dio.
0: Meine Zellen, Organe.
1: Le mie cellule, i miei organi, le ghiandole e gli ormoni accolgono le forze positive e che guariscono.
0: Durch die strömende heilende.
1: Tramite la forza di guarigione che fluisce, le mie membra si rilassano e i miei muscoli si distendono.
0: Entspannen sich meine Muskeln. Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione compenetrano muscoli,
0: sehnen,
1: tendini,
0: bänder,
1: legamenti,
0: blutgefäße,
1: vasi sanguigni,
0: nerven,
1: nervi,
0: alle zellen,
1: e tutte le cellule.
0: Ich bejahe die heilen.
1: Io affermo le forze di guarigione in me.

0: Gehirn.
1: Nel mio cervello raccolgo ora un fascio di raggi cosmici di guarigione e li unisco in un unico raggio di forza. Questo fascio di forza che porta sollievo e guarigione lo invio ora al centro di coscienza dell'ordine, che è attivo nella regione del coccige. Tramite questo centro di distribuzione, la forza sacra fluisce in tutto il bacino, con le anche, fino alla vescica e fino agli organi genitali.
0: Und den Geschlechtsorganen.
1: La forza di guarigione del Cristo Dio fluisce verso gli organi del basso ventre e verso l'intestino retto.

0: nella regione dell'ordine, ovvero nella zona del Kochige, si trovano anche i miei pensieri di armonia e di guarigione.
1: Selbstlose Gedanken,
0: pensieri altruistici che non contengono alcuna parte di ego e che non aspirano a raggiungere nulla, portano in sé l'amore di Dio, l'armonia e la guarigione. Questi pensieri si muovono ora nel mio basso ventre. Ora seguo le parole con i miei pensieri. Le cellule degli ovuli e gli spermatozoi si sviluppano in modo costante e tranquillo. Le cellule degli ovuli e gli spermatozoi si sviluppano in modo costante e tranquillo. Le ovaie e i testicoli sono in armonia. Le ovaie e i testicoli sono in armonia.

0: Richtig Erfolg.
1: Gli ormoni vengono prodotti in modo ciclico e regolare.
0: Zyklisch.
1: Gli ormoni vengono prodotti in modo ciclico e regolare.
0: Die Hormonausschüttung. Gebärmutter und Prostata.
1: L'utero e la prostata rimangono morbidi e di grandezza normale. L'utero e la prostata rimangono morbidi e di grandezza normale.
0: Und von normaler Größe. Eventuelle Verhärtungen.
1: Eventuali indurimenti si ritirano.
0: Zurück. Die Monatsblutungen.
1: Il ciclo mensile avviene senza dolori, secondo il ritmo della luna. Il ciclo mensile avviene senza dolori, secondo il ritmo della luna.
0: In der Scheide finden die Milchsäurestiche.
1: Nella vagina i lattobacilli trovano un ambiente favorevole.
0: In der Scheide finden
1: Nella vagina i lattobacilli trovano un ambiente favorevole.
0: Angenehmes Milieu vor. Das männliche Glied hat keinen.
1: L'organo maschile non ha motivo di riempirsi di sangue.
0: Das männliche Glied.
1: L'organo maschile non ha motivo di riempirsi di sangue.
0: Ich bejahe die Heilung.
1: Affermo la guarigione negli organi del mio basso ventre.
0: Ich bejahe die
1: Affermo la guarigione negli organi del mio basso ventre.
0: Es heilt der innere Arzt und heilt.
1: Il medico e guaritore interiore guarisce. È lo spirito del Cristo Dio.
0: Meine Unterleibsorgane bewegen.
1: Gli organi del mio basso ventre si muovono nella luce del Cristo Dio.
0: Meine positiven, selbstlosen Gedanken.
1: I miei pensieri positivi e altruistici vanno ora verso le mie gambe.
0: Hüft, Knie.
1: Le articolazioni delle anche, delle ginocchia e delle caviglie si muovono senza blocchi. Le articolazioni delle anche, delle ginocchia e delle caviglie si muovono senza attriti.
0: Die Beine sind gut durchblutet.
1: La circolazione nelle gambe è buona. La linfa vitale le pervade fino alle dita dei piedi.
0: Die Beine sind gut durchblutet.
1: La circolazione nelle gambe è buona. La linfa vitale le pervade fino alle dita dei piedi. Le vene riportano indietro il sangue a una velocità costante. Sono sottili e tonificate. Le vene riportano indietro il sangue a una velocità costante. Sono sottili e tonificate.
0: Die Beine sind gut durchblutet.
1: La circolazione nelle gambe è buona.
0: Der Lebenssaft
1: durchströmt. La linfa vitale le pervade fino alle dita dei piedi. Le vene riportano indietro il sangue a una velocità costante. Sono sottili e tonificate. Ora dirigo il raggio di forza, di armonia e di guarigione verso le articolazioni delle mie anche. Seguo le parole con i miei pensieri. Forze positive di armonia e di guarigione agiscono nelle articolazioni delle anche. Forze positive di armonia e di guarigione agiscono nelle articolazioni delle anche.
0: Wirken in meinen Hüftgelenken.
1: Le articolazioni delle mie anche si trovano nella luce della guarigione.
0: Im heilenden Licht.
1: Le articolazioni delle mie anche si trovano nella luce della guarigione.
0: Im heilenden Licht.
1: La testa del femore si inserisce armoniosamente nell'altra parte dell'articolazione. La testa del femore si inserisce armoniosamente nell'altra parte dell'articolazione.
0: Es heilt in mir
1: den in me guarisce il medico e guaritore interiore. È lo spirito del Cristo Dio.
0: Den Kraftstrahl.
1: Ora dirigo il raggio di forza, di armonia e guarigione verso la vescica.
0: Ich denke dort.
1: Ora invio lì i miei pensieri.
0: Meine Blase entspannt sich.
1: La mia vescica si rilassa.
0: Meine Blase füllt.
1: La mia vescica si riempie e si svuota regolarmente.
0: meine Blase,
1: la mia vescica si rilassa.
0: Meine Blase füllt,
1: la mia vescica si riempie e si svuota regolarmente.
0: Harmonische aufbauende,
1: forze armoniose, edificanti e di guarigione agiscono nella mia vescica.
0: Harmonische auf,
1: forze armoniose, edificanti e di guarigione agiscono nella mia vescica.
0: Ich empfinde meine Blase,
1: percepisco la mia vescica nella luce di guarigione.
0: Es heilt in mir der innere,
1: il medico e guaritore interiore guarisce in me, è lo spirito del Cristo Dio.
0: Es heilt in mir,
1: il medico e guaritore interiore guarisce in me, è lo spirito del Cristo Dio.
0: Den Kraftstrahl von Harmonie,
1: ora dirigo il raggio di forza di armonia e di guarigione verso l'intestino retto.
0: Mein Enddarm wartet,
1: il mio intestino retto attende tranquillamente di eseguire il suo compito.
0: Mein Enddarm,
1: il mio intestino retto attende tranquillamente di eseguire il suo compito.
0: Er ist bereit, zur Aufnahme all,
1: è pronto ad accogliere tutto ciò di cui il corpo non ha più bisogno
0: und
1: e si svuota regolarmente.
0: Er ist bereit zur,
1: è pronto ad accogliere tutto ciò di cui il corpo non ha bisogno.
0: Und
1: e si svuota regolarmente.

0: Le emorroidi si ritirano. Le emorroidi si ritirano.
1: In meinem Enddarmstrang,
0: nella parte finale dell'intestino, si irradia la luce di guarigione. Guarisce l'intestino retto.
1: In meinem Enddarmstrang,
0: nella parte finale del mio intestino, si irradia la luce di guarigione, che guarisce l'intestino retto.

0: meinen gesamten
1: Ora percepisco tutta la parte del mio basso ventre e affermo lì la luce di guarigione
0: in der Blase
1: nella vescica
0: und in den Geschlechtsorganen
1: e negli organi genitali.
0: Im gesamten Beckenraum
1: in tutta la parte del bacino agisce la forza di guarigione dello Spirito del Cristo Dio.
0: Nun bündle ich wieder in meinem Gehirn Gedanken zu ein.
1: Ora unisco nel mio cervello i miei pensieri in un raggio di luce. Invio questo raggio di forza, di armonia e di guarigione attraverso tutto il mio corpo.

0: sende ich diesen kosmischen Heilstrahl.
1: Ora invio questo raggio di guarigione cosmico verso il bacino con le anche, verso la vescica e verso gli organi genitali.
0: Abermals bündle ich den Kraftstrahl von Harmonie und Heilung.
1: Faccio di nuovo un fascio di raggi di armonia e di guarigione e lo invio verso i reni e verso gli ureteri.
0: Zu den Nebennieren.
1: Verso le ghiandole surrenali.
0: Zum Mastdarm und
1: verso l'intestino retto e l'intestino crasso.
0: Den kosmischen Kraftstrahl von Harmonie.
1: Dirigo il raggio cosmico di forza, di armonia e di guarigione verso l'intestino tenue. Verso lo stomaco,
0: zur Leber mit der Gallen,
1: verso il fegato con la cistifellia,
0: den kosmischen Kraftstrahl von
1: dirigo il raggio cosmico di forza e di armonia e guarigione verso il pancreas
0: und zu
1: e verso la mia milza.

0: der Kraftstrahl von Harmonie und Heilung.
1: Il raggio di forza, di armonia e guarigione infiamma il cuore,
0: die Lunge,
1: i polmoni,
0: das Rückenmark,
1: il midollo spinale,
0: die Rippen,
1: le costole,
0: die Mandeln,
1: le tonsille,
0: die Schilddrüse,
1: la Thyroide,
0: den Kehlkopf,
1: la Pharynge,
0: den Rachen und die
1: la gola e i denti,
0: der kosmisch heilende Kraftstrahl,
1: il raggio di forza cosmica che guarisce agisce nei miei occhi,
0: in der Hirnanhangdrüse,
1: nell'ipofisi e nella ghiandola pineale,
0: in Ohren und Nase,
1: nelle orecchie e nel naso,
0: der Kraftstrahl von Harmonie und
1: il raggio di forza, di armonia e di guarigione agisce nel cervello e nel cervelletto,
0: diesen kosmischen Kraftstrahl von
1: invio ancora una volta questo raggio di forza cosmica, di armonia e guarigione attraverso tutto il mio organismo.

0: Ich bin vom Licht des Christus
1: Gottes. Sono inondato dalla luce dello Spirito del Cristo Dio.
0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio, agisce in me.
0: In mir heilt die Liebe.
1: L'amore dell'Eterno, la forza eterna, Dio, guarisce in me.
0: Sie heilt meine Seele.
1: Guarisce la mia anima.
0: Erfüllt meinen Leib.
1: E ricolma il mio corpo di guarigione e forza, in base al mio modo di pensare e di vivere.

0: Nun spüre ich wieder meinen Körper.
1: Ora percepisco di nuovo il mio corpo.
0: Ich lenke meine Gedanken zu meiner Atmung.
1: Dirigo i miei pensieri verso il mio respiro e osservo di nuovo il mio respiro, come viene e va. Come viene e va. Viene e va.
0: Und geht. Gott ist das Leben in meiner Atmung.
1: Dio è la vita nel mio respiro.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo spirito del Cristo Dio respira in me.
0: Ich befinde mich in seiner Allharmonie.
1: Mi trovo nella sua armonia universale.
0: In dieser Harmonie und Stille.
1: Mi soffermo ancora per un certo tempo in questa armonia e in questo silenzio. Poi, quando lo sentirò io stesso, mi alzerò armoniosamente e rifletterò ancora una volta, chiedendomi come voglio pensare, parlare ed agire in futuro.
0: Die Worte des Jesus von Nazareth.
1: Le parole di Gesù di Nazareth sono valide ancora oggi. Esse dicono:
0: Dein Glaube hat dir geholfen.
1: La tua fede ti ha aiutato. Va. Ed ora in poi non peccare più.
0: Seine Worte nehmen wir mit.
1: Portiamo con noi le sue parole lungo il cammino della nostra vita. Ci dovranno guidare ed esserci di sostegno giorno per giorno.

0: Das Urlicht für alle.
1: La luce originaria per tutti gli uomini. Sviluppa le forze di autoguarigione. Guarisci te stesso con la forza del Cristo Dio.

Cari ascoltatori, care ascoltatrici, la luce originaria è la forza e la fonte della forza, Dio. Spesso le persone credono in un Dio lontano, inaccessibile, che esiste da qualche parte e ci osserva con occhio critico e assegna a ciascuno quello che gli viene in mente secondo la sua volontà. Molti anni fa sentivo e pensavo in modo simile, perché questa era l'immagine di Dio che mi era stata insegnata. Un colpo del destino nella mia famiglia ha portato una svolta in me. In quel momento, presa dalla sofferenza interiore, ho iniziato a riflettere su Dio. Con le mie domande, con gli aspetti piccoli e grandi che comprendevo, è come se avessi proteso le mie antenne interiori per cercare Dio. Ho iniziato di nuovo a pregare. Erano preghiere libere. Erano preghiere che scaturivano dal rapporto che stavo sviluppando con Dio, che mi allontanava sempre più dal Dio istituzionalizzato delle chiese. In quel periodo lessi il discorso della montagna. Al termine delle indicazioni date da Gesù si legge: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Questo comprendeva per me anche di realizzare passo per passo le mie preghiere. Per esempio, se preghiamo: Signore, fa che nel cuore dei miei simili si faccia pace, dovremmo prima fare pace intorno a noi e in noi, facendo la pace con tutti i nostri simili. Nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna trovai in continuazione indicazioni per il mio ulteriore sviluppo spirituale. Lessi a senso: fai tu per primo agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te. Compresi cosa comportasse per me. Se voglio che gli altri mi aiutino, che pensino bene di me, che mantengano la pace nei miei confronti, dovrei fare io per prima tutto questo nei loro confronti. A questo aspetto che avevo riconosciuto se ne aggiunse un altro. Se ho inflitto sofferenza ad altri, se ho coltivato odio, invidia e pensieri simili di inimicizia, dovrei prima di tutto sviluppare in me il pentimento, chiedendomi: vorrei io che gli altri si comportassero nei miei confronti come mi sono comportata io verso di loro? Se in questo modo si sviluppa il pentimento, dovremmo chiedere perdono e non pensare, dire o compiere più gli stessi o simili comportamenti. Questo significa che il perdono diviene attivo solo se lo facciamo e se, come ci ha comandato Gesù di Nazareth, non ripetiamo più le stesse o simili cose. Se ci stacchiamo dai peccati, per esempio dalle paure di malattie e di molto altro, e anche dall'immagine di essere malati, e smettiamo di continuare a parlare di malattia,
La luce originaria, Dio, potrà fluire attraverso la nostra anima e attivare le forze di autoguarigione.

Ora ci prepariamo per attivare le forze di autoguarigione. Allo stesso tempo possiamo esercitarci a diventare silenziosi per giungere poco alla volta al silenzio che è Dio, la luce originaria. Ci sediamo con il busto ben diritto. I piedi sono appoggiati sul pavimento. Posiamo i dorsi delle mani sulle cosce e atterriamo le mani vicino al busto. Se stiamo in piedi, abbassiamo le braccia e rivolgiamo i palmi delle mani in avanti. In questo modo possiamo interiorizzarci meglio. Ci immaginiamo la luce originaria vicino al nostro cuore. È un sole splendente. È la forza e la fonte della forza che si trova nel profondo dell'anima, ma anche in ogni cellula del nostro corpo, in ogni vaso sanguigno, negli ormoni, nei nervi, nelle ghiandole e nelle ossa, in tutte le parti del nostro corpo. Chiudiamo gli occhi e orientiamo i nostri sensi sul sole centrale della vita, sulla luce originaria nei pressi del nostro cuore. Ci immergiamo nella fonte di radiazione dell'Eterno Essere e ci sentiamo avvolti dalla luce, che è calore, fiducia, speranza, sicurezza, aiuto e guarigione. È la luce del Cristo Dio. È la luce originaria. Mentre ci troviamo con i nostri sensi nel sole dell'amore, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va.

Sentiamo che stiamo diventando sempre più tranquilli, perché i pensieri assillanti che avevamo si allontanano da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. In noi si fa silenzio. Questo significa che tutto quello che ci assilla, la nostra volontà e le nostre aspirazioni, si sono allontanati da noi. Percepiamo una forza fluente, tranquilla. È la luce originaria, la luce del Cristo Dio. È il nostro vero essere. È la vita, che è anche la nostra vita. Il respiro ci porta sempre più in profondità nella fonte di radiazione che è Dio, nella luce originaria.

Il nostro respiro è sempre più tranquillo e profondo. I nostri pensieri assillanti, le nostre aspirazioni e il nostro volere si allontanano sempre più da noi. Presagiamo cosa significhi diventare silenziosi. Diventare silenziosi non significa ancora essere silenziosi, poiché il silenzio è Dio, la luce originaria in noi. Ma diventare silenziosi è qualcosa di prezioso per noi in questo mondo. Quanto più diventiamo silenziosi, tanto più chiaramente riconosciamo gli aspetti umani, il peccato, ma anche gli aspetti belli e buoni, il calore della luce originaria, la protezione in Lui, la sicurezza e l'aiuto.

Preghiamo e rivolgiamo le nostre preghiere alla fonte di radiazione interiore, a Dio in Cristo, nostro Redentore. Eterna, sacra forza radiosa, tu sei l'amore infinito, colui che si prende cura di noi, la salvezza e la vita. Ogni essere umano, tutte le anime nelle sfere di purificazione, ogni pianticella, ogni pietra e anche ogni animaletto sono in te, perché tu sei la luce che crea e dà forma, da cui sono scaturite e scaturiscono tutte le forme di vita pure. Tu sei lo spirito dell'amore in noi esseri umani, nelle anime, nei regni della natura, negli astri. Tu sei colui che è l'infinito e l'infinito nell'universo. Tu sei il cielo e tu sei nella terra. Tu mi sei così vicino, poiché tu sei la forza e la fonte della forza, che io posso chiamare anche Padre. Eterno Padre, la tua bontà si è manifestata in Gesù di Nazaret, che è divenuto il nostro Redentore. Il tuo amore e la tua bontà in Lui sono la nostra via, è la via con il Cristo, nostro Redentore, che conduce a te nell'eterno essere, nel regno della pace. Dal profondo dell'anima sale la nostalgia di essere di nuovo tutt'uno con te, di deporre quello che mi separa da te, i miei peccati, il mio comportamento errato nei tuoi confronti, verso la vita che è anche la nostra vita. Cristo, che sei il Redentore di tutti noi, ti prego, sviluppa nel mio cuore il pentimento e fammi riconoscere allo stesso tempo i miei peccati, affinché possa pentirmene, sistemarli con il tuo aiuto e poi non ripeterli più, perché la vita possa entrare nella mia anima e nel mio corpo e liberarmi da ogni peso, rendermi sano e felice, donarmi gioia e felicità, in modo che io possa essere di nuovo in grado di amare come tu ci hai comandato. Ama Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e il tuo prossimo come te stesso. Eterna luce originaria, Dio, tu sei nella mia anima, tu sei nel mio corpo, tu sei nelle forze di autoguarigione, tu sei nei miei pensieri, nelle mie parole e azioni. Tu mi aiuti a pentirmi dei miei pensieri negativi, delle mie parole e azioni contrarie alla legge, a sistemarli e a non pensare più come ho fatto finora.
Le parole riguardo alla malattia si trasformano in parole sulla salute. Le parole di inimicizia si trasformano in amicizia. Le parole di discordia si trasformano in pace. Le parole di rifiuto a riconciliarsi si trasformano in riconciliazione. Le parole di odio in amicizia. Le parole di invidia in donare. Le parole di distruzione in parole costruttive.

Caro fratello, cara sorella, ora iniziamo insieme ad attivare il circuito per sistemare, restando concentrati sulla luce interiore, sulla luce originaria. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo che diventiamo silenziosi. L'assenza di pensieri ci permette di essere nella luce originaria, nella luce della pace, della gioia, dell'amore e della guarigione. Ora entriamo nel circuito per sistemare. Preghiamo il Cristo di indicarci aspetti dei nostri peccati dalle immagini della nostra vita, dal nostro passato, quello di cui possiamo pentirci e che possiamo sistemare ora.

Cristo, ti chiediamo il tuo aiuto. Indicaci aspetti del peccato, quello che possiamo sistemare oggi. Dalla nostra anima affiorano immagini che sono parti del film della nostra vita che abbiamo creato con il nostro comportamento lontano da Dio. Mentre ci osserviamo nell'immagine della nostra vita del passato che è affiorata in noi, ascoltiamo della musica tranquilla.

Ora inizia il circuito per sistemare. Ci pentiamo degli errori che abbiamo riconosciuto, dei nostri peccati. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo, chiedendo perdono al nostro prossimo verso il quale abbiamo peccato. Lo facciamo in pensieri.

Ora perdoniamo il nostro prossimo che ha peccato nei nostri confronti. Lo facciamo in pensiero.

se possiamo ancora porre rimedio ad alcuni comportamenti errati che si sono esternati in azioni che erano un peccato, dovremmo farlo dopo la luce originaria. Secondo l'insegnamento di Gesù, non dovremmo più ripetere ciò di cui ci siamo pentiti, che abbiamo sistemato e, se ancora possibile, a cui abbiamo posto rimedio. Gesù ci disse a senso: va, ed ora in poi non peccare più. Il Cristo trasformerà i peccati che non ripeteremo più in forza positiva nella nostra anima. Questa forza fluisce attraverso l'anima nel nostro corpo e attiva le forze di autoguarigione. Non ripetiamo più i peccati, riproponendoci dei comandamenti di Dio che mettiamo in pratica nella vita quotidiana. Il circuito per sistemare attiva le forze di autoguarigione. Ha inizio la guarigione globale. Poniamo la mano destra sulla parte del corpo verso la quale vogliamo far fluire le forze di guarigione e vitali. Con i nostri pensieri accompagniamo le forze di autoguarigione attive verso l'organo interessato oppure verso i tessuti del corpo, le ossa, le ghiandole, gli ormoni, verso i nostri nervi, i vasi sanguigni e linfatici. Percepiamo nel profondo del nostro corpo per sentire come agiscono le forze di autoguarigione. Nel nostro corpo si sviluppa calore, una sottile vibrazione passa attraverso il corpo. È la forza e la fonte della forza, Dio, nell'anima e nel corpo. Affermiamo la guarigione dell'anima. Affermiamo la guarigione del corpo. Guarisce. Guarisce. Il Cristo guarisce la nostra anima. Le forze di autoguarigione attive agiscono. Agiscono nei nostri organi, nei tessuti, nelle ossa, nei nervi, nelle ghiandole, negli ormoni, nei vasi sanguigni e linfatici. In tutte le parti del nostro corpo verso le quali dirigiamo le forze di autoguarigione. Guarisce. Guarisce. L'amore di Dio guarisce.

Riportiamo la mano destra al suo posto. Il dorso della mano è posato sulla coscia. Se stiamo in piedi, abbassiamo il braccio destro. Ora entriamo di nuovo nel circuito per sistemare e rafforziamo allo stesso tempo le forze di autoguarigione, sistemando i nostri peccati. Chiediamo di nuovo allo Spirito del Cristo Dio, alla luce originaria, di mostrarci dal nostro film della vita l'immagine dei nostri peccati che ora possiamo sistemare, affinché nella nostra anima si faccia sempre più luce e i gruppi di cellule ricevano sempre più la luce del Cristo Dio, la luce originaria. Se vogliamo pentirci di ulteriori peccati e sistemarli, entriamo di nuovo in comunicazione con la luce originaria in noi. Sperimentiamo di nuovo aspetti del peccato dalla nostra anima. Una o più immagini fluiscono attraverso il nostro subconscio nel conscio. Ora sperimentiamo noi stessi in queste immagini. In immagini affiorano alcune situazioni che in passato abbiamo immesso nel nostro subconscio e nella nostra anima, con i nostri sentimenti, i nostri pensieri e il nostro comportamento negativi. Vediamo noi stessi in queste immagini. Sentiamo come parliamo. Sentiamo come pensiamo. Sappiamo quello che volevamo a quel tempo. Mentre osserviamo il nostro comportamento nell'immagine, ascoltiamo della musica.

Vogliamo che altri si comportino con noi come ci siamo comportati noi con loro? Se non lo vogliamo, chiediamo la forza per pentirci. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo.

Non ripeteremo più nella nostra vita quotidiana quello di cui ci siamo pentiti e che abbiamo sistemato. Secondo l'insegnamento di Gesù, va e d'ora in poi non peccare più. Se facciamo come voleva Gesù, attiviamo sempre di più le forze di autoguarigione. Ora poniamo di nuovo la mano destra sull'organo che crediamo abbia bisogno di aiuto. Con i nostri pensieri che affermano la guarigione globale, dirigiamo le forze di autoguarigione verso l'organo che scegliamo, oppure verso le ghiandole, gli ormoni, verso le ossa, i tessuti, verso i nervi e i vasi sanguigni e linfatici. Percepiamo nel profondo del nostro corpo e sentiamo che la luce originaria splende sempre di più vicino al nostro cuore. Tramite la luce originaria si sono ravvivate le forze di autoguarigione che portano al corpo equilibrio, armonia e fiducia. Le forze di autoguarigione agiscono nelle nostre cellule, nelle ghiandole, negli ormoni, nelle ossa, nei vasi sanguigni e linfatici, nei nostri nervi, in tutte le parti del nostro corpo. Guarisce. Guarisce.

del corpo che abbiamo scelto. Percepiamo nel profondo del nostro corpo, dove ci sono un dolce vibrare, una sottile vibrazione, un calore piacevole che pervadono tutto il corpo. Il respiro profondo è l'espressione e il movimento della nostra anima. È la vita che è in comunicazione con la luce originaria. Guarisce. Guarisce. La forza fluente di guarigione agisce in tutte le parti del corpo fisico. Guarisce.

La luce originaria pervade l'anima. La luce originaria sviluppa sempre di più le forze di autoguarigione. La luce originaria agisce in tutte le parti del corpo.

Ora riportiamo la mano destra dov'era. Osserviamo il nostro respiro. È tranquillo e profondo. Tranquillo e profondo. Simbolicamente, vicino al nostro cuore splende la luce originaria, nella quale ora ci immergiamo di nuovo consapevolmente per percepirla. Dalla luce fluiscono verso di noi pace, armonia e amore. Un sentimento ultraterreno che non si può ben definire. È la risposta dell'amore, la risposta dello spirito eternamente fluente dell'amore, Dio. Avvolti nella luce possente dell'essere divino, chiediamo di nuovo di attivare il circuito spirituale e preghiamo il Cristo di toccare di nuovo aspetti del peccato nella nostra anima. Il Cristo tocca aspetti del peccato nella nostra anima. Sperimentiamo noi stessi in immagini. Sperimentiamo come immagini le diverse situazioni che sono una parte del nostro passato. Sentiamo come parliamo, percepiamo come pensiamo, vediamo come agiamo. Questo nostro comportamento errato si pone sul

nostro corpo. Percepiamo il dolore e il male, appunto quello che abbiamo inflitto ad altri. Se vogliamo pentirci e sistemare, il Cristo agisce nella nostra anima. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo. Sistemiamo.

Dopo la luce originaria, sistemeremo le azioni che erano peccato nella misura in cui c'è ancora possibile. Poniamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo. Dirigiamo nel nostro corpo le forze di autoguarigione che agiscono intensamente verso i gruppi di cellule, verso le parti del nostro corpo che hanno bisogno di guarigione. Le forze vitali e di guarigione agiscono nel nostro corpo fisico. Le forze vitali e di guarigione agiscono nel nostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione che agiscono intensamente apportano nel nostro corpo calore e affermano la guarigione globale. Nel nostro corpo c'è sempre più movimento. Affermiamo che le cellule malate vengono eliminate. Affermiamo che si edificano cellule sane. Affermiamo che le cellule malate vengono eliminate. Affermiamo che si edificano cellule sane. Guarisce. Il Cristo guarisce la nostra anima. Il Cristo guarisce la nostra anima. Le forze di autoguarigione fluiscono con l'aiuto del Cristo Dio. Fluiscono nel nostro corpo. Fluiscono nel nostro corpo. Guarisce. La guarigione globale guarisce l'anima e il corpo. La guarigione globale guarisce l'anima e il corpo. Guarisce. Guarisce.

Ora riportiamo la mano destra al suo posto. Percepiamo nel profondo del nostro corpo e sentiamo come agiscono le forze di autoguarigione. Nel nostro corpo c'è un delicato movimento. Le cellule malate si avviano a essere eliminate, si edificano cellule sane. La vita, che è Dio, agisce nella nostra anima, agisce nel nostro corpo. La forza e la fonte della forza pervadono l'anima e il corpo. I nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i pensieri sono programmati sul positivo, sulla salute, sulla felicità interiore, sulla gioia interiore, sull'affermare costantemente la salute, sul bene e sul vivere in modo consapevole. I nostri pensieri sono per i nostri simili, per la vita, con la vita e quindi per il nostro prossimo e con lui.

Percepiamo nella forza di radiazione, nel profondo della luce originaria che splende nelle vicinanze del nostro cuore. L'amore ci pervade e ci avvolge. L'amore è il nostro vero essere. L'amore ci dona calore e calma, pace e armonia. Percepiamo cosa significhi essere in silenzio. L'amore perdona. Noi perdoniamo. L'amore è pace. Facciamo la pace e manteniamo la pace. La pace è armonia. Cambiamo e sciogliamo la disarmonia. L'unità di Dio è l'essere insieme a tutte le persone e ai regni della natura. Un respiro tranquillo e profondo ci porta sempre più nel silenzio interiore. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Pervade il corpo fisico. Il soffio di Dio fluisce tranquillo e profondamente attraverso l'anima e il corpo. Siamo divenuti silenziosi, ci siamo raccolti nella corrente del silenzio, nella luce originaria. In questo silenzio lasciamo fluire la preghiera. Dal silenzio ognuno di noi prega come il silenzio desidera pregare attraverso di noi.

Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, la grazia di Dio è il grande amore che bussa costantemente alla porta del nostro cuore affinché ci rivolgiamo a Lui, il grande Spirito della vita. Gli chiediamo aiuto e di starci vicino, come ci ha insegnato Gesù. Chiedete e vi verrà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Io ho bussato alla porta e mi è stato aperto. Nel mio cuore ho sperimentato e sperimento un amore infinito e indescrivibile, che ci sta sempre vicino, che desidera sempre aiutarci e servirci. È l'amore del nostro eterno Padre dei Cieli, che tramite il Cristo, nostro Redentore, desidera agire per noi. Quando ero malata, andavo dal medico. Quando ho trovato Dio, ho continuato ad andare da un medico. E lo consiglio anche a voi. Quando andate da un medico che scegliete, includetelo nella vostra preghiera e affidatevi anche a Lui, dicendo sì al Cristo in Lui. Ma non dimenticate che anche voi potete contribuire in modo decisivo alla vostra salute e alla vostra felicità interiore, compiendo quello che ci ha insegnato Gesù. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, nel mio cuore sono e rimango con voi e vi auguro tanta, tanta felicità e la forza per avvicinarvi a Lui, allo Spirito di Dio, la forza e la fonte della forza. L'amore di Dio ci accompagna.

tutto è in fiore. Chiudiamo gli occhi e ci immaginiamo di essere in mezzo a un prato fiorito. Mi trovo in mezzo a un prato pieno di fiori e intorno a me tutto è in fiore. Percepisco la forza dei fiori in me. Percepisco il vento tiepido che porta con sé il profumo dei fiori, dei cespugli in fiore e delle giovani piante. Assaporo il dolce profumo della vita. I miei pensieri umani si allontanano. Tutto ciò che mi ha occupato fino a pochi minuti fa scompare. Non mi sento più da solo. Mi sento parte di questa possente fioritura piena di forza. Tutto è in fiore. Tutto è profumato. La vita dei fiori e delle piante mi viene incontro. I raggi del sole giocano sul mio viso. Riscaldano il mio corpo. In me e intorno a me c'è un piacevole calore. Il mio corpo diviene sempre più leggero. Non mi accorgo quasi più dei particolari del mio corpo che si apre come i fiori che sbocciano ed accoglie in sé l'irradiazione della vita. La natura mi compenetra. Sono pervaso dal profumo di innumerevoli fiori e delle giovani pianticelle. Respiro e nel mio respiro c'è il palpito dell'infinito. Nessun pensiero umano ha accesso in me. Sono compenetrato dalle forze delle piante, dei fiori, delle erbe, gli imponenti abeti lontani sono improvvisamente vicino a me. Le loro forze mi pervadono. Il mio corpo è permeabile, è divenuto fine e sottile. Non respinge nulla. Non irradia nulla di umano. Viene compenetrato dalle
innumerevoli sfaccettature della verità eterna. I raggi del sole mi compenetrano. Le forze dell'universo non si fermano davanti a me. Improvvisamente io sono il corpo universale, dato che l'universo mi pervade. Le mie sensazioni sono nobili, sottili. Il mio interiore è puro, amorevole e mi dà un senso di dolcezza. È la legge dell'amore. È la tua forza, o eterno Padre. Non sono un essere isolato. Io sono l'essere dell'universo, poiché tutto ciò che proviene da te mi pervade. Percepisco in me il fluire delle forze dei fiori, cespugli, alberi. Percepisco il fluire delle forze dell'universo. Tutto fluisce. Chi sono io? Elevo la mia coscienza chiedendomi chi sono. Ciò che mi pervade mi risponde. Tu sei il possente io sono. Tu sei la forza dei fiori, dei cespugli, degli alberi, degli astri. Tu sei la forza dei minerali e delle pietre. Tu sei la forza insita anche nel mondo degli animali. Tu sei. Chi sei tu? Rispondi tu stesso in preghiera, in silenzio. Resta in silenzio. Sensazioni nobili e sentimenti purissimi ti pervadono. Ti trovi in mezzo al prato in fiore. E allo stesso tempo non sei tu stesso. Chi sei? Esprimilo ora in silenzio, in preghiera. Lascia che le tue sacre sensazioni parlino a colui nel quale tu sei. Tu sei leggero, quasi privo di peso, perché le tue sensazioni sono sacre e i tuoi pensieri sono sacri. Sappi che la legge di Dio è sacra, e se le tue sensazioni e i tuoi pensieri sono sacri, tu sei l'essere santificato in Dio.
Continua a percepire nel profondo del tuo interiore. L'infinito ti pervade. Dove potrebbe avere ancora posto un pensiero umano? Dove potrebbero avere ancora posto un moto o una tendenza umani? Tu sei ricolmo di luce e forza, di sapienza e grandezza. Dove potrebbe avere ancora posto una parola umana? Senti come sei leggero e dinamico. Ora passa con le tue sacre sensazioni sul prato in fiore. Passi in mezzo ai fiori, ai fili d'erba, in mezzo ai cespugli. Percepisci che non incontri alcuna resistenza. Ciò che ti può compenetrare non oppone alcuna resistenza. Eppure, tutto ciò che percepisci e contempli dall'interiore ha un proprio ordine in gruppi. Sono i gruppi di coscienza, chiamati anche gruppi collettivi. Tuttavia, tutto è in te come essenza. Percepisci come avanzi nel prato di fiori. Sei leggero e dinamico. Senti che non calpesti alcun filo d'erba, nessun fiore, nessuna pietra ti fa male e ti duole sotto il piede. Percepisci tutto ciò che ti può compenetrare. Ha un atteggiamento positivo nei tuoi confronti. Tu non lo rifiuti, ma lo accogli in te. Tutto si irradia verso di te e ti compenetra. Chi sei tu? Tu sei gioia. Tu sei gratitudine. Tu sei pace. Tu sei il grande amore, poiché tu sei un figlio di Dio. In te non c'è più posto per alcuna sensazione umana. Come potrebbe avere posto in te? Tu sei totalmente compenetrato dalla legge universale dell'amore. I fili d'erba, i fiori, gli animali, gli alberi, i cespugli, le pietre si chinano davanti a te, percepiscono in sé la tua grandezza, il tuo amore, la tua possente coscienza universale che racchiude in sé tutte le forze e le irradia. Tu incontri il tuo prossimo. L'incontro avviene nell'esteriore e nell'interiore. Le forze positive ti compenetrano.
il tuo prossimo è in te e tu sei in lui. Vi porgete le mani e vi sentite tutt'uno, sorretti e fusi nell'amore. Quali aspetti umani potrebbero avere ancora posto e dove non c'è più posto per questi? Tu sei la legge, io sono la legge, noi siamo la legge, la legge ci compenetra. Proseguiamo tenendoci per mano, leggeri e dinamici. Siamo due e tuttavia siamo tutt'uno, poiché ci compenetriamo a vicenda. Incontriamo continuamente altre persone, incontriamo animali e piante. Sono al di fuori di noi? Sono esseri che provengono dalla forza di Dio e tuttavia sono in noi e noi in loro. Ci compenetriamo reciprocamente e siamo esseri in Dio. Ogni essere ha la propria mentalità e le proprie caratteristiche, eppure ci compenetriamo a vicenda. Chi è contro chi? Dove c'è ancora posto per qualcosa di contrario? Da nessuna parte, poiché siamo tutt'uno, dato che tutto l'essere ci pervade. Noi siamo. Padre meraviglioso, non ti ringraziamo più con parole umane. Le tue forze ci pervadono e noi le trasmettiamo agli altri, a tutti coloro che sono alla ricerca, a tutti coloro che hanno fame e sete della verità. Noi siamo. Coloro che sono alla ricerca vengono verso di noi, hanno ancora molti aspetti esteriori in sé e tuttavia noi accogliamo le forze positive. Esse ci pervadono e noi pervadiamo le persone alla ricerca. Nell'interiore siamo tutt'uno. E ciò che diciamo proviene dall'unità, dalla legge. Esprimiamo ciò di cui ha bisogno la persona alla ricerca, poiché la conosciamo nel nostro interiore, dato che è una parte di noi stessi. Padre, la nostra preghiera è servire altruisticamente. La nostra preghiera è muoversi costantemente nella legge dell'amore. La nostra preghiera è donare la parola della sacra legge. La nostra preghiera è l'azione altruistica. La nostra preghiera è la vita in te.
la nostra preghiera e donare la vita che proviene da te. Padre, tramite tuo Figlio, tu ci hai glorificati. Grazie. Nella legge della vita, tramite la vita della legge. Noi siamo la legge, siamo compenetrati dalla legge. Siamo amore e forza, con le sensazioni ritorniamo indietro dal prato di fiori e percepiamo di essere nella tenda di Dio tra gli uomini, in mezzo agli uomini, nel nostro prossimo. Siamo e restiamo compenetrati dall'eterna forza onnipresente. Siamo la preghiera, il nostro prossimo che siede accanto a noi, davanti a noi, dietro di noi, è in me ed io sono in lui. Noi siamo. Grazie, Signore, perché siamo. E noi siamo con tutti gli uomini e gli esseri, perché anch'essi, come noi, costituiscono l'universo. Grazie, o Eterno.

0: la nuova epoca che è alle porte, l'era del rinnovamento della coscienza.
1: Liebe Mitmenschen,
0: cari amici, cominciate la vostra giornata nella coscienza delle parole del Cristo Dio. Io, il Cristo, rinnovo ogni cosa. Fate parte anche voi dell'epoca del rinnovamento? Se è così, allora la vostra giornata di oggi sarà la vostra giornata. E la vostra giornata sarà sotto il segno del rinnovamento, ossia del cambiamento del vostro attuale livello di coscienza.

0: Ihr neuer Tag.
1: La vostra nuova giornata. Questa mattina inizia la vostra nuova giornata. I segni indicano un rinnovamento della coscienza, vale a dire un cambiamento positivo dell'attuale livello di coscienza. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, prima di tutto un buon giorno. Se volete, salutate insieme a me la nuova giornata. Buongiorno, nuova giornata.

0: Sì, via alle,
1: voi, noi tutti, siamo stati posti di nuovo nella nostra giornata, ognuno nel proprio giorno. Siete pronti per accettare la vostra giornata? Ogni giornata vi porta solo una parte degli aspetti personali che avete immesso nel vostro conscio e nel vostro subconscio, nella vostra anima e al di là di essa, nelle costellazioni planetarie corrispondenti, nel cosmo materiale e nel cosmo di sostanza sottile. Questi aspetti della legge valgono per ogni uomo, per tutti noi. Voi, tutti noi, abbiamo quindi creato una fonte di memorizzazione. Voi e tutti noi l'abbiamo creata con i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, pensieri, parole e azioni, per esprimerlo nell'insieme con il nostro comportamento quotidiano. Quindi ogni giorno nella vostra, nella nostra vita terrena è stata la vostra giornata, il giorno di ognuno. Ciò che si presenta oggi in questa giornata proviene dalle giornate precedenti della vostra esistenza terrena, quindi dalla vostra fonte personale di memorizzazione, e questo vale per ognuno di noi. Oggi si presenta a ognuno di noi ciò che siamo noi stessi, positivi e negativi, anche se il fattore decisivo è il contenuto del nostro comportamento, e questa è la vostra parte, la nostra parte. Forse ora penserete: ciò che si sta dicendo lo posso sopportare soltanto dopo aver bevuto un sorso di caffè. Allora prendetelo, per piacere. Interrompiamo brevemente questa mano che vi viene offerta per la nuova giornata e vi accompagniamo con un po' di musica per la vostra colazione, mentre voi eventualmente riflettete su ciò che avete appena sentito. Poi continueremo per vedere la giornata sotto la luce giusta e, se possibile, per affrontarlo in modo giusto.

0: Was riet uns unser großer Lehrer Jesus von Nazareth?
1: Che cosa ci ha consigliato il nostro grande maestro Gesù di Nazareth? Ciò che vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu per primo a loro. Detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questi insegnamenti oggi hanno validità più che mai se si prende coscienza che la nuova epoca che è alle porte è la nuova era, l'era del rinnovamento della coscienza. Tutto ciò che è vecchio, le brutalità di diverso tipo che hanno segnato e segnano ancora questo mondo passeranno. Molte persone percepiscono un nuovo stato d'animo e decidono: non si può andare avanti così. Se siete disposti ad applicare questa affermazione su voi stessi, sul vostro comportamento che avete avuto fino ad ora, allora la vostra vita già oggi avrà una piccola svolta.

Dio inizio a diventare una persona nuova per la nuova era. Ora è il momento di iniziare la giornata in modo nuovo. Siete preparati anche con le parole di Gesù che ognuno di noi può riferire a se stesso riproponendosi. Io, l'uomo, rinnovo ogni cosa. Ciò che voglio che gli altri facciano a me, lo farò io stesso, nella misura in cui mi è possibile. Farò io stesso ciò che cerco di far fare agli altri, perché io non lo voglio fare. Ed esprimerò con parole edificanti, con rispetto per i miei simili, ciò che gli altri devono fare nel campo del lavoro. Mi comporterò in modo corretto nel matrimonio o nel rapporto di coppia o in famiglia e farò ciò che corrisponde alle buone maniere e alla morale. Farò la pace dove ci sono malintesi o addirittura liti che cercano di determinare la giornata o le ore della sera. Ora siete pronti per affrontare la nuova giornata. Se volete, fate ancora una breve preghiera. Signore, Dio eterno, stammi vicino affinché io possa rinnovare il mio essere per la nuova epoca. Ora ha inizio la vostra, la nostra giornata. Auguro a voi e a tutti noi una giornata di rinnovamento e ogni bene. Gabriele.

0: Ganz herzlich begrüßen wir Sie.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, benvenuti di cuore a questa prima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Vi siete mai chiesti anche voi di che cosa parlò Gesù di Nazareth 2000 anni fa con i suoi discepoli mentre si trovavano insieme in cammino? Ciò che Gesù insegnò a suo tempo alla cerchia interna dei suoi apostoli e discepoli è oggi accessibile per la prima volta a tutte le persone interessate. Si tratta dei grandi insegnamenti cosmici rivelati oggi dal Cristo stesso per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Il Cristo ha avverato ciò che annunciò in veste di Gesù di Nazareth. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera. Lo Spirito della verità è presente, è venuto nella parola profetica tramite la sua profetessa istruttrice, Gabriele. Dal 1975, quale profetessa di Dio, Gabriele traduce il linguaggio dei cieli nelle nostre parole umane. All'inizio degli anni 90, il Cristo rivelò tramite Gabriele i grandi insegnamenti cosmici che spiegano a noi uomini la nostra vera eredità spirituale. L'essere eterno dell'anima, la coscienza che abbraccia ogni cosa. Ci viene data la possibilità di percepire nel profondo della vita, nella nostra anima, la vita che è la nostra patria, e di sperimentare così chi siamo veramente, da dove proveniamo e dove siamo diretti. Gabriele, la grande profetessa istruttrice e messaggera di Dio, ha spiegato e chiarito i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Le sue spiegazioni sono raccolte in 5 volumi che completano i grandi insegnamenti cosmici. Sono indicazioni che ci aiutano a comprendere gli insegnamenti dati dallo Spirito di Dio e a capire come possiamo metterli in pratica nella nostra vita quotidiana. In questa serie di diverse trasmissioni leggeremo dei libri dallo stesso titolo, I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, e riporteremo le spiegazioni date da Gabriele, che oggi è qui con noi in studio. Voi e noi tutti potremo imparare veramente tante cose, anche per quanto riguarda il lavoro, la famiglia, la vita quotidiana, per giovani e per persone più avanti negli anni. Se lo desiderate, provate a mettere in pratica ciò che sentiremo. Nella trasmissione di oggi inizieremo a leggere a pagina 19.
2: Il Cristo dice, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine dell'universo materiale e dei regni delle anime. Voi dovreste maturare in me e con me nell'eterna vita, dove io sono nel Padre, come anche voi siete con me nel Padre, dove non esistono né principio né fine, poiché Dio è e noi siamo in Dio. Poiché io, il Cristo Dio, elevo tutto alla luce della verità. In merito alle parole del Cristo, Alfa ed Omega, io sono l'Alfa, Gabriele dà le seguenti spiegazioni. L'Alfa in Dio significa l'inizio della creazione dell'essere puro che ha assunto forma. Dio, la forza primordiale, espirò e così fu. Dalla sorgente inesauribile della forza primordiale si formarono gradualmente soli e pianeti spirituali, esseri spirituali, animali, piante e minerali. Questa meccanica divina dei cieli, che si espande eternamente, è l'essere eterno, imperituro, la nostra patria. Dio, la forza, la luce, non conosce inizio. Dio, la luce e la forza, era ed è perenne, poiché Dio è.
3: War und ist ewiglich, weil Gott ist.
4: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
5: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, abbiamo ascoltato le parole del Cristo Dio. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine dell'universo materiale e dei regni delle anime. Le spiegazioni che abbiamo ricevuto da Gabriele ci aiutano a comprendere queste parole. E Gabriele ci spiega. L'alfa è anche l'inizio delle sfere della caduta. A seguito della caduta si formarono i regni delle anime e la materia. A causa del pensiero della caduta, alcune parti di astri spirituali precipitarono in basso. Esse si staccarono dall'essere puro per prendere forma al di fuori di esso. Con queste parti caddero anche esseri della caduta e con essi anche i regni della natura, poiché la vita in Dio è una totalità. Anche gli astri, gli esseri, gli animali, le piante ed i minerali fanno parte della vita. Questa è l'unità in Dio. E Dio diede l'unità agli esseri della caduta lungo il loro cammino che li condusse alla materia. Dio, nostro Padre Eterno, ha ammesso che si verificasse la caduta, dato che ogni figlio ha il libero arbitrio. Egli era ed è con i suoi figli ribelli. La sua luce e la sua forza continuarono e continuano ad affluire verso di loro. Tutto ciò che è vita che proviene da Dio, poiché Dio è la vita. Perciò Dio è anche nel raddensamento, nella materia, dato che Egli è la vita insita nel profondo, anche nella materia. Dato che Dio è in ogni cosa, Dio è anche nel principio, nell'alfa, ed anche nella fine del raddensamento, nell'omega. Tutto verrà trasformato e ricondotto nell'eterna luce tramite il Cristo, suo figlio primo contemplato, il co-regnante dei cieli, che è tutt'uno con lui. Ascoltiamo ora altre spiegazioni di Gabriele che desidera trasmetterci un riflesso della nostra vera ed eterna vita.
1: Dio, la luce fluente, non conosce né principio né fine, dato che Egli è. Come Egli è scaturito quale essere da se stesso, dalla luce fluente, così Egli ha creato anche noi, gli esseri spirituali puri, i Suoi figli. Noi siamo Sue immagini, siamo luce che ha assunto forma. Dio è il Dio Padre Madre. Nel principio Padre Madre si trova il grande magnete del cuore che anela ad avere figli. Per questo Egli creò l'essere eterno che ha assunto forma, i cieli, con i Suoi figli, con le famiglie spirituali, che a loro volta vivono nella grande famiglia di Dio. Il principio della dualità, come il Dio Padre e Madre, è il principio donatore e ricevente. Il Dio Padre e Madre è il Padre primordiale. I duali si chiamano Padre duale o Madre duale. sono i principi provenienti da Dio, il principio positivo e donatore, che è il principio maschile, e il principio negativo e ricevente, che è quello femminile. Dio ha quindi alitato negli esseri il principio donatore e ricevente, come lui stesso è donatore e ricevente.
2: Nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo altre spiegazioni date da Gabriele. Dio espira ed inspira. L'infinito si dilata incessantemente. Non c'è stasi. Dio continua a creare astri spirituali. Dal collegamento dei principi della dualità, dal dare e ricevere, nascono i figli spirituali. E in tal modo l'essere celeste, la nostra patria, si dilata e si popola sempre più. Noi tutti, ognuno di noi, porta in sé l'anima. Se l'anima si purifica, diviene di nuovo l'essere luminoso dei cieli, l'essere spirituale. Sulla via verso Dio, ritorniamo nella corrente primordiale, ritorniamo dalle nostre famiglie spirituali, dalle stirpi spirituali dalle quali proveniamo. Lì è la nostra vera vita. Lì è il nostro posto e lì ritorneremo anche tramite il Cristo, nostro Redentore. Il Cristo si è messo in cammino per ricondurci a casa. Egli percorse la via del Golgota su questa terra. Egli diede ad ogni anima e ad ogni uomo una parte del suo potenziale di luce che ci riconduce a casa. Perciò l'anima può giungere al Padre solo tramite il Cristo e non con un'altra forza, non importa come essa si chiami. Il Cristo è la forza redentrice e la via del ritorno nell'eterno essere che passa solo attraverso il Cristo.
1: Il Cristo dice: voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita, dove io sono nel Padre. Gabriele ci aiuta a comprendere questa frase e ci spiega. In me significa per noi giungere al Cristo, per risorgere in Lui e vivere poi in Lui. Percorriamo la via interiore, dal grado dell'ordine fino al grado della serietà divina, per far risplendere dentro di noi la luce redentrice. Quando avremo dischiuso ampiamente i quattro gradi dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà in noi, saremo risorti nel Cristo. Egli ci condurrà poi fino all'Eterno Padre. Dobbiamo quindi giungere alla luce interiore, al Cristo. Infatti, il Cristo è la nostra via e la nostra meta. Egli è la luce interiore, la vita interiore. Giungere a Lui significa giungere a noi stessi, al vero sé insito in noi. Con le parole: voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita. E il Cristo si rivolge a ognuno di noi per dirci: vieni prima da me, ritrovati in me, e poi potrai ritornare con me nella coscienza dell'eterno essere, quale essere eterno.
2: Gabriele spiega: una parola può racchiudere in sé tutto l'infinito. Quante parole, ossia quanti doni dell'infinito, ci vengono dati da nostro fratello e redentore, dal Cristo, affinché possiamo ritrovare la vita che è in noi e che ci unisce. Un piccolo passo, tratto dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, potrebbe dischiudere a noi tutti i cieli. Immergiamoci nelle parole dell'assoluto per imparare di nuovo il linguaggio dell'interiore, il linguaggio del nostro vero essere. Il linguaggio degli esseri spirituali puri è il linguaggio della luce che viene trasmesso e ricevuto sotto forma di immagini. Se guardiamo nel profondo dell'eterna legge, impariamo poco a poco il linguaggio delle immagini, dato che anche la nostra lingua umana è costituita da immagini.
3: Ist eine Sprache der Bilder. Lernen wir.
2: Impariamo il linguaggio dei cieli. In tal modo riusciremo a comprenderci meglio, perché riconosciamo chi siamo in realtà. Otteniamo così un rispetto sempre più profondo per la nostra vita e per il nostro vero essere, che è l'infinito nell'eternità.
3: In der Ewigkeit ist.
4: Liebe Mitmenschen,
5: cari amici, le spiegazioni date da Gabriele in merito agli insegnamenti del Cristo Dio sono quindi un aiuto molto pratico per noi per cambiare in modo positivo la nostra vita terrena. Ascoltiamo altre spiegazioni date da Gabriele. Il linguaggio dei cieli è il linguaggio dell'amore. Imparare il linguaggio dell'amore significa comprendere il nostro prossimo, smettere di denigrarlo e renderci conto ogni giorno che anche in lui c'è la parte positiva, Dio, ciò che è eterno e incorruttibile. Dio è nel nostro prossimo e ciò che è dentro di lui è anche in noi. Se riconosciamo di essere un figlio, una figlia di Dio, eredi delle forze dell'infinito, accoglieremo anche il nostro prossimo interiormente, dato che comprendiamo che egli è una parte di noi, poiché Dio è indivisibile e in ognuno di noi c'è la totalità. Instauriamo la comunicazione con il nostro prossimo, accettandolo e comprendendolo, e creiamo allo stesso tempo un collegamento con Dio. In tal modo impariamo il linguaggio dello spirito, il linguaggio dell'amore altruistico, la legge della vita interiore.
6: Nehmen wir aus der Aussage des Herrn.
2: Prendiamo una parola dalla frase che il Signore ci ha detto. Voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita. La parola maturare. Che cosa è racchiuso in questa parola? Percepiamo nel profondo di questa parola. Lasciamola affiorare in immagini dentro di noi. Lo Spirito di Dio ci ha detto spesso. La parola è come un recipiente nel quale è racchiuso il senso che è l'unico che vivifica. In un'unica parola io ripongo le infinite sfaccettature della vita che io sono. Quindi, in un'unica parola è racchiusa la pienezza, la legge dei cieli.
1: Dato che è così, la parola di Dio è un tesoro che vorrebbe essere portato alla luce da noi. Con le antenne del nostro interiore possiamo percepire ciò che si trova nel profondo della parola, in modo che affiori in noi sotto forma di immagine o di sensazione ciò che l'energia della giornata ci porta e che possiamo quindi sperimentare, riconoscere e sistemare. Riusciremo difficilmente a farlo se ci mettiamo all'opera solamente con l'intelletto, con la mente umana. Solo se cogliamo il senso delle parole con il nostro cuore, con la nostra coscienza interiore, diverremo consapevoli di alcuni aspetti che ci arricchiscono e che ci aiutano a procedere sulla via che conduce a Dio, al nostro essere originario.
0: Che
1: cosa ci dice quindi la parola maturare? È il processo di maturazione che va dalla semina al raccolto. Riferiamolo ora a noi come uomini. Il seme è il desiderio di avvicinarci a Dio. Come possiamo avvicinarci a Dio? Dobbiamo continuare a innaffiare questo seme e coltivare e curare la piantina che germoglia da esso, fino a che sarà divenuta una pianta forte, un albero forte, la via interiore dell'uomo ricolmo di Dio. È in questo modo che maturiamo sulla via interiore. Quando l'albero porta frutti, esso si manifesta in tutta la sua pienezza, esprime la legge della sua specie, la legge dell'albero. Dobbiamo quindi maturare nell'eterna legge lavorando su noi stessi, per portare alla luce i frutti dell'amore, la nostra eredità.
2: Cari amici, Gabriele ci permette di gettare un altro sguardo nelle correlazioni cosmiche e ci spiega: ogni uomo, ed anche ogni anima, determina da sé la propria evoluzione spirituale. Grazie al proprio libero arbitrio, ognuno determina quando si libererà dalle proprie colpe, dai comportamenti umani e dai propri peccati, per sviluppare sempre più la vita positiva, la sua eredità spirituale. La sua coscienza spirituale deve quindi maturare gradualmente, dato che l'uomo è incolpato. La natura, invece, porta già in sé la maturità. Essa esprime la sua coscienza per noi da se stessa. La pianta non deve prima maturare per manifestare esteriormente ciò che è già racchiuso in essa, la maturità. Le forme terrene delle forze creatrici e dei figli della creazione, ossia la terra con le sue piante e i suoi minerali, verranno trasformate grazie alla forza del figlio e alla forza del padre, la forza primordiale.
5: Se sentiamo che qualcosa si muove dentro di noi, riflettiamo su quanto segue. Non ci capita nulla per caso, poiché il caso non esiste. Ciò di cui diventiamo consapevoli, anche nelle parole che leggiamo o che ascoltiamo, ci vuole dire qualcosa. Ciò che percepiamo e vediamo in immagini ci parla. Vuole richiamare la nostra attenzione su qualche cosa che è importante per noi oggi, che ci indica forse la via o che ci è di ammonimento. Se prestiamo attenzione a queste indicazioni che ci vengono date dall'energia della giornata, mettendole anche in pratica, procederemo passo per passo sulla via che ci porta ad evolverci e a maturare.
2: Il Cristo Dio ci parla della vita eterna. Lì non c'è principio né fine, perché Dio è e noi siamo in Dio. E Gabriele ci spiega: per molti Dio è ancora qualcosa di astratto, qualcosa di molto lontano. Impariamo ora a percepire Dio in noi nella parola Dio. E cosa ci dicono le due parole Dio è? Accogliamo in noi queste parole con calma e in modo consapevole. Se ci è possibile, le esprimiamo ad alta voce e lasciamo vibrare in noi il suono Dio è. Che cosa affiora in noi? La parola è l'essere in eterno. Dio è l'eterna legge fluente. È senza principio e senza fine. Egli esiste perennemente. Comprendiamo la differenza. Dio è la legge onnipresente, fluente. Il Padre, la forma, è scaturito dalla sua legge. Egli è un essere spirituale. Nella sua pienezza di luce e nella sua forza di radiazione è infinito e inconcepibile. Egli è sublime.
1: Dov'è Dio? Egli è in ogni parola che diciamo. Dio è in ogni pensiero, in ogni sensazione, in ogni moto. Anche in tutto quello che facciamo c'è Dio. Infatti Dio è l'essere, la corrente della vita che pervade ogni cosa e che mantiene tutto in vita. Dio è sempre presente. Dio è in ogni particola della nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Dio è in ogni elemento della materia, in ogni movimento c'è Dio, perché Dio è la vita. Cari amici, prendiamoci come compito di diventare consapevoli che Dio è. Ovunque andiamo, Dio è. Qualsiasi cosa ci capiti, Dio è. Dio è al nostro posto di lavoro. Dio è nel nostro lavoro. Dio è nei nostri colloqui. Dio è sempre presente. Egli ci ama. Affidiamoci a Dio e svilupperemo fiducia in Lui. Rivolgiamoci a Lui in ogni situazione. Una sincera richiesta di aiuto e Dio si fa sentire. Dio è la forza positiva in ogni problema, in ogni difficoltà, in tutte le contrarietà. Dio è la parte pura in ogni peccato. Se vogliamo chiedere perdono, chiediamo a Dio che ci assista. Ed Egli ci assisterà.
5: Cari amici, anche noi che stiamo leggendo questi testi stiamo seguendo il processo di maturazione spirituale. Facciamo le nostre esperienze e possiamo confermare che è vero, Dio è sempre presente per aiutarci. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni date da Gabriele. Dio ci richiama per tempo quando pecchiamo, dato che Egli è nei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, nelle nostre parole. Dio è colui che sta sempre in ascolto, in silenzio, dentro di noi. Dio ci lascia il libero arbitrio. Tuttavia, se il figlio si rivolge a Dio, a colui che è eternamente in ascolto, Dio si farà vivo in noi ed in ciò che chiediamo e ci aiuterà a risolvere i nostri problemi. Egli ci aiuterà nei colloqui che teniamo. Dio ci aiuta in continuazione perché Egli è l'amore, la forza donatrice. Dio è il principio padre-madre, la forza creatrice, anche nei regni della natura. Quando camminiamo nella natura, andiamo con Dio e passiamo proprio attraverso Dio, attraverso la sua potente corrente, attraverso la natura, che è a sua volta Lui stesso.
2: Dio è. Prendiamone coscienza in continuazione e questo comincerà a divenire vivo in noi ed anche nella nostra vita quotidiana. Questo compito ed esercizio Dio è può esserci di aiuto. Se per esempio incontriamo delle persone e vogliamo denigrarle, ci accorgeremo ben presto come improvvisamente sale una spinta dall'interiore che dice «Fermati, nel tuo prossimo sono io». Collegati con il tuo prossimo e imparerai a conoscere me, la vita in ogni cosa, poiché Dio è. Se ci ricordiamo continuamente di questo compito, se cresciamo nella consapevolezza che Dio è, impareremo anche a comprendere noi stessi. Avremo anche comprensione per i nostri simili e rispetto per i regni della natura.
1: Con le parole Dio è, viene risvegliata e intensificata in noi la chiara sensazione per il bene, per il divino. Nel contempo riconosciamo anche più rapidamente e in sfumature più fini ciò che non è divino, i lati umani infimi. Impariamo a distinguere chiaramente l'egocentrismo dall'altruismo. La nostra coscienza reagisce a poco in modo più fine e quindi diventiamo più sicuri nelle nostre decisioni. L'amore altruistico è la vera vita che è divina. Siamo sulla terra per divenire divini, quindi per divenire amore altruistico. Tutto ciò che è umano è amaro. Molte volte non ce ne accorgiamo e lo comprendiamo solo quando è già tardi. Se nelle situazioni della giornata ci ricordiamo che Dio è, diverremo sensibili, desti nel percepire i nostri aspetti umani e i nostri peccati e riconosceremo per tempo che dovremmo cambiare.
7: Cari amici all'ascolto, in questa trasmissione abbiamo potuto gettare insieme uno sguardo nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Con le sue spiegazioni, Gabriele ci ha dato il compito di crescere nella consapevolezza che Dio è. Se lo desiderate, provate a farlo. Proviamo tutti a seguire questo aiuto nei prossimi tempi, includendolo nel nostro lavoro, quando siamo in famiglia, nei nostri colloqui, anche quando andiamo nella natura. La giornata ci porta molte occasioni per percepire la vicinanza di Dio, dello Spirito libero. Se desiderate rileggere quello che avete ascoltato oggi, lo trovate nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele all'inizio del primo volume. Se desiderate saperne di più sui grandi insegnamenti cosmici, vi invitiamo già oggi a seguire anche la prossima puntata, nel corso della quale sentiremo che cosa significano verità e libertà e ci collegheremo di nuovo al compito Dio è. Per oggi, cari amici all'ascolto, ci congediamo di cuore da tutti voi. Auguriamo a voi e a noi tutti di fare tante esperienze sviluppando la consapevolezza che Dio è. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici, alcuni pensieri che ci potrebbero ispirare a riflettere su quanto segue. La natura è un grande organismo. Se l'uomo non interviene, essa costituisce un'interazione meravigliosa e unica di forze positive.
0: Auch der Mensch gehört zum Körper der Natur.
1: Anche l'uomo appartiene all'organismo natura. Infatti, la struttura del nostro corpo si può ritrovare in tutta la natura.
0: Greift der Mensch durch falsches Verhalten.
1: Se l'uomo con il suo comportamento inadeguato porta scompiglio nell'interazione delle forze di questo organismo, poi dovrà subire le dissonanze corrispondenti e che con il tempo egli trasmette alla natura e al mondo animale. Come ci comportiamo? Come vi comportate voi? La giornata è la vostra compagna. Vi accompagna e stimola anche a riflettere qualunque avvenimento e situazione vi venga incontro. Vi auguro una giornata di successo, Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio, scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Ich erhebe nun mein Bewusstsein.
1: Elevo ora la mia coscienza all'Eterno, richiamando la sua forza d'amore nel sesto centro di coscienza che si trova tra le sopracciglia.
0: Empfindungsmäßig halte ich mich.
1: Mi soffermo con le mie sensazioni in questo sesto campo energetico, che è il centro dell'amore divino.
0: Ich atme ein.
1: Inspiro e riempio l'addome con il soffio della vita.
0: Über Bauch und Brust.
1: Espiro lentamente attraverso l'addome e il torace.
0: Während ich diese tiefen Atmung durchführe,
1: nel compiere questa respirazione profonda, mi sciolgo poco alla volta dall'irrequietudine, da tutti i pensieri e le sensazioni del mondo. Mi stacco anche dai pensieri riguardanti malattie e preoccupazioni, difficoltà e problemi. Mi stacco anche da tutte le mie opinioni ed idee. Con ogni respiro mi libero.

0: Weltliche schwindet.
1: Le cose del mondo svaniscono.
0: Ich fühle die Freiheit.
1: Sento la libertà dentro di me.
0: Ich fühle mein losgelöst sein von allem.
1: Sento di essere sciolto da tutto ciò che mi occupava.
0: Meine Atmung wird
1: Il mio respiro si fa ora più leggero.
0: Doch mein Körper bleibt leicht.
1: Il mio corpo rimane tuttavia leggero e pieno di slancio.
0: Werde stiller und stiller.
1: Divengo sempre più silenzioso.
0: Eingekehrt in mein Inneres.
1: Immerso
0: Ewiges
1: nell'eterno essere interiore.
0: Verweile ich mit meinen Empfindungen.
1: Resto con le mie sensazioni nel sesto centro di coscienza. Il mio respiro è ora spontaneo. Lascio che lo spirito respiri in me.
0: Mein Empfinden und Denken.
1: Le mie sensazioni ed i miei pensieri sono orientati sul principio basilare dell'amore.
0: Aus dem Bewusstsein der Liebe.
1: Dalla coscienza dell'amore si effondono verso di me le forze della salvezza e della vita per l'anima e il corpo. Lascio penetrare in me le sensazioni meditative. Le accolgo nel centro di coscienza dell'amore divino, nel sesto centro di coscienza.
0: Ewiges Licht,
1: eterna luce dell'anima mia,
0: du bist der Ursprung,
1: tu sei l'origine della mia vita. Il mio corpo è il tempio dello Spirito Santo. Il mio tempio desidera ardentemente purezza e luce. La luce della divinità mi illumina. L'amore armonizza la mia anima ed il mio corpo.
0: Seele und Leib.
1: Anima e corpo ricevono le forze dell'amore. Le forze dell'amore scorrono nel tempio di carne ed ossa, nel corpo fisico. Io percepisco.
0: Ich bin in Gott.
1: Io sono in Dio, nell'amore eterno. Io sono la vita che proviene da Lui. Io sono protetto nell'eterno campo energetico dell'amore divino. Io sono amore del suo amore.

L'amore che fluisce porta silenzio, pace ed armonia dentro di me. Le cellule del mio corpo si rivolgono sempre più verso l'eterno campo energetico dell'amore. Dove ricevono sacre forze edificanti. L'uomo si rivolge all'anima e le dice: rivolgiti anche tu verso le perenni forze universali dell'amore divino. Ricevi le forze che provengono dal principio dell'amore divino, che ti armonizzano e ti orientano spiritualmente. Le forze dell'amore danno vita e forza al mio corpo e alla mia anima. Indirizzano l'anima e l'uomo verso l'assoluto, verso lo spirito universale, Dio. Nel sesto centro di coscienza, dove ora mi trovo con le mie sensazioni, si intensifica la luce bianca dell'amore divino che pulsa intensamente. La luce dell'amore si irradia nel bacino.

piedi e le gambe diventano leggeri. Armonioso, calmo e immerso nella coscienza dell'amore divino, ricevo la perenne forza che scorre in me.

0: die Kräfte des Ewigen.
1: Le forze dell'Eterno scorrono in me.
0: Mein gesamter Körper,
1: tutto il mio corpo diviene ora più leggero e pieno di slancio.
0: Durch die Kräfte der Liebe,
1: le tensioni del corpo si sciolgono grazie alle forze dell'amore.
0: Die Kräfte Gottes,
1: le forze di Dio scorrono nel mio corpo, che ora è completamente rilassato e sciolto.
0: Das weiße, ewige Licht,
1: la luce bianca e perenne della divinità scorre in ogni cellula del mio corpo. Ogni cellula del mio corpo riceve la corrente energetica dell'amore divino.

0: Licht göttlicher Liebe.
1: La luce dell'amore divino risplende in ogni particola della mia anima. La mia anima si volge verso la luce dell'amore. La mia anima si risveglia nella coscienza dell'amore.

si apre alle forze interiori, alla pienezza che proviene da Dio. Le particole della mia anima si illuminano grazie alla forza dell'Eterno. In me si fa silenzio. In me si fa sempre più luce. Calma ed armonia penetrano nell'anima e nel corpo.

avvolto nella coscienza dell'amore, sperimento la pienezza della divinità e riconosco. Io sono un figlio dell'infinito.

sempre più leggeri e pieni di slancio. Tutti i lati umani si sono staccati da me. Mi sento un figlio dell'infinito. Penetro sempre più profondamente nel campo di coscienza dell'amore divino. Armonia inonda la mia anima ed il mio corpo. L'amore divino mi avvolge e mi protegge.

Tutte le particole dell'anima e le cellule del mio corpo vengono nutrite dall'eterna corrente energetica dell'amore. L'amore di Dio mi compenetra.

0: divino pulsa in tutti gli organi del mio corpo. Io affermo l'eterna forza in me. In tutte le particole della mia anima e in tutte le cellule del mio corpo pulsa l'eterna forza.
1: Sämtliche Organe meines Körpers.
0: Tutti gli organi del mio corpo sono illuminati e pervasi dall'eterna luce. L'eterna luce illumina la mia muscolatura e rinforza le funzioni del mio corpo. Io affermo e rafforzo la forza assoluta in me. La luce di Dio irradia la mia muscolatura e rinforza le funzioni del mio corpo. Tutti i miei sensi, le mie aspirazioni, la mia anima e il mio corpo si ritrovano ora nel campo energetico dell'amore divino. Io riposo in questo campo energetico bianco e radioso della divinità.

0: Zum Jahreswechsel fassen viele Menschen.
1: Alla fine dell'anno, molte persone si ripropongono cose buone per il nuovo anno che corrispondono alla volontà del Signore. Preghiamo insieme che questi buoni propositi che corrispondono alla volontà dell'Eterno divengano realtà. E se anche noi ci siamo riproposti qualcosa, rimettiamo tutto questo nelle nostre preghiere. Preghiamo dal nostro cuore, immergendoci nel nostro interiore e ponendo i nostri pensieri di preghiera sul centro del Cristo, in modo che a partire dal centro del Cristo scorra una fiamma dell'amore che ricolma i nostri pensieri di preghiera, in modo che le nostre preghiere raggiungano molte persone che possono così agire in base alla volontà del Signore e così che la fiamma del Cristo divenga più grande. Il vecchio anno giunge al termine. Entriamo con le sensazioni nella luce del Cristo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo e rivolgiamo i nostri sentimenti nel nostro interiore. Ringraziamo colui che ci ama, che agisce incessantemente per guidarci sulla via verso la vita, verso l'Eterno Padre, il Cristo in noi. Nella preghiera di ringraziamento che rivolgiamo verso il nostro interiore, sentiamo una certa confidenza tra il Cristo e noi che preghiamo. Rivolgiamo un ringraziamento verso l'interiore e percepiamo la luce del Cristo che accoglie il nostro ringraziamento. Se rivediamo brevemente alcune cose di quest'anno nella nostra coscienza, sentiamo che abbiamo motivo di ringraziare. Ringraziamo di tutto il cuore nel nostro interiore. Nello spirito dell'Eterno Padre siamo tutti fratelli e sorelle. Noi tutti abbiamo un unico Padre che chiamiamo semplicemente Padre o Dio. Nostro Padre è l'amore eterno e infinito. Ci ama. Il grande amore dimora nelle nostre anime. Irradia tramite la scintilla di redenzione e ci dona coraggio, ci dona forza, ci circonda con l'amore universale dell'essere eterno. Il nostro respiro è tranquillo e ci rivolgiamo sempre più verso l'interiore, verso la luce del Cristo che irradia nelle vicinanze del nostro cuore. Nella preghiera impariamo ad avere confidenza con Dio, nostro Padre, poiché noi siamo Suoi figli e figlie. Preghiamo nel nostro interiore con la parola Padre e affidiamoci completamente a Lui. Ringraziamolo, poiché Lui ci è vicino tramite il Cristo, perché possiamo tornare a Lui tramite il Cristo. Ringraziamo profondamente e percepiamo la confidenza tra Dio e l'uomo. Non siamo da soli. Noi siamo amati.
0: Lassen wir diese Empfindungen in unsere Gedanken einströmen.
1: Facciamo fluire queste sensazioni nei nostri pensieri. Non siamo da soli. Noi siamo amati. Facciamo un fascio di questi pensieri e chiediamo al Cristo di portarli a tutte le persone che in questo momento si sentono da soli, che i nostri pensieri possano essere una luce di riconoscimento nei cuori soli, una sensazione che li fa sentire che non sono da soli, che sono amati dal grande, eterno Spirito dell'amore, Dio, nostro Padre. Eterno Dio, Tu sei la luce creatrice dell'unità possente e cosmica. Noi tutti siamo esseri dell'unità cosmica e possiamo sperimentare l'unità nella preghiera. Se lasciamo che nel nostro interiore sorgano le immagini, immagini in cui ci sono le sensazioni e i sentimenti degli uomini, degli animali, delle piante, dei minerali, di tutta la creazione. E così permettiamo che si formino delle immagini della Madre Terra. In noi si formano immagini di animali, di piante e minerali. Percepiamo in queste immagini.
0: Leben empfindet.
1: La vita percepisce.
0: Leben ist Liebe.
1: La vita è amore.
0: Tiere strömen uns.
1: Gli animali
0: ihre Liebe zu.
1: Trasmettono verso di noi il loro amore.
0: Pflanzen erwachen in unseren Bildern.
1: Nelle nostre immagini si risvegliano le piante che vivono
0: Mineralien strahlen.
1: I minerali irradiano.
0: Und schenken uns das Gefühl.
1: E ci donano la sensazione.
0: Dass sie ein Teil von uns sind.
1: Di essere una parte di noi.
0: Die Essenz von Sonnen und Planeten.
1: L'essenza dei soli e dei pianeti.
0: In unserem Inneren.

0: Es wird immer weiter.
1: Diviene sempre più ampia.
0: Unser Körper ist unbedeutend.
1: Il nostro corpo è insignificante.
0: Die Unendlichkeit durchströmt
1: L'infinito scorre attraverso di noi.
0: Und zieht unsere Sinne
1: e tira i nostri sensi nell'infinito, nell'eterno essere. Innumerevoli soli si irradiano attraverso di noi. Innumerevoli pianeti pulsano in noi.
0: Wesen des Lichts,
1: esseri della luce, non sono lontani da noi.
0: Sie sind uns nahe, ja,
1: ci sono vicini. Sì, sono una parte di noi.
0: Die Naturreiche,
1: i regni della natura,
0: des ewigen Seins,
1: dell'eterno essere, uns. Scorrono attraverso di noi.
0: Die Naturreiche,
1: i regni della natura,
0: materie,
1: della materia,
0: durchglühen uns.
1: Ci infiammano.
0: Wir sind eingekehrt in das Licht.
1: Siamo immersi nella luce.
0: Das weder Zeit noch Raum kennt.
1: Che non conosce né tempo né spazio.
0: Wir fühlen uns.
1: Ci sentiamo quale essere dell'infinito.
0: Wir sind geliebt.
1: Noi siamo amati.
0: Durch uns atmet.
1: Attraverso di noi respira l'alito dell'Onnipotente.
0: Wir fühlen die Liebe Gottes.
1: Percepiamo l'amore di Dio.
0: Und die Vertrautheit.
1: E la confidenza.
0: Mit Gott.
1: Con Dio.
0: Der unser Vater ist.
1: Che è nostro Padre.
0: Unser Atem geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro scorre tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen.
1: Percepiamo.
0: Einen großen Dank, der aus der Seele.
1: Un grande ringraziamento che proviene dall'anima. L'anima ringrazia l'Onnipotente. Siamo completamente silenziosi e percepiamo la nostra anima che prega,

0: organ beladen sind,
1: che sono appesantiti da preoccupazioni.
0: Still und ruhig,
1: l'anima prega nel silenzio, tranquillamente, e dona consolazione a tutti coloro che sono disperati. Prega affinché tutti quelli che vivono in prigionia ricevano aiuto. La nostra anima prega per la pace in questo mondo. La nostra anima ringrazia e si inchina davanti al grande e buon spirito. Torniamo indietro da noi, gli uomini, e percepiamo di nuovo il nostro corpo. E sappiamo, noi non siamo soli, noi siamo amati, siamo circondati della forza infinita. In questa consapevolezza vogliamo collegarci e cantare insieme la canzone dal titolo Grande e Buon Padre. La cantiamo nel mondo affinché sempre più persone giungano al Cristo nel loro interiore.

0: Ich lese aus dem Büchlein
1: dal libretto intitolato Fiducia, leggo una saggezza di vita che è sempre valida.
0: Jesus, der Christus,
1: Gesù, il Cristo, ci ha posti in un certo senso davanti a una decisione di importanza fondamentale, per me o contro di me. Il Cristo è la vita. Egli è la vita in ognuno di noi. Egli è la vita di ogni giorno, di ogni attimo. Per questo ogni attimo ci decidiamo per la vita o contro la vita. Ciò vuol dire, tra l'altro, che possiamo guardare indietro nel passato oppure in avanti per raggiungere una vita più elevata. Questa è la citazione dal libro.

0: Lebensgewinn.
1: Raggiungiamo un beneficio per la nostra vita tramite la fiducia. Cari amici, perché tante volte siamo pessimisti? In particolare per quanto riguarda il credere a una potenza più elevata. Spesso noi uomini guardiamo indietro. Non riusciamo a perdonare una o l'altra persona e ci tormentiamo con pensieri su come gli altri si sono comportati male o addirittura in modo miserabile nei nostri confronti. Oppure ripensiamo alle belle giornate serene che abbiamo trascorso insieme a persone con le quali andavamo d'accordo. Nel passato ci sono tante situazioni che ci legano ora nel presente, che ci tengono in un certo senso prigionieri. E come sarà il nostro futuro? Diciamo, chi lo può sapere? Tuttavia, il nostro passato può essere il nostro futuro, eventualmente in una forma diversa, ma in situazioni simili. Ora qualcuno potrebbe replicare: vi prego, non voglio vivere le stesse cose che ho sperimentato in passato, a meno che non siano belle e piacevoli. Di tutto il resto ne ho abbastanza. Altri invece reagiscono in modo positivo e dicono: sì, in futuro potrei affermare il bene nell'uomo e al momento giusto. Perché no? Non prendiamo tutte queste cose troppo alla leggera. Noi stessi abbiamo la possibilità di decidere come sarà il nostro futuro. Gesù di Nazaret ci insegnò: per me o contro di me. Quindi per il Cristo o contro il Cristo. Ma la sola fede in Lui non porta a nulla. Il futuro non dipende nemmeno dalle nostre preghiere, da quanto sono lunghe, o da quante volte preghiamo, o da una fede passiva nel Dio Creatore, che è appunto colui che crea la vita. Il nostro futuro personale dipende solamente da come pensiamo, parliamo e agiamo noi nella vita quotidiana. Possiamo orientarci sullo spirito del Cristo Dio, riflettendo sulla sua regola di vita d'oro che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te. O detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Qualcuno riesce a comprendere meglio queste ultime parole. Potremmo quindi chiederci: che cos'è che non voglio io? Voglio che il mio prossimo pensi o parli in modo negativo di me? E come ci comportiamo noi? Il mea culpa dovrebbe essere rivolto verso noi stessi, sempre con lo scopo di chiederci: come mi posso comportare in modo positivo affinché il mio futuro diventi positivo, lo spirito dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio è sempre presente. Si trova nel profondo di ogni singola anima e quindi anche in noi. Fatevi coraggio, abbiate fiducia, poiché la fiducia porta speranza. La speranza porta un beneficio positivo per la vita e questo beneficio positivo apporta libertà. La libertà infonde a sua volta coraggio di pensare in modo fiducioso e di parlare e agire in modo positivo, come ci ha insegnato Gesù di Nazaret.

0: wird die goldene Lebensregel des Jesus von Nazareth
1: chi applica giorno per giorno la regola d'oro di Gesù di Nazareth infonde in tal modo fiducia e speranza negli altri e trasmette loro anche un beneficio per la vita con il suo modo di vivere. È questo che intendeva Gesù, il Cristo, con le parole per me o contro di me. Per la vita o contro la vita. Cari amici, permettetemi di augurarvi tante giornate piene di forza e la fiducia che lo Spirito libero è con voi, con tutti noi. In questa consapevolezza vi auguro ogni bene.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ihr Tag hat schon begonnen.
1: La vostra giornata è già iniziata. Aspirate alla modestia o al desiderio di essere apprezzati? Un aiuto franco e immediato potrebbe stimolarci a riflettere per trovare noi stessi nella giornata. Gli artigli del diavolo innalzano l'ego. Chi rende omaggio all'ego viene stimato. Tuttavia, l'umiltà e la modestia sono la via verso la sicurezza, perché Dio è umiltà e amore in noi. Dio è l'Onnipotente, io sono, e voi siete i Suoi figli. Posso augurarvi di interiorizzare la frase «Io sono in Dio, nostro Padre Celeste»? Vi auguro una giornata nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Mi permettete di chiedervi se ora, e quindi al mattino, già al momento del risveglio, i vostri pensieri si trovano nel regno di Dio o se sono lontani da ciò che è eterno? Quanti pensieri ci facciamo spesso sulla nostra esistenza terrena e quanto poco riflettiamo invece sull'esistenza eterna? Mettiamo brevemente da parte i pensieri che ora forse ci occupano, pensieri che riguardano l'esistenza terrena, tutto ciò che avviene o potrebbe avvenire qui, se riusciremo a fare bene il nostro lavoro, se il colloquio che dobbiamo affrontare avrà un esito positivo e tante altre cose. E prendiamo coscienza che Dio, il regno dell'interiore, conosce ogni cosa, anche il decorso della nostra giornata di oggi. Desiderate giungere anche voi dalla testa al cuore? Allora, lasciamo parlare ancora una volta il cuore e iniziamo una breve meditazione.

Respiriamo in modo più profondo. Respiriamo consapevolmente in modo più profondo. In questo modo il nostro corpo assume una posizione ben diritta. Continuiamo a respirare in modo tranquillo e profondo. Percepiamo come stiamo diventando tranquilli. I pensieri che ci assillano scompaiono. I nostri occhi diventano più chiari. La vista più ampia. Ora il respiro è automaticamente

0: Was ist geschehen?
1: Che cos'è avvenuto?
0: Wir haben ernsthaft den Vorsatz,
1: ci siamo riproposti seriamente di passare dalla mente al cuore e subito ci accorgiamo che c'è qualcosa che ci affascina. È una sensazione di calore, di sicurezza, di calma, qualcosa che non si può descrivere, ma che è presente. Sono correnti sottili che provengono dal regno di Dio in noi. Lasciamo entrare queste sottili correnti nel nostro cuore e nel nostro animo e percepiremo che desideriamo esprimere questo sottile sentimento, questa gioia e questa gratitudine che risuonano in noi. Ciò significa che dovremmo pregare.
0: Beten Sie, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Pregate, cari ascoltatori e care ascoltatrici. E questa preghiera sarà la vostra preghiera. Proviene dal profondo della vostra anima. È il vostro dialogo con Dio.

Dopo la preghiera percepirete che i pensieri esteriori che prima volevano determinare la vostra mattinata e che voi avete considerato come la realtà sono sì ancora presenti, ma non vi assillano e non vi legano più, e che li potete porre nelle mani di Dio.

0: Mitte des Tages erreicht.
1: Quando è trascorsa metà della giornata, avete già sperimentato le prime ore del giorno. E dove sono arrivate dentro di voi? Soltanto nell'intelletto, nella mente? In tal caso vi è stato difficile affrontare i vostri compiti o rispondere alle domande. Oppure la mattinata è giunta nel vostro cuore? Allora sarà stato facile per voi compiere il vostro lavoro. Le ore di mezzogiorno dovrebbero servire, tra le altre cose, per riflettere sulla nostra mattinata, per far vibrare nel nostro cuore ciò che la giornata ci ha portato e per ringraziare per il dare e avere. Potremmo esaminare più attentamente ciò che dobbiamo ancora dare e sistemare eventualmente prima di pranzo ciò che ci rende ancora inquieti. Se lo facciamo, affronteremo il pomeriggio con più calma e più equilibrati. Alla sera, dopo la giornata di lavoro, potreste chiedervi ancora: come? Il vostro stato d'animo ve lo dice. La gioia esuberante o la tristezza sono spesso segnali che ci indicano che abbiamo risposto e reagito agli attimi, agli eventi e alle situazioni della nostra giornata con la testa, quindi con l'intelletto. La gioia interiore, che è come una gratitudine, e la serenità interiore, ovvero la tranquillità, sono risposte che provengono dal cuore. Se invece avete ancora un peso sul cuore, se siete irritabili e di malumore, sarebbe meglio elaborare che cosa vi opprime per sistemarlo prima di andare dalla vostra famiglia, da conoscenti o amici. È sempre bene fare un bilancio della giornata. Ci aiuta a comprendere il dare e avere della giornata. E potremo poi sistemare ciò che va ancora fatto e ciò che ci rende inquieti e farlo con l'aiuto dello Spirito di Dio, del Regno interiore. In tal modo diventeremo anche consapevoli che il regno interiore è l'essere eterno e che in fondo noi siamo figli e figlie di questo regno in eternità. Lì si trova il nostro vero essere eterno, mentre qui abbiamo soltanto un'esistenza limitata. Il regno interiore è il regno del cuore, che possiamo dischiudere soltanto con il cuore. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi auguriamo la vera felicità che proviene sempre dal cuore, dal regno del vero essere.

0: Cari telespettatori, cari amici all'ascolto, un cordiale benvenuto alla trasmissione di oggi che porta il titolo La parola dei profeti si adempie, da Abramo fino a Gabriele. Per la maggior parte delle persone, in particolar modo nella cosiddetta cristianità, l'operato dei profeti di Dio nella storia è qualcosa di secondaria importanza nella vita quotidiana, o che addirittura non ha alcun ruolo. La comparsa dei grandi ammonitori e messaggeri degli inviati di Dio viene considerata come un fatto storico con il quale un Dio sconosciuto ha trasmesso la sua parola per mezzo di persone scelte più o meno a caso. Come si è arrivati alla sua parola, da dove proviene la sua parola, ovvero la parola di Dio, o addirittura da dove proviene questo Dio che si rivela, com'è, e di che cosa parla la parola dell'Eterno che si rivela, tutte queste cose scompaiono nell'oscurità dei testi tramandati dalle istituzioni. La visione del contenuto della parola di Dio rivelata è stata annebbiata da spiegazioni di carattere pagano e stantie date dall'insegnamento ecclesiastico. Malgrado anche nei testi biblici tramandati sia riportato come Gesù spiegò le scritture riguardo ai profeti e alla sua venuta, poche persone si rendono conto che le sue spiegazioni si riferiscono a eventi che avvengono nella dimensione temporale, che hanno origine però nella dimensione spirituale e che sono basati su un piano di Dio.
1: A Emmaus il Cristo disse ai discepoli: stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria, e cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Queste parole dimostrano che l'operato di tutti i profeti di Dio non è affatto un mosaico che si è formato a caso, nel quale la parola dell'Eterno viene portata qua e là agli uomini. Lo spirito profetico, che opera tramite i suoi portavoce, fa parte del grande piano del regno di Dio, di ricondurre di nuovo nel regno di Dio gli esseri caduti, che nel profondo della loro anima sono esseri divini provenienti dalla patria eterna. Tramite la chiamata dei suoi messaggeri, l'Eterno, lo Spirito Libero Universale, Dio, vuole indurre noi uomini a cambiare e indicarci il cammino che è la via che ci riconduce alla casa del Padre.
2: Questo è il piano spirituale divino alla base dell'operato di tutti i veri profeti di Dio in tutti i tempi, fino ai nostri giorni. L'intera storia dell'umanità è collegata in modo inscindibile con la chiamata dell'Eterno per mezzo dei suoi portavoce. Come perle infilate una accanto all'altra, la parola di Dio si rivolge a noi uomini in base al livello di coscienza degli uomini della rispettiva epoca e della loro società, in una dimensione sempre più vasta e completa, con insegnamenti spirituali sempre più profondi. Nei grandi profeti di Dio erano e sono incarnati elevati esseri spirituali inviati nel mondo con il mandato divino di prepararsi per la sua parola, per predisporre il ritorno dei suoi figli e delle sue figlie, che noi tutti siamo nel profondo della nostra anima, nel regno dell'Eterno Essere.
0: È a questo grandioso piano divino che si riferì Gesù di Nazareth nella parabola del vignaio, che inviò i suoi servi ai vignaioli disobbedienti che li uccisero tutti. Visto che non era servito a nulla, alla fine inviò suo figlio, ma i vignaioli uccisero anche lui. In questa parabola Gesù, il Cristo, parla del suo stesso cammino, ma anche di quello degli inviati, dei cosiddetti servi, ossia di coloro che erano al servizio di Dio, i suoi portavoce, gli esseri spirituali elevati al cospetto del trono di Dio.
1: Grazie a Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, oggi conosciamo il grandioso piano spirituale divino, basato sull'operato di tutti i grandi profeti di Dio. Si tratta di un'unica corrente alla quale attingono i portavoci di Dio. È un unico mandato per il quale essi operano. È il desiderio che abbraccia ogni cosa dell'Eterno Padre, che desidera ricondurre tutti i figli della sua creazione di nuovo al suo cuore paterno, nelle leggi dell'Eterno Essere, che sono le leggi della vita, del Regno di Dio. La volontà di Dio e il suo desiderio vengono trasmessi soltanto per mezzo dei suoi inviati. La sua volontà è la legge ineluttabile dell'infinito. In tutti i tempi ci sono stati dati estratti da questa legge eterna, nella misura in cui gli uomini erano in grado di comprenderli, per mezzo di persone inviate da Dio, che hanno ricevuto la benedizione di Dio, i suoi profeti, e non per mezzo di coloro che attribuiscono a se stessi la benedizione, ovvero i sacerdoti. Per questo Dio condusse i suoi portavoce sempre al di fuori della sfera di azione delle gerarchie sacerdotali.
0: Come già detto, il ritorno di tutti gli esseri caduti nella eterna casa del Padre è il piano spirituale divino che si trova alla base dell'operato di tutti i veri profeti di Dio. In questa trasmissione vogliamo prendere in esame in modo più profondo le perle infilate una accanto all'altra, che sono le perle della parola profetica di Dio, che ci fa riconoscere questo grande piano divino ininterrottamente attraverso tutti i secoli, da Abramo circa 4.000 anni fa fino a Gabriele oggi. In tal senso non si tratta tanto di descrivere un decorso storico senza lacune, quanto piuttosto un grande arco che è stato teso dai portavoce per noi uomini. Dio inviò i suoi messaggeri in tutte le culture, in tutti i tempi, per condurre gli uomini alla giustizia e alla pace, staccandosi dalla violenza e dalla crudeltà. Ma in tutte le culture avvenne più o meno la stessa cosa. I portavoce di Dio vennero perseguitati, scacciati e spesso uccisi. Gli insegnamenti, la parola dell'Eterno, vennero soppressi o distorti, in parte falsificati, fino a renderli irriconoscibili, per essere così adeguati alla gerarchia sacerdotale dominante.
1: Quasi 4.000 anni fa, in mezzo all'idolatria, alla superstizione, al culto di Baal e alle religioni del culto del sacrificio, l'Eterno si rivelò ad Abramo come unico Dio. Abramo è quindi il capostipite per quanto riguarda la conoscenza dell'unico Dio. Per mezzo di lui, l'Eterno esortò gli uomini del suo tempo ad aspirare a Lui, all'unico universale, staccandosi dalle opere intrise di culti delle religioni, dominate da sacerdoti che a quel tempo, come oggi, hanno condotto gli uomini sulla strada errata con culti e cerimonie, a quel tempo per rendere propizi diversi dei e idoli, mentre oggi si rende onore in forma odierna del vecchio culto sacerdotale pagano di Baal all'idolatria, seguendo le religioni istituzionali del culto. Per mezzo di Abramo, Dio si oppose con potenza all'idolatria, in un tempo in cui gli uomini seguivano le immagini illusorie delle religioni sacerdotali del culto, credendo in numerosi dei e idoli, che si dovevano mitigare e rendere propizi affinché proteggessero gli uomini o procurassero loro dei vantaggi.
3: In diese Zeit hinein sprach der Ewige zu Abraham.
0: In quest'epoca l'Eterno parlò ad Abramo e gli ordinò di lasciare la casa di suo padre e di andare in una terra che l'Eterno gli avrebbe indicato. Secondo quanto è stato tramandato, l'Eterno gli disse: «Farò di te un grande popolo e ti benedirò». Questa è la prima indicazione in merito al piano di Dio di formare un popolo che dovrà abitare in una terra che sarà benedetta da Dio perché gli uomini vivono uniti nel suo spirito. L'Eterno condusse Abramo via dalla metropoli che a quel tempo era Ur e gli promise una terra nella quale Abramo sarebbe stato benedetto insieme ai suoi. Abramo abbandonò con fiducia la sua terra d'origine e si mise alla ricerca, guidato soltanto dalla parola di Dio in lui. Abramo riconobbe Dio come l'unico Dio, come l'Io sono colui che sono. Nell'Antico Testamento l'Eterno ammonì continuamente gli uomini a non seguire le immagini illusorie delle religioni sacerdotali del culto, ma di riconoscere invece Lui, l'unico Eterno, il vero Dio che è sempre stato e che sarà in eterno, e di esercitare giustizia verso tutte le forme di vita.
1: Trascorsero diversi secoli. Gli uomini accettarono in parte l'unico Dio, mentre altri restarono prigionieri dei culti. Invece di edificare un popolo al quale sarebbe stata affidata una terra benedetta da Dio, il popolo divenne succube di tante dipendenze e fu ridotto alla schiavitù sotto gli egiziani. La chiamata di Dio afferrò ancora una volta un uomo, Mosè. Egli percepì la parola di Dio che gli parlava, dicendo che lo avrebbe condotto insieme al suo popolo in una terra promessa, dove scorrevano latte e miele. E non gli trasmise soltanto questa promessa. L'Eterno rivelò estratti dalla legge eterna dei cieli, i 10 comandamenti, come criteri etici per la vita del singolo e come presupposti per la nascita di un popolo in una terra promessa. La promessa della terra promessa e l'adempimento dei 10 comandamenti sono strettamente collegati. Spesso vengono invece considerati singolarmente, indipendentemente l'uno dall'altro, da un lato la terra che dona benedizione e dall'altro i 10 comandamenti di Dio. Questo modo di vedere le cose è tipico del culto sacerdotale dei miracoli che sostituisce la realizzazione degli aspetti della legge con un'alleanza basata sui misteri.
2: Mosè ricevette da Dio l'Eterno i 10 comandamenti che portarono di nuovo agli uomini l'unico Dio, in quanto il primo comandamento dice: «Io sono il Signore, Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me». L'Eterno voleva condurre gli uomini nella terra promessa tramite il suo profeta. Per questo donò loro per mezzo di Mosè i 10 comandamenti espressi in parole semplici, che sono estratti dalla legge dei cieli, quale regole di vita per ogni uomo che desidera rendere onore all'unico Dio con la propria vita.
0: Ma Aaronne, il fratello maggiore di Mosè, non accettò i comandamenti chiari dell'unico Dio. Egli istituì di nuovo dei sacerdoti del culto e diede vita a una religione del culto che soffocò la parola dell'Eterno con il sacerdozio e con la sua idolatria. E lo dimostra il fatto che egli stesso divenne il primo sommo sacerdote della sua religione del culto. Ormai nemmeno le istituzioni ecclesiastiche negano più che i cosiddetti 5 libri di Mosè non furono in realtà scritti da Mosè stesso. Molte cose che oggi sono contenute nei cosiddetti libri di Mosè sono state quindi solo attribuite al profeta di Dio. Tantissime cose sono in netta contraddizione con ciò che l'Eterno insegnò nei suoi comandamenti dati tramite Mosè.
2: Il comandamento non uccidere, che abbraccia ogni cosa e che conduce all'unità, fu ignorato, dando invece importanza all'esercizio dei culti sacerdotali, e venne stravolto nel suo contrario, nel senso che ai sacerdoti del nuovo culto, del culto di Aronne, venne comandato di offrire in sacrificio gli animali, che sono creature dell'unico universale, sull'altare, che divenne così un patibolo per gli animali. Mosè, il profeta di Dio, osservò fedelmente i comandamenti del suo Dio, che comandò in modo inequivocabile non uccidere. Tuttavia, i sacerdoti istituirono in nome di Mosè delle leggi del culto, con lo scopo di annullare questo comandamento di centrale importanza. Il Dio della vita, che diede il comandamento non uccidere tramite Mosè, si sarebbe quindi compiaciuto del sangue delle sue creature che veniva spruzzato sugli altari, del grasso di agnelli e vitelli innocenti che veniva offerto in sacrificio a lui, all'Eterno, a quanto pare come profumo soave per il Signore, come si afferma. Si dice inoltre che l'Eterno, che per mezzo di Mosè comandò di non uccidere, avrebbe comandato di assassinare, di linciare, di rubare e saccheggiare.
1: Molte persone non prestarono ascolto alla parola di Dio, data per mezzo del suo profeta. Essi non accettarono i comandamenti di Dio e seguirono invece le numerose leggi dei sacerdoti che, pur limitandoli, lasciavano loro più spazio per uno stile di vita eticamente e moralmente corrotto. Il culto sacerdotale sostituì la conoscenza di Dio. I vizi presero il posto di un'etica più elevata, gli animali vennero offerti in sacrificio su altari esteriori, invece di sacrificare i propri peccati sull'altare interiore. La chiamata di Dio tramite Mosè si spense quasi del tutto e venne sopraffatta da culti sacerdotali e da prescrizioni. Al posto dei comandamenti di Dio subentrarono precetti sacerdotali e divieti stabiliti dalla casta sacerdotale. Passarono anni, decenni e secoli. Se avessero realizzato i comandamenti di Dio, gli uomini avrebbero potuto raggiungere la libertà e la pace, ma essi si legarono di nuovo a culti che permettevano loro di continuare a seguire le abitudini che avevano acquisito davanti alle pentole piene di carne degli egiziani.
0: Le perle della parola di Dio raggiunsero continuamente gli uomini tramite gli inviati dell'Eterno, anche dopo Mosè. Vennero di nuovo esseri spirituali elevati dal regno di Dio che si incarnarono in veste umana per annunciare come profeti la legge della libertà, dell'unità e della giustizia. Così fu anche per il cherubino della sapienza divina, che operò in veste di Isaia. Per mezzo di lui, il grande profeta di Dio, l'Eterno parlò in modo possente agli uomini della sua epoca. Sono parole valide fin nell'epoca odierna. Egli esortò gli uomini a esercitare giustizia anziché l'idolatria, a sviluppare compassione per gli altri e disponibilità ad aiutare anziché offrire sacrifici. Per mezzo di Isaia, l'Eterno annunciò di nuovo che egli è l'unico universale che non dimora in templi di pietra. C'è forse un Dio fuori di me o una roccia che io non conosca? E inoltre, quale casa mi potreste costruire? Tutte queste cose sono state fatte dalla mia mano. Con queste parole, che ci sono state tramandate, l'Eterno parla della sua onnipresenza tramite Isaia. Oggi il cerchio di questo messaggio di Dio di importanza centrale si chiude. Tutte queste cose ha fatto la mia mano, non esiste alcun Dio all'infuori di me. Con queste brevi frasi ci è stato tramandato che Dio, l'Eterno, si fece conoscere già tramite Isaia come forza creatrice dell'unità universale, Allo stesso modo in cui oggi ci viene spiegato in modo ancora più vasto, tramite Gabriele, che Dio è l'unità universale che parla.
1: Dato che la mano di Dio ha fatto tutte queste cose, tramite Isaia egli denunciò con parole chiare i sacrifici cruenti, dicendo: «Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi. Il sangue di tori, di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io le detesto. Sono per me un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni e dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Così parlò l'unico Dio, il Dio dell'eternità, il Padre di ogni forma di vita, per mezzo di Isaia, con parole possenti, esortando gli uomini a cambiare.
0: Per mezzo del suo portavoce Isaia, Dio parlò in modo altrettanto deciso contro l'idolatria che si era diffusa di nuovo dopo Abramo e nonostante i comandamenti di Dio dati tramite Mosè. Il suo paese è pieno di idoli, adorano l'opera delle proprie mani, ciò che hanno fatto le loro dita. Questa accusa per mezzo di Isaia era collegata all'ammonimento profetico che dice: «E gli idoli spariranno del tutto, rifugiatevi nelle caverne delle rocce e negli antri sotterranei, di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra». In quel giorno ognuno getterà gli idoli d'argento e gli idoli d'oro che si era fatto per adorarli. Li getterà i topi e i pipistrelli per entrare nei crepacci delle rocce e nelle spaccature delle rupi, di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore della sua maestà quando si alzerà a scuotere la terra. E ancora, i fabbricanti di idoli sono tutti vanità e le loro opere preziose non giovano a nulla. Chi sono coloro che fabbricano un Dio e fondono un idolo che non giova a nulla? Ecco, tutti i suoi seguaci saranno svergognati. Gli stessi artefici non sono che uomini. Si radunino pure e si presentino tutti, saranno spaventati e confusi allo stesso modo. Fine della citazione.
2: Con parole molto eloquenti viene accusata l'assurdità dell'idolatria, della venerazione delle statue. Il fabbro lavora il ferro di una scure, lo elabora sulle braci e gli dà forma con martelli, lo rifinisce con braccio vigoroso. Il falegname stende il regolo, disegna l'immagine con il gesso, la lavora con scalpelli, misura con il compasso, riproducendo una forma umana, una bella figura d'uomo da mettere in un tempio. Egli si taglia cedri, prende un cipresso o una quercia che lascia crescere robusta nella selva, pianta un frassino che la pioggia farà crescere. Tutto ciò diventa per l'uomo legna da bruciare. Ne prende una parte e si riscalda, o anche accende il forno per cuocervi il pane. O ne fa persino un idolo e lo adora, ne forma una statua e la venera. Una metà la brucia al fuoco, sulla brace arrostisce la carne, poi mangia l'arrosto e si sazia. Ugualmente si scalda e dice, mi riscaldo, mi godo il fuoco. Con il resto fa un Dio, il suo idolo, lo venera, lo adora e lo prega. Salvami perché sei il mio Dio. Non sanno né comprendono. Una patina impedisce agli occhi loro di vedere e al loro cuore di capire. Essi non riflettono, non hanno scienza e intelligenza per dire «Ho bruciato nel fuoco una parte, sulle sue braci ho cotto perfino il pane e arrostito la carne che ho mangiato, col residuo farò un idolo abominevole, mi prostrerò dinanzi a un pezzo di legno, si pasce di cenere, ha un cuore illuso che lo travia». Egli non sa liberarsene e dire ciò che tengo in mano non è forse falso. Fine della citazione.
0: Damals wie heute. Allora come oggi. Idolatria. Idolatria e venerazione dei santi. Che differenza c'è? Ma Isaia non ammonì soltanto contro l'idolatria sacerdotale e la loro brama di uccidere gli animali. Egli annunciò la venuta del Messia, del Redentore, che si compì per mezzo di Gesù di Nazaret e del suo sacrificio sul Golgota. La promessa fatta da Dio tramite Isaia, la venuta del Cristo Dio, si è compiuta. Il piano di Dio, annunciato dal suo principe dei cieli, il cherubino della sapienza divina che operava in veste di Isaia, si è compiuto con la vita e con l'operato del Nazareno. Gesù stesso spiegò ai suoi discepoli i testi dei profeti dell'antichità che si riferivano alla sua venuta.
3: Auch die Institutionen Kirche glauben.
1: Anche l'istituzione ecclesiastica crede che Dio, l'Eterno, abbia parlato in modo veritiero tramite Isaia. È quindi possibile che si sia sbagliato in merito all'ulteriore sviluppo del suo piano? Infatti, per mezzo di Isaia, egli annunciò altre cose. La nascita del regno della pace, nel quale la creazione trova unità e pace. Forse ciò non dovrebbe adempiersi? È soltanto una bella utopia? No. Come si è avverata la venuta del Figlio di Dio in Gesù di Nazaret, così diverrà realtà anche la nascita del regno della pace su questa terra, come è stato promesso. Isaia disse, «Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà accanto alla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. Queste sono le parole di Isaia.
2: Con la parola dei veri profeti di Dio, l'umanità di allora avrebbe potuto adempiere i comandamenti dell'Eterno, mettendo in pratica il discorso della montagna di Gesù di Nazaret nella vita quotidiana, si sarebbero potute porre le fondamenta del regno della pace di Gesù Cristo. Ma la maggior parte degli uomini rimase ottusa, succube dei sacerdoti e schiava del culto dei sacrifici, offrirono animali in sacrificio, le colombe, le pecore e i capretti nel Tempio di Gerusalemme e fecero degli altari delle pietre sacrificali mortali sulle quali il sangue scorreva a fiotti.
0: Nella rivista Spiegelgeschichte numero 6 del 2011, Gil Yergon descrive che cosa accadeva nel Tempio di Gerusalemme ai tempi di Gesù e vorrei ora citare. Per i sacrifici i sacerdoti accettavano solo animali perfetti, li legavano e li macellavano secondo l'usanza ebraica. Il sangue veniva raccolto in un recipiente d'oro, il masrek. In alcuni casi era necessaria una particolare abilità. Ai volatili offerti in sacrificio veniva aperto il collo con l'unghia del pollice. Il sangue, quale sede dell'anima, era la parte più importante del sacrificio e veniva pertanto versato agli angoli dell'altare. Intorno all'altare c'erano delle aperture per l'acqua in modo da poter pulire via con un solo cenno tutto il sangue, che naturalmente colava dalle vittime, come si legge nella lettera di Aristea, un ebreo che viveva in Egitto. Dopo aver sparso il sangue, le interiora e il grasso venivano bruciati sull'altare, mentre il resto dell'animale veniva mangiato dai sacerdoti o da coloro che portavano l'offerta. Fine della citazione. Il culto dei sacrifici si svolgeva secondo regole severe e i doni offerti in sacrificio erano stabiliti in modo esatto. I benestanti conducevano all'altare una capra, un bovino o una pecora, mentre i poveri portavano tortore o colombe. Mentre un credente comune poteva fare penitenza offrendo una capra, per lo stesso peccato, un sacerdote doveva offrire in sacrificio un bue. Nel giornale Spiegel si legge inoltre: si praticavano offerte sacrificali anche solo per gratitudine. I primi nati di un animale venivano consacrati ai sacerdoti. Due volte al giorno si sacrificava ufficialmente un bovino in nome e a spese di Cesare e del popolo romano. Inoltre i sacerdoti praticavano la liturgia quotidiana del Tempio con i sacrifici, in occasione della quale i Leviti intrattenevano la folla con canti e squilli di tromba, segnalando loro quando dovevano inchinarsi. Fine della citazione.
3: Der größte Prophet aller Zeiten, Jesus von Nazareth.
1: Il più grande profeta di tutti i tempi, Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, entrò in questo centro del culto, nel Tempio di Gerusalemme, per spiegare agli uomini che stavano operando in modo crudele e per scacciare dal tempio i commercianti di animali e i cambiavalute. Egli disse: «Non sta forse scritto che la mia casa dovrà essere una casa di preghiera per tutti i popoli? Ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri». Questo è il desiderio dell'Eterno, che desidera chiamare tutti i suoi figli per riunire gli uomini di tutti i popoli nell'adorazione dell'unico Dio, che non pretende che gli vengano offerti in sacrificio i figli della sua creazione, ma che tramite i suoi veri profeti di Dio esorta gli uomini a sacrificare il proprio atteggiamento egocentrico e umano, che è causa di discordia, odio, invidia, lotte e guerre.
0: Ma la potente casta sacerdotale non lo tollerò. Essa istigò il popolo contro Gesù e lo fece inchiodare sulla croce dai romani. Con la crocifissione, l'avversario di Dio cercò di far fallire e di schernire il figlio di Dio, il co-regnante dell'infinito. L'influsso del pensiero dei sacrifici di sangue e degli olocausti arriva fino alla nostra epoca. Con la presunta trasformazione in sangue e vino e consumando per così dire parti del suo corpo, le istituzioni di oggi celebrano il rito del sacrificio offerto a un Dio vendicativo e necessario affinché egli perdoni le sue creature.
1: Cari amici all'ascolto, Come si può schernire Dio in modo peggiore che stravolgendo i suoi comandamenti? Con il culto sacerdotale, gli aspetti più infimi sono stati elevati a massimi precetti, mentre gli aspetti più sublimi, la sua legge, sono stati distorti e trasformati al livello più basso. Il comandamento non uccidere è stato deformato trasformandolo in culto diabolico che dice «ucciderai in nome mio», come profumo soave per il Signore. L'olocausto con i suoi riti che prescrivono come uccidere sugli altari dei sacerdoti e rivestiti di funzioni magiche serve soltanto al Dio degli inferi. Ed è a questo Dio degli inferi che ancora oggi si sacrifica Gesù, come agnello del sacrificio, con riti che si riferiscono al suo sangue e alla sua carne. Quale Dio può volere che gli venga offerto in sacrificio per riconciliarlo, l'opera della sua creazione, fino ad arrivare al suo figlio primogenito? Il Dio dei profeti non lo vuole. Tutte queste cose sono la volontà del Dio degli inferi e dei suoi seguaci.
2: Ma il loro apparente trionfo sul Figlio di Dio non fu in grado di sconfiggere lo spirito libero che ci è stato insegnato da Gesù, il Cristo, e che Lui stesso ha personificato. Il suo spirito agisce in ogni uomo e in ogni anima come Redentore, e quale Cristo Dio, Egli continua ad operare nel grandioso piano di redenzione. Le gerarchie sacerdotali non sono riuscite a spegnere la luce che Egli ha portato nel mondo. In tutti i tempi ci furono persone che si schierarono intorno allo Spirito Libero, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di Gesù di Nazaret, che questi chiamò semplicemente Padre. È il Dio di tutti i veri profeti di Dio. Ci furono continuamente seguaci che si riunirono e che si sforzarono di vivere secondo i comandamenti di Dio e si accolsero la parola della verità e della giustizia per metterla in pratica nella propria vita, secondo la volontà dello Spirito Libero e quindi senza dogmi, culti, cerimonie e sacerdoti.
0: Seguire liberamente il Cristo, adempiendo la parola di Dio, non lega alcun uomo, alcuna anima, ma costituisce un pericolo per il mantenimento del potere della religione sacerdotale al potere nella rispettiva epoca. Il clero, schiavo del culto, perseguitò, distrusse e ostacolò di volta in volta il cristianesimo originario che si stava risvegliando, il pensiero vissuto dell'unità tra gli uomini che volevano rendere onore all'unico Dio. Così, anche dopo l'atto di redenzione di Gesù, nacquero di nuovo religioni del culto, religioni sacerdotali, impregnate di molte sfaccettature derivanti da concetti e opinioni umane. Il paganesimo si giocò ai dadi la veste di Cristo per avvolgersela intorno alcuni secoli dopo nella veste di Pontifex Maximus del Dio dell'impero romano, risorto nella figura del pontefice. Le istituzioni si appropriano dell'appellativo di cristiano e se ne servono per rivestire i loro ruoli derivanti dal culto, che proviene dal paganesimo. Le parole dei veri profeti di Dio vengono intessute in un groviglio di dogmi e precetti di fede e usate come esca per le anime, per trattenere imprigionati nella rete delle istituzioni i seguaci impoveriti nell'anima e spiritualmente allo stremo. I popoli vengono guidati dalle religioni sacerdotali, dato che i potenti sperano che la manipolazione religiosa possa rendere gli uomini succubi anche politicamente, affinché seguano come pecoroni lo spirito del tempo, cadendo così nella fossa. Ma la parola dell'Eterno ha validità per tutti i tempi.
1: In che misura le guide delle religioni che si marchiano con la C di cristiani nello Stato e nella Chiesa prendano veramente sul serio la parola dei veri profeti di Dio, lo dimostrano le condizioni in cui si trova questo mondo, in particolar modo per quanto riguarda il rapporto che l'uomo ha con la creazione, con gli animali, le piante e i minerali. Infatti, in che modo possono dimostrare le religioni sacerdotali che saranno proprio loro a far divenire realtà la parola del profeta di Dio, Isaia, la grande visione del regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo sulla terra? Dove si può riconoscere anche un solo minimo sforzo o almeno un punto di partenza per provare a dimostrare che l'uomo può essere riportato all'unità con la natura, con le sue piante e gli animali? Non esiste alcuno, ma è piuttosto il contrario. Malgrado la promessa fatta da Isaia, nonostante la visione del regno della pace di Gesù Cristo, le religioni esteriori non smettono di tenere in piedi discordia e separazione, non solo nei confronti delle persone di altra fede, ma anche isolando e reprimendo tutte le altre forme di vita che non abbiano un volto umano, che in molti casi è già divenuta una maschera deformata dall'ego.
0: Invece di portare delle prove, le istituzioni ecclesiastiche hanno dimostrato il contrario, relegando il regno della pace e la realizzazione del discorso della montagna in un altro mondo, come fosse un'utopia. Ma a questo punto si dovrebbe dire: a che cosa servono allora le religioni istituzionali se mettono da parte l'adempimento degli insegnamenti centrali dei grandi profeti al cui nome si riferiscono, sminuendo così come un'utopia che sarebbe valida solo per un altro mondo? E a che cosa servono tutti i miliardi pagati dallo Stato come sovvenzioni per una religione che degrada i profeti di Dio al ruolo di visionari per un altro mondo? A che cosa serve pagare tutti questi miliardi di sovvenzioni per delle religioni esteriori che considerano gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, il nome del quale si fanno anche pagare, come un'illusione che non è possibile realizzare in questo mondo, proiettandola in un altro mondo? Dio è forse un sognatore? È forse un utopista, dal momento che ha annunciato e annuncia il regno della pace tramite i suoi inviati? Quale spreco di energia e quale

0: pratica nell'aldiqua. Gesù stesso disse ai farisei irragionevoli dei suoi tempi: perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole? Voi che avete il diavolo come padre e volete compiere i desideri del padre vostro? Egli è stato omicida fin dall'inizio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità.
1: Se le chiese istituzionali avessero dimostrato che agiscono orientandosi sulla parola profetica dell'Eterno come filo conduttore, la terra oggi, 2700 anni dopo Isaia e Osea, 2600 anni dopo Geremia, 2000 anni dopo Gesù di Nazaret, il Cristo dovrebbe trovarsi in ben altre condizioni. Ci sarebbe pace in modo naturale tra gli uomini, pace tra le nazioni e tra i popoli. Le armi sarebbero state trasformate in aratri. L'uomo vivrebbe in unità con le piante e gli animali, con tutta la madre terra. La terra, questo meraviglioso pianeta abitato, un gioiello nel firmamento dell'Eterno, fiorirebbe rigogliosa nella bellezza dell'unità che si irradia nell'universo e riceverebbe dall'universo le forze positive, l'irradiazione e la vibrazione dell'Eterno Essere e le potrebbe accogliere in sé. Ma in che condizioni si trova la Terra 2700 anni dopo Isaia, 2000 anni dopo Gesù di Nazaret?
0: La Terra si trova sull'orlo di un precipizio, e questo a causa dell'uomo. Completamente svuotata, inquinata, deturpata, essa porta il peso di cui l'hanno caricata gli uomini. Ma per quanto tempo ancora? Armati a tutto punto con arsenali bellici, i potenti di questo mondo parlano di pace, mentre sono pronti in ogni momento a impiegare i macchinari della morte contro il loro prossimo, quando si tratta di preservare i loro patrimoni. Il Cristo Dio viene schernito in modo particolare nei paesi nei quali i governanti si rifanno a Gesù, al principe della pace, che disse: chi mette mano alla spada perirà di spada. Si mettono a disposizione miliardi per i macchinari bellici, mentre per alleviare la miseria si predispongono somme che a confronto servono soltanto come alibi. Ogni giorno muoiono migliaia e migliaia di persone per fame, perché le riserve strapiene di cereali dei sazi vengono utilizzate per ingrassare animali fecondati e allevati artificialmente. Soprattutto i popoli che si mettono sotto il giogo delle chiese istituzionali e che hanno imposto il loro marchio anche ad altri popoli sono responsabili per questo disastro che ormai è alle porte e che viene definito, smenuendone il pericolo, come cambiamento climatico. La sete di dominio e di potere degli uomini hanno portato questa terra sull'orlo dell'abisso.
2: I sacerdoti idolatri riportano le parole dell'Eterno nei loro discorsi, ma questi sono professioni di fede recitate solo con le labbra, che essi mescolano e deturpano con i loro testi tramandati e con i loro concetti umani, mettendole così al servizio dell'egomania umana che arraffa ogni cosa. Si presenta ancora una volta la domanda: quale religione ha fino ad ora dimostrato che il suo Dio è il Dio che porta alla giustizia e alla pace? Se guardiamo in che condizioni si trova il mondo, si vede che manca una tale prova. al posto dei frutti

0: e della giustizia che nascono dalla coscienza dell'unità fra tutti gli esseri, spuntano i frutti delle chimere sacerdotali e di tutti coloro che si sono fatti e si lasciano abbagliare da esse. Ma la parola di Dio ha validità. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure uno iota o un segno della legge, senza che tutto sia compiuto. Beninteso che si riferisce alla sua parola e non alla parola dei sacerdoti.
1: Dio l'Eterno disse tramite Isaia, la terra è mia e la terra resterà sua. Tuttavia essa verrà purificata dalle scorie dell'egoismo umano, dalla brutalità che ha provocato inquinamento, distruzione e devastazione. L'umanità dovrà subire le conseguenze del suo modo di agire, che deriva dal desiderio satanico di voler sottrarre all'Eterno ciò che è suo, la creazione, la terra con i suoi minerali, le piante e gli animali. L'Eterno ha esortato continuamente a cambiare, ma gli orecchi dell'uomo sono rimasti sordi. Per mettere a tacere e reprimere la paura delle conseguenze delle proprie azioni, gran parte dell'umanità si è orientata sui rituali che la stordiscono con l'odore e il profumo dell'incenso, con indulgenze e culti della confessione che non eliminano le cause, ma favoriscono ulteriori trasgressioni.
0: Nessun profeta ha mai fondato una religione esteriore che lega gli uomini a riti, dogmi e precetti di fede. Lo spirito libero, che è l'unità di tutte le forme di vita, non ha nemmeno istituito tramite i suoi profeti alcun intermediario per mezzo del quale dovrebbe avvenire la comunicazione con i figli della sua creazione. Perché nel Padre nostro, Gesù di Nazaret, ci ha insegnato a collegarci direttamente con Dio, al quale possiamo rivolgerci chiamandolo Padre? E perché le chiese insegnano il contrario, inserendo il sacerdote come intermediario tra Dio e suo figlio? Tramite la possente parola data nelle sue rivelazioni, l'Eterno ha sempre guidato e guida gli uomini in modo diretto e immediato alla responsabilità per i propri sentimenti, pensieri e per le proprie azioni, ma anche nei confronti di ogni forma di vita. Invece le religioni sacerdotali si sono istituite per legare gli uomini a sé e ai propri culti. Hanno costruito edifici di pietra e vi hanno posto degli idoli, le cui immagini dovrebbero essere venerate dai sacerdoti e dai loro seguaci, gli uomini. Ancora oggi gli uomini si inginocchiano davanti ai cosiddetti santi, nonostante la parola dei veri profeti di Dio abbia denunciato l'idolatria in tutti i tempi. Ecco altre parole di Dio date tramite Isaia. Alle tue grida ti salvino tutti i tuoi idoli. Tutti se li porterà via il vento, un soffio se li prenderà. Chi invece confiderà in me possederà la terra e erediterà il mio santo monte.
1: Sia in passato che oggi i cerimonieri delle religioni sacerdotali hanno sempre reso onore agli idoli che si sono creati loro stessi. Invocano Dio con i loro discorsi, che sono come litanie, perpetrano il mistero e si fanno pagare bene dal popolo, dal quale si distinguono di proposito con le loro vesti elaborate, per il loro Dio avvolto dal mistero e celebrato con l'idolatria. e poi cercano di ingrandire e moltiplicare i loro patrimoni. I loro pascoli sono il popolo che accetta tutti i culti e paga di buon grado, senza metterli in questione insieme ai sacerdoti occulti e senza esaminare alla luce dei veri profeti di Dio quanta verità contengano veramente.
2: Dreist verheißen die Institutionen.
0: Le istituzioni predicono sfacciatamente che il mandato del profeta sarebbe stato trasmesso al sacerdote. Quando il sacerdote o il vescovo parlano in base alla loro carica, sarebbe Dio a parlare per mezzo di loro. E questo, malgrado già nei libri di Mosè, ai quali si rifanno anche le istituzioni, si possa leggere. Se tu pensi, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? Allora sappi, quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l'ha detta il Signore. L'ha detta il profeta per presunzione. Di lui non devi aver paura. Fine della citazione. Le opere compiute dalle religioni sacerdotali hanno dimostrato da sé in che contesto debbano essere collocate. Infatti nessuna religione ha portato la prova della verità della parola di Dio, adempiendo ciò che è stato annunciato tramite i profeti. Condurre all'unità la vita della terra con i suoi minerali, le piante, gli animali e gli uomini. Un'unità nella quale ogni essere vivente trova il posto di cui è degno, quale figlio della creazione di Dio. Non è stata quindi portata alcuna prova che le religioni esteriori facciano divenire vivente la parola di Dio e che adempiano ciò che è stato predetto dai profeti di Dio, in modo da poter, come dice l'Eterno tramite Esaia, avere la terra in eredità e possedere il mio santo monte, dove la terra è ricolma di sapienza come l'acqua che riempie il mare.
3: Non solo Isaia, ma anche Osea, Geremia e Gesù e molti altri portavoce di Dio annunciarono il regno della pace, oltre all'adempimento dell'alleanza con Dio che si sarebbe manifestato nell'unità di tutte le forme di vita tra l'uomo, la natura e gli animali. Se le religioni avessero portato a compimento ciò che è stato annunciato dai profeti di Dio, avrebbero dimostrato la verità della parola di Dio. Oggi la terra sarebbe in condizioni diverse. Per mezzo del profeta Osea, l'Eterno annunciò che avrebbe stretto un'alleanza con gli animali dei boschi, dei campi e con tutta la terra. Invece, le istituzioni ecclesiastiche negano che gli animali abbiano un'anima, li considerano come esseri inanimati, guidati soltanto dal proprio istinto. Con che cosa dovrebbe quindi stringere l'alleanza l'Eterno? Con cadaveri privi di vita? Soltanto chi ha fatto del proprio corpo un altare su cui sacrifica la carne di cadaveri, per non dire che lo ha deturpato, non riesce a percepire come sono vivificati gli animali con la loro fine capacità di percepire, con i loro tratti caratteristici che sono pieni di carattere e di vita. I suoi sentimenti sono insensibili verso la creazione. Le istituzioni delle chiese cosiddette cristiane contraddicono da secoli la parola di Dio data per mezzo dei profeti. Hanno attribuito a se stessi il ruolo di corona della creazione, sacrificando la creazione sugli altari che essi stessi hanno costruito. Le condizioni in cui si trova la terra dimostrano a che cosa abbia portato tutto ciò.
0: Molte generazioni hanno percepito la sua parola e l'hanno gettata al vento. Molte persone si sono precluse da sé la base per una vita nella coscienza dell'unità e della libertà del grande unico universale, con l'invidia, odio, inimicizia, ostilità, fino ad arrivare ad azioni belliche, uomo contro uomo, popolo contro popolo, uomo contro la natura e contro gli animali. In questo modo è stata causata una sofferenza indicibile per gli uomini, ma anche per tutta la natura sulla terra, perché lo spirito profetico, l'appello dell'Eterno, è stato gettato al vento in tutti i tempi dalla maggior parte degli uomini.
1: Il piano di redenzione secondo la legge, scaturito dal regno di Dio, è stato e viene continuamente sabotato dalle forze avverse che appartengono all'avversario di Dio. Non solo i portavoce di Dio vennero attaccati, perseguitati dalla casta sacerdotale al potere e, a seconda dello spirito del tempo dominante, eliminati, o con l'uccisione o con la calunnia, anche la parola stessa, quando non poteva essere repressa, venne fagocitata dai sacerdoti del culto e falsificata, messa a tacere con le possibilità di cui disponevano. Attorno alla parola di Dio data per mezzo dei profeti, essi hanno drappeggiato le loro parole sacerdotali che in parte, in modo quasi impercettibile, ma comunque continuativo, hanno stravolto le affermazioni dei profeti di Dio nel loro contrario. L'esempio più chiaro lo troviamo nelle parole di Mosè. Il comandamento dato da Dio tramite Mosè dice «non uccidere». Nei cosiddetti libri di Mosè, che sono in gran parte testi scritti da sacerdoti, si afferma tuttavia che Dio avrebbe comandato di uccidere e di assassinare. La lotta condotta dalla casta sacerdotale contro i profeti di Dio si può riconoscere anche tra Mosè e Aronne. Aronne introdusse il vitello d'oro, mentre Mosè riceveva le leggi di Dio. Aronne introdusse il culto sacerdotale. Molte di queste cose furono in seguito attribuite a Mosè.
0: Il teologo evangelico e storico della Chiesa Walter Nigg, nel suo libro Pensatori profetici, non cancellate lo spirito, descrive il sacerdote come nemico naturale del profeta. Quindi se per mezzo dei veri profeti di Dio è Dio che parla, mentre il sacerdote è il nemico naturale del profeta, di chi è al servizio il sacerdote? Furono i sacerdoti della congrega di quei tempi a far crocifiggere Gesù. Furono i sacerdoti che fecero lapidare Stefano dai romani. Furono sempre i sacerdoti del culto a procedere contro la parola di Dio. Perché? Perché Dio, tramite i veri profeti di Dio, smascherò sempre l'istituzione dei sacerdoti, come anche Gesù disse agli uomini dei suoi tempi. Non fatevi chiamare rabbi. Tradotto nel linguaggio odierno, ciò significa non fatevi chiamare parroco, sacerdote, vescovo o addirittura papa, perché voi siete tutti fratelli e sorelle. Soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo.
1: I sacerdoti, che vogliono dare ad intendere di essere intermediari tra l'uomo e Dio, hanno fatto di Dio un prodotto per il quale definiscono loro stessi l'etichetta e per il quale hanno, simbolicamente parlando, fatto registrare il brevetto. Se qualcuno vuole trovare Dio senza di loro, viene processato, viene escluso dalla salvezza dell'anima per tutta l'eternità. Il loro precetto dice: non è possibile entrare in contatto con Dio senza di noi. Confrontato con le parole di Gesù è una blasfemia vera e propria, un vero e proprio scherno nei confronti di Dio. È il punto centrale del pensiero satanico, che consiste nel voler essere più grandi di Dio e nel separare Dio dalla sua creazione. Il principio separa, lega e domina è il credo delle religioni del culto sacerdotale, indipendentemente dalla loro denominazione. Invece la parola dei profeti di Dio è sotto il sigillo di Dio, che dice collega e sii.
0: Le religioni sacerdotali si sono sviluppate per il proprio benessere e per il bene dei potenti. Essi hanno sfruttato e sfruttano al massimo in diversi modi i popoli che li seguono obbedientemente per farsi apparentemente presentare da loro davanti alla legge di Dio. Le religioni del culto si sono avvinghiate a questa terra come un polipo per prosciugare i popoli e metterli al loro servizio. In veste di Gesù di Nazareth, il Cristo disse che non era venuto per abolire la legge dei profeti, ma per adempierla. Parlò dell'adempimento della legge e non di culti, tradizioni, dogmi e riti, e ci diede un criterio per riconoscere chi opera nel suo spirito. Questo criterio dice: dai loro frutti li riconoscerete. Ciò significa che chi opera nel suo spirito porta buoni frutti. Dove si presentano frutti cattivi, non opera lui, bensì il suo avversario. Perché, dopo 2000 anni, nel corso dei quali le istituzioni ecclesiastiche si sono rifatte a lui e sono divenute in tutto il mondo le più grandi religioni del culto di tutta l'umanità, il mondo si trova ora sull'orlo di un abisso? Il semplice criterio che ci è stato dato da Gesù ci aiuta a trovare una risposta. Dai loro frutti li riconoscerete. Oggi i semi malvagi germogliano. Ora è iniziato il raccolto dei frutti marci.
1: E perché è così? Perché nessuna religione ha dimostrato di voler far divenire realtà il regno della pace che è stato annunciato per mezzo dei profeti. A che punto si trova la cosiddetta cristianità? Dove si trovano le istituzioni potenti e influenti dei sacerdoti del culto con tutti i loro miliardi che hanno sottratto al popolo nel corso dei secoli? Stanno forse realizzando il discorso della montagna in modo che si possa dire: dai loro buoni frutti si può riconoscere che operano nel suo spirito, nello spirito del Cristo Dio? Al contrario, intrighi, lotte per i posti nelle gerarchie, sfarzo e sete di potere, fino ad arrivare agli abusi perpetrati su bambini e al loro occultamento. Queste sono le escrescenze abbellite con il culto che crescono sul tronco originario dell'albero genealogico delle religioni sacerdotali. Questi sono in molti casi i frutti marci di un culto il cui apice dello scherno consiste nel rifarsi a Gesù, al Cristo, su colui che riprese i sacerdoti del culto di allora con parole taglienti che dicono: voi siete come sepolcri imbiancati, all'esterno sono belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume.
3: Von blinden blinden führen. Molte persone si sono lasciate bendare gli occhi da guide cieche che conducono i ciechi, credendo di poter mettere nelle mani di un sacerdote lo sviluppo della salvezza della loro anima. La responsabilità del singolo è stata trasmessa ai sacerdoti, nonostante Dio, l'Eterno, abbia sempre parlato in modo diretto al popolo tramite i suoi inviati e non tramite i sacerdoti. Spetta a ogni singola persona portare responsabilità per la parola dell'Eterno che egli ha dato per tutta l'umanità. Chi si lascia bendare gli occhi da rappresentanti, qualsiasi definizione si diano a se stessi, parroco, vescovo o addirittura papa, chi ha messo la propria vita spirituale nelle mani della cooperativa dei mercanti delle indulgenze rituali, i sacerdoti, corre il rischio di passare la soglia della morte che porta nell'aldilà senza avere una coscienza viva e attivata. La sua anima che forse si sarà sviluppata solo in modo misero, si troverà di nuovo, pure ancora, legata al mondo dei concetti del clero, fino a che riconoscerà che non si può delegare la cura e lo sviluppo dell'anima a un'altra persona, a nessun sacerdote, a nessun parroco, a nessun vescovo e a nessun papa.
1: Nel discorso della montagna, Gesù di Nazareth si rivolse ad ogni singola persona. Egli non ha istituito una schiera di sacerdoti, né ha mai diretto un concilio per stabilire dei dogmi. Egli esortò gli uomini a seguire lui, liberamente, e non a seguito di un battesimo somministrato a chi non è ancora in grado di decidere, non tramite intermediari, non tramite le gerarchie dei sacerdoti del culto. Ognuno deve rispondere per sé quando si tratta di edificare il regno della pace su questa terra, adempiendo le leggi spirituali divine, come ci sono state trasmesse dagli inviati di Dio, dai suoi profeti, e in particolare da Gesù, il Cristo. Prima di divenire il Redentore di tutte le anime, di tutti gli uomini sul Golgota, egli annunciò la sua venuta nello Spirito, quale sovrano del Regno della Pace. Egli annunciò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che ci condurrà nella verità tutta intera. Ed egli ha mantenuto ciò che ci ha promesso. L'Eterno ha trasmesso agli uomini la pienezza della sua eterna parola in modo sempre più ricco.
0: Alla base della parola di tutti i veri profeti di Dio, che, se riguardiamo indietro nel passato, si dischiude come perle infilate l'una accanto all'altra, si trova un grandioso piano di redenzione dell'Eterno. Egli ha parlato e parla tramite i suoi messaggeri in modo sempre più potente, sempre più profondo e sempre più vasto. Chi è in grado di comprendere le parole dei veri profeti di Dio riconosce in esse la sapienza di Dio, che passa come un filo conduttore luminoso attraverso tutte le rivelazioni date dai suoi inviati, partendo da Abramo e in seguito attraverso i profeti dell'Antico Testamento fino ad arrivare a Gesù, il Cristo, la sua parola, la verità dei cieli, è fluita come una corrente sempre più possente verso noi uomini, inesauribilmente, come è inesauribile l'eternità stessa, l'Eterno riversa la sua parola dalla sua pienezza, tramite i suoi strumenti, fra gli uomini, nella misura in cui questi sono stati in grado di comprenderla. Da più di 36 anni l'Eterno parla ora a noi uomini attraverso una corrente possente, tramite la sua profetessa e messaggera, l'inviata di Dio, Gabriele. Egli ci insegna le leggi dell'Eterno essere in una dimensione mai esistita prima e in tutti i dettagli, nella misura in cui esse possono essere espresse nel linguaggio umano nelle tre dimensioni.
1: Per mezzo di Gabriele, egli ci ha insegnato e ci insegna tutto ciò che i suoi discepoli a suo tempo non erano ancora in grado di comprendere. Tramite Gabriele egli porta a compimento la sua opera di insegnamento, di spiegazioni e con la quale ci conduce a Dio come dimora nel profondo di ogni uomo. La parola dell'Eterno, che abbraccia ogni cosa nella misura in cui può essere trasmessa nel linguaggio limitato tridimensionale, qual è il nostro linguaggio umano, è stata diffusa in tutti i quattro venti attraverso stazioni televisive e radiofonica. Egli chiama instancabilmente i suoi a prendere coscienza della propria origine spirituale divina, della propria figliolanza di Dio, che desidera riunire tutti gli uomini quali figli e figlie di Dio. L'essere universale, Dio, l'Eterno, è immutabile. Egli parla nell'Io sono in eternità. Il suo messaggio è il messaggio che proviene dall'eterna patria per tutti i suoi figli umani. Ciò che egli annuncia nel mondo tramite i suoi profeti di Dio ha validità in passato, nel presente e in futuro. Rimane nell'atmosfera della terra finché verrà compiuto tramite coloro che seguono la sua parola, compiendo passo per passo le leggi dell'eterno essere.
4: Das Wort Gottes durch Gabriele.
3: La parola di Dio data tramite Gabriele viene diffusa in tutto il mondo in una pienezza indescrivibile. All'inizio Gabriele si recò in numerosi paesi di questa terra e Dio, l'Eterno e il Cristo, il Figlio di Dio, si rivelarono in parole possenti davanti a un gran numero di persone. A volte c'erano più di 1000 persone ad ascoltare la parola di Dio e che poterono sperimentare come il mondo spirituale parlò in modo diretto, non di rado per più di un'ora, tramite Gabriele. Per coloro che non ebbero la possibilità di sperimentare personalmente questi incontri, è una cosa in parte inconcepibile, come espresse un giovane venuto a visitare la Biblioteca Sofia. Come molte altre persone in tutto il mondo, questo giovane conosce i messaggi dall'universo grazie alle trasmissioni televisive o come registrazione e gli chiese quindi con grande interesse: ma mi dica, è mai stata presente a una rivelazione? Era veramente dal vivo? Non c'era un manoscritto, un testo su carta? Cari amici, possiamo testimoniare che sì, era ed è Dio, l'Eterno, che spesso ha parlato e parla liberamente per più di un'ora dall'interiore. È la parola di Dio, la parola del Creatore dell'universo. Si tratta di un grandioso evento veramente quasi inconcepibile. Per il profeta di Dio è infatti necessaria la massima concentrazione per percepire la parola di Dio nel proprio interiore e trasmetterla poi nella propria madrelingua, senza lasciarsi distrarre in alcun modo. Nella storia dell'umanità non è mai esistita una testimonianza più grande per lo spirito profetico che nella parola di Dio rivelata tramite Gabriele davanti a così tante migliaia di persone in tutto il mondo. La parola di Dio non falsificata è stata data, può essere esaminata da ognuno liberamente. Nella Biblioteca Sofia si trova il grande tesoro della parola di Dio non falsificata. Essa è l'arca dell'alleanza dello spirito libero. La parola di Dio non falsificata è tradotta in molte lingue ed è accessibile a tutti.
1: Per mezzo di Isaia, l'Eterno annunciò che avrebbe innalzato un vessillo sotto il quale avrebbe raccolto una seconda volta i suoi da tutti i quattro venti. Il vessillo è stato innalzato. Lo Spirito del Cristo Dio parla a noi uomini. Da più di 36 anni, la parola dell'Eterno e di suo Figlio, il coregnante dell'eternità, il Cristo, data tramite la sua inviata, Gabriele, viene diffusa in tutto il mondo, in tutti i quattro venti. Egli raduna i suoi che si lasciano toccare dal suo spirito e si preparano ad edificare di nuovo, insieme, ciò che è stato annunciato nella visione di Isaia, il regno della pace, nel quale non si compie più alcuna iniquità su tutto il suo sacro monte. Tramite il profeta Osea, l'Eterno annunciò che avrebbe stretto un'alleanza con gli animali e disse: «In quel tempo farò per loro un'alleanza con le bestie della terra e gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo». E li farò riposare tranquilli.
5: Ich will sie in Sicherheit sich niederlegen lassen.
1: Quel tempo è arrivato. Nella nostra epoca si adempie un'altra parte del suo piano divino. L'Eterno avvera ciò che ha annunciato all'umanità tramite i suoi profeti. In quest'epoca vengono edificate le fondamenta del regno della pace di Gesù Cristo. Tramite la sua inviata, Gabriele, che Dio, l'Eterno, chiama la sua profetessa e messaggera, è stata posta la pietra miliare per realizzare la sua parola data per mezzo di Isaia, Osea ed altri profeti, con l'opera di azione di amore altruistico verso l'uomo, la natura e gli animali. Con questo è nata e continua a svilupparsi la prova della verità dell'insegnamento dell'Eterno, che è l'unico Dio, il Dio di Abramo, il Dio di Mosè e di Isaia, il Dio di Gesù di Nazareth e di tutti i veri profeti. La pietra miliare è stata posta, la pietra angolare, che le istituzioni religiose hanno sempre rifiutato, diventerà la pietra finale. Il piano di Dio si compie. I frammenti della parola rivelata tramite i grandi profeti di Dio si manifestano di nuovo in tutta la loro portata solo grazie alla parola non falsificata che è stata data nei nostri tempi.
0: Grazie a Gabriele comprendiamo ora le parole dell'Eterno che ci sono state tramandate da Isaia. Il cielo è la mia tenda e la terra lo sgabello per i miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? Non è forse tutta opera della mia mano? È l'unità universale che parla, la vita universale, che ci parla e che desidera condurci nella coscienza dell'unità di tutto l'essere. Con i loro castelli di pensiero e con i loro edifici sfarzosi, le religioni hanno diviso l'umanità. Le conseguenze sono state e sono un'emarginazione reciproca, fino ad arrivare a guerre che vengono abbellite nel definirle religiose. Il Dio che parla tramite i veri profeti di Dio ha inviato i suoi messaggeri in tutti i tempi per liberare gli uomini dall'abbaglio dell'operato sacerdotale. Lo spirito profetico è sempre lo spirito della libertà e della giustizia, lo spirito dell'unità di tutto l'essere. Quando ci si trova davanti a cose di altro genere, esse non provengono da Dio. Tramite i portavoce di Dio, da Abramo fino a Gabriele, è stato teso l'arco spirituale, è stato rivelato il piano divino.
1: Il cherubino della sapienza divina, che in passato si incarnò in veste umana nel grande profeta di Dio Isaia, è responsabile per il regno della pace di Gesù Cristo sulla terra. Il suo duale spirituale è incarnato in Gabriele. Essi agiscono insieme per il piano di Dio. La culla del creato di Dio è stata salvata grazie all'atto di redenzione del Cristo Dio. La sua luce splende in ogni anima e in ogni uomo. La coscienza del collegamento tra tutte le forme di vita, come viene insegnata oggi per mezzo di Gabriele, conduce gli uomini passo per passo a dischiudere di nuovo la propria origine dentro di sé, ossia il sé divino, l'essere divino posto nel nucleo centrale di ogni uomo. Dischiudendo la consapevolezza che ognuno è un figlio, una figlia di Dio, e che anche le creature che vivono con noi provengono dal soffio di Dio, si sviluppa un rapporto completamente nuovo con la natura, con le piante, con i minerali e con gli animali. Gli uomini impareranno a riconoscere gli animali come loro fratelli minori. Percepiranno nelle piante gli esseri che si stanno sviluppando e che, come gli uomini stessi, provengono dall'unità universale di Dio. I minerali non saranno più trattati senza rispetto e così l'uomo, la natura e gli animali ritroveranno l'unità prevista fin dall'eternità dallo Spirito Creatore dell'universo. Esseri che hanno la propria origine in Lui, provenienti dalla forza del Dio Creatore. In questa consapevolezza, Gabriele ha chiamato in vita la Fondazione Gabriele Internazionale, che oggi si irradia in tutto il mondo come esempio e come stella che guida le altre fondazioni, in particolar modo in Africa. Coloro che sono di buona volontà sono chiamati in tutto il mondo a collaborare, a edificare il pensiero dell'unità che dice come in cielo, così in terra. Da questo pensiero dell'unità vissuto si sviluppa poco a poco una nuova umanità con un'etica e una morale più elevate. Sarà un'umanità della libertà, un'umanità che vive in modo consapevole nel rispetto della creazione e che riconosce l'unità di tutto l'essere.
2: Das Land, von dem die großen Gottespropheten kündeten, ist da.
0: La terra annunciata dai grandi profeti di Dio esiste. Essa costituisce la base che si irradia ed edifica altre oasi di vita, soprattutto in Africa. L'Africa è la culla dell'umanità e l'Africa sarà la culla di una nuova umanità che ha accettato l'etica e la morale più elevate di Gesù di Nazareth e che contribuisce ad edificare la terra per il Cristo Dio, che apparirà nello Spirito. Tra la terra della pace, che si sta ingrandendo sempre più, e le culle in Africa, esiste già una comunicazione molto intensa. Il bambino è ancora in fasce nella culla, ma un giorno uscirà dalla culla, maturerà e ci saranno uomini che vivono nell'adempimento di un'etica e di una morale più elevate. Allora il cerchio si chiuderà con la terra della pace della possente Fondazione Gabriele Internazionale per la nuova epoca. L'inizio è stato fatto, come abbiamo detto. Il bambino è ancora nella culla, ma crescerà e uscirà da essa e avverrà la terra della pace e l'adempimento delle visioni di tutti i grandi profeti di Dio. Cari amici, desideriamo concludere questa trasmissione con alcune parole dell'Eterno date per mezzo di Isaia che chiariscono che la parola dei profeti si adempie. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Cari amici all'ascolto, con questa certezza e nella consapevolezza che la sua parola compierà ciò che desidera l'Eterno, ci congediamo da voi e desideriamo informarvi che potete richiedere il libro con lo stesso titolo della trasmissione in commercio. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima con la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Il vero amore è l'amore per Dio e per il prossimo. Esso continua a donare, è sempre presente in ogni uomo, in ogni anima, in tutti gli animali, nelle piante e anche in ogni pietra. L'amore per tutte le creature di Dio è come un fiore che si apre ai raggi del sole e diffonde il suo profumo grazie alla forza del sole. Il fiore non chiede chi desidera accogliere il suo profumo e chi invece no. Esso lo effonde e dona in base alle possibilità della sua specie. La vera luce interiore è come un fiore, è l'amore di Dio. L'amore dona senza chiedere chi lo desidera accettare. Lo stesso principio di vita si compie in modo ancor più diretto tramite il medico e guaritore interiore. Lo spirito del Cristo Dio è la luce interiore che splende in ogni uomo, in ogni anima, in ogni creatura, nella natura, in tutto l'essere. L'uomo riceve instancabilmente la luce interiore, la forza vitale per guarire nell'anima e nel corpo. Se vogliamo rivolgerci alla forza del Cristo Dio, dovremmo aspirare, come fa il fiore, a orientare la nostra vita terrena sulla luce in noi. Come il fiore si dona al sole, anche noi dovremmo donarci allo Spirito del Cristo Dio nella nostra anima, chiedendoci spesso: sono in grado di elargire i raggi del sole, ossia l'amore di Dio, allo stesso modo a ogni uomo, a ogni forma di vita, senza eccezione? Il sole splende anche quando è nuvoloso ed esso è velato dalle nuvole. Lo Spirito del Cristo Dio, la luce interiore, la forza che dona aiuto e guarigione, si irradia instancabilmente e incessantemente in ogni anima. Noi uomini, ognuno di noi, ci troviamo quindi a confrontarci con la domanda: siamo in grado, come fa il fiore che fonde il suo profumo, di donare a ogni uomo, a ogni animale, con i nostri pensieri, le nostre parole e il nostro comportamento, ciò che corrisponde alla vita, ossia all'amore e alla libertà? Se non è così, per ognuno di noi potrebbe essere un grande aiuto esaminarsi, chiedendosi che cosa in noi non corrisponde al principio universale della vita divina. Il perché è così ci dà una risposta sulle contrarietà che si trovano nella nostra anima e nel nostro corpo. Si tratta sempre di pensieri impuri e di un modo di comportarsi errato. Se desideriamo rivolgerci alla forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio per ricevere la forza che aiuta e guarisce per la nostra anima e per il nostro corpo fisico, dovremmo fare un esame di coscienza per analizzare da che cosa sono costituiti i veli, ossia le nuvole, che si sono accumulati in noi, ricoprendo così la luce che aiuta e che guarisce, e che ci impediscono di ricevere ciò che la forza del Cristo Dio desidera irradiare verso la nostra anima e verso il nostro corpo, in modo che possiamo ricevere sia nell'anima che nel corpo fisico ciò che chiediamo, come per esempio forza e aiuto nella vita quotidiana ed eventualmente la salute del corpo. Se noi uomini chiediamo qualcosa, vuol dire che non lo possediamo, che non lo abbiamo. Ciò significa che i veli, ossia le nuvole, impediscono che possiamo ricevere ciò che abbiamo chiesto in preghiera. Nessun altro ha accumulato questi ostacoli se non noi stessi. Sono i nostri comportamenti. Noi uomini abbiamo ammassato le nuvole davanti alla forza che aiuta e che guarisce, e nessun altro. Da ciò deriva che noi uomini non ne fondiamo la legge universale dell'amore, che è in fondo il nostro vero essere, come fa il fiore che dona a tutti il suo profumo. Non aspettiamo fino a domani o dopodomani. È la giornata di oggi che conta, il presente, poiché ogni giorno porta il suo fardello. Domani sarà appunto domani, oggi e ora è il presente. Facciamo ora un esame di coscienza. Entriamo in una preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito che aiuta di starci vicino e di aiutarci. Preghiamo in silenzio, ognuno per sé.

0: Manch einer von uns erkennt und weiß nun.
1: Qualcuno di noi ora riconosce e sa che cosa dovrebbe sistemare. Ora possiamo sistemare molte cose in pensieri. In genere ci sono aspetti con i quali non siamo in unità con il nostro prossimo. Se lo desiderate, sistemate in pensieri. Se non siete ancora disposti a perdonare, o se vi manca la calma per chiedere perdono, se lo volete, accogliete in voi le seguenti parole di Gesù. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per strada con lui. Cari amici, chi sa che cosa avverrà domani? Forse dovremmo poi dire: abbiamo sprecato la possibilità che avevamo oggi. Per questo motivo dovremmo affrontare oggi e ora ciò che abbiamo riconosciuto, ciò che non è positivo, in modo che la forza del Cristo che aiuta e che guarisce, il suo amore incessante e radioso ci possa raggiungere e compenetrare. Facciamo ancora una breve pausa per esaminarci di nuovo e per sistemare ciò che possiamo sistemare ora in pensieri. Beheben können.

parole per staccarci e liberarci dai pensieri che ancora ci disturbano. Ci sediamo innanzitutto con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ora ci concentriamo sul nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che si susseguono nel nostro cervello e nel nostro animo. Di conseguenza, anche il nostro sistema nervoso è contratto. Siamo inquieti e nervosi, e ciò significa che non riusciamo a trovare calma. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora ci sforziamo di respirare in modo più profondo. In questo modo ci stacchiamo sempre più dai nostri pensieri o dai nostri sentimenti che ci assillano. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Sentiamo come fluisce nel corpo e come esce di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Respiriamo in modo sempre più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo in modo ancora più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più.

0: Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora respirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi, divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta, portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirate portando il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente con il vostro respiro ed espirate di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente ed espirate di nuovo lentamente. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano da voi. Respiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Il nostro respiro fluisce ora automaticamente in modo più profondo perché noi siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza soffermarci con il respiro, inspiriamo ancora alcune volte in modo profondo, portando il respiro fino nel ventre ed espirando poi di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati. Il sistema nervoso è rilassato. Ora respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo inspirate in modo molto più profondo ed espirate con calma e in modo rilassato. Siete aperti a ricevere la forza di guarigione. Parole ricolme della forza di vita e di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguire le parole con i vostri pensieri, ma lasciate fluire consapevolmente e in silenzio le energie delle parole nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri oppure addirittura con pensieri che si trovano al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Cristo si irradia nella vostra anima. Cristo splende nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Der Christus Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nell'anima e nel corpo. Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, agisce nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Fluisce. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Fluisce. Voi inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate. L'irradiazione che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Lasciate che ciò avvenga. Fluisce. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza e aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Fluisce. Voi respirate. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Inspirate ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi.
1: Si atmen
0: inspirate. Il medico e guaritore interiore scioglie ciò che non è bene nell'anima e nel corpo. Espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che vi opprime. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Espirate ciò che vi opprime. Nel vostro respiro c'è il soffio, la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Fluisce. Fluisce. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Fluisce. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce ed espirate profondamente. Fate fuori uscire tutto ciò che vi opprime e tutti i pesi. Armonia e una calma profonda vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate le sostanze nocive dal corpo fisico. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna ora mentre respirate.

0: die zarte, harmonische Musik.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che effonde il suo profumo. La forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare, nella misura del possibile, ogni dissonanza nella nostra vita quotidiana che è presente nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarla. Se vi siete riproposti di sistemare qualcosa con un colloquio o riparando a ciò che avete fatto, fatelo, perché, come abbiamo detto, ogni giorno porta il suo fardello. In questo modo create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. Concludiamo ascoltando un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza, vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe und Freiheit.
1: Dio è amore e libertà. Il vero amore e la libertà che ne conseguono rendono l'essere umano una persona onesta e di valore. Per questo oggi il motto per la nostra giornata dice: possiamo essere felici e liberi solo se viviamo in modo tale che tutti quelli che ci sono accanto stanno abbastanza bene. Parole veramente buone sono spesso difficili da realizzarsi. Provateci. Farete l'esperienza di sentirvi meglio giorno dopo giorno. Una giornata felice. Gabriele.

0: Der Ruf des Christus Gottes durch Sophia.
1: La chiamata del Cristo Dio tramite Sofia. L'epoca messianica e sofianica è la luce dell'apparizione del Cristo Dio nelle anime e negli uomini desti e consapevoli di Dio. La sua chiamata rivolta a tutti noi dice: venite tutti a me, il Cristo Dio. Io vi voglio guidare e porre la verità nel vostro cuore. Dio in voi, poiché voi siete il Tempio di Dio e lo Spirito dell'amore che è Dio dimora in voi. Non abbiate timore. Pregate, rivolgendovi nel profondo della coscienza del Cristo Dio che pulsa vicino al vostro cuore fisico. Io, la vita, sono colui che vi prepara le vie e che vi accompagna nella vostra giornata e nella vera vita, che bussa nel profondo della vostra anima, che vi rende liberi e vi prepara per l'eternità. Quando e dove questo avverrà, lasciatelo nelle mie mani, nelle mani del Cristo Dio, poiché io sono il Messia spirituale e il vostro Redentore, che è inviato dal Padre e che era in Gesù di Nazaret. Le mie parole che diedi in veste di Gesù di Nazaret sono le parole redentrici e che rendono liberi. Io vengo presto. Per questo la chiamata. Venite tutti a me, il Cristo Dio, il vostro Redentore, che dimora in voi, che vi aspetta e che desidera condurvi nell'eterna casa del Padre. Quando vi chiamerà l'Eterno, Dio, mio Padre, che è anche vostro Padre. Non abbiate timore. L'Eterno sa qual è il giorno e l'ora, poiché la luce della patria respira attraverso di voi e accompagna il vostro respiro. Io, il Cristo Dio, vi chiamo e vi prego di riempire le vostre lampade di olio, poiché la luce in voi è la via, la verità e la vita. Io, il Cristo, sono la verità e la vita. Io sono presso di voi ogni giorno della vostra vita terrena e in eternità. I suoi figli e le sue figlie sono l'eternità in Lui, in me, che sono colui che vi chiama in voi. Venite tutti a me, il Cristo Dio. In preghiera e nei vostri pensieri siate in unità con me e in verità non subirete alcun danno nel corpo e nell'anima. Seguite me quindi, Seguite Gesù, il Cristo. Io conosco la via che conduce alla vita. Io sono la vita.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi ascolteremo la 18ª puntata sul grado dell'ordine, il primo grado sulla via verso Dio in noi, la via nell'epoca messianica e sofianica sotto il segno del Giglio. La via interiore del Cristo Dio è un aiuto per tutti gli uomini in tutti i continenti, affinché diveniamo di nuovo consapevoli che non siamo di questo mondo. Siamo figli di Dio, esseri che provengono da una patria spirituale meravigliosa, nella quale il nostro Eterno Padre desidera riaverci tutti presso di Lui. Viviamo quindi qui sulla terra per imparare e per liberare la nostra anima dalle sue ombre e dai suoi pesi, divenendo così figli e figlie di Dio consapevoli, pacifici, nobili e buoni, persone che vivono consapevolmente nel suo amore e nella sua libertà. Gesù di Nazaret ci disse: «Tu sei il tempio dello Spirito e Dio dimora in te». Tuttavia, com'è il nostro tempio? Come sono le nostre sensazioni, i nostri sentimenti, pensieri, parole e tutto il nostro comportamento? Corrispondono ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna, agli insegnamenti di Gesù di Nazaret? Cosa dovremmo cambiare in noi per poter fare e mantenere ordine nel nostro tempio? Sul grado dell'ordine, sulla via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo, riceviamo, per così dire, gli strumenti interiori di cui abbiamo bisogno per purificare il nostro tempio, il nostro interiore, e per mantenerlo puro, affinché la fiamma del Cristo Dio possa splendere sempre più luminosa in noi. Sono le spiegazioni, gli esercizi e i compiti sulla via interiore che ci sono stati dati dal Regno di Dio. Ci sono stati rivelati dal Cherubino della Sapienza Divina, il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, e Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci ha dato ulteriori aiuti. Lisa, Elisabetta ed io mi chiamo Elena, leggiamo dal testo di istruzione quali allieve tra allievi. Se lo desiderate, potete preparare carta e penna, perché anche oggi riceveremo compiti concreti e frasi da annotare.
1: Nella puntata precedente abbiamo ricevuto esercizi per nobilitare il senso del tatto. Nel testo di istruzione Gabriele ci spiega il senso e lo scopo di questi esercizi. Il compito dell'anima in veste terrena è quello di nobilitarsi per avvicinarsi alla sua meta, alla divinità. Se viviamo in un collegamento più stretto con Dio e comunichiamo con le forze positive in noi, nel nostro prossimo, nella natura e negli astri, assorbiremo anche solo forze positive, anche quelle che aderiscono agli oggetti materiali, quali ad esempio mobili, sedie, stoffe, vestiti, eccetera. Le forze positive sono al nostro servizio, favoriscono la spiritualità in noi e ci preparano a cose più elevate. Le forze positive contribuiscono a rafforzarci sia nell'anima che nel corpo e stimolano anche il nostro sistema nervoso. Spesso esse tengono lontani i virus e i batteri nocivi e stimolano le nostre sensazioni, i nostri pensieri e i nostri sentimenti positivi. Gabriele ci ha dato un ulteriore compito per affinare il senso del tatto. Quando tocchiamo qualche cosa, sia sul lavoro, in casa o in altre circostanze, dovremmo quindi farlo coscientemente, dall'interiore, collegati con l'Eterno. La nostra istruzione spirituale sulla via interiore ci porta quindi a lavorare maggiormente con la nostra coscienza stabilizzata e ampliata, per avvicinarci alla meta interiore, all'amore, alla pace e all'armonia. In questo modo verrà alla luce anche la nobiltà della nostra anima, dato che la nostra anima si purifica e riceve sempre più luce e forza, la bellezza che proviene dai regni dell'eterno amore. Cara sorella, caro fratello, noi tutti sappiamo che spesso noi uomini non possiamo o non vogliamo comprendere ciò che ci viene insegnato dal mondo spirituale. Perciò in molti casi dobbiamo sopportare e sperimentare sul nostro corpo le conseguenze del nostro comportamento errato. Tuttavia vogliamo sforzarci di crescere spiritualmente attraverso l'autoconoscenza e la realizzazione per non dover sopportare con sofferenza tutte le cause da noi create. Sperimentando personalmente come agiscono in noi e su di noi le lezioni e i compiti rivelati da fratello Emanuele, saremo anche disposti a eseguire e a mettere in pratica con gioia i compiti assegnati. In tal modo potremo risparmiarci molte sofferenze, poiché se riconosciamo e sistemiamo per tempo le cause che abbiamo creato, troviamo la pace.
2: Come per la nobilitazione degli altri sensi, segue ora l'esercizio con le giornate esteriori e interiori, anche per affinare il senso del tatto. Gabriele ce lo spiega.
3: Con questi esercizi vogliamo pertanto educare il senso del tatto e sperimentare su noi stessi quanto sia necessario affinare i nostri sensi. Vivremo perciò nuovamente per 2 giorni dall'interiore verso l'esteriore e poi per altri 2 giorni orientati verso l'esteriore, ossia senza controllare i nostri sensi. Questo alternarsi, ossia vivere per 2 giorni dall'interiore verso l'esteriore e altri 2 giorni senza controllare i nostri lati umani, ci fa prendere coscienza di diversi aspetti che emergono dal subconscio. Possono essere cose che provengono dal passato e che potremmo poi trasformare con la forza del Cristo. Nel corso dei primi 2 giorni, ossia durante le giornate interiori, toccheremo ciò che è necessario, partendo dal nostro interiore, dalla nostra coscienza. Quindi toccheremo tutto in modo consapevole, poiché sulla via interiore vale il principio: ciò che fai, fallo in modo totale. Fallo quindi in modo consapevole, con concentrazione. Nel corso di queste 2 giornate tocchiamo solamente ciò che è necessario, mettendo da parte la curiosità. Ciò non significa comportarsi in modo innaturale, ma semplicemente educare il senso del tatto nella sua normale attività. Non dobbiamo quindi necessariamente appoggiarci qua e là, oppure a un tavolo o una sedia. Possiamo anche stare in piedi, ossia in posizione eretta. Se riusciamo a controllare il senso del tatto, toccheremo o prenderemo ogni cosa con armonia. Eviteremo di afferrare bruscamente gli oggetti e le cose e di esercitare eccessiva pressione su di essi. Non ci appoggeremo qua e là, né ci sosterremo ad una cosa o all'altra. Riconosceremo che ciò che facciamo partendo dall'interiore, dalla nostra coscienza spirituale dischiusa, diviene con il tempo armonioso. Eseguiremo quindi tutto ciò che dobbiamo fare con facilità, agilità e slancio. Nel corso delle 2 giornate esteriori lasceremo libero corso al senso del tatto, afferrando le cose con maggiore determinazione ed esercitando una maggiore pressione sugli oggetti. Toccheremo senza controllo tutto ciò che gli occhi vedono e che il senso del tatto desidera toccare. Tuttavia, non saremo fanatici neppure in questo caso, ma ci comporteremo con spontaneità, come abbiamo fatto prima di iniziare a percorrere coscientemente la via interiore. Annotiamo nuovamente nel nostro diario mistico ciò che sperimentiamo nelle giornate interiori e in quelle esteriori. Caro fratello, cara sorella, scrivi nel diario mistico solo ciò che è essenziale, gli aspetti importanti delle giornate interiori ed esteriori. Sulla pagina sinistra annota in sintesi ciò che sperimenti nelle giornate esteriori e sulla pagina destra ciò che sperimenti nelle giornate interiori. Sta a te scegliere con che intervalli desideri fare gli esercizi. Tuttavia, non dovresti farli troppo spesso. Un buon consiglio è di vivere circa ogni 3 settimane 2 giorni consecutivi nell'interiore, seguiti da 2 giorni esteriori, ossia come vivevi prima di iniziare la via interiore.
0: Nel testo di istruzione seguono ora alcune frasi di Gabriele, su cui possiamo riflettere come sostegni di coscienza per la vita quotidiana. Gabriele ci disse: «Caro fratello, cara sorella, scrivi la seguente frase nel tuo diario mistico. Gli uomini dello spirito hanno un portamento eretto quando sono seduti o in piedi o mentre camminano, dato che anche il loro animo è retto». Anche le frasi che seguono sarebbero un arricchimento per noi. Chi lo desidera le può scrivere nel proprio diario mistico. Gli uomini dello spirito non camminano a testa bassa, con lo sguardo rivolto verso il basso, con l'aria pensierosa, rimuginando sul passato o sul futuro. Anche la frase seguente è una perla, un arricchimento per il nostro diario mistico. Quanto più luminosa è l'anima, tanto più eretto è il portamento dell'uomo, dato che il suo animo corrisponde alla sua anima luminosa, dalla quale fluiscono forze positive. Nel testo di istruzione, Gabriele proseguì dicendo: «Parliamo ora dell'eccessivo gesticolare, dato che anche questo ci esteriorizza, vale a dire altera il ritmo del nostro corpo, contraendo così il nostro sistema nervoso. Le persone dello spirito sono persone interiorizzate, che anche in occasione di colloqui di qualsiasi genere non gesticolano in modo eccessivo, restano in armonia. L'armonia universale è ritmo equilibrato e suono. Le persone spirituali e interiorizzate accompagneranno il loro linguaggio armonioso, che malgrado le parole è suono armonioso, con gesti aggraziati. Non si tratta di un gesticolare come viene normalmente inteso, bensì di una comunicazione armoniosa che sottolinea con grazia o evidenzia il linguaggio spirituale che ha un livello elevato. Le persone dello spirito stanno in piedi e camminano con un portamento eretto, come lo è il loro animo. Quando stanno in piedi non tengono le braccia incrociate e non muovono continuamente le mani, ma le braccia e le mani si adattano alla posizione eretta del corpo. Le braccia scendono armoniosamente lungo il corpo. Le mani sono rilassate o poste una nell'altra all'altezza del bacino, dove si trova il centro dell'ordine.
1: Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, cerca di farci divenire veri uomini e donne divini, che si nobilitano sempre più e sono l'espressione del divino, della purezza e della bellezza. Nel 1985 egli ci disse quanto segue e le sue parole sono tuttora valide. Non si dovrebbero tenere le mani nelle tasche del cappotto o della giacca, a meno che non faccia molto freddo e siate sprovvisti di guanti. Gabriele spiegò: se le nostre braccia scendono rilassate e armoniosamente lungo il corpo e camminiamo in modo armonioso, esse iniziano a muoversi ritmicamente. Questo portamento comporta automaticamente una posizione eretta del corpo. Lo sguardo non è rivolto solo verso il suolo, ma spazia lontano per accogliere le forze dell'infinito. Inoltre i movimenti rilassati e ritmici delle nostre braccia apportano maggiore energia all'organismo. Questo meccanismo ritmico del corpo fa effettivamente fluire più forza. Caro fratello, cara sorella, prova! Sperimenta su te stesso cosa significhi tenere le mani nelle tasche della giacca o del cappotto, o muovere le braccia ritmicamente. Se il nostro portamento è eretto, il nostro sguardo, come già detto, non si fissa solo sul suolo, assorbendone così le vibrazioni che vi serpeggiano, ossia i pensieri pesanti e cupi dei nostri simili, ma cogliamo soprattutto le forze provenienti dall'universo, dato che il nostro sguardo spazia lontano. Nelle sfere più elevate vibrano anche forze più elevate. Il nostro atteggiamento interiore si manifesta anche nel nostro modo di stare seduti e di camminare. Se siamo seduti con il busto ben diritto e camminiamo con un portamento eretto, proviamo una liberazione interiore e un sentimento di vastità che ci fanno prendere coscienza che siamo figli del cosmo. Fratello Emanuele si è rivolto a noi chiamandoci cari amici e ci ha ammoniti a nobilitare sia il senso del tatto sia tutti gli altri sensi, affinché la grazia dell'interiore, la grazia dell'essere spirituale, possa trasparire attraverso il corpo fisico. Inoltre ci ha esortati ad esercitarci a camminare con un portamento eretto e a muoverci in modo spirituale e ben educato. Non incrociate le braccia, non accavalate le gambe e non sostenete il capo con le mani. Gabriele proseguì. Una posizione di questo genere è indice di pessimismo, rifiuto e trascuratezza. Se teniamo le gambe accavallate o le braccia incrociate, anche questa posizione è indice di un modo di pensare confuso, simile ad un labirinto. Una simile posizione agisce anche in modo corrispondente sull'aura dell'uomo. Infatti, una posizione trasandata e indolente favorisce ed accentua l'eventuale pessimismo insito in noi, la presunzione e l'indolenza. Con il passare del tempo, un tale comportamento può creare altri campi di tensione che si scaricano nei modi più svariati, in base alle rispondenze che giacciono e che sono attive nell'anima e nell'uomo.
2: Cari amici all'ascolto, sentiamo continuamente che per affinarci e nobilitarci dovremmo lavorare dall'esteriore verso l'interiore, per poter così vivere sempre più consapevolmente orientati su Dio in noi. Oggi abbiamo ascoltato alcune indicazioni sul nostro portamento e sugli effetti che può avere sul nostro animo, poiché tutto è vibrazione e comunicazione. Fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, e Gabriele ci hanno dato ulteriori indicazioni anche sul nostro abbigliamento. Fratello Emanuele disse:
3: anche i colori, le forme e i suoni influenzano l'anima e l'uomo. I colori tenui e i suoni armoniosi stimolano l'anima e lo stato d'animo dell'uomo. Le forme, i colori, i suoni e i profumi agiscono sull'interiore. L'esteriore dà l'impronta all'interiore e l'interiore all'esteriore. Se i cinque sensi sono rivolti verso l'interiore, verso il divino, se l'anima è luminosa e pura, anche l'uomo si vestirà in modo ordinato, leggero e vaporoso, naturalmente secondo la stagione. Cari allievi, continuò fratello Emanuele, un abbigliamento ordinato e pulito non accentua l'orgoglio e non stimola la vanità. Anzi, chi si veste in modo ordinato sulla via interiore sviluppa piuttosto l'umiltà nel proprio cuore. Riconosci, caro fratello, cara sorella, che la natura si adorna con le forme e con i colori più belli in onore dell'Altissimo. La natura si dona nella sua pienezza, poiché Dio è la pienezza. Osserva spesso i colori e le forme dei fiori e delle foglie, la purezza e la delicatezza dei boccioli e la bella forma delle foglie che si muovono al vento con grazia ed armonia. Chi contempla la natura nell'unità con Dio riconoscerà che tutto si adorna in suo onore. Gabriele ci spiegò: dovremmo adornarci con pensieri puri e nobili, movimenti fini e armoniosi. Di conseguenza avremo un abbigliamento pulito, luminoso ed armonioso. Infatti, così com'è il nostro interiore è anche il nostro aspetto esteriore ed infine anche il nostro ambiente. Lo Spirito di Dio consiglia sempre di scegliere la preziosa via di mezzo. Ciò significa che ogni esagerazione è un male. La giusta misura in ogni cosa apporta soddisfazione interiore e libera molte persone da afflizioni, pensieri tristi e costrizioni umane. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha rivelato: un abito grazioso, un completo pulito, agiscono in modo positivo dall'esteriore verso l'interiore. Colori e forme possono attirare pensieri di basso livello, ma anche scacciare pensieri negativi e assillanti, a seconda della forma e del colore dell'abbigliamento e del modo in cui l'uomo reagisce ad essi. La reazione varia secondo lo stato d'animo e le inibizioni del singolo. Colori luminosi, stoffe vaporose ed abiti puliti scacciano spesso pensieri cupi e tristi. L'uomo compra i propri vestiti e si veste secondo il suo stato d'animo del momento. Per rischiarare un eventuale stato d'animo depresso, si dovrebbero indossare vestiti chiari e leggeri. Ciò che è luminoso, puro, pulito e chiaro agisce in modo positivo sul mondo dei pensieri dell'uomo. Colori scuri e vestiti sporchi possono provocare il contrario. Gabriele ci fece presente: ognuno di noi può servirsi di queste spiegazioni del nostro insegnante spirituale come specchio per se stesso.
0: Fratello Emanuele ci ha dato anche alcune impressioni della nostra eterna patria. Oh, non dite che il mondo spirituale avrebbe poca comprensione, poco dinamismo. Tranquillizzatevi. Nella patria eterna non è tutto così serio come alcuni di voi credono. Anche noi ci orniamo in onore del Padre. Ogni essere puro creato da Dio è bello e risplende di luce propria dal proprio interiore. Ciò vale anche per ogni essere spirituale. Tutto ciò che è puro risplende di luce propria. Anche le belle vesti degli esseri spirituali e i gioielli delicati, nobili e fini sono un'espressione della vita spirituale, poiché nel regno di Dio vi è la pienezza, manifesta ed accessibile a tutti. Gli esseri spirituali, sia maschili che femminili, portano, come avete già sentito, lunghe vesti fluenti. Portano anche dei gioielli aggraziati. Le vesti dei principi maschili ricadono ampie, quelle dei principi femminili vengono fermate da una preziosa cintura. Nell'eterno essere, nella vostra, nella nostra patria, vi sono anche feste dell'amore. Gli esseri spirituali si incontrano per fare giochi armoniosi e per stare insieme, danzando in cerchio e ascoltando dolci melodie che alcuni esseri spirituali suonano con diversi strumenti. Cari amici all'ascolto, quando fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, parla della nostra eterna patria, forse percepite anche voi nell'interiore una nostalgia, il profondo desiderio di ritornarvi, di essere di nuovo presso il nostro eterno Padre, quale figlia, quale figlio creati da Lui. Oggi abbiamo ricevuto molti aiuti ed esercizi per lavorare su noi stessi, per purificare il nostro tempio interiore, avvicinandoci così a questa meta. Saremo lieti se sarete con noi anche la prossima puntata per imparare insieme a noi e a molte altre persone in tutto il mondo sulla via interiore verso la coscienza cosmica, verso Dio in noi. Per oggi ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi salutiamo cordialmente alla nostra serie di trasmissioni dal titolo «I preparativi per la dissoluzione di tutte le forme raddensate e il ritorno del Cristo Dio». Abbiamo trovato negli archivi alcune copie di una rivelazione data nei primi tempi dal Cherubino della Sapienza Divina. In questo scritto del 1980, oltre a molte altre spiegazioni, ci viene data una visione dettagliata degli eventi dei prossimi tempi. A quei tempi le persone non hanno voluto sentire la verità e per questo lo scritto contenente la rivelazione non è più stato divulgato. Oggi nessuno può più chiudere gli occhi davanti al fatto che molto di quello che fu rivelato allora sta già avvenendo. Per questo desideriamo rendere di nuovo accessibile a tutte le persone di questo mondo la rivelazione del Principe della Sapienza davanti al trono di Dio. Il Cherubino della Sapienza Divina descrive gli eventi che avverranno quando il tempo previsto per la caduta degli esseri ribelli dal regno di Dio sarà scaduto, quando il dominio del transfer della caduta giungerà alla fine e tutti gli esseri caduti e le sfere della caduta che essi hanno trascinato con sé negli abissi verranno ricondotti nell'eterno essere, prima di tutto l'universo materiale, con la terra e gli esseri umani che vivono su di essa. Il Cherubino della Sapienza Divina rivela quello che accadrà poi alle anime e agli esseri umani caduti dal regno di Dio, se fino a quel momento non saranno cambiati e con l'aiuto del Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli esseri umani caduti, non avranno percorso la via dell'amore per Dio e per il prossimo, che li riconduce nella loro patria eterna. È alle porte la riconduzione nel regno eterno, nell'essere, della caduta e di tutti gli esseri caduti e delle sfere della caduta che li hanno seguiti. Si deve sempre tenere presente una parte di ciò che sta per avvenire nel mondo avrebbe potuto essere evitata se l'umanità avesse prestato ascolto agli innumerevoli avvertimenti e agli aiuti provenienti dall'eterno regno di Dio, e molto avrebbe potuto essere mitigato. Ma dipende ed è sempre di peso dal libero arbitrio di ogni singolo se vuole prestare ascolto alla parola di Dio e cambiare o continuare ad agire in modo contrario ai suoi comandamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, che hanno validità senza limiti riguardo a tutta la creazione di Dio, sia nei confronti degli esseri umani, sia degli animali, della natura e di tutta la Madre Terra. La libertà è una parte della legge divina. Dio, il Padre che ama tutti i suoi figli e le sue figlie, non punisce. È l'essere umano stesso che determina la propria esistenza, poiché a causa della caduta dal regno eterno, tutti gli esseri caduti sono soggetti alla legge invertita, trasmettere e ricevere, alla legge incorruttibile di causa ed effetto. Per gli esseri umani questo significa quello che l'uomo semina lo raccoglierà, ognuno in base a ciò che ha immesso. Questo vale anche per la via di ogni anima caduta per ritornare nella patria eterna. Gli eventi dei prossimi tempi che il Cherubino della Sapienza Divina descrive nella sua rivelazione sono limitati per ogni individuo dall'amore per Dio e per il prossimo, che dà a tutti la possibilità di cambiare, di seguire la chiamata del Cristo Dio, seguitemi, e di adorare il Dio eterno, unico, universale.
1: Riportiamo ora la rivelazione, data nel 1980 dal cherubino della sapienza divina tramite la profetessa di Dio Gabriele Sofia. Nella premessa leggiamo: l'amore divino rinnova tutto. Dio non interviene con brutalità negli eventi di questo mondo. In tutte le sfere divine raddensate, tutto l'essere si sviluppa tramite la sua legge, che è amore assolutamente puro. Anche questa terra riceverà ora la luce intensificata dal sole centrale primordiale. Considerando l'enorme raddensamento che è stato creato tramite il modo di pensare e di agire negativo dell'umanità, anche questo sistema solare deve tra l'altro raggiungere l'espansione. Dio, l'Eterno, ha desiderato l'affinamento dei Suoi figli e delle Sue figlie, poiché questo affinamento e l'assimilazione pacifica al mondo divino avrebbe dovuto avvenire tramite le creature più belle di Dio. Il Cristo, il Figlio di Dio, è stato un simbolo per l'umanità. Ora l'umanità parla della vita di Gesù di Nazaret, che è stato un esempio, ma solo poche persone mettono in pratica quello che egli ha vissuto come esempio. Anche se leggono le loro Bibbie, anche se si rifanno a queste opere, e molti giurano addirittura su questo libro, non si è andati e non si va oltre. Nonostante questa conoscenza della Bibbia, agiscono in modo negativo e non diventano né amici né si affratellano. Dio, l'Eterno, ha inviato profeti e veggenti, ma l'umanità non ha prestato ascolto alla parola di Dio data tramite i suoi messaggeri. Al contrario, i messaggeri di Dio sono stati e vengono tutt'oggi disprezzati, screditati ed esclusi. La legge di Dio è energia fluente. Chi agisce contro questa legge mite crea cause i cui effetti non mancheranno di manifestarsi. Quello che rivelo non è altro che l'effetto delle cause umane. Dio è amore. L'Eterno lo ha dimostrato in Cristo, suo Figlio, il Redentore dell'umanità.
0: Il principe della sapienza divina davanti al trono di Dio, che per questa terra viene chiamato insegnante spirituale fratello Emanuele, ha rivelato in merito al tema i preparativi per la dissoluzione di tutte le forme raddensate e il ritorno del Cristo Dio. Dio è amore, che è eternamente immutabile. Tramite questo amore infinito, lo Spirito Eterno diventò creativo, manifestando le sue caratteristiche, che in parte erano ancora latenti, ma anche le essenze che in parte erano già attive. Dopo molti respiri divini, l'amore di Dio creò l'essere eterno. Da questo ebbero origine le forze etere potenziate, che lo spirito eterico manifestato che sta sopra ogni cosa, Dio Padre, chiamò e chiama i suoi figli e le sue figlie. Queste forze etere potenziate, che hanno assunto forma, chiamate esseri spirituali, possiedono tutte le parti dell'intera creazione come eredità. I loro corpi eterei sono creati in modo che la quintessenza della creazione costituisce la struttura del loro corpo. Per mantenere l'equilibrio in tutto l'essere, l'Eterno Spirito di Luce creò solo tanti corpi energetici, esseri spirituali, quante erano le forze di luce attualmente pienamente sviluppate. Anche durante la creazione eterna dell'essere, le forze di luce dovevano essere sempre in equilibrio. In misura corrispondente all'etere di luce spirituale, sistemi solari, manifestato da Dio, l'Eterno, potevano anche essere creati esseri spirituali. La stessa legge vale anche dopo le creazioni.
2: Quando avvennero le unioni di duali, il divenire tutt'uno, il fondersi a livello etereo, si poté anche concepire spiritualmente. Ciò nonostante, l'equilibrio doveva e deve essere mantenuto. L'eterna creazione dell'essere è costituita da 7 cieli basilari. In ognuno di questi cieli basilari, nella sua luce e nella sua forza, è contenuto anche l'altro cielo quale sottoregione. Per questo nell'eterno essere esistono 7 cieli basilari con le loro sottoregioni. Sono quindi 7x7 forze di luce, chiamate anche cicli eonici. Queste forze di luce, chiamate anche cicli eonici, sono flussi spirituali di etere che ruotano attorno al sole centrale primordiale, all'astro sublime dell'unica maestà eternamente santa, Dio Padre. In queste correnti eteree sono inserite le forze di luce manifestate, sono i sistemi solari spirituali creati. I pianeti che fungono da dimore, sui quali gli esseri spirituali si sono creati le loro dimore con la forza di Dio, sono chiamati dallo Spirito anche materie originarie. Sono di sostanza sottile, simile ad un cristallo di rocca. Queste materie originarie sono compenetrate dalla luce originaria, dal sole centrale primordiale e dai secondi soli primordiali, i soli prisma. Non esistono né ombre né oscurità. Inoltre, nel periodo in cui furono creati questi sistemi solari spirituali, si prestò attenzione che venisse creato solo il numero di corpi spirituali, esseri spirituali, corrispondente al potenziale spirituale disponibile per garantire l'equilibrio delle forze di luce.
1: La legge di Dio dice: possono essere creati e generati corpi spirituali solo nella misura corrispondente alla forza di luce presente. Questo vale per ogni cielo basilare. In questo modo l'equilibrio della forza basilare rimane costante. Per questo nelle sfere di sviluppo divine esistono solo così tante forze dell'anima che si edificano, esseri naturali, quanta è la forza spirituale disponibile per la manifestazione. La legge viene rispettata nel modo più preciso anche riguardo agli esseri spirituali. Vengono generati esseri spirituali solo quando il sole centrale primordiale irradia più energie divine a un cielo basilare. Questo avviene quando un cielo basilare, prendiamo come esempio il cielo dell'ordine, corrente eterea, si avvicina al sole centrale primordiale. In questo periodo eonico, i sistemi solari che si trovano nella corrente eterea vengono caricati di energia. Di conseguenza, tutte le sfere dell'ordine, indipendentemente dal cielo basilare in cui si trovano, ricevono forze eteree spirituali. Grazie a queste forze eteree spirituali intensificate, le correnti eteree si espandono. Di conseguenza si formano nuovi sistemi solari spirituali. Durante questo periodo, in queste sfere dei cieli, cambiano anche la natura e il regno animale, dato che tramite le forze eteree altamente potenziate, tutto viene portato a svilupparsi ulteriormente. In questo periodo eonico avvengono anche i concepimenti spirituali, quindi si formano bambini spirituali. Chi legge con attenzione comprende che anche nell'eterno essere c'è un processo.

0: sapienza di Dio, le quattro sfere di sviluppo, la culla dell'evoluzione che porta alla figliolanza di Dio. L'eterna creazione dell'essere è un'opera della creazione perfetta e completa in se stessa dell'Eterno, che si espande in continuazione creando nuovi sistemi solari ed esseri spirituali. Tuttavia, non ci saranno più cambiamenti nel sistema puro della creazione.
1: Il cherubino della sapienza divina ha rivelato inoltre: a causa della caduta di alcuni figli spirituali, si formarono i mondi con diversi gradi di raddensamento, con le loro sostanze parzialmente o completamente materiali. Questi gradi di raddensamento si sono formati a causa di un modo di pensare e di agire negativo. Nell'eterno essere puro, tutti i sistemi solari spirituali sono inseriti in un processo creativo che dona e riceve. Ogni sistema solare possiede in sé un processo basato su un moto perpetuo autonomo. Questo comporta che il Sole e alcuni pianeti che ruotano intorno donano energia ai pianeti abitati e alla materia originaria. Il processo basato sul moto perpetuo è predisposto in modo che i sistemi siano comunque collegati alla grande opera originaria, al sole centrale primordiale, e in un ciclo prestabilito ricevano da esso le forze eteree che poi trasmettono a loro volta. Pertanto, gli esseri spirituali non vengono mantenuti in vita direttamente dal loro sistema solare, ma dall'astro centrale della forza del padre-madre, che è il sole centrale primordiale. Se per esempio, per un breve periodo di luce, alcuni esseri spirituali provenienti da altre regioni si trovano in uno dei cieli basilari, una delle sette sfere dei cieli, ricevono forze eteree in modo corrispondente a questa regione. La ricevono dal Sole centrale primordiale tramite il sistema solare in cui si trovano al momento. La forza di luce degli esseri spirituali viene adeguata quando si recano in una sfera dei cieli con una vibrazione diversa. In questo modo non va persa alcuna forza cosmica. Lo garantisce il Sole centrale primordiale, il principio padre-madre. Indipendentemente da quale sia la sfera di luce in cui si recano gli esseri spirituali, l'astro centrale dona le forze eteree e anche le riduce. Così, in tutto l'essere viene costantemente mantenuto l'equilibrio. I sistemi solari della creazione e della caduta sono strutturati in modo analogo. In base al loro grado di raddensamento, donano le loro forze eteree e planetarie invertite e adombrate, soprattutto ai mondi abitati, che le trasmettono poi agli abitanti dei pianeti.
0: Continuiamo a leggere. La grande massa dell'umanità vive senza controllare i pensieri. Molti non sanno nemmeno che ogni vibrazione che l'essere umano emette, sia che contenga un aspetto positivo, sia negativo, ricade su chi l'ha inviata. Sia le vibrazioni positive, sia quelle negative, cambiano non solo l'anima e la struttura del corpo della persona, ma nel corso dei secoli o dei millenni, a seconda dei livelli di vibrazione, agiscono anche sulla struttura della Terra. Queste vibrazioni cambiano sia la rotazione, sia l'asse terrestre e la vibrazione della Terra. Tutto quello che l'uomo trasmette lo riceve e ha anche ripercussioni sul grande organismo Terra. Che si tratti di pensieri, parole o azioni, tutto quello che non corrisponde alla legge altera la frequenza del pianeta terrestre e del sistema solare. Il pensiero è preceduto

0: già dalla sensazione. Il pensiero si esprime nella parola e spesso si manifesta anche in azioni. Io, così dice il cherubino della sapienza divina, desidero ora accennare solo brevemente allo sviluppo di un pensiero di guerra. La sensazione è quella della paura. La paura si sviluppa ulteriormente e dà forma al pensiero, che dice a senso: come posso proteggere me stesso e il mio paese? Così afferma l'autorità di questo mondo, dagli armamenti bellici del paese vicino. Le autorità del mondo e i loro cittadini non hanno fiducia in Dio e non pensano all'Onnipotenza Divina, che potrebbe proteggere anche un paese se gli abitanti avessero un atteggiamento spirituale e si affidassero a Dio. Il pensiero può diventare una parola di guerra. L'autorità del mondo dà l'ordine di produrre armi. Di conseguenza la parola diviene azione e si inizia a produrre per la guerra. Le armi sono già programmate con la vibrazione della morte e contro la vita. Questa vibrazione è orientata sulla distruzione. Nel corso degli anni inizierà la sua opera distruttrice, poiché nessun pensiero va perduto nel processo del mondo. Queste vibrazioni di pensiero, che sono diventate azioni, ricadono sull'autorità del mondo che ha ordinato di produrre le armi e anche sull'intero paese. Anche se queste armi sono state prodotte solo per difendersi, la sensazione e il pensiero alla base erano la paura. Da essa è risultata la difesa e quindi la lotta, quindi non la fiducia in Dio, ma la propria decisione arbitraria. Quando si agisce in questo modo o analogamente, Dio, l'Eterno, ritira quasi completamente la sua mano di grazia, poiché Dio è amore che edifica. Ogni paese testa le armi che produce. L'essere umano limitato non è in grado di valutare le risonanze che derivano già da questo. Le autorità intellettuali legate al mondo e i loro cittadini dalla mentalità egoistica non sono in grado di comprendere cosa comportino questi esperimenti per il pianeta Terra. La maggior parte delle persone pensa solo alla vita materiale e quindi solo al proprio corpo fisico. A questo associano beni e proprietà e da questo traggono il loro benessere. Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ha spiegato: a seguito di grandi scossoni, in particolare a causa degli esperimenti nucleari, la Terra, il pianeta in cui viviamo, è completamente sbilanciata ed è sempre più in balia del sistema solare. Anche i pensieri di basso livello e l'aggressività, i falsi insegnamenti e i comportamenti errati verso il prossimo impregnano l'atmosfera terrestre di frequenze negative. Anche questo modifica la struttura della Terra e la sua frequenza. Anche gli aerei, gli elicotteri, le imbarcazioni e i veicoli terrestri, i satelliti, tutti i rumori che l'essere umano produce alterano la struttura della Terra e quindi la sua frequenza. I grandi spostamenti di masse che l'uomo esegue senza riflettere provocano irradiazioni negative e alterano insieme a tutti gli altri modi di agire negativi non solo l'orbita della Terra, ma soprattutto il corso dei pianeti che l'alimentano. Cosa avviene a causa di queste azioni contrarie alla legge? Devo riprendere le spiegazioni in parole da più indietro per poter spiegare meglio le correlazioni conformi alla legge. Anche nell'eterno essere puro, come avviene nei sistemi solari terrestri, le materie originarie, che sono i mondi spirituali abitati, sono vivificati e permeati dai pianeti ai quali sono collegati e che li alimentano. Infatti la legge di Dio si basa sull'irradiazione e pervade tutti i soli e i mondi. Anche la Terra viene alimentata dal Sole e dai pianeti che orbitano intorno ad esso. In questo modo i satelliti della Terra, che sono gli esseri umani, ricevono cibo e tutto quello di cui hanno bisogno per la loro vita. La Terra ha dei campi magnetici. Attraverso la zona equatoriale sono orientati sui pianeti che la alimentano. Nella zona equatoriale vengono accumulate e rilasciate grandi energie. Le correnti magnetiche, che vengono prodotte tramite l'irradiazione del Sole e dei pianeti, con i movimenti dei mari e la rotazione della Terra, hanno diversi livelli di vibrazione e quindi frequenze. Ogni frequenza di un pianeta che alimenta la Terra dovrebbe essere in armonia con la frequenza corrispondente di un campo energetico terrestre. Grazie a questa interazione creativa del Sole e dei pianeti, la Madre Terra riceve forze vitali elevate che raggiungono fino agli abissi più profondi per magnetizzare anche lì i minerali, la natura e gli animali e mantenerli in vita. Molte piante ed animali vivono non solo dell'aria, ma anche grazie alle melodie della vibrazione delle correnti magnetiche e dei campi magnetici. Anche l'accoppiamento degli animali che vivono nell'aria, sulla terra e nell'acqua viene regolato dalle correnti magnetiche. I minerali e tutti i giacimenti della terra crescono e si moltiplicano grazie all'irradiazione del Sole e dei pianeti che alimentano la terra. Ci sarebbe ancora molto da dire in merito.
1: Il cherubino della sapienza divina riprende il tema della rivelazione e spiega in merito. Se l'equilibrio ecologico è alterato, la Madre Terra perde gradualmente la sua vibrazione e la sua rotazione. Chi è il fautore? È stato ed è l'essere umano, che nel corso dei millenni non si è orientato sulla legge divina, oltraggiando così continuamente il pianeta su cui abita e modificandone la sua struttura. Di conseguenza tutte le forme di vita si alterano, non solo nell'aspetto, ma anche nelle sensazioni, compresi gli esseri umani. Queste alterazioni cosmiche ricadono su chi le ha provocate. Io, così continua fratello Emanuele, ho già parlato brevemente dei fautori, che sono i satelliti, quindi gli esseri umani. L'anima dell'uomo porta in sé la sapienza universale creatrice e l'amore, e quindi la legge perfetta, la conoscenza spirituale delle cose della vita. Attraverso la realizzazione di queste forze spirituali enormi, che sono proprie di ogni anima, dato che le ha ricevute come eredità dallo Spirito Creatore, non solo l'essere umano avrebbe potuto perfezionarsi, ma anche la Terra sarebbe potuta divenire un vero paese spiritualmente fiorente. Con la vita cosmica dell'umanità, quindi con una vita conforme alla legge, il pianeta abitato avrebbe potuto cambiare completamente, orientandosi sui mondi dei cieli. Chi agisce contro le leggi naturali della forza creatrice agisce contro se stesso. Il satellite, quindi l'essere umano, lascia deperire le sue forze spirituali e perpetra violenza contro se stesso, la sua terra e l'intero sistema solare. La terra, che è alimentata dal Sole e dai pianeti orbitanti, perde sempre più energia a causa del modo di agire dei satelliti, mentre i satelliti, gli esseri umani, tormentano l'organismo terra fino a farlo morire, e non per ultimi anche se stessi. Come ho già detto, la Terra viene alimentata dai pianeti orbitanti. Desidero nominare solo alcuni in questo contesto. Il Sole dà energia a Mercurio, che è un pianeta luminoso e di forza motrice. Tra l'altro è il distributore dell'energia solare. Mercurio, uno dei pianeti più ricchi di energia del Sistema Solare, è collegato a tutti i pianeti per trasmettere l'energia solare a ciascuno di essi in base al proprio compito. Questo avviene attraverso i campi magnetici e le onde magnetiche, perché tutto possiede un aspetto positivo e uno negativo, che dà vita all'interazione e assicura che la fecondazione avvenga secondo la legge. Soprattutto i raggi di Marte, che rendono fertile la Terra attraverso i campi magnetici terrestri, agiscono sulla crescita dei minerali e, in collegamento con Venere, sulla crescita di vari tipi di erbe. Anche alcune singole specie animali reagiscono alle frequenze di Marte. Venere, in collegamento con il Sole, Marte e Giove, vivifica la natura e contribuisce a far sì che la Terra si adorni nella sua varietà. Nettuno agisce sul corso delle acque e regola i percorsi vitali delle vene d'acqua. Riversa la sua forza benefica fin nelle profondità della Terra. Saturno contribuisce, tra l'altro, a mantenere gli strati atmosferici. Esercita anche una forte pressione sulla Terra e sui suoi campi magnetici e sulle correnti magnetiche. Questa interazione cosmica è quindi come una madre che si occupa del suo bambino, in questo caso della Terra.
2: Continuiamo a leggere. La Terra potrebbe essere uno dei pianeti più ricchi di energia del Sistema Solare. Infatti, i satelliti, gli esseri umani, possiedono forze spirituali che nemmeno immaginano e che non percepiscono. A causa della lontananza da Dio in cui vivono, sono indirettamente separati da Dio, la forza di luce più elevata. Con pensieri e azioni negativi, i satelliti e il loro pianeta su cui vivono perdono sia energia spirituale che fisica. Dal punto di vista spirituale, l'anima dell'essere umano è un sole gigantesco e, se fosse pura, potrebbe trasmettere la sua energia al pianeta Terra. In questo modo, il pianeta abitato, la Terra, avrebbe un campo energetico elevato che potrebbe rimandare indietro l'irradiazione al Sole e agli altri pianeti. In questo modo avverrebbe un affinamento dell'intero Sistema Solare e le tensioni della Terra, le catastrofi e i colpi del destino diminuirebbero, poiché gli esseri umani, la Terra e il Sistema Solare si calmerebbero e si affinerebbero a poco. A causa dei pensieri e delle azioni contrarie alla legge degli esseri umani, viene trasmessa al Sole solo una piccola quantità di energia, per cui, tra l'altro, l'energia del Sole non aumenta più, perché il fautore, l'essere umano, non genera energia spirituale e quindi non può più produrre nemmeno maggiori energie fisiche. L'essere umano indebolisce se stesso sempre di più, consuma le sue energie vitali e quindi non è più in grado di vivere insieme al suo pianeta su cui vive. Il corpo dell'essere umano è costituito da una struttura di cellule. Ogni cellula possiede forze enormi se si orienta sul cosmo energetico spirituale e si lascia alimentare dalla luce originaria dell'anima. La Terra porta gli atomi spirituali e materiali e gli elementi. Se gli elementi e gli atomi della Terra sono influenzati dal modo di pensare e agire negativo degli esseri umani, avviene quanto segue. A causa di questa incapacità spirituale cambiano l'asse terrestre e anche i campi magnetici terrestri. In parte vengono addirittura distrutti o spostati a causa del modo di agire senza scrupoli.
0: A causa delle alterazioni dei campi magnetici, degli elementi e degli atomi materiali, i pianeti che alimentano la Terra non possono più trasmettere le loro forze energetiche al pianeta terrestre in modo conforme alla legge. Per poter assorbire queste forze planetarie, il pianeta su cui abitano gli uomini dovrebbe seguire tranquillamente la sua orbita ed essere orientato, come un telescopio, sul sistema planetario per poter essere alimentato in modo conforme alla legge. A causa degli enormi cambiamenti magnetici della Terra, le irradiazioni che sono ancora conformi alla legge dei pianeti giungono su campi magnetici parzialmente distrutti o che non sono previsti per un campo di irradiazione. A causa di questi aspetti contrari alla legge, che provengono dall'umanità, nella Terra e anche su di essa si formano enormi forze negative. Di conseguenza, nel corso dei tempi, gli elementi e gli atomi cambiano poco alla volta. Poiché l'umanità continua ad agire in modo contrario alla legge, iniziano a ruotare al contrario. Queste inversioni di polarità, provocate dalla violenza esteriore, per esempio esperimenti atomici, alterazioni dell'equilibrio ecologico, nel corso dei prossimi tempi, nella fine dei tempi, porteranno grandi catastrofi. Soprattutto dopo l'apparizione del Cristo Dio, la Terra sarà sconvolta da grandi spostamenti dei poli, che in parte saranno così considerevoli che il Sole sorgerà a sud, a ovest e in seguito a nord. Nell'ultima fase dell'era dei pesci apparirà il Redentore dell'umanità. Anche in questa ultima fase dell'era dei pesci si verificheranno grandi catastrofi perché l'aggressività degli esseri umani non è diminuita. Il suo ristagno si trova nella sfera atmosferica, sulla Terra e dentro di essa, e anche nelle anime degli esseri umani. Le energie conformi alla legge devono liberarsi affinché possa iniziare l'età dell'oro, soprattutto nelle anime risvegliate. Anche le energie planetarie che non vengono più accettate dalla Terra a causa dei suoi cambiamenti formano un notevole ristagno di forze nel sistema solare. Questo potenziale di forze, che non è più stato trasformato dalla Terra e dai suoi satelliti, gli esseri umani, non può più essere assorbito dal Sole. Di conseguenza, non solo gli elementi materiali e gli atomi cambiano e iniziano a poco ruotare in senso inverso, ma anche le orbite planetarie si sposteranno a causa di questo accumulo di forze. Di conseguenza cambia la gravitazione, l'equilibrio delle masse. I pianeti orientati sulla Terra continueranno a trasmettere il loro potenziale di forze alla Terra, che non è più in grado di accoglierlo, e per questo nella Terra, nell'intero sistema solare, cambieranno poco alla volta molte cose. Il rapporto tra le forze inizia a vacillare sempre più a causa di questi cambiamenti e la gravitazione cambierà in modo così considerevole che, dopo l'apparizione del Cristo Dio, gli strati di sedimenti della terra, che sono come la corteccia di un albero, si staccheranno. Durante questo periodo, il regno della natura e quello animale si trasformeranno e l'uomo sperimenterà malattie senza precedenti. Oltre alla contaminazione atomica del corpo e della terra, l'uomo sperimenterà malattie della pelle e alterazioni della struttura ossea, tanto da non avere più un aspetto umano. La sua bassa natura e anche la sua mancanza di carattere e la debolezza della volontà lo cambieranno notevolmente. La sua struttura sarà simile a quella dell'uomo preistorico.
1: Fratello Emanuele continua nella sua rivelazione. Durante questo periodo agirà il sia fatto, la legge della volontà divina tramite il secondo angelo della legge. Entrerà in azione anche il primo tutore della legge, l'ordine divino. La volontà divina, il secondo tutore della legge, continuerà a purificare strato per strato la terra e metterà completamente in movimento l'espansione degli strati. Durante questo periodo sarà ancora in atto una grande azione di salvataggio. Questa azione di salvataggio, chiamata azione di rimpatrio, è già iniziata. Continuerà anche dopo il periodo dell'apparizione del Cristo Dio. In questa azione di salvataggio fanno parte non solo persone che operano per il Cristo Dio, ma anche esseri spirituali, incaricati di Dio per istruire, che sono attivi nelle sfere di purificazione per le anime che si trovano lì. Infatti non solo la Terra, che è uno degli astri più belli del cosmo materiale, sarà purificata tramite la forza del Sole centrale primordiale, ma anche tutte le sfere di purificazione verranno messe in azione e saranno ispirate dallo Spirito della vita. Il periodo della redenzione, l'era dei pesci, volge alla fine e pertanto inizia in modo sempre più intenso l'era dell'acquario. A questa grande azione di salvataggio che avviene per incarico dell'amore universale parteciperanno anche gli esseri con sembianze simili all'uomo, i nostri fratelli e sorelle provenienti da altri astri. Si sono uniti al piano della redenzione per mettere in pratica il vero amore per il prossimo al servizio degli altri, che l'umanità non conosce più. Con il servizio di amore nei confronti del prossimo, dell'umanità sofferente, affinano non solo la struttura di sostanza grossolana adeguata al loro sistema solare, ma si sono anche assunti il compito di mettere in movimento il pianeta su cui vivono, che si era addensato a causa della caduta, e di affinarlo. Questo significa che, vivendo in modo consapevole e divino, eleveranno il loro pianeta a una frequenza più elevata e i nostri fratelli e il loro sistema solare raggiungeranno così la spiritualizzazione. Con la loro spiritualizzazione, gli esseri semimateriali che vivono in armonia riceveranno ulteriori forze divine per spiritualizzare anche il loro pianeta. Questo affinamento cosmico è la volontà dell'Eterno. Con le loro preghiere, il loro servizio di amore al prossimo e con una vita corrispondente, essi trasformano la loro struttura attuale e creano nel contempo un involucro magnetico spirituale che avvolge il pianeta su cui abitano, che non è altro che un'atmosfera altamente potenziata a livello spirituale, nella quale affinano se stessi e il loro pianeta. Tramite ulteriori forze energetiche che essi chiedono allo spirito originario di tutto l'essere con una vita corrispondente, includeranno anche tutto il loro sistema solare. Questa metamorfosi avverrà nello stesso tempo nel sistema e negli esseri con sembianze simili all'uomo.
0: Anche questi fratelli e sorelle spirituali, provenienti da altri astri, operano nel grande piano di redenzione di Dio per rinnovare tutto secondo la volontà dell'Eterno Unico Universale, vale a dire per ristabilire la forma originaria. Quello che è possibile per questi esseri simili agli uomini, i nostri fratelli e sorelle, è stato reso possibile anche per l'umanità tramite l'atto di redenzione del Cristo Dio. Con il suo sacrificio, il Cristo ha dato di nuovo forze dell'anima all'umanità affinché anch'essa possa vivere in armonia e sottomettere la terra nell'amore. A tutti gli esseri spirituali, indipendentemente dagli astri su cui vivono, incluse le anime in veste terrena, è stata donata da Dio, nostro Padre, l'eredità, il corpo spirituale, nel quale sono contenute tutte le forze per edificare la creazione. Con queste energie elevate, insite in lui, l'uomo avrebbe dovuto affinare se stesso e anche il pianeta su cui vive per poterlo adeguare alla coscienza divina. A differenza delle anime degli esseri umani, questi esseri simili all'uomo non portano in sé la scintilla redentrice, la forza motrice dell'anima, poiché non sono caduti così in basso come le anime degli esseri umani. Dato che hanno ancora un collegamento diretto tra padre e figlio con la forza originaria, possono raggiungere il regno eterno senza la forza motrice del Figlio di Dio. Ogni anima in veste umana possiede ora un'intensità di spirito più intensa, che è di sostegno e stabilizza l'anima tramite la luce redentrice del Cristo Dio. Tuttavia, chi non chiede le forze spirituali, la luce redentrice e la luce originaria divina, e non riconosce le leggi dell'architetto geniale, del creatore dei cieli eterni puri, che ha concesso che si formassero anche le vie lattee e materiali, agisce nel contempo anche contro se stesso e contro l'intensità di irradiazione del pianeta in cui vive. Il cherubino della sapienza divina spiega altri dettagli dell'evento cosmico. In tutte le parti della creazione esiste una grande interazione cosmica. Dio, l'Eterno Unico Universale, la legge della vita, ha iniziato a ispirare tutte le forme di sostanza grossolana che sono contrarie alla legge. Quando espirerà spiritualmente, tutto si rinnoverà. Questo significa che tutte le forme impure ritorneranno alla forma originaria tramite il suo soffio e si ricongiungeranno poi di nuovo, poco alla volta, ai cieli eternamente puri. Il primo tutore della legge, l'ordine, contribuisce ora a far sì che l'eterna opera originaria giunga a compimento nella sua forma unicamente spirituale. Da circa 2000 anni si possono riconoscere grandi cambiamenti nelle sfere materiali e di sostanza grossolana. Solo l'essere umano limitato e privo di conoscenza, che considera i suoi beni averi come le sue proprietà e li difende, crea confini e vede il suo vicino come nemico e non come fratello, che è più attaccato alla sua vita terrena che alla sua vita eternamente spirituale, che non si stacca dal suo voler essere e avere da brame e vizi, non comprende il grande operato cosmico. Il sole centrale primordiale, che irradia il suo sia fatto, conforme alla legge nelle anime degli esseri umani e in tutte le forme di vita, per ammonire tutte le persone di buona volontà e le anime a cambiare e a entrare nel loro essere eterno, è determinante solo in parte per la futura costellazione planetaria. La forza primordiale desidera trasformare tutto ciò che è a un basso livello a un livello più elevato, anche il sistema solare degli esseri umani. Per questo tutti i pianeti ricevono forze spirituali più intense dalla luce originaria. Le grandi trasformazioni dei pianeti sono dovute al grande ristagno atmosferico di energia causato dal modo di pensare e di agire degli uomini orientato sul potere. L'umanità ha reso la sua terra un balocco. Le energie cosmiche divine della luce originaria, con la loro forza trasformatrice, vengono accolte solo in minima parte a causa dell'enorme raddensamento del sistema solare terrestre e, per il resto, vengono soppresse. Dato che questa forza divina non armonizza con le forze del volere negativo dell'umanità, avverrà la cosiddetta fine del mondo, la dissoluzione della struttura materiale. La Terra, il pianeta abitato, si staccherà strato dopo strato dall'anima della Terra come la corteccia di un albero. Ma le masse rocciose si ricollegheranno con le parti di altri sistemi. Così nasceranno un sistema solare di sostanza sottile e una nuova Terra di sostanza sottile. Questo avverrà nel seguente modo. Dal Sole terrestre sono nati i suoi pianeti. La sostanza grossolana, il Sole madre, si collegherà di nuovo con i suoi figli pianeti di sostanza grossolana, nei quali gli strati della struttura grossolana si collegheranno inizialmente con tutte le altre masse raddensate, poiché la trasformazione e l'espansione di tutte le galassie saranno soggette al sia fatto divino. In base alla loro frequenza, le masse fuse insieme in palle di fuoco verranno fatte ruotare dall'irradiazione più intensa del Sole centrale primordiale. Solo quando le palle di fuoco che si sono formate con la rotazione più intensa e con l'irradiazione del Sole primordiale avranno raggiunto il loro stato originario, lo stato di sostanza sottile, nascerà la nuova Terra.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo arrivati al termine della prima parte della lettura dalla Rivelazione, i preparativi per la dissoluzione di tutte le forme materiali e il ritorno del Cristo Dio, data all'umanità dal Principe della Sapienza Divina più di 4 decenni fa. Da allora, l'amore di Dio ha rivelato all'umanità tramite la sua profetessa e messaggera Gabriele Sofia anche l'intera verità proveniente dai cieli e la via che conduce al cuore di Dio in tutta la sua pienezza, per evitare o perlomeno per mitigare alcuni eventi. Tuttavia, come già detto, Dio è la libertà e lascia anche ai suoi figli la libertà di cambiare e di seguirlo, oppure di gettare al vento la sua parola. Come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, gli eventi dei prossimi tempi descritti dal cherubino della sapienza divina nella sua rivelazione sono limitati per ognuno dall'amore per Dio e per il prossimo, che dà a ognuno la possibilità di cambiare e di seguire il richiamo del Cristo Dio. Seguitemi, rivolgendosi all'Eterno, a Dio, l'unico universale, allo Spirito libero, Dio in noi. Vi invitiamo cordialmente a rimettervi in ascolto per la seconda parte di questa serie di trasmissioni e ci congediamo con un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

Ascoltate una meditazione sul Padre nostro, dataci da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, il 27 aprile 1990, in occasione di un incontro dei cristiani delle origini a Würzburg, in Germania. Ascoltate la sua voce in tedesco, in sottofondo, tratta dalla registrazione originale.

0: Vater unser, der du bist im Himmel.
1: Padre nostro che sei nei cieli.
0: Er, der mächtige Geist.
1: Egli, lo spirito possente.
0: Der Schöpfer allen Seins.
1: Il creatore di tutto l'essere. Egli, il firmamento, i colori e le forme, egli, la luce, la forza e la sostanza in noi. Padre, tu hai creato per noi tutto ciò che è bello, puro e nobile. La tua luce irradia verso di noi. Percepiamo il tuo amore nei nostri cuori. Ci apriamo. Luce infinita, infinita pienezza. Padre, questo sei tu. Buono e unico, tu ci ami. Tu adorni la natura. Tu sei la crescita e la maturazione. Tu sei la vita in ogni fiore, in tutto l'essere.
0: Geheiligt ist dein Name.
1: È santificato il tuo nome. Sì, Padre, se santifichiamo il tuo nome, se lo santifichiamo nei nostri pensieri, se lo santifichiamo in ogni sguardo, allora vediamo la tua presenza. La presenza nel fiore, nel seme, nell'animale. Tu sei la vita in tutte le forme. Tu sei la forza nell'uccello. Sei il movimento. Esso vola. Tu sei l'inizio di tutto l'essere. Tu sei la fine della materia e l'inizio della vita eterna per noi. Tu sei l'alfa e l'omega. Tu sei il grande unico universale. Instancabilmente fluisce la tua corrente, l'amore onnipresente compenetra tutti i regni, compenetra le sfere di purificazione, la materia. Esso è presente in ogni segno, in ogni uomo, in ogni parola, in ogni gesto. Tu sei santificato è il tuo nome, o Padre eterno e buono.

0: unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt zu uns.
1: Viene verso di noi in modo molteplice. Il regno di Dio viene in mezzo a noi. Lo sentiamo. Lo percepiamo nel gattino. Lo sentiamo nel cavallo. Ne facciamo l'esperienza quando camminiamo sul prato e sentiamo nostra sorella e nostro fratello dentro di noi. Se sentiamo tutto questo, percepiamo Dio in noi e contempliamo la vita infinita, la sua forza. Dio, la pienezza, ci dona la bellezza interiore ed esteriore. Noi non dobbiamo soffrire, noi possiamo ricevere nella misura in cui doniamo altruisticamente. Se diamo altruisticamente, possiamo ricevere poiché siamo figli di Dio. Il nostro interiore è ricco. Se abbiamo dischiuso la ricchezza interiore, anche esteriormente vivremo come si addice ai figli di Dio, nobili, miti, umili, liberi, compenetrati dall'amore del Padre. E dimoreremo e vivremo come corrisponde alla nostra coscienza che è vicina al Padre, alla bellezza del cielo. Poiché così come in cielo, in modo simile sarà sulla terra, tra i figli di Dio che amano altruisticamente il Padre Eterno. E verrà il regno di Dio sulla terra, così come è stato promesso. Gli uomini si ameranno altruisticamente e gli angeli di Dio saranno in mezzo a loro. Ed essi adoreranno l'Eterno in tutto, gli renderanno onore e gloria, poiché si amano, si rispettano e si apprezzano a vicenda.

0: Dein Wille geschieht wie im Himmel so auf Erden.
1: È fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Ja, liebe Geschwister.
1: Sì, cari fratelli e sorelle.
0: Dein Wille geschieht,
1: se è fatta la sua volontà, allora
0: schenkt sich die Erde,
1: la terra si dona,
0: weil die Menschen,
1: poiché gli uomini
0: mit Gott und
1: sono
0: auch
1: con
0: in
1: Dio
0: der Erde sind.
1: E quindi anche con la terra.
0: Die Erde schenkt sich in der Fülle,
1: la terra si dona nella pienezza
0: die
1: a coloro che hanno dischiuso
0: haben.
1: La pienezza interiore,
0: die sich bemühen,
1: che si sforzano di adempiere la volontà di Dio.
0: Sie denken und arbeiten so, wie es Gott
1: essi
0: will.
1: Pensano e lavorano come Dio vuole, si sforzano di vivere insieme, di essere per il loro prossimo, di rispettarlo e stimarlo. Signore, tu sei la vita nei nostri figli, che sono i tuoi figli, poiché tu sei nella corrente universale del Dio Padre e Madre, che ci avvolge, che ci ama, che ci guida. Così dovrebbe ed è fatta la tua volontà anche nei nostri piccoli, poiché il regno di Dio si apre.

0: Unser täglich Brot gibst du heute.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano.
0: Wer in Gott lebt, muss nicht
1: a colui che vive in Dio non mancherà nulla. Chi eleva le sue sensazioni e pensieri a Dio riceve da Dio e riceve ciò di cui ha bisogno ed anche di più, poiché i figli di Dio non soffriranno mai la fame, poiché hanno dischiuso in se stessi la pienezza. La pienezza molteplice, sì, la vita infinita. Noi lavoriamo insieme per il nostro prossimo. Ci aiutiamo a vicenda. Ci sosteniamo per il nostro prossimo. Così si risveglia la vita e ci viene dato il nostro pane quotidiano, così come ci è stato promesso. Le parole di Dio, contenute nei libri e nelle cassette, sono indicazioni per la vita interiore. Non guardiamo solo le parole, caliamoci profondamente in esse con le nostre sensazioni e sentiamo il contenuto della parola e non leggiamo solo la parola stessa. Nei modi più svariati e molteplici ci viene incontro lo Spirito di nostro Padre. Egli è ovunque, in ogni lettera dell'alfabeto, poiché non esiste nulla che non provenga da Lui. Non esiste nulla che non sia sostenuto da Lui. Anche nei nostri aspetti umani si trova lo Spirito Dio. Se rinunciamo ai nostri aspetti umani, allora Lui irradia, ci aiuta e trasforma gli aspetti contrari e il negativo diviene energia positiva radiosa. In questo ci aiutano anche gli scritti e le cassette che sono delle indicazioni. Tuttavia, noi stessi dobbiamo sforzarci di avvicinarci a Lui.

0: und vergib uns unsere Schuld.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Finché in noi ci sono degli aspetti di separazione, creeremo anche delle barriere. Se gli aspetti che dividono cadono, la nostra anima rifiorisce come il prato più bello, nei modi svariati e universali. Finché non siamo con il nostro prossimo, siamo contro di lui e siamo distruttivi. Demoliamo ciò che il nostro prossimo ha edificato. Irrompiamo nella sua vita perché non siamo padroni di noi stessi.

ci dona la bevanda. Egli ci chiama alla sua mensa e se noi prendiamo il cibo in modo cosciente, accogliamo in noi consapevolmente anche l'essenza, Dio, la vita, e la nostra anima comincia a risplendere, poiché essa vive esclusivamente della forza di Dio.

0: Du führst uns in der Versuchung.
1: Tu ci guidi nella tentazione. Il tentatore è sempre in agguato. E finché nutriamo dei desideri per le cose di questo mondo, desideri insistenti, egli ci tenterà tramite i nostri stessi desideri. Ci tenta in modo svariato. Si insinua nel nostro interiore attraverso le sensazioni e i pensieri. Se siamo desti, se viviamo coscienti, allora lo riconosciamo. Lo riconosciamo quando ci alletta a considerare il mondo come fosse la cosa essenziale. Quando ci alletta con le cose esteriori, quando vorrebbe sedurci con le cose esteriori. L'uomo cosciente se ne accorge e dà il suo no al tentatore. Conosce tuttavia anche le rispondenze ancora presenti, gli aspetti peccaminosi, li rimette al Padre Eterno in Cristo. La luce diviene più intensa nell'anima, l'uomo irradia più intensamente e il tentatore si ritira sempre più, poiché egli rifugge la luce.

0: und erlöst uns von dem Bösen.
1: E ci liberi dal male.
0: Er erlöst uns
1: und Egli ci redime e ci conduce nella vita interiore. Ci fa sentire la vita interiore anche all'esterno, nella natura, ovunque noi andiamo. Sulla via un sassolino ci preme attraverso la scarpa e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te. Un maggiolino si muove sul sentiero. Lo vediamo e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te, una creatura di Dio. Camminiamo sui prati. L'erba ci sorregge e ci parla. Io sono qui per te e ti sostengo. Se viviamo coscienti e vediamo il nostro fratello nella luce di Dio, entriamo anche noi nella luce con lui. E sentiamo la forza dell'infinito in noi, l'amore e la sapienza in noi e attraverso di noi. Sentiamo poi il cuore del Padre che pulsa in noi, poiché abbiamo trovato il suo cuore.
0: Denn unser ist das Reich und die Kraft und die
1: Herrlichkeit.

nostro è il regno, la potenza e la gloria, di eternità in eternità. Poiché nostro è il regno, cari fratelli e sorelle, e la potenza e la gloria, di eternità in eternità. Noi siamo esseri immortali. In ognuno di noi si trova il corpo spirituale, lo chiamiamo anima. Dopo la morte del corpo, la nostra anima ritorna nell'essere cosmico, dove siamo noi stessi a determinarlo. Oppure siamo attirati di nuovo verso la terra, forse perché con le nostre sensazioni e i nostri pensieri siamo ancora vicino ad essa, oppure ci incamminiamo verso il cielo perché abbiamo dischiuso ampiamente il regno di Dio in noi. In tal caso, nessun sole, nessun pianeta ci sarà estraneo, poiché tutto ciò che esiste parla il linguaggio dell'amore. E noi che siamo divenuti ampiamente puri, siamo divenuti il linguaggio dell'amore, la legge dell'assoluto. Sentiamo la musica delle sfere celesti dell'universo, poiché siamo ridivenuti figli coscienti dell'universo. Abbiamo dischiuso in noi le sette forze basilari, la legge dell'universo, e possiamo muoverci in tutto l'infinito, poiché abbiamo portato tutto in un movimento positivo, armonioso, l'essenza della vita, le forze dell'universo.

0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostro è il regno eterno.
0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostra è la vita eterna.
0: Wir sind Kinder.
1: Noi siamo figli
0: des ewigen Vaters.
1: Dell'eterno Padre.
0: Wir sind Wesen des.
1: Noi siamo esseri dell'universo.
0: Sehnsuchtsvoll schauen wir.
1: Ricolmi di anelito, guardiamo verso le stelle.
0: Schließen wir die Augen.
1: Chiudiamo gli occhi e accogliamo in noi l'essenza delle stelle e la forza universale ci parla. Figlio, non guardare lontano, guarda nel tuo interiore, poiché ciò che tu credi di vedere in lontananza si trova come essenza e forza in te. Io, la vita.
0: Du bist mein Kind.
1: Tu sei mio figlio.
0: Ich bin.
1: Io ti sono padre e madre.
0: Ich bin Gott.
1: Io sono Dio.
0: Du bist in mir.
1: Tu sei in me.
0: Ich bin in te.
1: Ed io sono in te.
0: Du bist unsterblich.
1: Tu sei immortale.
0: Mache dir dies bewusst.
1: Renditi cosciente di questo. Ovunque cada il tuo sguardo, affermami in tutto. Ama altruisticamente il tuo prossimo e tu incontri me in tuo fratello, in tua sorella. Viviamo consapevolmente, cari fratelli e sorelle, e il Padre Eterno si avvicina sempre più a noi, i Suoi figli. L'amore dei figli per il Padre è la comunicazione più bella. Come divengono leggeri l'anima e l'uomo quando i pensieri bassi, umani, si dileguano, quando si trasformano in forza positiva tramite la forza del Cristo. Come diventa leggero, felice e sereno dall'interiore l'uomo che lascia le cose illusorie e si dedica alla virtù e all'amore. Pace e gioia entrano in lui se la pace dimora in modo cosciente nell'anima. La gioia vivifica l'anima e l'uomo. Se l'uomo si affida a Dio in tutto ciò che pensa e fa, speranza, forza ed amore sono in noi, anche nella malattia e nella sofferenza. Andiamo da Lui. Egli ci è vicino. Andiamo da Lui tramite Cristo. Egli ci assiste. Andiamo da Lui in ogni situazione. Portiamo a Lui, nel Cristo, tutto ciò che ci rende umani, tutto ciò che ci conduce nella letargia, nella pigrizia e nelle aggressioni. Portiamo tutto a Lui e ci risvegliamo in Lui. Noi siamo leggeri, pieni di slancio, ricolmi di pace. Il nostro essere è amore altruistico la legge. Questa è la meta. Per questo siamo uomini, per dischiudere ciò che in fondo ci è così vicino, l'infinito in ognuno di noi, in ogni anima e quindi in ogni uomo. Dio, la vita, l'amore di nostro Padre.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto alla terza puntata della nostra tavola rotonda sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Come seguaci di Gesù di Nazareth, quindi come cristiani delle origini, riteniamo questo tema molto importante, in quanto esso ci dà una visione molto diversa dalla vita, fornendoci un approccio diverso con la vita terrena ed un altro modo di vedere la morte, diverso da quello tipico che ritiene che con il decesso sia tutto finito. E naturalmente siamo anche lieti di avere qui con noi in studio Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Per prima cosa vogliamo fare un breve riassunto di alcuni temi di cui abbiamo parlato insieme nel corso delle ultime trasmissioni. Per esempio abbiamo parlato del fatto che la conoscenza della preesistenza dell'anima, quindi l'esistenza dell'anima prima del concepimento del corpo e la possibilità di più vite terrene, è stata repressa e mantenuta celata con un anatema già nel VI secolo da parte della Chiesa allora emergente. In quell'epoca un anatema corrispondeva quasi ad una condanna alla dannazione eterna. Abbiamo anche sentito che ai tempi di Gesù una gran parte della popolazione era a conoscenza della reincarnazione, quindi la si riteneva scontata, e sappiamo inoltre che, anche per i discepoli, la possibilità che un'anima si incarnasse più volte era un fatto noto. Molti, e probabilmente anche voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono a conoscenza del colloquio di Gesù di Nazareth con i suoi discepoli, che è stato tramandato negli scritti, nella Bibbia, in cui egli disse: «Il popolo, chi crede che io sia?» E un discepolo gli disse: «Alcuni credono che tu sia Giovanni il Battista, altri Elia, altri ancora credono che tu sia uno degli antichi profeti che ritorna. Di quali temi abbiamo parlato ancora?»
2: Un altro aspetto importante della trasmissione precedente è che sulla Terra non avviene nulla per caso, ma che tutto quello che ci viene incontro nel corso della giornata, ciò che ci tocca, ha a che fare con noi stessi. E perché è così? Si tratta di ciò che abbiamo immesso, sì, dei nostri comportamenti del passato, eventualmente addirittura di vite passate, i quali vanno sistemati e vogliono essere chiariti. E così può essere che incontriamo persone o situazioni che ci vogliono dire qualcosa di molto concreto. Il che cosa e il perché lo dobbiamo scoprire noi stessi e chiarirlo esaminandoci. Tuttavia lo Spirito del Cristo Dio ci aiuta a farlo. E come è già stato detto, questa costituisce la grande possibilità in questa vita terrena, ossia che in breve tempo possiamo sistemare così tante cose in un incontro con persone dalle mentalità più diverse. Ma cosa disse Gesù di Nazareth ai suoi tempi? Che cosa ha insegnato? Riconciliati con tuo fratello finché ti trovi sulla via con lui.
3: Forse qualcuno dei nostri ascoltatori si chiederà cosa significa esaminare. Chi ci può dare una risposta? Che cosa dovremmo esaminare?
1: Esaminare significa cercare di scoprire cosa c'è dietro ai nostri pensieri. Poiché spesso diciamo qualcosa, pensiamo qualcosa, ma sotto c'è qualcosa di ben diverso. Per esempio, io dico qui a qualcuno: «Buongiorno, come stai?» E dentro di me invece penso: «Uffa, ma devo proprio incontrarlo di nuovo?» Questo esempio potrebbe mostrarci quale pensiero sta dietro alle nostre parole e che quindi dovremmo analizzarci, poiché queste cose sono le cose che presto o tardi penetrano nella nostra anima.
3: Ciò che immettiamo nelle nostre sensazioni, pensieri e parole, in tutto il nostro comportamento e che spesso non esprimiamo o non diciamo, viene memorizzato, viene accolto dalla nostra anima e in fondo anche dalle cellule del nostro corpo. E questo è proprio quello che dovremmo mettere in questione. Perché devo subire queste cose? Perché le devo sperimentare? Per quale motivo mi tocca questa disgrazia? L'ho immessa io stesso nei miei pensieri, nelle mie parole e in tutto il mio comportamento.
1: Abbiamo anche già sentito che non esiste il caso, e così non è neanche un caso che diverse persone si incontrino insieme, e neanche è un caso se intere popolazioni o tribù si trovano insieme per porre fine a lotte antichissime o per fare nuovamente la pace tra loro, riconciliarsi uno con l'altro, poiché soltanto come figli e figlie pacifici possiamo trovare accesso alla patria eterna, tornare quindi a Dio, il nostro eterno Padre, poiché Dio ci chiama da questa eterna patria, invitandoci a ritornare, ma appunto quali figli e figlie pacifici.
2: Proprio la nostalgia della nostra anima di questa eterna patria è ciò che permette alla nostra anima di accettare un'ulteriore vita terrena, per riuscire, attraverso la purificazione degli aspetti negativi ancora presenti, ad ottenere il presupposto per la via verso la casa del Padre. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, vogliamo ora recitare nuovamente una poesia sulla reincarnazione che abbiamo già citato in altre trasmissioni. Si intitola La vita che io stesso ho scelto, attribuita a Hermann Hesse. Ora comincio a leggerla. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, che sono pieni di luci e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza e ovunque zampillano doni dalla fonte, dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dallo Spirito Sublime. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare. E mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avessi avuto il coraggio di viverla, poiché l'ora di decidere era scoccata. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere. Risposi poi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: L'anima quindi sa che cosa le verrà incontro nella prossima vita, nell'incarnazione che ha accettato per purificarsi e sistemare. Ciò non significa tuttavia che siamo in grado di intuire, smascherare il destino degli altri o addirittura puntare il dito nei loro confronti poiché l'hanno causato loro stessi. In questo modo ci incolperemmo. E del resto, chi sa che cosa ricadrà su lui stesso in questa vita?
3: Se parliamo della reincarnazione, arriviamo sempre al discorso della montagna. Senza il discorso della montagna non troviamo noi stessi, non giungiamo al nostro vero essere. Senza il discorso della montagna non comprendiamo nemmeno che l'uomo dovrebbe essere misericordioso, poiché la misericordia di Dio è anche un aspetto della nostra vera vita. È questo che ci ha insegnato il discorso della montagna e quindi Gesù di Nazaret. Misericordia significa quindi aiutare il nostro prossimo e non disprezzarlo se viene colpito dal destino. Si tratta quindi di aiutare il nostro prossimo in modo che possa riconoscere perché deve subire una determinata sofferenza o un dolore e aiutarlo nella misura del possibile in modo che possa fare dei passi sulla via con Gesù, il Cristo, verso la casa del Padre, liberandosi dalla ruota della rinascita e superando la reincarnazione. Noi uomini teniamo conto troppo poco del discorso della montagna e proprio la misericordia è contenuta anche nel discorso della montagna, nelle beatitudini.
1: In base a quello che è stato appena detto sul discorso della montagna, riconosciamo che è veramente un insegnamento molto elevato, un insegnamento di grande importanza. E per questo parliamo spesso dell'insegnamento sublime del discorso della montagna. E penso che sarebbe molto interessante per tutti leggere il discorso della montagna. Non è difficile da comprendere, ognuno può capire che cosa ci voleva dire allora Gesù, il Cristo. Non siamo quindi all'oscuro della conoscenza che portiamo il nostro destino con noi da esistenze precedenti e in questa vita ci viene data la possibilità, come abbiamo già detto diverse volte nelle trasmissioni precedenti, di purificare la nostra anima e di ritornare dopo questa esistenza terrena nella casa del Padre, quindi nel regno di Dio da dove una volta siamo fuoriusciti, o meglio è fuoriuscita la nostra anima. L'essere a conoscenza di questo ci aiuterà ad accettare più facilmente quello che forse in questa vita ci ha colpito oppure ci sta venendo incontro.
2: Quindi se noi accettiamo ciò che ci porta il destino, senza ritenere responsabili gli altri di questo, ciò non significa che ci rassegniamo e ci abbandoniamo alla sorte. Infatti la nostra sorte non è prestabilita. In tutta la vita non esiste un punto di arresto. Che cosa vuole Dio? Dio desidera che noi seguiamo i suoi comandamenti e i suoi aspetti della legge. Perché? Affinché noi stiamo bene. Non appena ci rivolgiamo a Lui e ci sforziamo sempre più di vivere in base ai Suoi comandamenti, eventualmente il nostro destino cambierà, se è bene per la nostra anima. Certo, tra una cosa e l'altra ci salgono ogni tanto delle accuse. Lottiamo con il nostro destino, dato che siamo uomini e nessuno di noi è perfetto. Anche se sappiamo di aver causato noi stessi la nostra sorte, spesso per prima cosa ci ribelliamo, non accettiamo. Ma conoscendo la realtà della reincarnazione, ci è chiaro che ciò che eventualmente dobbiamo soffrire ora lo possiamo deporre con l'aiuto del Cristo Dio e in questo modo liberare la nostra anima e, grado per grado, ritornare nella luce come essere sani, gioiosi, luminosi e liberi.
3: Può anche essere che colui che si interessa dei collegamenti spirituali può giungere anche a un cambiamento spirituale di opinioni. E chi aspira ai 10 comandamenti e al discorso della montagna di Gesù, con il tempo vedrà le cose anche più in profondità. E sarà anche una persona molto pratica, con il tempo imparerà a sentire il significato delle parole del suo prossimo e a comportarsi secondo il discorso della montagna di Gesù. Il Cristo aiuterà l'altro, come abbiamo già sentito. E a poco si trasformano anche gli organi dei sensi. I nostri sensi avranno anche delle percezioni sensoriali, diverranno più luminosi, più liberi, più puri e anche il piano dei sentimenti si apre e percepiamo sempre di più, a poco, la libertà interiore. E la libertà interiore in fondo è il segno che l'anima sta diventando più luminosa. Ce ne accorgiamo anche dal respiro. Infatti respiriamo in modo più profondo, in modo più libero. E tutti questi passi percepibili in fondo ci danno la forza di riconoscere ogni giorno ciò che abbiamo da sistemare. E di che cosa si tratta? Si tratta degli aspetti umani, degli aspetti peccaminosi che ognuno di noi ha ancora in sé e a cui è attaccato. Se andiamo alla mano del Cristo Dio, nostro Redentore, aspireremo anche passo per passo alla casa del Padre e con il tempo comprenderemo che cosa significa fare la volontà di Dio e percepiamo poi anche una libertà interiore, una gioia e in senso positivo percepiamo anche l'azione della giornata.
2: Con il tema della reincarnazione arriviamo ancora a parlare di un punto molto scomodo che molti non vogliono tenere presente e proprio per questo motivo. Si tratta della legge di causa ed effetto. In base alla fisica sappiamo che nessuna reazione nasce senza un'azione precedente, ossia prima deve prima accadere qualcosa affinché possa subentrare un effetto. E proprio su questo concetto si basa la legge di causa ed effetto, detta anche la legge di semina e raccolta. Ne abbiamo già parlato nelle trasmissioni precedenti. Può accadere, ad esempio, che siamo molto irritati da una persona che eventualmente non conosciamo nemmeno. Per esempio, un passante sulla strada. Lo guardiamo e già ci agitiamo, già ci fa arrabbiare. Dunque, che cosa potrebbe esserci alla base di questo caso?
1: La cosa interessante è che spesso passiamo davanti ad una persona, anzi passiamo davanti a 10 persone guardandole negli occhi e non succede nulla. Poi giunge l'undicesimo passante e quando lo incrociamo improvvisamente succede qualcosa in noi. Abbiamo sentito improvvisamente un sentimento strano, per esempio invidia, oppure svalutazione, oppure gelosia. Oppure disprezziamo questa persona e questo ci mette interiormente sotto sopra.
2: E allora, cosa si dice in questo caso la legge di causa ed effetto? Nessuna reazione avviene senza un'azione precedente. In questo caso avviene una reazione, ad esempio, sale in noi dell'invidia. Di conseguenza, precedentemente ci deve essere stata un'azione. Ma quale? Chiediamolo a noi stessi, perché noi siamo coloro che compiono l'azione.
1: E questo naturalmente, come già detto, può accadere una volta per strada, ma può anche accadere in famiglia o sul posto di lavoro, ovunque incontriamo altre persone. Potrebbe anche essere che questa persona che troviamo in strada, sul lavoro o in famiglia abbia messo in moto quella causa che oggi possiamo riconoscere e osservare più da vicino e che dovremmo anche sistemare. Questa persona ha messo in moto qualcosa in noi oggi e questo è esclusivamente in noi e non nell'altra persona. Possono essere pregiudizi o anche pensieri negativi che gli altri passanti o l'altra persona che abbiamo incontrato hanno fatto vibrare in noi. In questa situazione dovremmo chiederci perché proprio questa persona in questa giornata mi ha fatto arrabbiare. Questa è la nostra energia della giornata che ci ha condotto a incontrare quest'altra persona.
4: Die uns mit diesem Menschen zusammengeführt hat.
2: Ora però questo passante, che porta in sé caratteristiche caratteriali simili a noi, ha smosso in noi cose simili o uguali, ma può anche essere che in una incarnazione precedente eravamo con questa persona e che non eravamo in unità con lei, che abbiamo avuto dei litigi con lei, e che in entrambi è rimasto qualcosa che va sistemato. Allora si potrebbe anche dire, qui ci viene incontro qualcuno con il quale dovremo sistemare in pensieri, sistemare pensieri negativi del passato nei suoi confronti, o forse addirittura azioni negative.
1: Tuttavia questo non significa che dobbiamo andare da questa persona e spiegarle tutte queste cose, ma dovremmo semplicemente esaminare noi stessi ed eventualmente ammettere a noi stessi che l'energia della giornata ci rispecchia qualcosa. Dovrei anche osservare cosa mi ha agitato così tanto e metterlo a fuoco per riconoscere che io stesso sono una parte di questo e che forse nel passato ho pensato, agito, ho parlato esattamente così, forse neanche specificatamente contro questa persona che mi sta ora di fronte, ma comunque contro qualcuno, perché altrimenti questa persona ora non mi avrebbe fatto così da specchio, non mi avrebbe fatto così arrabbiare.
2: Trovo questo aspetto importante, ossia che non andiamo dall'altro per sottoporgli ciò che è avvenuto in noi. Potremmo ancora spiegare ai nostri ascoltatori che non dovremmo andare dal nostro prossimo e occuparlo con una cosa che ha a che fare soltanto con noi stessi.
1: L'altra persona in genere non riconosce e non percepisce i nostri pensieri e se gli esprimessimo tutto quello che ora stiamo pensando, questo potrebbe mettere in moto nell'altro delle reazioni di pensieri che non sono buoni né per lui né per noi. Invece, se abbiamo fiducia nel Cristo che è anche nel nostro prossimo e che ci sta accanto, se chiediamo al Cristo di aiutarci, di starci vicino, di sciogliere queste cose in noi, egli può veramente sciogliere delle cose, soprattutto se noi ci pentiamo e sistemiamo cose simili o uguali e naturalmente se non ci comportiamo più in quel modo e smettiamo di pensare così. Il passante che ha messo in moto in noi queste cose può venire toccato a sua volta dal Cristo in un altro momento ed eventualmente egli a un certo punto rifletterà su se stesso e potrà giungere ad un punto simile a dove siamo arrivati noi, desiderando eliminare queste cose che lo rendono oppresso, gravato, negativo. È il Cristo Dio che sa quando è il momento giusto per il nostro prossimo e non noi. E per questo dovremmo lasciar fare al Cristo e non richiamare o parlare di continuo di queste cose che abbiamo pensato dell'altro.
3: Forse potremmo spiegare ai nostri ascoltatori che lo Spirito di Dio dimora in ognuno di noi, in noi, nel nostro prossimo. Egli è presente ovunque, in ognuno. E il Cristo in noi significa rivolgersi allo Spirito in noi. Noi siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio è in noi. Ovunque andiamo, ovunque ci troviamo, con qualsiasi persona parliamo, qualsiasi cosa facciamo, lo Spirito di Dio è sempre in noi perché noi Siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio è quindi in noi. Pregare dentro di noi significa pregare rivolgendosi allo Spirito di Dio in noi, al Cristo Dio, sistemare con Lui le situazioni con il nostro prossimo, parlare a Lui di ciò che ci sta a cuore, chiedendo Cristo stammi vicino affinché io possa sistemare ciò che mi tocca. Il Cristo in noi significa quindi che noi siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi.
1: È un'affermazione veramente fantastica che ci hai ora riportato, un'affermazione che rende felici. Ovunque io vada, posso sempre andare dal Cristo. E questa è anche una grande libertà. Non sono legato a nessuna persona, non sono legato a nessuna chiesa o organizzazione, non ho nemmeno bisogno di qualcuno che mi aiuti in fondo, ma posso sempre andare nel mio interiore. E il Cristo è sempre qui, in qualsiasi momento io abbia bisogno di Lui e ovunque mi trovi.
3: In fondo sarebbe una vita bellissima, ovunque vado, ovunque mi trovo, l'Eterno è in me. E l'Eterno, lo Spirito di Dio, il Cristo Dio è in me, desidera sempre il meglio per me. Con ogni respiro, Egli bussa al nostro cuore e desidera aiutarci, vuole essere al nostro servizio, poiché Egli è con noi e accanto a noi. Se diamo la possibilità al Cristo Dio di mettere in movimento in noi ciò che è contro la vita, allora con il tempo ci sentiremo molto meglio, diverremo felici dall'interiore e impareremo a comprendere il nostro prossimo. Ciò significa che lo denigriamo sempre meno, perché impariamo a comprenderlo, poiché le nostre parole, in fondo, sono soltanto involucri. Cosa contengono le parole? Cosa mette il nostro prossimo nelle sue parole? Scoprirlo e comprenderlo significa vivere con il Cristo, lasciare agire il Cristo in noi, in modo che impariamo a comprendere il nostro prossimo e siamo collegati con Lui e non contro di Lui.
1: E in questo modo si possono comprendere meglio anche le parole di Gesù quando disse: «Io sono venuto per rendervi liberi». Quello che ci hai detto ci conduce veramente alla libertà ed è un insegnamento molto pratico. Non lo si impara nei libri, ma nella vita quotidiana, applicandolo. Prima abbiamo parlato dei nostri pensieri e delle nostre parole che eventualmente abbiamo rivolto al nostro prossimo senza riflettere. Quindi sono i nostri pensieri, le nostre parole che contano. Esse giocano un ruolo importante nella nostra vita e nel caso abbiamo sempre gli stessi pensieri, anche se pensiamo di averli già sistemati, dovremmo rifletterci di nuovo. Spesso non funziona così velocemente. Un complesso di pensieri non si scioglie così semplicemente. Bisogna sforzarsi. Se ci dispiace di avere questi pensieri negativi, allora possiamo eliminarli passo per passo ed in questo modo la nostra anima diverrà più luminosa e noi possiamo uscire poco alla volta dalla cosiddetta ruota della rinascita e procedere sulla nostra via già in veste di uomini. Più tardi, quando saremo senza il corpo terreno, passeremo in sfere di sostanza più sottili, più luminose. Lì potremo continuare la nostra vita, la nostra via verso casa, fino a quando, come esseri spirituali in Dio, saremo nelle sfere spirituali pure e di sostanza sottile, da nostro Padre. Questa è la nostra meta. L'insegnamento di Gesù di Nazareth è un insegnamento di grazia, un insegnamento veramente meraviglioso. Ognuno di noi può prima o poi ritornare alla casa del Padre attraverso il Cristo, che è il nostro Redentore. Non esiste la dannazione eterna. Esiste sì la rinascita, tuttavia questo non è né il desiderio né la volontà di Dio. Egli desidera che già ora in veste umana cominciamo ad incamminarci verso il cielo, mettendo in pratica ciò che Dio vuole da noi.
2: E abbiamo appena sentito che non è così difficile se si è a conoscenza di tali collegamenti e se si conosce l'insegnamento di Gesù, il Cristo. Si può proprio dire che il fatto che Egli ci offra questa possibilità è un grande dono di nostro Padre Celeste a noi, i Suoi figli amati. E come sarebbe oggi il mondo se molte persone conoscessero questi collegamenti e si orientassero ad essi nella loro vita quotidiana? Ci sarebbero uomini con valori etici più elevati, con valori spirituali, con più coscienza e più chiarezza. Purtroppo non è così. Guardiamoci un po' intorno. In generale bisogna dire, l'uomo è ignorante e apatico, è brutale e bellicoso, invece di essere pacifico. E in questo modo si incatena continuamente alla ruota della rinascita.
3: Ma allora perché è divenuto apatico e insensibile? Perché le istituzioni non hanno riconosciuto l'insegnamento sublime di Gesù di Nazaret. Il discorso della montagna, infatti, proprio il discorso della montagna conduce ad un'etica più elevata, a una morale più elevata, a un buon comportamento e a buone maniere. Proprio il discorso della montagna di Gesù costituisce la via verso la casa del Padre. Nel discorso della montagna troviamo la vita che ci rende ricchi, che ci permette di risvegliarci e non ci conduce nell'apatia.
2: Credo che anche nella trasmissione precedente, così come in questa, abbiamo visto in fondo che è molto facile. Si tratta proprio di un insegnamento semplice. E qualcuno ne ha già sentito parlare, tuttavia credo che esista una grave condanna o sentenza anche per molti di noi che siamo stati educati nelle cosiddette confessioni cristiane e ci è stata inculcata fin dall'inizio. E cioè che si tratta di una utopia che non è vivibile e questo sembra essere così radicato nel subconscio degli uomini che non ci si occupa del discorso della montagna. Se l'avessimo fatto ci saremmo accorti che è veramente facile e che corrisponde a quello che ognuno di noi percepisce nella sua anima e come ognuno vorrebbe vivere. Ognuno desidera venire accolto, accettato, amato dall'altro. Ognuno desidera vivere in armonia e pace, perché in fondo abbiamo creduto alla frase «è un'utopia». È giunto veramente il tempo che questa credenza sbagliata venga rimossa e spero che molti che oggi ci ascoltino percepiscano e forse riconoscano in noi che esiste un'alternativa e l'alternativa è positiva e conduce ad una vita del tutto nuova, ad un nuovo modo di pensare, ad una nuova etica e morale, a tutto ciò che molti lamentano sia andato perduto agli uomini. Esiste solo una via fin là, provatela, fatene l'esperienza.
3: Che aspetto avrebbe il nostro mondo se tutti noi, l'umanità intera, avessimo osservato e vissuto passo per passo il discorso della montagna? Sulla terra ora avremmo un paradiso.
2: Ed è proprio quello che vogliamo tutti noi. Infatti tutti quanti preghiamo il Padre nostro, venga il tuo regno. E che cos'è il tuo regno? È il regno del Padre, è il paradiso.
5: E come hai già detto tu, ci sarebbe il regno di Dio sulla terra. Ma se diamo uno sguardo al mondo osservando la terra, sperimentiamo ora esattamente ciò che l'umanità ha seminato. Il nostro essere più profondo, l'essere divino, è in realtà una parte dell'essere divino e della grande unità, in base al concetto uno per tutti e tutti per uno. Tuttavia, noi uomini abbiamo disimparato il principio del dare e ricevere e se ora diamo uno sguardo al mondo vediamo che ognuno è contro l'altro, ognuno pensa solo al proprio vantaggio e vuole solo imbrogliare l'altro. Dipende da noi e ognuno decide lui stesso per quanto tempo e per quanto tempo ancora vuole rimanere così.
2: Andiamo ancora a vedere alcuni aspetti di questa via che conduce alla libertà. Abbiamo già sentito che dobbiamo fare attenzione a che tipo di pensieri abbiamo. Se per esempio diciamo non sono contro il mio prossimo, sembra positivo. Tuttavia, forse dovremmo chiederci cosa c'è veramente nei nostri pensieri, oppure quali sono i contenuti dei miei pensieri. Non sono forse in parte contro il mio prossimo? Dovremmo ricordarci che i pensieri sono forme di energia e i pensieri non sono liberi, come si dice spesso. Pensieri sono forze che lasciano un segno nella nostra anima e questo segno nella nostra anima determina per noi il decorso della legge di semina-raccolta. Ciò che imprimiamo nella nostra anima diverrà realtà in noi e questo lo porteremo con noi come anima in altre incarnazioni. Fino a che non sistemiamo ciò che è troppo umano, si potrebbe anche dire gli aspetti peccaminosi, questo segno lascia la sua impronta e solo allora l'essere spirituale che è insito nel nostro essere più profondo verrà alla luce. Allora potremo fare passi ulteriori verso il ritorno nel regno eterno di Dio, di nostro eterno Padre.
1: Spesso ci si chiede perché Dio non interviene. Prendiamo coscienza ancora una volta che Dio ha donato a tutti noi il libero arbitrio. Come può Lui che ci ha dato il libero arbitrio intervenire nella nostra volontà umana, nella nostra testardaggine, nella nostra cattiveria, nel nostro modo di trasgredire i Suoi comandamenti? Siamo noi che vogliamo che sia così. Quindi Egli non interviene, tuttavia nella Sua grazia ci dà la possibilità di avvicinarci all'eterna legge dell'amore, dell'unità e della libertà, e questo avviene attraverso la purificazione dei nostri aspetti umani.
3: Ciò significa, quindi, che dipende da noi, siamo noi che dobbiamo superare la rigidità del nostro io, del nostro ego, per divenire flessibili in Dio, nel possente io sono. Se osserviamo il grande evento cosmico e universale, riconosciamo che Dio, colui che guida tutte le cose, non è intervenuto nella legge di causa ed effetto, ma ci ha inviato suo Figlio, che ci ha portato la redenzione. Che cos'è la redenzione? Non è altro che la luce nell'anima e allo stesso tempo la protezione per l'anima, affinché essa non cada ancora più in basso, fino ad arrivare a dissolversi. Grazie all'atto di redenzione è divenuto impossibile che un'anima si dissolva. Sentiamo continuamente da Gesù il Cristo. Io, quindi il Cristo, sono la via, la verità e la vita, e nessuno giunge al Padre se non per mezzo di me. E perché? Perché Lui ci ha portato la luce che ci illumina la via verso la casa del Padre. Quindi Gesù, il Cristo, con l'atto di redenzione, ci ha portato la protezione energetica per l'anima, assicurandoci così la via di ritorno alla casa del Padre. Le nostre anime non possono venire dissolte, proprio perché questa protezione del Cristo Dio, questa luce del Cristo Dio in noi risplende nella nostra anima, dato che Lui ci vuole ricondurre a casa. Quando ciò avverrà, questo lo decide ognuno di noi in base alla legge della libertà, che è contenuta nella legge di causa ed effetto. Dio, nostro eterno Padre dei cieli, si è occupato di noi in modo meraviglioso. Lui, che guida tutto in modo meraviglioso, è sempre per il bene dei Suoi figli.
1: Questo padre meraviglioso è un padre amorevole e con lui quindi non si può cercare di mercanteggiare. Egli è il padre della giustizia. Molti cristiani credono tuttavia che il Cristo, grazie alla sua opera di redenzione, ci abbia liberato da tutti i peccati, quindi che tutti i peccati precedenti dell'umanità non abbiano più significato. Ma riflettiamo un attimo. Se tutte le anime, grazie al suo «è compiuto», fossero divenute liberi in una volta sola, allora tutti noi, allora le anime, sarebbero senza colpa. Ma allora perché in questo mondo continuano ad esserci atrocità così bestiali? I molti, molti dissidi, le guerre atroci, omicidi, perfidia, tante altre cose. Molte persone sono contro il loro prossimo. Ovunque si guarda, è tutto un essere l'uno contro l'altro. Ma non sono forse tutti questi dei peccati? Vediamo quindi che Gesù, il Cristo, non ha semplicemente tolto i peccati, come affermano le istituzioni ecclesiastiche, ma ha dato invece il sostegno energetico nella nostra anima e, come abbiamo sentito, ci ha portato questa protezione affinché questa l'anima non venisse dissolta. Egli è presente in ognuno di noi come luce, forza, aiuto, affinché l'anima si purifichi e finalmente possa ritornare a casa come essere spirituale nell'eterna patria.
5: Chi accetta di riconoscere la reincarnazione come verità accetta anche la legge della natura, la legge di semina e raccolta, e sa, e di questo non possiamo mai rendercene conto abbastanza, che la grazia di Dio consiste proprio nel fatto che possiamo ritornare più volte sulla terra per sistemare quello di cui ci siamo eventualmente incolpati nelle incarnazioni precedenti. E come principio guida, all'uomo sono stati dati i 10 comandamenti e il discorso della montagna di Gesù, il Cristo, per tornare ad essere liberi, per poter ritornare alla casa del Padre nei cieli, nell'eterno regno di Dio.
3: Tuttavia, dobbiamo anche tener conto del fatto che Dio, nostro Padre, non desidera la reincarnazione, il continuo incarnarsi dell'anima. Egli desidera che in questa esistenza terrena ci liberiamo dalla ruota della rinascita sulla via verso di Lui. La reincarnazione è certamente un dono di grazia della vita, dato che su questa terra possiamo riconoscere molto più facilmente i nostri peccati, pentircene, sistemarli e non ripeterli più. Tuttavia, non è ciò che egli desidera. È una grazia di Dio che ci è concesso di farlo. Per questo dovremmo renderci conto che siamo in veste umana e che come uomini in questa vita possiamo allontanarci ampiamente dalla ruota della rinascita. Questa è la volontà di Dio e questo è il suo desiderio.
2: E per questo venne Gesù di Nazareth, che ci portò il discorso della montagna, l'insegnamento sublime del regno di Dio, così come abbiamo sentito. Vorrei portare ora un'altra riflessione. Noi uomini, ripetiamolo ancora una volta, noi uomini siamo esseri spirituali incarnati, portiamo in noi un'anima e nel profondo dell'anima l'essere spirituale che proviene da Dio. Se ora il corpo fisico muore, dove va poi l'anima?
1: Questa potrebbe essere una delle domande essenziali d'attualità, ma una di quelle che è rimasta senza risposta. La maggior parte delle persone brancola nel buio in merito a queste domande. Se leggiamo ad esempio gli annunci mortuari nei giornali, riconosciamo che ogni giorno l'umanità gira continuamente intorno a questa domanda. Che cosa accade dopo la vita terrena? Alcuni pensano che si arriva subito da Dio, altri ritengono che sopraggiunga il riposo eterno, Oppure si legge anche sulle lapidi, riposa in pace. Altri pensano che il morto abbia un'esistenza senza dolore nell'aldilà. Per molti la persona deceduta esiste soltanto nelle opere che ha compiuto. Vive quindi soltanto nel ricordo dei suoi discendenti. In fondo dobbiamo dire che non sappiamo molto su queste cose.
3: Pensiamo alla natura. Essa ci vuole insegnare. Come l'albero cade, così resta a terra. Ciò significa che come siamo oggi, saremo anche dopo la nostra morte del corpo. Quindi se oggi moriamo, portiamo con noi ciò che caratterizza oggi la nostra anima e anche il nostro corpo.
1: È stato detto che gli uomini non sanno cosa accade dopo la morte, ma non dovrebbe essere per forza così, perché da più di 35 anni il Cristo Dio si rivela tramite, si può chiamare la sua interprete, la sua traduttrice. Dio stesso la chiama la sua profetessa e messaggera, è nostra sorella Gabriele. E l'Eterno ha spiegato in queste numerose rivelazioni che il mondo dell'aldilà, in cui l'anima si sofferma dopo la morte, è costituito da sistemi solari di sostanza sottile e che questi mondi di sostanza sottile confinano con il nostro mondo materiale. E in questi sistemi solari di sostanza sottile, in questi mondi, vivono le anime dopo la morte. E grazie alla profezia divina di Gabriele, sappiamo anche ciò che avviene veramente dopo la vita terrena.

0: auf sich zu nehmen.
1: Ora, se un corpo fisico muore, l'anima passa nelle sfere di purificazione, in uno di questi sistemi solari di sostanza sottile di cui si è già parlato. Nella trasmissione precedente abbiamo parlato anche degli involucri attivi delle anime. Abbiamo parlato delle vesti dell'anima, si potrebbe anche definire così. Questa veste dell'anima attira magneticamente l'anima verso quei pianeti in cui sono registrati i suoi comportamenti sbagliati e in cui sono attivi.
2: Torniamo brevemente alla domanda. Come sono nate le sfere di purificazione e questi mondi di sostanza sottile? Sono sorte a causa dell'avvenimento della caduta, ossia a causa della infedeltà di esseri divini che si sono rivestiti di energie impure e contrarie a Dio. Nel corso di periodi di tempo lunghissimi, inimmaginabili, si sono staccate delle schegge dalla sostanza sottile, quindi dai pianeti celesti puramente spirituali, che potremmo chiamare i cosiddetti sistemi solari di sostanza sottile, che chiamiamo anche sfere di purificazione per le anime. Sono per così dire le sfere più basse dell'aldilà. Questo allontanamento progressivo dalla eredità divina ha portato a poco ad un raddensamento ulteriore degli astri e in particolare alla creazione dei pianeti di sostanza grossolana, ai sistemi solari di sostanza grossolana fino alla materia stessa della Terra. E sappiamo che la Terra è il luogo di abitazione degli uomini, il punto d'appoggio anche il caposaldo delle anime incolpate.
1: Di conseguenza ciò significa il corpo umano stesso non è altro che una veste a più strati dell'anima, un raddensamento che invia dei riflessi in base agli involucri corrispondenti dell'anima. Per questo i caratteri delle persone sono anche così diversi. I valori etici morali di molte persone sono al livello più basso, paragonati all'etica e alla morale più alta dell'essere cosmico eterno.
3: Des ewigen Seins.
4: Das wollen Sie, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, nicht glauben?
5: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, non volete crederci? Se avete dubbi in merito, prendete in mano l'insegnamento sublime di Gesù, il Cristo, il discorso della montagna, e confrontate il vostro modo di pensare e tutto il vostro comportamento con questo insegnamento celeste meraviglioso.
1: Dopo il decesso del corpo fisico, come abbiamo sentito, l'anima passa nelle sfere dell'aldilà sui pianeti di sostanza sottile. Se va in sfere di purificazioni basse, perché è molto incolpata, si troverà ancora nella ruota della rinascita e rimarrà attaccata alla materia e in fondo anche alle persone che sono aperte ai suoi influssi. Tuttavia, se l'anima è divenuta luminosa, allora è cresciuta al di là della ruota della rinascita e sale in sfere più elevate, nelle cosiddette sfere di preparazione, per aspirare là, passo per passo, alla casa del Padre. Possiamo spiegare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che cosa sono le sfere di preparazione?
5: Le sfere di preparazione non sono più sfere di purificazione. Le sfere di preparazione significano bontà, amore e mitezza. Sono le caratteristiche della figliolanza e sono costituite dalle tre componenti per i figli di Dio. Sono collegate direttamente al regno di Dio. In queste sfere di preparazione, l'essere luminoso impara ad assumere nuovamente la sua eredità divina. Impara a usare nuovamente in modo dettagliato la legge del cielo, dato che ogni essere spirituale è eterna legge compressa.

0: Quindi l'essere di luce impara ciò che deve ancora imparare per poter entrare di nuovo attraverso il portale celeste nella casa del Padre, come essere spirituale perfetto. E allora l'essere sarà nuovamente legge della legge di Dio, quindi l'essere spirituale. E sarà di nuovo amore dall'amore di Dio, bontà dalla bontà di Dio, mitezza dalla sua mitezza divina.
1: Gabi, ciò che tu hai appena spiegato meravigliosamente sulla patria eterna e sulla via per giungervi è così in contraddizione con ciò che insegnano le chiese istituzionali ai loro fedeli, per esempio sulla dannazione eterna e sulle pene dell'inferno. Trovo incredibilmente grave che così tante persone in questo mondo siano abbandonate a questo insegnamento. E tanto più grati dovremmo essere, veramente grati al nostro Eterno Padre, per aver inviato su questa terra in quest'epoca una persona affinché noi uomini possiamo tornare a conoscenza della verità del cielo. E forse possiamo anche dire, da più di 35 anni, come ha già detto Martin, lo Spirito di Dio parla attraverso di te, in innumerevoli rivelazioni, e anche tu stessa doni aiuti su aiuti, insegnamenti su insegnamenti, dalla tua coscienza dischiusa. E cari ascoltatrici, cari ascoltatori, chi è in grado di comprendere lo comprenda. Così parlò allora Gesù il Cristo ai suoi tempi e ai suoi contemporanei.
0: Sì, cari amici, la dannazione eterna non esiste. Non credete alla dannazione eterna. Siete persone libere nell'amore, nella bontà e nella mitezza di Dio. Non temete Dio. Dio ama tutti noi, ognuno di noi. Temete piuttosto il vostro comportamento errato, ciò che definiamo anche peccato. Infatti, questi sono gli ostacoli che ci portano eventualmente a una prossima incarnazione. Ma l'amore di Dio non lo desidera. L'amore di Dio ha inviato il suo Figlio meraviglioso, il Figlio di Dio, il co-regnante dei cieli, affinché potessimo ritrovare la via che ci riconduce alla casa del Padre, non domani, non dopodomani, non nella prossima incarnazione, ma ora, in questa vita terrena. Provate a mettere in pratica questo insegnamento meraviglioso di Gesù di Nazareth e sentirete che Dio, nostro Eterno Padre, vi ama. E leggete con il cuore e con la mente il discorso della montagna e vi accorgerete che è la legge sublime, è la via che conduce direttamente alla casa del Padre. Quindi non credete alla dannazione eterna, non abbiate timore di Dio. Dovremmo invece aver sempre più paura dei nostri peccati. Cominciate una vita nel Cristo e con il Cristo e sperimenterete nel profondo dell'anima, percepirete che Dio vi ama, Dio, nostro Eterno Padre.
2: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con questi aiuti, con queste parole meravigliose che abbiamo sentito da Gabriele, vogliamo salutarvi. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e naturalmente ci farà piacere avervi nuovamente all'ascolto alla prossima puntata. Per oggi un cordiale saluto in Dio e un arrivederci a tutti.

0: Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. È il titolo della trasmissione di oggi, uno spazio dedicato all'Associazione Vita Universale di Milano. Un cordiale saluto a tutti. Due parole su Vita Universale, un'associazione senza scopo di lucro che diffonde i principi del cristianesimo originario, al di fuori da chiese o confessioni religiose. È un'associazione nata in Germania circa 30 anni fa sulla base della parola profetica di una donna di nome Gabriele. Gabriele è conosciuta oggi in tutto il mondo come la profetessa di Dio per la nostra epoca. Tramite Gabriele abbiamo ricevuto centinaia di libri che danno aiuti spirituali per tutti i campi della vita. Le moltissime rivelazioni profetiche sono disponibili a tutti nel centro del cristianesimo originario in Germania, la Biblioteca Sofia.
1: Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te è un detto che si trova nella saggezza di molte culture popolari e che viene anche chiamato la regola d'oro della vita. Nel buddismo si dice non trattare gli altri in modo che tu troveresti dannoso. Nell'induismo non fare agli altri ciò che sarebbe causa di dolore. Nel confucianesimo non fare agli altri ciò che tu stesso non vorresti fosse fatto a te. E in modo analogo la stessa frase si trova nell'ebraismo. Nell'Islam si dice nessuno di voi è credente se non desidera per il fratello ciò che desidera per se stesso. Ed in modo simile troviamo questa frase in altre religioni e culture.
0: Quindi in tutte le culture e religioni esistono dei principi di base, dei pensieri comuni che ci danno una chiave importante per la nostra vita e possono collegare tutti gli uomini come dei fratelli, delle sorelle, poiché figli dello stesso Dio, dello stesso Padre, anche se questo Dio viene chiamato in modi diversi. Come mai allora, proprio a causa delle diverse religioni, abbiamo grandi divisioni, addirittura guerre tra i popoli? Tutte le religioni infatti conoscono il comandamento di Dio che dice non uccidere, ma evidentemente non lo mettono in pratica abbastanza. E questa domanda la vorrei porre anche a quei governi che sono guidati da partiti che si ispirano all'ideale cristiano, ma non hanno problemi quando si tratta di produrre o di vendere delle armi, quindi a fare dei profitti sul sangue degli altri.
1: Anche Gesù il Cristo, alla fine del suo discorso della montagna disse «Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te». O detto in modo analogo «Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te». Questa frase è una chiave importantissima per la nostra vita. Infatti tutti noi, sia che crediamo in Dio oppure no, in qualche modo siamo alla ricerca della verità. Per trovarne le tracce occorre sfruttare ogni attimo della nostra vita, con la consapevolezza che esiste molto di più di ciò che vediamo e sperimentiamo nella vita materiale. Non dovremmo vivere alla giornata, ma farci delle domande sulla vita, del perché ci succedono certe cose, poiché chi cerca, trova. Dovremmo considerare che esiste una vita dopo la vita, nei mondi spirituali dell'aldilà, dove l'anima che ha lasciato il corpo terreno continua il suo viaggio evolutivo.
0: Nessuna religione in effetti dà delle risposte concrete su queste domande. Sentiamo parlare piuttosto dei segreti e dei misteri di Dio. Tramite la parola profetica dei nostri giorni, invece, veniamo a sapere molte cose sulla vita dell'anima, che è eterna. E questo ci aiuta a vivere la nostra esistenza in modo più consapevole e positivo. La via verso la verità passa dalla via interiore, di cui parlarono molti grandi mistici del passato e anche alcuni filosofi, e che dice «conosci te stesso». Questa è la base anche per l'insegnamento che il Cristo, attraverso la parola profetica, ci porta oggi di nuovo, quindi nella nostra epoca. La via interiore ci invita dapprima a rispondere alla domanda «chi siamo? Da dove proveniamo? Dove andiamo? E qual è il senso e lo scopo della nostra vita terrena?» Nessun rito, nessun dogma o cerimonia ci può rendere migliori e neanche può rispondere a queste domande. La risposta si trova nella vita stessa, che è una scuola per imparare ad evolverci, nella coscienza che tutto è collegato col tutto e quindi anche la natura e gli animali sono una parte di noi. La vita non è solo qui nella sfera materiale, esiste una vita anche nella sfera spirituale ed esiste una patria spirituale dalla quale tutti proveniamo e alla quale tutti un giorno faremo ritorno.
1: Quindi La spiritualità non significa vivere da asceti in qualche modo separandosi dalla realtà. La spiritualità è una vita basata su principi morali, etici e positivi. La spiritualità è la ricerca di una conoscenza profonda che riguarda noi stessi come individui, ma anche la conoscenza delle leggi spirituali cosmiche e universali che portano ad un profondo rispetto per tutte le cose. Se cominciamo a farci queste domande, non potremo più far male a nessun animaletto e col tempo sentiremo anche crescere la sicurezza interiore dell'esistenza di Dio, non come qualcosa di astratto e lontano da noi, ma come una presenza amorevole che ci è invece molto vicino. Ma come facciamo per scoprirlo? Chi lo può dimostrare?
0: Se vogliamo, potremmo provare ad osservare il nostro modo di vivere ogni giorno ed in modo sincero. Quando ci succede qualcosa, ad esempio, sia che sia positivo o negativo, potremmo chiederci perché questo ci accade. Se ci osserviamo senza veli e falsità, ci accorgeremo che prima di un'azione buona o cattiva possiamo averla indotta a noi stessi con le nostre stesse parole. E prima ancora delle nostre parole, che forse hanno causato un litigio, abbiamo avuto dei pensieri negativi, scaturiti da sentimenti o sensazioni negative e contro il nostro prossimo. Questi pensieri sono allo stesso tempo il monito che ci avvisa affinché non giungiamo ad azioni contro il nostro prossimo, oppure ci aiuta a trovare le parole giuste quando ci esprimiamo, anche per imparare a mettersi nei panni degli altri prima di giudicarli. Questi pensieri, che sono i nostri, ci dicono chi siamo veramente e che in realtà non siamo sempre quello che vogliamo far credere di essere agli altri. Dietro ci sono le nostre maschere, si trova spesso il nostro ego, ma se guardiamo più a fondo troviamo il contenuto di tutto quello che facciamo, diciamo, pensiamo e sentiamo. Certamente non è facile ammetterlo, ma questa sincerità è la via, è ciò che ci consente di conoscere più a fondo noi stessi e anche di cambiare.
1: Quindi, prima di parlare o di fare qualcosa che potrebbe danneggiare il prossimo ed anche noi stessi, dovremmo fermarci a riflettere e valutare le conseguenze del nostro dire e fare, usando bene questa davvero benedetta frase: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questa frase porta in sé la conoscenza della legge di semina raccolta, altrimenti detta anche di causa ed effetto.
0: Spesso non pensiamo o agiamo in modo negativo solo nei confronti di persone, ma anche verso la natura e gli animali. Se riflettiamo in senso globale, la somma di azioni sbagliate di moltissime persone porta ad una somma di conseguenze. Ad esempio, questo riguarda anche il pianeta. La Terra si ribella con catastrofi climatiche che non sono altro che effetti di cause che noi stessi abbiamo posto. Anche dietro ogni pezzetto di carne che consumiamo si trova un'enorme sofferenza di esseri viventi, gli animali, che in realtà sono anch'essi dei nostri fratelli, solo più piccoli, solo più indifesi. Sono esseri senzienti ed intelligenti che però subiscono brutalità terribili come la vivisezione, gli allevamenti intensivi e la caccia. Anche per gli animali allora vale questa frase: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
1: Sembra elementare, eppure non riflettiamo mai abbastanza sui contenuti dei nostri pensieri negativi e soprattutto sulle loro conseguenze. Proviamo a definire cos'è un pensiero o un sentimento negativo. Odio, invidia, gelosia, paura, svalutazione degli altri, cattiveria, mancanza di comprensione, egoismo, credersi migliore di altri, mettersi al di sopra degli altri, ingiustizia, intolleranza, disprezzo e molte altre cose. Se questi sentimenti o pensieri sono in noi, allora noi siamo fatti così. Spesso giudichiamo in modo ingiusto quasi tutte le persone che vediamo solo per il loro aspetto esteriore senza neppure conoscerle. L'osservazione dei nostri errori e difetti ci aiuterà a sbagliare di meno e forse ci porterà a comprendere anche la verità della reincarnazione, come una parte della legge cosmica di causa ed effetto. Infatti, molti lati del nostro carattere sono presenti fin dall'infanzia ed è possibile supporre che li abbiamo portati con noi da vite precedenti, sia i difetti che le qualità. Un esempio. Ci sono molti bambini che suonano strumenti musicali in modo straordinario fin da piccoli. È forse un caso?
0: In conclusione vogliamo ancora ricordare la nostra regola d'oro che dice non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te e invitare tutti di cuore a farne buon uso. Questo può anche voler dire non rubare, non uccidere, non dare falsa testimonianza. Col tempo riusciremo ad applicare questa frase sempre meglio nella nostra vita e questo sarà come uno strumento di lavoro su noi stessi che ci porterà ad una vita appagata e felice. In omaggio a tutti coloro che sono interessati a questi temi, abbiamo portato con noi questo libretto, Il discorso della montagna, che vogliamo offrire gratuitamente poiché è fresco di stampa. Chi desidera approfondire di più questi temi, l'etica e la morale del cristianesimo delle origini di oggi, può anche consultare la nostra pagina internet www.vita-universale.org o telefonare per richiedere informazioni gratuite e senza impegno. Vi ringraziamo per l'ascolto, arrivederci.

0: Ganz herzlich begrüßen wir Sie.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, benvenuti di cuore a questa prima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Vi siete mai chiesti anche voi di che cosa parlò Gesù di Nazareth 2000 anni fa con i suoi discepoli mentre si trovavano insieme in cammino? Ciò che Gesù insegnò a suo tempo alla cerchia interna dei suoi apostoli e discepoli è oggi accessibile per la prima volta a tutte le persone interessate. Si tratta dei grandi insegnamenti cosmici rivelati oggi dal Cristo stesso per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Il Cristo ha avverato ciò che annunciò in veste di Gesù di Nazareth. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera. Lo Spirito della verità è presente, è venuto nella parola profetica tramite la sua profetessa istruttrice, Gabriele. Dal 1975, quale profetessa di Dio, Gabriele traduce il linguaggio dei cieli nelle nostre parole umane. All'inizio degli anni 90, il Cristo rivelò tramite Gabriele i grandi insegnamenti cosmici che spiegano a noi uomini la nostra vera eredità spirituale. L'essere eterno dell'anima, la coscienza che abbraccia ogni cosa. Ci viene data la possibilità di percepire nel profondo della vita, nella nostra anima, la vita che è la nostra patria, e di sperimentare così chi siamo veramente, da dove proveniamo e dove siamo diretti. Gabriele, la grande profetessa istruttrice e messaggera di Dio, ha spiegato e chiarito i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Le sue spiegazioni sono raccolte in 5 volumi che completano i grandi insegnamenti cosmici. Sono indicazioni che ci aiutano a comprendere gli insegnamenti dati dallo Spirito di Dio e a capire come possiamo metterli in pratica nella nostra vita quotidiana. In questa serie di diverse trasmissioni leggeremo dei libri dallo stesso titolo, I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, e riporteremo le spiegazioni date da Gabriele, che oggi è qui con noi in studio. Voi e noi tutti potremo imparare veramente tante cose, anche per quanto riguarda il lavoro, la famiglia, la vita quotidiana, per giovani e per persone più avanti negli anni. Se lo desiderate, provate a mettere in pratica ciò che sentiremo. Nella trasmissione di oggi inizieremo a leggere a pagina 19.
2: Christus spricht.
3: Il Cristo dice: Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine dell'universo materiale e dei regni delle anime. Voi dovreste maturare in me e con me nell'eterna vita, dove io sono nel Padre, come anche voi siete con me nel Padre, dove non esistono né principio né fine, poiché Dio è e noi siamo in Dio. Poiché io, il Cristo Dio, elevo tutto alla luce della verità. In merito alle parole del Cristo, Alfa ed Omega, io sono l'Alfa, Gabriele dà le seguenti spiegazioni. L'Alfa in Dio significa l'inizio della creazione dell'essere puro che ha assunto forma. Dio, la forza primordiale, espirò e così fu. Dalla sorgente inesauribile della forza primordiale si formarono gradualmente soli e pianeti spirituali, esseri spirituali, animali, piante e minerali. Questa meccanica divina dei cieli, che si espande eternamente, è l'essere eterno, imperituro, la nostra patria. Dio, la forza, la luce, non conosce inizio. Dio, la luce e la forza, era ed è perenne, poiché Dio è.
2: War und ist ewiglich, weil Gott ist.
4: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
5: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, abbiamo ascoltato le parole del Cristo Dio. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine dell'universo materiale e dei regni delle anime. Le spiegazioni che abbiamo ricevuto da Gabriele ci aiutano a comprendere queste parole. E Gabriele ci spiega. L'alfa è anche l'inizio delle sfere della caduta. A seguito della caduta si formarono i regni delle anime e la materia. A causa del pensiero della caduta, alcune parti di astri spirituali precipitarono in basso. Esse si staccarono dall'essere puro per prendere forma al di fuori di esso. Con queste parti caddero anche esseri della caduta e con essi anche i regni della natura, poiché la vita in Dio è una totalità. Anche gli astri, gli esseri, gli animali, le piante ed i minerali fanno parte della vita. Questa è l'unità in Dio. E Dio diede l'unità agli esseri della caduta, lungo il loro cammino che li condusse alla materia. Dio, nostro Padre Eterno, ha ammesso che si verificasse la caduta, dato che ogni figlio ha il libero arbitrio. Egli era ed è con i suoi figli ribelli. La sua luce e la sua forza continuarono e continuano ad affluire verso di loro. Tutto ciò che è vita che proviene da Dio, poiché Dio è la vita. Perciò Dio è anche nel raddensamento, nella materia, dato che Egli è la vita insita nel profondo, anche nella materia. Dato che Dio è in ogni cosa, Dio è anche nel principio, nell'alfa, ed anche nella fine del raddensamento, nell'omega. Tutto verrà trasformato e ricondotto nell'eterna luce tramite il Cristo, suo figlio primo contemplato, il co-regnante dei cieli, che è tutt'uno con lui. Ascoltiamo ora altre spiegazioni di Gabriele che desidera trasmetterci un riflesso della nostra vera ed eterna vita.
1: Dio, la luce fluente, non conosce né principio né fine, dato che Egli è. Come Egli è scaturito quale essere da se stesso, dalla luce fluente, così Egli ha creato anche noi, gli esseri spirituali puri, i Suoi figli. Noi siamo Sue immagini, siamo luce che ha assunto forma. Dio è il Dio Padre-Madre. Nel principio Padre-Madre si trova il grande magnete del cuore che anela ad avere figli. Per questo Egli creò l'essere eterno che ha assunto forma, i cieli, con i Suoi figli, con le famiglie spirituali, che a loro volta vivono nella grande famiglia di Dio. Il principio della dualità, come il Dio Padre e Madre, è il principio donatore e ricevente. Il Dio Padre e Madre è il Padre primordiale. I duali si chiamano Padre duale o Madre duale. sono i principi provenienti da Dio, il principio positivo e donatore, che è il principio maschile, e il principio negativo e ricevente, che è quello femminile. Dio ha quindi alitato negli esseri il principio donatore e ricevente, come lui stesso è donatore e ricevente.
3: Nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo altre spiegazioni date da Gabriele. Dio espira ed inspira. L'infinito si dilata incessantemente. Non c'è stasi. Dio continua a creare astri spirituali. Dal collegamento dei principi della dualità, dal dare e ricevere, nascono i figli spirituali. E in tal modo l'essere celeste, la nostra patria, si dilata e si popola sempre più. Noi tutti, ognuno di noi, porta in sé l'anima. Se l'anima si purifica, diviene di nuovo l'essere luminoso dei cieli, l'essere spirituale. Sulla via verso Dio, ritorniamo nella corrente primordiale, ritorniamo dalle nostre famiglie spirituali, dalle stirpi spirituali dalle quali proveniamo. Lì è la nostra vera vita. Lì è il nostro posto e lì ritorneremo anche tramite il Cristo, nostro Redentore. Il Cristo si è messo in cammino per ricondurci a casa. Egli percorse la via del Golgota su questa terra. Egli diede ad ogni anima e ad ogni uomo una parte del suo potenziale di luce che ci riconduce a casa. Perciò l'anima può giungere al Padre solo tramite il Cristo e non con un'altra forza, non importa come essa si chiami. Il Cristo è la forza redentrice e la via del ritorno nell'eterno essere che passa solo attraverso il Cristo.
1: Il Cristo dice: voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita, dove io sono nel Padre. Gabriele ci aiuta a comprendere questa frase e ci spiega. In me significa per noi giungere al Cristo, per risorgere in Lui e vivere poi in Lui. Percorriamo la via interiore, dal grado dell'ordine fino al grado della serietà divina, per far risplendere dentro di noi la luce redentrice. Quando avremo dischiuso ampiamente i quattro gradi dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà in noi, saremo risorti nel Cristo. Egli ci condurrà poi fino all'Eterno Padre. Dobbiamo quindi giungere alla luce interiore, al Cristo. Infatti, il Cristo è la nostra via e la nostra meta. Egli è la luce interiore, la vita interiore. Giungere a Lui significa giungere a noi stessi, al vero sé insito in noi. Con le parole: voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita. E il Cristo si rivolge a ognuno di noi per dirci: vieni prima da me, ritrovati in me, e poi potrai ritornare con me nella coscienza dell'eterno essere, quale essere eterno.
3: Gabriele spiega: una parola può racchiudere in sé tutto l'infinito, Quante parole, ossia quanti doni dell'infinito, ci vengono dati da nostro fratello e redentore, dal Cristo, affinché possiamo ritrovare la vita che è in noi e che ci unisce. Un piccolo passo, tratto dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, potrebbe dischiudere a noi tutti i cieli. Immergiamoci nelle parole dell'assoluto per imparare di nuovo il linguaggio dell'interiore, il linguaggio del nostro vero essere. Il linguaggio degli esseri spirituali puri è il linguaggio della luce che viene trasmesso e ricevuto sotto forma di immagini. Se guardiamo nel profondo dell'eterna legge, impariamo poco a poco il linguaggio delle immagini, dato che anche la nostra lingua umana è costituita da immagini.
2: Ist eine Sprache der Bilder. Lernen wir.
3: Impariamo il linguaggio dei cieli. In tal modo riusciremo a comprenderci meglio, perché riconosciamo chi siamo in realtà. Otteniamo così un rispetto sempre più profondo per la nostra vita e per il nostro vero essere, che è l'interno.

0: renderci conto ogni giorno che anche in Lui c'è la parte positiva, Dio, ciò che è eterno e incorruttibile. Dio è nel nostro prossimo e ciò che è dentro di Lui è anche in noi.
1: Se riconosciamo di essere un figlio, una figlia di Dio, eredi delle forze dell'infinito, accoglieremo anche il nostro prossimo interiormente, dato che comprendiamo che Egli è una parte di noi, poiché Dio è indivisibile e in ognuno di noi c'è la totalità. Instauriamo la comunicazione con il nostro prossimo, accettandolo e comprendendolo, e creiamo allo stesso tempo un collegamento con Dio. In tal modo impariamo il linguaggio dello Spirito, il linguaggio dell'amore altruistico, la legge della vita interiore.
2: Nehmen wir aus der Aussage des Herrn.
3: Prendiamo una parola dalla frase che il Signore ci ha detto. Voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita. La parola maturare. Che cosa è racchiuso in questa parola? Percepiamo nel profondo di questa parola. Lasciamola affiorare in immagini dentro di noi. Lo Spirito di Dio ci ha detto spesso. La parola è come un recipiente nel quale è racchiuso il senso che è l'unico che vivifica. In un'unica parola io ripongo le infinite sfaccettature della vita che io sono. Quindi in un'unica parola è racchiusa la pienezza, la legge dei cieli.
4: Dato che è così, la parola di Dio è un tesoro che vorrebbe essere portato alla luce da noi. Con le antenne del nostro interiore possiamo percepire ciò che si trova nel profondo della parola, in modo che affiori in noi, sotto forma di immagine o di sensazione, ciò che l'energia della giornata ci porta e che possiamo quindi sperimentare, riconoscere e sistemare. Riusciremo difficilmente a farlo se ci mettiamo all'opera solamente con l'intelletto, con la mente umana. Solo se cogliamo il senso delle parole con il nostro cuore, con la nostra coscienza interiore, diverremo consapevoli di alcuni aspetti che ci arricchiscono e che ci aiutano a procedere sulla via che conduce a Dio, al nostro essere originario.
5: Che cosa ci dice quindi la parola maturare? È il processo di maturazione che va dalla semina al raccolto. Riferiamolo ora a noi come uomini. Il seme è il desiderio di avvicinarci a Dio. Come possiamo avvicinarci a Dio? Dobbiamo continuare a innaffiare questo seme e coltivare e curare la piantina che germoglia da esso, fino a che sarà divenuta una pianta forte, un albero forte, la via interiore dell'uomo ricolmo di Dio. È in questo modo che maturiamo sulla via interiore. Quando l'albero porta frutti, esso si manifesta in tutta la sua pienezza, esprime la legge della sua specie, la legge dell'albero. Dobbiamo quindi maturare nell'eterna legge lavorando su noi stessi, per portare alla luce i frutti dell'amore, la nostra eredità.
3: Cari amici, Gabriele ci permette di gettare un altro sguardo nelle correlazioni cosmiche e ci spiega: ogni uomo, ed anche ogni anima, determina da sé la propria evoluzione spirituale. Grazie al proprio libero arbitrio, ognuno determina quando si libererà dalle proprie colpe dai comportamenti umani e dai propri peccati.

0: per sviluppare sempre più la vita positiva, la sua eredità spirituale. La sua coscienza spirituale deve quindi maturare gradualmente, dato che l'uomo è incolpato. La natura, invece, porta già in sé la maturità. Essa esprime la sua coscienza per noi da se stessa. La pianta non deve prima maturare per manifestare esteriormente ciò che è già racchiuso in essa, la maturità. Le forme terrene delle forze creatrici e dei figli della creazione, ossia la terra con le sue piante e i suoi minerali, verranno trasformate grazie alla forza del figlio e alla forza del padre, la forza primordiale.
1: Se sentiamo che qualcosa si muove dentro di noi, riflettiamo su quanto segue. Non ci capita nulla per caso, poiché il caso non esiste. Ciò di cui diventiamo consapevoli, anche nelle parole che leggiamo o che ascoltiamo, ci vuole dire qualcosa. Ciò che percepiamo e vediamo in immagini ci parla. Vuole richiamare la nostra attenzione su qualche cosa che è importante per noi oggi, che ci indica forse la via o che ci è di ammonimento. Se prestiamo attenzione a queste indicazioni che ci vengono date dall'energia della giornata, mettendole anche in pratica, procederemo passo per passo sulla via che ci porta ad evolverci e a maturare.
0: Il Cristo Dio ci parla della vita eterna. Lì non c'è principio né fine, perché Dio è e noi siamo in Dio. E Gabriele ci spiega. Per molti, Dio è ancora qualcosa di astratto, qualcosa di molto lontano. Impariamo ora a percepire Dio in noi nella parola Dio. E cosa ci dicono le due parole Dio è? Accogliamo in noi queste parole con calma e in modo consapevole. Se ci è possibile, le esprimiamo ad alta voce e lasciamo vibrare in noi il suono Dio è. Che cosa affiora in noi? La parola è? È l'essere in eterno. Dio è l'eterna legge fluente. È senza principio e senza fine. Egli esiste perennemente. Comprendiamo la differenza. Dio è la legge onnipresente, fluente. Il Padre, la forma, è scaturito dalla sua legge. Egli è un essere spirituale. Nella sua pienezza di luce e nella sua forza di radiazione è infinito e inconcepibile. Egli è sublime.
2: Dov'è Dio? Egli è in ogni parola che diciamo. Dio è in ogni pensiero, in ogni sensazione, in ogni moto. Anche in tutto quello che facciamo c'è Dio. Infatti Dio è l'essere, la corrente della vita che pervade ogni cosa e che mantiene tutto in vita. Dio è sempre presente. Dio è in ogni particola della nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Dio è in ogni elemento della materia, in ogni movimento c'è Dio, perché Dio è la vita. Cari amici, prendiamoci come compito di diventare consapevoli che Dio è. Ovunque andiamo, Dio è. Qualsiasi cosa ci capiti, Dio è. Dio è al nostro posto di lavoro. Dio è nel nostro lavoro. Dio è nei nostri colloqui. Dio è sempre presente. Egli ci ama. Affidiamoci a Dio e svilupperemo fiducia in Lui. Rivolgiamoci a Lui in ogni situazione. Una sincera richiesta di aiuto e Dio si fa sentire. Dio è la forza positiva in ogni problema, in ogni difficoltà, in tutte le contrarietà. Dio è la parte pura in ogni peccato. Se vogliamo chiedere perdono, chiediamo a Dio che ci assista ed Egli ci assisterà.
1: Cari amici, anche noi che stiamo leggendo questi testi stiamo seguendo il processo di maturazione spirituale. Facciamo le nostre esperienze e possiamo confermare che è vero. Dio è sempre presente per aiutarci. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni date da Gabriele. Dio ci richiama per tempo quando pecchiamo, dato che Egli è nei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, nelle nostre parole. Dio è colui che sta sempre in ascolto, in silenzio, dentro di noi. Dio ci lascia il libero arbitrio. Tuttavia, se il figlio si rivolge a Dio, a colui che è eternamente in ascolto, Dio si farà vivo in noi ed in ciò che chiediamo e ci aiuterà a risolvere i nostri problemi. Egli ci aiuterà nei colloqui che teniamo. Dio ci aiuta in continuazione perché Egli è l'amore, la forza donatrice. Dio è il principio padre-madre, la forza creatrice, anche nei regni della natura. Quando camminiamo nella natura, andiamo con Dio e passiamo proprio attraverso Dio, attraverso la sua potente corrente, attraverso la natura, che è a sua volta Lui stesso.
0: Dio è. Prendiamone coscienza in continuazione, e questo comincerà a divenire vivo in noi ed anche nella nostra vita quotidiana. Questo compito ed esercizio Dio è, può esserci di aiuto. Se, per esempio, incontriamo delle persone e vogliamo denigrarle, ci accorgeremo ben presto come improvvisamente sale una spinta dall'interiore che dice: fermati, nel tuo prossimo sono io. Collegati con il tuo prossimo e imparerai a conoscere me, la vita in ogni cosa, poiché Dio è. Se ci ricordiamo continuamente di questo compito, se cresciamo nella consapevolezza che Dio è, impareremo anche a comprendere noi stessi. Avremo anche comprensione per i nostri simili e rispetto per i regni della natura.
2: Con le parole Dio è viene risvegliata e intensificata in noi la chiara sensazione per il bene, per il divino. Nel contempo riconosciamo anche più rapidamente e in sfumature più fini ciò che non è divino, i lati umani infimi. Impariamo a distinguere chiaramente l'egocentrismo dall'altruismo. La nostra coscienza reagisce a poco in modo più fine e quindi diventiamo più sicuri nelle nostre decisioni. L'amore altruistico è la vera vita che è divina. Siamo sulla terra per divenire divini, quindi per divenire amore altruistico. Tutto ciò che è umano è amaro. Molte volte non ce ne accorgiamo e lo comprendiamo solo quando è già tardi. Se nelle situazioni della giornata ci ricordiamo che Dio è, diverremo sensibili, desti nel percepire i nostri aspetti umani e i nostri peccati e riconosceremo per tempo che dovremmo cambiare.
3: Cari amici all'ascolto, in questa trasmissione abbiamo potuto gettare insieme uno sguardo nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Con le sue spiegazioni, Gabriele ci ha dato il compito di crescere nella consapevolezza che Dio è. Se lo desiderate, provate a farlo. Proviamo tutti a seguire questo aiuto nei prossimi tempi, includendolo nel nostro lavoro, quando siamo in famiglia, nei nostri colloqui, anche quando andiamo nella natura. La giornata ci porta molte occasioni per percepire la vicinanza di Dio, dello Spirito libero. Se desiderate rileggere quello che avete ascoltato oggi, lo trovate nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele all'inizio del primo volume. Se desiderate saperne di più sui grandi insegnamenti cosmici, vi invitiamo già oggi a seguire anche la prossima puntata, nel corso della quale sentiremo che cosa significano verità e libertà e ci collegheremo di nuovo al compito Dio è. Per oggi, cari amici all'ascolto, ci congediamo di cuore da tutti voi. Auguriamo a voi e a noi tutti di fare tante esperienze sviluppando la consapevolezza che Dio è. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, Essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo.

Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via. Gabriele.

0: cari amici, benvenuti alla nostra rubrica di oggi, in cui tratteremo altri aspetti del libretto Il giovane e il profeta. Oggi continueremo a leggere le interessanti risposte di Gabriele, la profetessa di Dio per la nostra epoca, alle diverse domande che un giovane le pone. In una società corrotta e fortemente orientata sul profitto, che quindi non è in grado di offrire buoni esempi alle nuove generazioni, spesso i giovani hanno difficoltà a riconoscere come orientarsi. Come il giovane racconta nell'intervista, spesso essi iniziano ad acquisire vizi ed eccessi offerti dalla società senza pensarci molto. E chiede quindi a Gabriele come possono fare per non divenire persone dipendenti da tali eccessi.
1: Gabriele dice al giovane: hai parlato di droga e rock and roll, oggi diremmo musica elettronica. Vorrei chiederti una cosa: perché non ballare solo il rock and roll senza la droga? Perché così tanti giovani ricorrono alla droga? Questo succede perché non riescono più a controllare i propri desideri, i propri pensieri e le proprie passioni. Oppure perché sono estremamente delusi dalla nostra società, dato che non riescono a far valere le proprie idee e i propri desideri. Alcuni si stordiscono con le droghe fino a diventare tossicodipendenti. Altri invece si picchiano selvaggiamente. Tuttavia, tutto ha una causa.
0: Gabriele spiega ora quale importante compito la società, quindi anche tutti noi, dovremmo svolgere per i giovani. I giovani dovrebbero essere accolti nel modo giusto nella nostra società. Quest'ultima invece è troppo occupata con se stessa, motivo per cui impone solo obblighi ai giovani e non si prende il tempo per comprenderli. Ammetterai certamente, dice Gabriele al giovane, che le idee e le opinioni dei giovani sono spesso irreali. Ciò non significa tuttavia che la società debba semplicemente rifiutare queste richieste immature. In ogni cosa c'è un granello di verità o un granello di senso. Sarebbe quindi necessario riconoscere il valore delle idee e delle opinioni dei giovani, ossia elaborare quale sia il loro senso per comprendere i giovani, per sostenerli, per rafforzare i loro aspetti e valori positivi e costruire su di essi. Dalle richieste dei giovani si potrebbero così sviluppare gli aspetti buoni, costruttivi e proficui. Ed essi, in base al valore delle loro idee ed opinioni, potrebbero a poco inserirsi in una buona società con valori etici e morali.
1: Il giovane chiede a Gabriele come si possa riconoscere ciò che può aiutare a sviluppare valori etici e morali. E lei risponde con una serie di domande. Che cos'è essenziale per poter condurre una vita ricca di valori etici e morali? Prima di tutto sarebbe importante chiedersi: che cosa voglio veramente? Voglio essere diverso dalla massa? Oppure voglio essere una persona dipendente dalla massa, che si lascia trascinare da essa, senza sapere a quale gregge appartiene?
0: Gabriele prosegue: se vuoi aspirare a conseguire valori etici e morali superiori, dovresti pensare con la testa a ciò che ti occupa al momento, ossia riflettere su di esso con la mente, immaginandolo a livello di pensiero e chiedendoti: a che cosa mi porta? Voglio scomparire nella massa chiamata società, che è una massa che non riflette e che si lascia spingere ed è assillata? Voglio quindi nuotare con la corrente del tempo, nella corrente del mondo e di tutto ciò che appartiene ad esso, per trarre eventualmente vantaggio dai relitti che vengono portati sulla spiaggia dalle onde? Oppure voglio definire o essere una persona indipendente, con un carattere forte, che sviluppando i propri valori interiori e disinteressati, ossia altruistici, è in grado di divenire una roccia tra le onde spumeggianti della società, ossia della massa. Voglio quindi già oggi ripropormi norme per una società più elevata e divenire o essere una persona che può dire dalla propria coscienza: ciò che è usuale nella società odierna non corrisponde ai miei valori e principi.
1: Gabriele a questo punto desidera tranquillizzare il giovane e gli dice che farsi queste domande, porsi delle mete etiche elevate per la propria vita, in realtà non significa reprimere ciò che ci spinge, sia che si tratti di sesso, di droga o di maschere conformiste o delle mode. Ciò sarebbe sbagliato, dice Gabriele. Sentiamo perché. Ciò che reprimiamo non è stato elaborato, non è stato superato, ma solo rimandato. In un momento di debolezza si ripresenta e ci travolge come un'epidemia. Saremo quindi malati delle nostre passioni e ci sfuggiranno di mano le redini della nostra vita terrena. Ti posso solo consigliare di elaborare a poco ciò che ti assilla e che l'insegnamento cristiano definisce peccato, ma che potremmo chiamare anche aspetto umano, debolezza, errore, comportamento errato. Vale a dire che dovresti trovare la radice della pressione e della spinta esercitata dai desideri per poi eliminarla.
0: Potremmo quindi dire che non serve a niente reprimere in modo fanatico gli aspetti negativi che si presentano. Sarebbe come voler nascondere qualcosa che tuttavia rimane finché non l'abbiamo guardata in faccia ed elaborata. Ma ascoltiamo come possiamo concretamente affrontare e superare tali debolezze. Gabriele continua. Non si tratta di dire semplicemente no a tutte le passioni che si presentano, bensì di dire un sì determinato a valori etici più elevati, di riproporsi una vita che corrisponde all'insegnamento di Gesù, il Cristo. Se lo desideri, ti sarebbe di aiuto lo Spirito del Cristo Dio che dimora in ogni uomo, poiché sta scritto, chiedi e ti verrà dato, cerca e troverai, bussa e ti verrà aperto. Riceverai quindi l'aiuto per elaborare a poco gli aspetti umani e costruire una vita con tutte le sue norme etiche e morali più elevate. Allora non sarai più una persona spinta dai propri desideri, bensì sarai a favore della società cristiana che certamente si svilupperà, poiché la rovina di questa cultura dell'ego si profila già all'orizzonte.
1: Puoi orientarti difficilmente su uomini, dice Gabriele, nemmeno sulle eminenze ecclesiastiche che dovrebbero essere modelli di vita cristiana. Se lo desideri, orientati sulla vita di Gesù, che non è stata semplice. Anche Gesù ebbe le sue lotte. Ci sono certamente buoni libri spirituali nei quali puoi leggere in che modo le ha superate di volta in volta.
0: Il giovane si rivolge ora a Gabriele con le seguenti parole. Gabriele, queste risposte alle nostre domande ci aiutano veramente. Mi interessa ciò che hai detto in merito ai valori spirituali e vorrei saperne di più. Quali sono questi valori concretamente? Come possiamo svilupparli e rinforzarli nei loro vari aspetti? E inoltre, come giovane, come posso elaborare valori propri, valori nuovi, senza orientarmi sugli adulti?
1: Gabriele risponde così. Mi hai chiesto quali sono i valori etici e morali superiori. Cominciamo con la dose più piccola, per porla poi sempre più in alto. Sforzati di ascoltare i tuoi simili e cerca di dare loro una risposta sincera. Non darti tanta importanza nei colloqui. Non essere una persona che vuole sempre saperla meglio, ma rifletti, chiedendoti se sei veramente all'altezza della domanda e se sei in grado di aiutare e servire con una risposta. Mantieni pulito il tuo corpo. Sforzati di portare vestiti puliti e ordinati.
0: Gabriele prosegue. Saluta i tuoi simili con pensieri e parole aperti e sii cosciente che anche tu desideri essere salutato nello stesso modo, con un viso chiaro e aperto. Quando sei a scuola o al lavoro, non prenderti gioco dei tuoi insegnanti o delle tue insegnanti o dei tuoi superiori, né dei tuoi compagni o dei tuoi colleghi. Saresti forse contento se essi ridessero di te?
1: Mangia e bevi con buone maniere e sii consapevole che il cibo e le bevande che consumi sono un dono fatto dal Creatore ai suoi figli umani tramite la Madre Terra. tratta bene gli animali, le piante, tutta la natura, ossia nello stesso modo in cui vorresti essere trattato anche tu. Infatti, tutte le forme di vita della natura hanno sentimenti e sensazioni, poiché portano in sé la vita, la facoltà di sentire e percepire. Sii consapevole che la Madre Terra ti ha donato il tuo corpo fisico. Chi rispetta se stesso e mantiene pulito il proprio corpo, apprezza e rispetta anche la Madre Terra. Non farà volutamente male né agli animali né alle piante. Rispetterà anche i minerali e non li sfrutterà.
0: Gabriele continua. Quando incontri una persona, non giudicarla, sia che tu la conosca, sia che ti sia estranea, poiché la sua condizione attuale corrisponde al suo attuale livello di coscienza, è la sua individualità. Ogni uomo pensa e vive come è al momento, così è la sua immagine personale che egli determina con i suoi pensieri e con i suoi desideri. Allo stesso modo si presenta a te e ai suoi simili, si veste in modo corrispondente e arreda la propria dimora allo stesso modo. Vive e si comporta in modo corrispondente dentro di essa. Ogni persona è diversa dall'altra.
1: Questa diversità, dice Gabriele, la definiamo come il livello di coscienza del singolo. Anche tu sei diverso dai tuoi simili. Tu hai il tuo livello di coscienza, gli altri hanno il loro. Quale dei due è quello giusto? Secondo la legge divina, nessuno dei due, poiché ognuno mette più o meno in mostra le proprie tendenze negative, ossia ciò che gli è proprio, ciò che è in lui. Pertanto ognuno parla, giudica e condanna solo in base ai propri errori, divenendo così il giudice di se stesso.
0: Anche Gesù ci insegnò qualcosa in merito e gli disse: «Non giudicate per non essere giudicati. Infatti, con il criterio con cui giudicate, sarete giudicati voi stessi. E con il metro con cui misurate, sarete misurati voi stessi». Gabriele prosegue: «Non inviare ai tuoi simili pensieri carichi di odio e di invidia, poiché nemmeno tu vuoi che gli altri lo facciano con te. Lascia la libertà ai tuoi simili, non costringerli a fare ciò che vorresti o potresti fare tu stesso».
1: Aiuta il tuo prossimo quando riconosci che ha bisogno di aiuto e ti chiede di farlo. Tuttavia non metterti in mostra per questo. Fallo con umiltà e non pretendere da lui nemmeno un ringraziamento. Non entrare nel tempio, nella sfera del tuo prossimo, cercando di cambiarlo come tu credi che sarebbe bene per lui. Cambia tu te stesso e impara a rispettare la tua vita. In tal modo avrai anche rispetto per i tuoi simili. Quando conosci un ragazzo o una ragazza, chiediti per quale scopo. E forse la sessualità? Per soddisfare i tuoi desideri assillanti? Allora chiediti come ti sentiresti se tu venissi usato per lo stesso scopo.
0: Gabriele spiega ora al giovane che tali valori etici sono in realtà sempre gli stessi che già Gesù ci insegnò e visse per noi come esempio. Gabriele spiega: «Sono le eterne leggi divine per questa terra. Proprio nel discorso della montagna, Gesù di Nazaret ci ha dato così tanto. Se seguiamo i suoi insegnamenti, che sono molto semplici, ci viene indicata la via che porta ad una vita più elevata».
1: Gesù ci insegnò, per esempio: «Non giudicate per non essere giudicati». Giudicare, spiega Gabriele, significa valutare o denigrare un altro a livello di pensiero, oppure a parole, senza riconoscere la propria parte. Quante volte diciamo a noi stessi e agli altri: «Non ho colpa per questa o per quella situazione», oppure «Io sono innocente». Gesù ci ha tuttavia insegnato ben altro in merito alla trave e alla pagliuzza. Egli disse: «Perché osservi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? O come puoi dire a tuo fratello, permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello.
0: Gabriele continua. Con queste parole egli intendeva che, nel caso di un conflitto, la colpa non si trova da una parte sola. Se crediamo nella legge di semina e raccolta, di causa ed effetto, nel caso di una lite tra due o più persone ci deve essere una causa comune, della quale entrambi o più hanno una parte. Se si cerca di dare la colpa solamente ad uno, che cosa ne è di colui che ha dato origine a questa colpa?
1: Gabi ci spiega quindi che secondo l'insegnamento di Gesù riguardo alla trave e alla pagliuzza, un complesso di colpa riguarda quindi sempre due o più persone. Non può esistere un solo colpevole. Continua a leggere adesso le sue parole. Se vogliamo evitare di aggrapparci ad una parte di colpa o vogliamo far regnare la giustizia quando viene data la colpa a qualcuno, Gesù ci indica la soluzione, la via, ossia il modo in cui dovremmo comportarci. Tutto ciò che volete che gli altri facciano a voi, fatelo voi a loro. Oppure viceversa, ciò che non vuoi che venga fatto a te, non farlo nemmeno tu agli altri. Certamente non vuoi che gli altri ti giudichino, ti condannino, ti offendano, ti isolino, ti rifiutino e così via. Se non lo vuoi tu, non farlo nemmeno agli altri. Da ciò derivano valori nobili, ossia gli antichi valori di una società etica cristiana.
0: Mi affascina sempre la semplicità, la chiarezza, ma anche la concretezza degli insegnamenti di Gesù. Le giornate ci offrono infatti così tante situazioni nelle quali possiamo provare a metterli in pratica e a constatare se il rapporto con i nostri simili migliora, se diveniamo più pacifici e felici. Ma come mai queste semplici regole di vita non vengono utilizzate come aiuti quotidiani? Gabriele prosegue. Anche se la legge di semina e raccolta, chiamata anche legge di causa ed effetto, si trova nella Bibbia, molti cristiani la rifiutano. Chi vuole infatti essere corresponsabile di una colpa? Si cerca sempre il meglio per se stessi, mettendo semplicemente da parte la legge di semina e raccolta. Anche le istituzioni ecclesiastiche si tengono lontane dall'aspetto della legge che dice ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. E perché? Se riconoscessero questa verità, le eminenze ecclesiastiche dovrebbero essere incessantemente in viaggio per chiedere perdono ai propri simili per quanto avvenuto in passato e per quanto avviene anche nel presente.
1: Da ciò puoi riconoscere in quale fase culturale si trova la nostra società. Essa chiude gli occhi davanti alla legge cosmica di causa ed effetto, in particolar modo quando si tratta degli aspetti personali. Riconosce invece l'affermazione scientifica secondo la quale non esiste alcun effetto senza una causa. Vediamo quindi che gli adulti del genere umano dovrebbero prima di tutto maturare per una società piena di valori.
0: Gabriele continua. L'uomo non dovrebbe orientarsi su un alcun essere umano, ma sempre solo sull'insegnamento di Gesù. Per giustificare il fatto di essere impotenti nei confronti dei propri aspetti più infimi, si dice spesso «Gesù era un uomo perfetto», mentre noi siamo uomini imperfetti. Anche se questa affermazione è giusta, Gesù ci ha tuttavia comandato «Divenite perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli». Ciò significa che dovremmo condurre la nostra anima alla perfezione tramite l'aiuto del nostro Redentore, del Cristo.
1: Gesù ci comandò anche di seguirlo. Ciò comporta che non dovremmo seguire alcun uomo, bensì compiere i passi che egli ci ha insegnato. I passi verso una vita colma di valori, che creerebbe anche una società stabile, con norme etiche e morali superiori. Passi che consistono nell'adempimento graduale dei comandamenti che Dio ci ha dato tramite Mosè e del discorso della montagna di Gesù.
0: Gabriele prosegue. Da ciò consegue a poco ciò che ci ha insegnato Gesù. Divenite perfetti come il Padre vostro che è nei cieli. Riferisco questa sua affermazione soprattutto alla nostra anima, che può divenire perfetta anche nell'uomo. Questi ha sempre i suoi programmi terreni di vita, dei quali ha in fondo bisogno per affrontare questa esistenza terrena, come per esempio i programmi per muoversi nelle tre dimensioni, per decidersi nella propria professione, per soppesare e misurare le cose nel modo giusto, per la geografia e la storia, e anche i programmi dei numeri, della musica e quelli necessari per applicare altri talenti, fino ad arrivare all'epoca odierna, se vuoi, addirittura ai programmi necessari per usare il computer.
1: Da Gabriele abbiamo quindi sentito che dovremmo imparare a riconoscere i nostri programmi, sia quelli positivi sia quelli negativi. Se confrontiamo questi programmi di vita con i comandamenti di Dio e con gli aspetti della legge del discorso della montagna di Gesù, possiamo anche prendere delle decisioni, cioè prendere coscienza di che cosa vogliamo fare veramente della nostra vita, per poterla dirigere sempre più su binari più nobili e positivi.
0: Cari amici, e chi non vorrebbe dirigere la propria vita su binari più nobili e più positivi? Oggi abbiamo ricevuto diversi aiuti concreti per farlo, in parte tratti dagli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Proviamo a utilizzarli nella nostra vita di tutti i giorni. Ci auguriamo e auguriamo a tutti voi tante buone esperienze. Arrivederci alla prossima puntata.
1: Arrivederci.

0: Liebe Mitmenschen an den Fernsehgeräten.
1: Cari amici che ci seguite alla televisione e alla radio, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione in cui leggeremo un testo dal libro chiamato Giungi alla luce originaria in te, un testo che è come la mano che Dio ci porge tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Negli ultimi decenni sperimentiamo che le condizioni di vita di miliardi di persone diventano sempre più difficili e che catastrofi naturali, guerre, epidemie e carestie si sono abbattute su milioni di persone gettandole nella povertà. E dove gli uomini non soffrono a causa di queste catastrofi si fa largo un degrado morale che avanza e segue il suo corso a livello globale con una rapidità e un'intensità mai esistita prima. Non c'è quindi da sorprendersi se tante persone in tutto il mondo e in particolare i giovani si chiedono dove ci porterà tutto questo, come sarà il nostro futuro, che cosa lasciamo ai nostri figli. Esiste una via d'uscita da tutta questa miseria globale? Cari amici, proprio in quest'epoca così difficile, malgrado tutti i disordini causati dalle guerre e tutte le catastrofi naturali che minacciano questo mondo, la luce dell'amore divino si irradia sempre più intensamente su questa terra, in questo mondo, verso coloro che sono di buona volontà. Chi è in grado di osservare e di analizzare la situazione disastrosa di questo mondo riconosce che ci troviamo davanti, o meglio dire, nel mezzo di una grandiosa svolta dei tempi. Il libro dal quale leggeremo oggi è stato dato dalla coscienza dischiusa di Gabriele e contiene in forma scritta i testi di una serie di trasmissioni radiofoniche che sono state mandate in onda in tutto il mondo. Con questa possente mano che Dio ci vuole porgere, Egli, il grande spirito libero, universale, ci indica per mezzo di Gabriele una via da seguire, grazie alla quale gli uomini possono rapidamente ampliare la propria coscienza per avvicinarsi a Dio dentro di sé. Sempre più persone sentono che l'unica ancora di salvezza in quest'epoca è il Cristo, colui che ci porta la luce nel profondo dell'anima. La chiamata del Cristo Dio dice: si salvi chi desidera lasciarsi salvare, prima che questo mondo giunga alla fine. Iniziamo oggi con la prima parte di questo testo, tratto dal libro Giungi alla luce originaria in te, che porta come titolo Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio.
2: Chi osserva il nostro mondo ad occhi aperti si può chiedere: questo mondo non può essere paragonato a una nave che sta affondando e il cui timone è scivolato dalle mani del capitano? La ciurma, il popolo, è esposta alle tempeste del mare in burrasca, alle catastrofi, alle guerre, al terrorismo e agli omicidi. Nessun uomo sa più dove andrà a finire questa nave del mondo. Molti si sentono in balia di queste cose, in balia di un potere che non si riesce bene a capire, senza avere alcun sostegno. Infatti, purtroppo, siamo arrivati al punto che quasi ogni uomo dà la colpa agli altri. I politici danno la colpa al popolo e lo sfruttano sempre più finanziariamente. E il popolo dà la colpa ai politici che sono avidi di potere e cercano soltanto di mettere al sicuro ciò che hanno accumulato e di mantenere la propria posizione, per non parlare della corruzione che è divenuta quasi un privilegio per coloro che possiedono beni e denaro. Il caos del mondo, che diviene sempre più una situazione disastrosa, poiché le catastrofi aumentano e così anche le pene, le malattie, le infermità e gli omicidi che sono all'ordine del giorno, e tutte queste cose aumentano di giorno in giorno. Il degrado dell'umanità peggiora sempre di più. Ognuno è il prossimo di se stesso e questo significa che uno lotta contro l'altro, sia in pensieri, in parole o addirittura con le sue azioni.
1: Se si chiede alle autorità ecclesiastiche da dove potrebbe provenire la situazione disastrosa in cui si trova questo mondo, a causa della quale così tante persone devono soffrire. E quindi, perché Dio non interviene? Dopo una valanga di parole retoriche sul perché e come mai, si riceve più o meno una risposta teologica o artefatta secondo la quale Dio non permette che si guardi nei suoi misteri. E in fondo, ciò significa che la colpa di tutto questo spettacolo del mondo sarebbe sua, perché egli non interviene. E quindi Dio farebbe soffrire gli uomini e oltraggerebbe la terra a causa dei suoi misteri. Sempre più persone chiedono se Dio esiste e se è così perché permette che ci sia questo caos nel mondo. Un buon analitico che esamina questo mondo si renderà conto che non è Dio a essere imperscrutabile, che non è lui lo stregone, ma che ci sono degli uomini che fanno gli apprendisti stregoni, che si accontentano delle loro teorie teologiche artefatte sui cosiddetti misteri di Dio.
2: Chi ha un po' di buon senso riconoscerà che questo caos del mondo non proviene da Dio, ma che è stato provocato dagli uomini di tutte le generazioni e che ogni uomo ha più o meno una parte di responsabilità per questo disastro. Se Dio, l'Eterno, rimettesse ordine sul pianeta Terra, in tutto ciò che si muove su di esso o che avviene su di esso, con la sua parola onnipotente, domani si ripeterebbe lo stesso spettacolo, a causa dell'ignoranza umana che si pone contro l'eterna legge di Dio, che è amore, unità e libertà. Perché? Perché gli effetti e le conseguenze del modo di pensare egoistico dell'uomo, dell'egoismo, dell'aspirazione al potere, dell'avidità di potere, dell'avidità di profitto, dell'intolleranza, dell'orgoglio, del disprezzo, dell'indifferenza, della freddezza di cuore, eccetera, eccetera, si ripresenterebbero ben presto sia nel piccolo che nel grande. In fondo non sarebbe migliorato nulla. Fino a che l'uomo non impara a rispettare i suoi simili e anche la natura e gli animali, rimane nemico malvagio nei confronti della vita, distrugge e uccide tutto ciò che gli ostacola la strada e lo fa solo per se stesso.
1: Dato che Dio è amore e dato che l'amore di Dio desidera ricondurre i suoi figli alla casa del Padre tramite il Cristo, ora l'Eterno Padre che ci ama porge di nuovo la sua mano per condurre il più presto possibile gli uomini di buona volontà vicino al suo cuore paterno che batte per ogni uomo e per ogni anima, affinché essi si avvicinino a Lui, all'Eterno, e affinché possano sperimentare e provare che Egli è presente nell'anima di ogni uomo. Egli, il grande Spirito, vuole donare a ognuno di noi sicurezza interiore e protezione. Il Cristo e il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, che chiamiamo fratello Emanuele, ci hanno insegnato in molte sfaccettature la legge eterna che conduce alla vera vita, che rende indipendenti, liberi e felici. Tramite il suo strumento, l'Eterno ha rivelato che il linguaggio degli uomini lavora contro l'eterna legge cosmica. È troppo segnata da se, ma, io voglio oppure non posso. E in tal modo la forza primordiale dell'anima, il nucleo centrale, la legge dell'amore e della bontà, non può quasi essere richiamata. Il nostro linguaggio umano è un linguaggio pieno di dubbi, è restrittivo, e in tal modo l'uomo non si pone mete che corrispondono all'assoluto in se stesso, e per questo percorre una lunga via faticosa e piena di ostacoli, fino a che si avvicina alla sua eredità divina, alla legge di Dio nella propria anima.
2: Se si osserva questo mondo, qualcuno dirà: il tempo corre, le ore volano sempre più in fretta ed è veramente il momento di osservare più da vicino le istruzioni per la vita e di cambiare. Qualcuno sente questa spinta, questa richiesta che proviene dal profondo della sua anima e che dice: «O uomo, non perdere tempo, è veramente scoccata l'ora». Come abbiamo detto, il nostro linguaggio ci separa da Dio. Per questo c'è stata questa offerta dell'Eterno di richiamare la nostra eredità divina e con un'assolutezza divina che non lascia spazio ad alcun se e ma. Per poter far risuonare che cosa significa se noi uomini affermiamo l'assoluto in noi, desidero spiegarlo brevemente.
3: Noch mit einigen Worten darauf eingehen. Das Gesetz Gottes.
2: La legge di Dio è costituita dalle sette forze basilari che sono l'ordine, la volontà, la sapienza, la serietà, la pazienza, ossia la bontà, l'amore e la misericordia, ossia la mitezza. Le sette forze basilari pulsano nel profondo della nostra anima. L'uomo che desidera seriamente avvicinarsi a Dio nel profondo della propria anima può richiamare con potenza la forza primordiale, la legge di Dio, per esempio dicendo: io sono l'ordine assoluto nella legge cosmica divina, nella mia eredità divina.
1: Ma qualcuno ora dirà: io non sono ancora una persona ordinata, i miei pensieri e tante cose che si muovono in me e che io definisco come una cosa mia, anche le più piccole cose nella vita quotidiana, non sono ancora in ordine. Come posso quindi dire: io sono l'ordine assoluto nella legge cosmica divina, nella mia eredità divina? Gabriele ha spiegato a questo proposito quanto segue. Chi si impegna a fare ordine nei propri pensieri e in tutto ciò che gli appartiene come uomo, con questa affermazione decisa e determinata che dice: io sono l'ordine assoluto nella legge cosmica divina, nella mia eredità divina, mette in movimento un sismografo cosmico che gli indica ciò che non è in ordine.
4: Der ihm aufzeigt, was in Unordnung ist.
1: Con la forza della legge assoluta dell'ordine, che l'uomo di buona volontà immette nel nucleo centrale della sua anima, egli libera dentro di sé informazioni energetiche negative, mette in movimento aspetti essenziali degli aspetti umani che ha immesso e che sono memorizzati nella struttura di particole della sua anima e del suo corpo. In questo modo stimola aspetti negativi che ha immesso anche in determinati pianeti e di cui, in base alla costellazione planetaria, l'uomo, che per esempio applica la legge assoluta dell'ordine, può prendere coscienza.
2: È importante sapere che su questa via della legge che può essere decisiva, i piccoli sbagli che non sono rilevanti nell'esistenza terrena e che non hanno portato danno ad alcuna persona vengono sciolti, ossia trasformati in energia positiva, e in tal modo la luce e la forza aumentano rapidamente nell'anima. Per ogni uomo ciò sarebbe una grande possibilità per giungere più rapidamente nel proprio interiore, alla propria origine divina, al proprio vero sé, poiché soltanto Dio nel profondo della nostra anima è il posto dove gettare l'ancora, è il porto sicuro in questi tempi pieni di pericoli. Chi percorre con serietà e in modo coscienzioso questa via della legge prenderà ben presto coscienza della propria vera origine. La sua esistenza terrena cambierà totalmente in breve tempo, diverrà più sensibile, i suoi cinque sensi saranno più chiari, la sua coscienza si amplierà e troverà accesso alla parte interiore del prossimo, a Dio nel prossimo, e così anche alle forze universali della natura e gli esseri e le creature del mondo animale. Penserà, parlerà e agirà sempre più in modo cosmico, sia universale e altruistico. La sua esistenza terrena si trasforma poiché percepisce e riconosce in molti dettagli che Dio è sempre presente.
1: L'Eterno ha dato istruzioni al suo strumento, Gabriele, di istruire gli uomini di buona volontà in tutte le sette forze basilari della legge assoluta e di indicare come possono essere applicate. Naturalmente solo chi lo desidera, poiché Dio è libertà. Prendiamo coscienza che tutto è energia e che tutto, veramente tutto, si irradia, dato che le leggi eterne sono in tutto e in ogni cosa. Tutto, ogni forma di vita, ogni uomo, ogni essere fa parte del volume globale della legge divina che è infinita. Quindi tutto ha il proprio posto nell'unità, nell'essere cosmico universale.
3: Im all-kosmischen Sein. Gemäß der geistigen Aufgabe,
2: in base all'irradiazione spirituale di tutte le cose e le forme materiali, esse si inseriscono nella legge divina, nella globalità della legge, che è costituita dai sette raggi basilari. Definiamo tutto ciò come l'essere globale, la legge dell'unità. Prendiamo coscienza che tutto ciò che ci circonda è irradiazione. A seconda della propria irradiazione, ogni cosa ha un suo posto, o nella legge dell'ordine, o nella legge della volontà, oppure negli ulteriori principi della legge, come la sapienza, la serietà, la pazienza, ossia bontà, l'amore, la misericordia, ossia mitezza.
1: Per aiutarci a comprendere meglio, nel testo Gabriele ripete: ogni intensità di irradiazione divina costituisce, insieme a tutti gli altri raggi energetici, un'unità. Le forme materiali avvolgono, ossia racchiudono in sé, le energie della legge divina, che come ogni altra cosa sono a loro volta irradiazione. Gli oggetti e le forme materiali di qualsiasi

0: Questa è l'irradiazione negativa che possiamo definire anche come disordine, poiché non si muove nella legge assoluta di Dio, bensì nella legge di causa ed effetto.
1: Ogni tipo di disordine, per quanto piccolo sia, è una dissonanza che è in grado di influenzare noi stessi, il nostro animo, il mondo dei nostri pensieri, tutto il nostro comportamento. Le dissonanze di ogni tipo si ripercuotono anche nel nostro corpo e su di esso. In base a queste dissonanze ci comportiamo, ad esempio, in modo frenetico, aggressivo, brutale, fino ad essere distruttivi nei nostri confronti e nei confronti di altri. Sappiamo che il simile attira il simile. Così le dissonanze delle irradiazioni possono renderci malati e sofferenti, possono provocare terrorismo, crimini e guerre. Dissonanze energetiche globali, ossia le cause che sono state create da molti uomini o da gruppi di uomini, possono influenzare la Terra e provocare catastrofi e carestie. Gli effetti colpiscono le persone corrispondenti, a seconda della loro parte di corresponsabilità per queste cose, indipendentemente dal popolo al quale appartengono in quel momento. L'anima dell'uomo possiede nel profondo del proprio essere la legge assoluta, l'eredità divina dell'essere divino, che noi siamo nell'eterno essere. Quindi come esseri perfetti siamo la legge assoluta, che è costituita dalle sette forze basilari di cui abbiamo parlato.
0: Come abbiamo già detto, il nostro linguaggio mette tutto in questione, anche la legge assoluta, la legge cosmica, la nostra vera vita eterna. Quando esprimiamo qualcosa in parole, ognuno di noi mette in dubbio se stesso e gli altri. Questo è il linguaggio causale che ci separa dagli altri e soprattutto da Dio, il nostro vero essere. Se vogliamo avvicinarci al nostro vero essere, alla legge assoluta dell'amore e dell'unità, allora ognuno di noi deve imparare a cambiare il proprio modo di pensare, cominciando con la prima forza basilare dell'ordine e prendendo prima di tutto coscienza che nell'eterno essere siamo l'ordine nella legge assoluta dell'ordine divino. Rendiamoci conto che se vogliamo veramente occuparci della legge assoluta, se la vogliamo applicare passo per passo nella vita quotidiana, allora durante il giorno, indipendentemente dalle situazioni, dai fatti, dagli oggetti o dalle cose di cui ci occupiamo, dovremmo richiamare la legge assoluta nel profondo della nostra anima. Ad esempio, appunto dicendo: io sono l'ordine assoluto nella legge cosmica assoluta, nella mia eredità divina.
1: Chi fa proprio questo modo di formulare le cose, che in una forma più breve può anche essere espresso con le parole «Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio», mette in moto in sé un sismografo che gli fa presente dove si trova il disordine in lui. E chi si appresta a sistemare il disordine e a non pensare e a non fare più le stesse cose o cose simili, oppure chi si appresta a mettere ordine nel proprio ambiente, le cose, gli oggetti, a seconda di ciò che il sismografo gli segnala, si avvicina poco a poco all'ordine cosmico della legge.
0: Chi si decide per questa via, conforme al

0: la legge che conduce alla forza primordiale nel profondo dell'anima, quindi chi approva questa via che non è semplice ma veloce, prende ora coscienza che sta richiamando la forza primordiale nella sua anima e allo stesso tempo la sua eredità divina, che è la legge universale dell'amore e dell'unità. Chi si espone al proprio sismografo che porta alla luce molti aspetti del disordine, invia ora insieme a me impulsi nel profondo dell'anima verso la forza primordiale. Cominciamo con la forza dell'ordine. Se volete, fate fluire profondamente in voi le seguenti parole. Tutto è energia. Trasmettiamo nel nucleo centrale dell'anima, nella forza primordiale, l'impulso. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio.
1: Con questi impulsi della legge mettiamo in movimento il sismografo che ora, oppure nel corso della serata o un altro giorno, ci indicherà dove ci sono dissonanze energetiche da sistemare. Ciò che è importante è che prestiamo attenzione a queste indicazioni e che le seguiamo. Dovremmo quindi sistemare queste dissonanze e non ripetere più il comportamento errato che abbiamo riconosciuto. Con questa via della legge, che certamente non è del tutto semplice ma è veloce, cominciamo semplicemente dall'esteriore verso l'interiore.
0: Arriviamo ora, come Gabriele scrive nel testo, alla nostra vita quotidiana. Sia che ci troviamo in cucina, sul posto di lavoro, per strada, in auto o altrove, dovremmo continuamente inviare con i nostri pensieri e le nostre parole questo impulso nel profondo dell'anima. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Su questa via, con il tempo cominciano a reagire anche i nostri sensi. Il disordine, per esempio, a casa, nel nostro appartamento, oppure al posto di lavoro, o quando teniamo dei colloqui incontrollati e senza riflettere, e molte altre cose, ci saltano subito agli occhi. I nostri sensi reagiscono. Ovunque c'è disordine, dove manca pulizia, dove c'è qualcosa di poco buono che prende sempre più spazio, comincia ad agire il sismografo. Non si ferma nemmeno davanti ai nostri armadi o ai nostri cassetti. Anche il nostro atteggiamento, il nostro modo di camminare, ciò che diciamo, ciò che pensiamo, mangiamo o beviamo, viene registrato dal sismografo che ce lo rispecchia. Allo stesso tempo riconosciamo ciò che dovremmo sistemare.
1: Come abbiamo già detto, inizialmente si tratta di cose esteriori, come ad esempio i nostri vestiti sono adatti all'irradiazione del nostro corpo, le nostre scarpe sono in ordine, nella nostra casa, al posto di lavoro, è tutto al proprio posto. Gli oggetti nell'appartamento sono al loro posto? Quanto più spesso ci rendiamo conto che tutto è energia e che desidera inserirsi come intensità di irradiazione nel grande tutto, verremo stimolati a fare ciò che è necessario per metterlo in ordine. Se ce ne rendiamo conto, perché abbiamo fatto esperienza in questo senso, percepiremo anche sul nostro corpo e nel nostro animo quanto faccia bene fare ordine anche nell'esteriore, seguire ciò che ci dice l'unità energetica. Ben presto ci sentiremo meglio, più freschi, felici dall'interiore, quindi liberi e nell'unità. Ben presto potremo poi cogliere in modo più chiaro i nostri pensieri e percepire in modo più chiaro l'irradiazione del nostro corpo. Non solo diverremo più sensibili nei confronti del nostro stesso comportamento, ma anche nei confronti dei nostri simili. Riusciremo a percepire meglio e in modo più fine il nostro secondo prossimo, gli animali e anche le piante, il mondo degli animali, tutta la natura. Tutto, veramente tutto, vuole avere il proprio posto nel grande tutto. Anche se si tratta della cosa più piccola e insignificante, tutto è irradiazione. E ogni irradiazione racchiude in sé il nucleo originario degli aspetti della legge divina che anelano sempre all'unità, che spingono addirittura per raggiungerla.
0: Gabriele conclude con le seguenti parole. Cari amici, è stato solo un piccolo scorcio di questa potente legge divina dell'irradiazione universale che è l'amore e l'unità. Chi lo desidera può fare insieme a noi questi grandi passi verso la forza primordiale, verso Dio. Quindi si può dire si salvi chi vuole salvarsi. Quanto più applichiamo l'ordine della legge, quanto più facciamo ordine nel nostro ambiente e noi stessi, tanto più diverremo felici e liberi. Cari amici, alla prossima volta e nel frattempo vi auguro ogni bene. Tanta, tanta felicità interiore porta tanta, tanta vita. Cari amici che ci seguite alla televisione e alla radio, avete ascoltato una trasmissione nella quale abbiamo letto un testo tratto dal libro «Giungi alla luce originaria in te», con il quale Dio ci porge la sua mano in modo possente tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Chi lo desidera ci può richiedere i CD con la registrazione delle trasmissioni radiofoniche dal quale è stato tratto questo libro. Per oggi ci congediamo da voi e saremo felici se vi rimetterete in ascolto anche per la prossima puntata della serie Giungi alla luce originaria in te. Arrivederci alla prossima puntata e un saluto in Dio.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova e da qui viene trasmessa direttamente la parola eterna, la verità data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione data dal Cristo Dio per mezzo di Gabriele. Nella prima puntata abbiamo spiegato che questa rivelazione è stata data più di 40 anni fa e che il linguaggio utilizzato allora era spesso diverso da quello dei nostri giorni. Per questo è importante comprendere il contenuto delle parole. In questa rivelazione il Cristo Dio spiega il cammino che ogni anima, e quindi ognuno di noi, deve percorrere per fare ritorno alla nostra vera patria di origine, nel regno eterno, presso Dio, nostro Padre. Questo cammino passa attraverso 7 livelli, dall'ordine alla misericordia, che ogni anima ha il compito di attivare in sé durante la sua vita qui sulla terra oppure nelle sfere dell'aldilà. Oggi proseguiamo con le spiegazioni sul primo livello. Il Cristo Dio ha rivelato. In particolare sul livello dell'ordine, il principio basilare dice «riconosci te stesso». Alle anime dei miei figli vengono insegnate molte cose. Proprio sul livello dell'ordine possono essere necessari, secondo i concetti umani, migliaia di anni prima che le anime si risveglino. I miei figli, che vivono come anime su questo livello, aspirano in modo particolare a incarnarsi di nuovo, dato che non hanno un collegamento di amore con Dio e con la sua vita. Gli angeli istruttori si impegnano molto per insegnare e mostrare alle anime l'onnipotenza di Dio. È proprio passando dal livello dell'ordine che i raggi parziali dei minerali, le particelle parziali o anime di gruppo o piccole anime parziali delle piante e degli animali salgono verso l'alto. Poche di queste anime legate alla terra si lasciano coinvolgere attivamente nell'essere protesi verso l'alto, che caratterizza ogni forma di vita della creazione. Specialmente su questo livello si può osservare in modo meraviglioso l'evoluzione degli elementi della creazione, poiché anch'essi, dopo un determinato ritmo di vita terreno, vengono attirati dai livelli spirituali puri o da forme di vita più elevate. Su questo livello l'anima non ha interesse per l'amore divino e i suoi insegnamenti. Come l'umanità orienta le sue aspirazioni sulla materia, così si comporta anche l'anima in queste sfere delle anime. Un detto degli uomini afferma: come l'albero cade, così rimane al suolo, che significa: come l'uomo ha vissuto, così saranno le condizioni in cui rimane la sua anima dopo la morte.
1: Continuiamo a leggere la rivelazione del Cristo data tramite Gabriele. Il mondo degli animali, che a sua volta si sofferma sul livello basilare dell'ordine, viene orientato in modo meraviglioso dall'essere spirituale responsabile. Le anime interessate possono fare l'esperienza del leone che si sdraia accanto all'agnello, di come il gatto e il topo vivano insieme, e anche il gatto con il cane. Gli uccelli vivono in armonia con gli animaletti che strisciano. Non si divora più e non si viene più divorati. Contemplare tutto questo potrebbe essere per i miei figli, che vivono come anime, un modo bellissimo, già sul grado dell'ordine, di essere guidati a compiere ulteriori passi, se solo potessero dischiudere il loro cuore per tutto questo. O vedete, è così che operano l'angelo guida e l'angelo istruttore. Vi chiederete, da dove provengono gli esseri spirituali responsabili e gli angeli istruttori? Provengono dalle sfere della patria. Gli angeli istruttori e gli angeli guida provengono dalle loro sfere dei cieli. Se per esempio c'è bisogno di un angelo istruttore sul livello basilare dell'ordine o della volontà, allora un essere spirituale proveniente dai cieli puri, dalla sfera celeste dell'ordine o della volontà, si recherà nei livelli di istruzione. Nelle sfere di purificazione, chiamate anche sfere di istruzione, gli esseri spirituali puri rappresentano la reggenza della sfera dei cieli alla quale appartengono. Istruiscono poi le anime in base alle loro conoscenze. Se gli insegnamenti non vengono accolti, nel corso di un determinato ciclo spirituale, la protezione dell'anima, la protezione del Cristo, si ritirerà, in modo che le sue azioni possano essere riprodotte come immagini. In questo modo, l'anima dovrebbe venire stimolata a sviluppare il pentimento. Quando la protezione dell'anima si ritira, i raggi cosmici entrano nelle particole dell'anima, stimolandola a riconoscere le proprie colpe. Inoltre, l'anima viene stimolata a riconoscere se stessa, a perdonare e anche a sviluppare l'amore per il prossimo. La capacità degli uomini di pensare con il cuore si è ridotta. Anche se parlano del loro Redentore, il loro cuore è ben lontano dall'unica forza che permane costantemente. Tramite la redenzione, dice il Cristo, ho dischiuso ognuno dei livelli che spiego, non solo nell'infinito, ma anche in ogni anima. Poiché sono trascorsi quasi 2000 anni di tempo, di grazia, l'uomo avrebbe già potuto raggiungere una maturazione molto grande nello spirito. Durante questo tempo gli uomini e le anime avrebbero potuto assolvere alcuni di questi livelli. A ognuno è data la forza per raggiungere la vittoria su tutti i livelli in veste terrena. Tuttavia, dato che il Cristo vittorioso non viene riconosciuto, io chiedo, con quale forza volete vincere? Con l'egocentrismo? E l'egoismo con l'illusione dell'esteriore? È l'uomo che si è creato questi tratti caratteriali terreni e per questo l'anima vi è legata. Ogni anima raggiungerà il cielo quando si sarà staccata da questi tratti caratteriali terreni per aspirare ai livelli di coscienza dello spirito, dato che dovrà passare attraverso ogni singolo livello.
0: Il Cristo continua con le sue spiegazioni sul livello dell'ordine. Cos'è un'illusione? Per esempio la vostra chiesa esteriore. Se l'uomo è radicato nella fede della chiesa, l'anima non potrà divenire libera, poiché nel regno di Dio non esiste alcuna chiesa esteriore. In uno dei livelli delle essenze, chiamati anche livelli delle caratteristiche, l'anima dovrà liberarsi dall'influsso di cui è in balia. Se un sacerdote è orientato sul dogma, la sua anima resterà legata al dogma. Un'anima che si è fissata in modo ostinato può vivere per eoni in queste condizioni finché non riconosce il fondamento vero e libero del Cristo. Nella vita a sette dimensioni, nella quale non esistono né il tempo né lo spazio, ci sono molte possibilità per scontare. Per questo, ogni anima deve essere guidata e istruita in base al suo grado di maturazione. L'umanità si aggrappa alle sue Bibbie e parla delle parole di Gesù, che vi sono citate, ma solo pochi dei miei figli vivono in base a esse. Se quanto è stato tramandato per iscritto non viene vissuto, ogni libro, anche la Bibbia, non ha alcun valore per gli uomini. Non parlo volentieri delle Bibbie, dato che vi si possono trovare solo mezze verità. A causa delle numerose traduzioni fatte da persone non illuminate, la Sacra Opera è diventata un'opera umana, dalla quale lo Spirito cita solo le verità o di cui rettifica alcuni aspetti. Riprendo ora il livello dell'ordine. Le anime in cammino stanche, provenienti dalla terra, che sono tormentate da droga, da alcol, da parole e opere malvagie, hanno bisogno di molta tranquillità dopo aver abbandonato il loro corpo terreno. In nome e secondo la volontà del Signore, l'essere spirituale responsabile ha dato forme e aspetti diversi ai pianeti concessi come luoghi in cui riposano le anime. Nel livello basilare dell'ordine e nei suoi sottolivelli si trovano tra l'altro i pianeti per riposare. Le anime possono scegliere liberamente il luogo in cui riposare. Tuttavia, il pianeta deve essere in armonia con le vibrazioni dell'anima. Su questi pianeti in cui le anime riposano ci sono pinete, prati su cui riposare, case, giardini. Tutte le forme e i colori corrispondono al livello di vibrazione della sfera dell'ordine. Come la Terra crea la sua vita materiale con la forza di Dio, così avviene su tutti gli altri pianeti. L'anima può rigenerarsi come preferisce in un giardino, su una panchina, in casa o su un prato per riposare e viene comunque sempre sorvegliata da un angelo istruttore. Le anime non dormono come l'uomo, ma riposano. Alle anime viene dato ogni aiuto possibile, tuttavia non sempre lo accettano. Sia che l'anima si ravveda o no, che riposi o continui a vivere e agire tra i suoi simili, per ogni anima arriverà il momento in cui si farà sentire l'irradiazione, anche se forse saranno necessari eoni. Il sole che la risveglia irradierà un giorno ogni azione. La luce manifesta tutto. In questo modo ogni anima viene guidata a prendere una decisione, seguire il suo ulteriore sviluppo o incarnarsi di nuovo. Tutto viene rivelato all'anima con amore dagli angeli istruttori.
1: Continuiamo a leggere dalla rivelazione del Cristo. Tramite le immagini dell'anima che prendono forma attraverso l'irradiazione cosmica, le anime possono riconoscere le proprie condizioni, anche con l'aiuto del loro angelo istruttore, ma vedono anche le possibilità che hanno di svilupparsi ulteriormente. L'angelo istruttore spiega loro le difficoltà di un'ulteriore incarnazione o quali possibilità hanno di compiere passi verso livelli superiori. Parla anche dei pericoli che una nuova incarnazione può comportare. Viene anche accennato al ciclo eonico e alle possibilità che offre all'anima per evolversi verso livelli superiori. Proprio sul grado dell'ordine, molti esseri spingono a incarnarsi di nuovo, dato che la persona che erano in passato, o anche l'anima stessa, non avevano e non hanno conoscenza. Non tutte le anime accettano gli insegnamenti. Gli angeli istruttori vengono trattati con rifiuto dalle anime in base a come esse hanno vissuto e si sono comportate in veste umana in passato. I messaggeri di luce hanno una pazienza infinita per trasmettere alle anime il sapere necessario. In tutte le sfere si opera per la vita secondo il principio ricondurre in patria tutti i figli di Dio. Quello che avviene nelle sfere di purificazione dovrà avvenire anche sulla terra. Anche sulla terra vale ricondurre in patria tutti i figli di Dio tramite Gesù, il Cristo, suo Figlio, il Redentore dell'umanità. Tenete presente che ogni immagine del futuro che l'uomo si crea si riflette nell'anima. Per questo è molto importante vivere sempre nel presente, con Dio, nostro Padre, e con il vostro Redentore. Chi fuorvia altri con parole o azioni deve scontare la colpa di averli condotti sulla strada errata, finché non gli verranno perdonate le sue colpe. Solo allora Dio potrà perdonarlo. Anche chi insegna in modo errato dovrà scontare per questo. Colui che è stato fuorviato deve perdonare chi lo ha fatto. Un'anima rimane legata finché chi è stato fuorviato non l'avrà perdonata, grazie alle conoscenze spirituali. Pertanto, fate attenzione ai vostri pensieri, alle vostre parole e azioni. Quanto rapidamente possono divenire fatali per l'anima? Chi continua a parlare di una determinata causa non l'ha ancora sistemata, anche se crede di averlo fatto. Parlando della causa, continua a riprenderla a sé, perché tutto è vibrazione. Chi ama la creazione del Padre mio, ama anche le sue creature, l'uomo e anche tutte le forme di vita più o meno elevata. Impegnatevi a incontrare con amore tutte le forme di vita della creazione. Sottraetevi all'influsso negativo, cercate di pensare in modo positivo. Così, miei figli amati, nella vostra anima si risveglierà la forza creatrice che la libera dal livello dell'ordine, poiché lo avete percorso già in veste umana, grazie alla forza del pensiero positivo.
0: Al termine del capitolo sul livello dell'ordine, il Cristo spiega: il primo livello basilare, l'ordine, contiene anche i suoi sottolivelli. Affinché possiate comprendere meglio, li ripeto. L'ordine è il livello basilare. I sottolivelli sono volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia.

canzone Io sono in voi. Chi aspira alla luce della verità, in pensieri, parole e azioni, vive nell'eterna forza, nella benedizione del Padre mio. Cari amici, il Cristo è lo Spirito libero. Con le sue parole ci invita ad afferrare, in piena libertà, la mano che ci porge in modo possente in quest'epoca, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Con questo suo invito ad avvicinarci sempre più a Lui, alla vera vita, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi, tratta dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione. Vi invitiamo a seguire anche le prossime trasmissioni dalla tenda di Dio, dall'Arca dell'Alleanza per tutti gli uomini di tutti i popoli di questa terra. E vi salutiamo cordialmente. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari amici, la vera scuola è la vita. È il titolo della nostra serie di trasmissioni alla quale vi diamo anche oggi il benvenuto. Chiediamoci, cosa ci può insegnare la scuola della vita, in particolare nel periodo dell'Avvento e di Natale? Come possiamo imparare a comprendere quello che è avvenuto 2000 anni fa, la nascita del Figlio di Dio in Gesù di Nazaret? E cosa possiamo trarne non solo per il Natale, ma per la nostra vita? Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, nel corso di un'istruzione ci ha dato molti aiuti dalla sapienza divina e ci ha detto: festeggiamo il Natale e la resurrezione del Signore. Queste feste in realtà sono tradizioni ecclesiastiche che non hanno a che fare con lo spirito della redenzione. Il Cristo, il nostro Redentore, non è più il bambinello, il bambino piccolo che viene festeggiato a Natale. Il Cristo è il Signore risorto che ci ha portato la luce della redenzione. Il simbolo della redenzione è la croce senza il corpo. Il Cristo, il grande Spirito, ha compiuto un atto di una portata inimmaginabile. Sulla croce ha pronunciato le brevi parole: è compiuto. Compiuto è la luce che si è ingenerata in noi. È la luce redentrice e la via che conduce alla casa del Padre. Grazie alla luce della redenzione, nessuna anima va perduta. Ogni anima si purifica attraverso la luce redentrice ed entra nei cieli eterni come essere di luce. Questo grandioso atto meraviglioso che Gesù, il Cristo, ha compiuto in noi, nelle nostre anime, non dovrebbe essere banalizzato a Natale nel bambinello, nel bambino piccolo. Proprio a Natale dovremmo diventare consapevoli che la luce del Cristo Dio si è ingenerata in noi. È la luce della redenzione.
2: Gabriele ha continuato dicendo: noi uomini accendiamo molte luci a Natale, adorniamo gli abeti, decoriamo le nostre finestre, accendiamo delle candele. Finché non abbattiamo gli alberi del bosco, dal momento che l'albero è un pensiero della creazione di Dio, la natura un dono d'amore, è molto bello portare lo splendore e la luce nelle nostre stanze come simbolo della luce interiore. Tuttavia, se veneriamo il bambinello nella stalla di Betlemme, non abbiamo ancora capito che il grande spirito dell'amore dimora in noi. Il Natale potrebbe essere in fondo una preghiera unica e meravigliosa, nella consapevolezza che la grande potenza dell'amore ha inviato suo Figlio, Gesù, il Cristo, che sulla luce del Golgota ci ha portato la luce dell'amore, infondendola nelle anime, che ci indica la via verso il Regno dei Cieli. Noi uomini abbiamo dimenticato che il Cristo è risorto. Tante persone hanno dimenticato che la luce è in noi. Molte persone festeggiano il Natale e in realtà non sanno che l'annuncio della vita, l'annuncio degli angeli, deve diventare vivo in noi. È giunta la luce dell'amore, è giunta la luce della pace, è in noi. E Dio ci ha donato i comandamenti attraverso Mosè, dicendo: dovresti. Chi adempie i comandamenti del Signore passo dopo passo cresce automaticamente nell'insegnamento di Gesù, il Cristo. E se li mette in pratica, passo dopo passo, percepisce nel suo cuore che il grande Spirito, la luce, è in noi, si è ingenerata in noi. L'adempimento dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, è un'unica preghiera, la preghiera rivolta alla potenza dell'amore.
0: Gabriele ha continuato a spiegare. È così triste che nella nostra epoca, specialmente a Natale, la maggior parte delle persone che si definiscono cristiane pensi così poco a questo meraviglioso dono d'amore. Festeggiano il Natale e non sanno nemmeno che il bambinello è cresciuto ormai da tempo e che, quale Gesù Cristo, sulla croce ci ha portato la luce, la pace, sì, la patria, la sicurezza di poter raggiungere la patria. Rendiamoci conto che gli angeli dell'amore insieme al Cristo indicano la via all'uomo. E rendiamoci anche conto che l'angelo venne dai pastori e annunciò loro che era nata una grande luce e che la luce dell'angelo guidò i pastori da Gesù, il bambinello nella stalla. Perché l'angelo non andò dai sacerdoti? Perché si è rivolto a semplici pastori che accudivano le loro pecore sul pascolo? L'angelo non ha voluto forse dirci: la grande luce è venuta per tutti gli uomini. La grande luce è venuta per tutti gli animali, per tutta la madre terra. I pastori, i cuori semplici, compresero l'angelo. I teologi avrebbero compreso l'angelo. E i sacerdoti? E se a Natale guardiamo le figure degli angeli che adornano le nostre tavole, o se le poniamo sulle nostre tavole, non rappresentano forse un certo anelito verso la purezza, la bellezza, lo splendore, la pace, l'amore? Raggiungiamo la purezza orientandoci sui comandamenti di Dio e sugli insegnamenti di Gesù. Allora la croce della resurrezione sboccia in noi. Allora la luce della redenzione comincia a risplendere, irradiando e illuminando l'anima e anche il corpo. E così saremo felici.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se osserviamo la nostra vita sulla terra con questa consapevolezza, allora è sempre Natale, Natale, la luce dell'amore, la luce della resurrezione, la luce della pace, la luce della libertà, della redenzione. E se diventiamo portatori di luce, saremo persone felici che aspirano all'unità, che guardano negli occhi gli animali e percepiscono che ogni animale è un possente pensiero della creazione del grande spirito. Ogni pianta è un possente pensiero della creazione dell'amore interiore. Allora non abbatteremo nemmeno i cosiddetti alberi di Natale. Non uccideremo più né persone né animali, nemmeno la natura. Nella stagione più buia dell'anno accenderemo luci esteriori con gioia e gratitudine. Adorneremo gli alberi nei nostri giardini e diremo: grazie Cristo, grazie che in noi c'è la luce. Per me, così dice Gabriele, questa è la preghiera rivolta al grande spirito, alla potenza dell'amore. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ascoltiamo ora la prossima parte di questa istruzione data dalla Sapienza Divina nella registrazione originale di Gabriele. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, staccatevi dalle tradizioni e diventate consapevoli nel vostro cuore che ogni essere umano è il Tempio di Dio, che in ognuno di noi vive l'angelo possente e quindi la luce redentrice. Rendiamoci tutti conto che in ogni animale, in ogni pianta, c'è la vita liberatrice del grande e possente Creatore. E che anche Gesù è venuto per liberare gli animali e la Madre Terra dalla brutalità dell'uomo. Pensiamo anche ai cosiddetti regali di Natale. Quante cose si regalano di solito a Natale? Sono così tante cose esteriori. Come sarebbe se ci donassimo al Cristo, diventando consapevoli ogni giorno in modo nuovo che il Cristo è in noi? Come sarebbe se lasciassimo da parte i festeggiamenti tradizionali ed entrassimo nel nostro interiore per pregare quindi nel nostro cuore, nella nostra anima, rivolgendoci alla grande luce che è in noi, poiché tutti noi, ognuno di noi, è il Tempio di Dio. E se adorniamo questo Tempio con l'ornamento della virtù, il grande amore per Dio e per il prossimo, non ci sarà più bisogno di chiese di pietra, ma giungeremo direttamente all'altare interiore dell'amore, in noi stessi. E chi prega di cuore e si rende conto che le preghiere possono essere esaudite grazie alla forza della redenzione, si sente libero e felice. E chi si dona al Cristo, consapevole di anelare sempre più ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo sente nel suo cuore Natale. Auguro questo sentimento di felicità a ciascuno di noi. Provate a farlo. A Natale, specialmente durante la cosiddetta Notte Santa, entrate nel silenzio, pregate interiormente nella consapevolezza che il grande spirito dell'amore, la redenzione, dimora in noi. Lasciate che la luce del cuore, la luce della redenzione, risorga in noi. E percepirete la risposta del grande spirito che dice a ognuno di noi: io sono presente in te, io sono presente in ogni anima, in ogni essere umano, in ogni animale, in ogni pianta. Questa consapevolezza dell'unità ci rende felici e potremmo portare questa felicità nei giorni festivi. Potremmo irradiare questa felicità nei cuori dei nostri simili. Questa felicità rimane con noi giorno per giorno, di settimana in settimana, di mese in mese, di anno in anno. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, nella registrazione originale abbiamo sentito come Gabriele abbia posto l'amore e la luce del Cristo Dio nei cuori di ognuno. In seguito, Gabriele si collega alla canzone intitolata «Lodo la potenza dell'amore», dicendo: ho qui una meravigliosa preghiera che viene anche cantata come canzone e che ha come titolo «Lodo la potenza dell'amore». Il primo verso dice: «Lodo la potenza dell'amore che si rivela in Cristo. Mi abbandono al nobile moto che mi fa sentire amato come figlio. Anziché pensare a me, voglio immergermi nel mare dell'amore».
2: E Gabriele spiega questa strofa dicendo: il Cristo in noi, la potenza dell'amore in noi. Immergerci in noi significa pregare nel Tempio che siamo noi, nella consapevolezza, la potenza dell'amore dimora in noi. Siamo amati quali figli dell'amore. Chi diviene consapevole di questo si sente un figlio, una figlia del grande Spirito dell'amore che ha inviato a noi uomini il Figlio che ci ha portato l'amore, la luce della redenzione. E la seconda strofa dice: quanto mi sei vicino e quanto anela a te il mio cuore, attirato con forza e dolcezza dall'amore. Anche tutto il mio essere si dona a te. Tu, amore fidato, essere buono, tu hai scelto me e io ho scelto te. Riguardo questa strofa della canzone, Gabriele ha spiegato: Natale, Dio ci è davvero molto vicino, poiché ha inviato suo Figlio. E nel profondo della nostra anima c'è il forte anelito di diventare uno con il grande Spirito dell'amore. E se preghiamo nel profondo della nostra anima, percepiamo di essere dolcemente e allo stesso tempo fortemente attirati dall'amore, dalla luce della redenzione. Allora tutto il nostro essere si dona sempre più a colui che dimora in noi, il Cristo Dio. Egli ci ha accettato e accolto, e se lo facciamo anche noi, accettandolo e accogliendolo, la felicità, la pace e l'amore saranno consapevolmente al nostro fianco. E la terza strofa dice: o Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore, che il tuo amore fraterno resti inciso nel cuore e nel sentire, nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si legga solo Cristo e nient'altro. La prima frase, così spiega Gabriele, esprime la profonda nostalgia dell'anima. O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore. E Gabriele ci incoraggia dicendo: lasciate che avvenga, e le giornate diventeranno più luminose e noi saremo più gioiosi e fiduciosi, perché il Cristo è il nostro fratello divino, che è fedelmente al nostro fianco. Allora il nostro motto, che realizzeremo giorno per giorno, sarà: nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si lega solo Cristo e nient'altro. E i nostri pensieri e i nostri sentimenti, le nostre parole saranno caratterizzati dal grande Spirito dell'amore che dimora in noi. Allora guarderemo negli occhi vivi e desti, negli occhi di persone e occhi di animali. percepiremo il grande pulsare della Madre Terra che ci ama, che ci dà nutrimento. E non faremo del male a nessun animale, né tormenteremo mai più intenzionalmente la natura, né abbatteremo gli alberi. Comprenderemo cosa ci ha portato il Cristo, la grande unità che Egli personifica in noi, nella luce della redenzione. Io sono la vita. E noi, ognuno di noi potrà dire consapevolmente: io sono la vita.
0: Gabriele ha inoltre spiegato: e se durante i giorni di Natale fate una passeggiata e incontrate degli animali, ricordate, sono la vita nel grande spirito del nostro Creatore. E se rivolgete consapevolmente i vostri occhi verso gli alberi, arbusti, erbe e singoli fiorellini, proprio nella nostra epoca, percepirete nel profondo e sentirete che giungono fino al cuore, nel profondo della nostra anima. La natura si rivolge a noi e gioisce per una persona che ha comprensione per gli esseri umani, la natura e gli animali. Potremmo poi dire: nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si legga solo Cristo e nient'altro. E Gabriele conclude il suo insegnamento con le seguenti parole: Natale in questo spirito, la nostra vita in questo spirito, rivolgiamo in questo spirito i nostri pensieri agli animali, alla natura. In questo spirito includiamo anche la Madre Terra, unità nella luce dell'amore. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, con queste parole profonde di Gabriele, la profetessa, istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, e nella certezza che l'amore del Cristo Dio è sempre presente, desideriamo congedarci da voi. Vi auguriamo giornate ricolme di Dio. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un cordiale benvenuto a questa serie di trasmissioni intitolata La vera scuola è la vita. Oggi sul tema Imparare ad amare, raggiungere la libertà, essere felici. Chi non desidera amore, libertà e felicità? Chi non desidera essere amato? Forse alcuni pensano, perché dovrei imparare ad amare? Io amo già molte persone. Mentre altri pensano, non è proprio così facile. Anche la libertà e l'essere felici sembrano sfuggirci di continuo. Perché? Cosa significhi veramente amore e come l'amore per Dio e per il prossimo possa condurci passo dopo passo alla libertà e a una vita appagata è quello che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, insegna da circa 50 anni in innumerevoli rivelazioni divine e insegnamenti, tra cui un'istruzione data nel settembre del 1997, dalla quale oggi desideriamo leggere alcuni estratti e ascoltare alcuni passaggi della registrazione originale. Gabriele ha iniziato la sua istruzione con le seguenti parole. In fondo è triste dover parlare di amore per Dio e per il prossimo, dal momento che siamo tutti figli dell'unico amore, figli del Padre Eterno, che ci ha contemplato nel suo cuore, nel suo grande cuore primordiale, e ci ha dato la vita dal suo grande cuore primordiale dell'amore, quali esseri dell'amore. Molti parlano di amore, e non è altro che l'anelito di amore, il desiderio di sentirsi protetti. Da dove viene il profondo desiderio di amore, di sentirsi protetti? In definitiva, dal profondo della nostra anima, perché nel profondo della nostra anima siamo esseri dell'amore. Nel profondo della nostra anima c'è il grande amore, Dio, l'amore che pulsa instancabilmente nella nostra anima e bussa alla porta che conduce al conscio dell'essere umano.
1: Gabriele ha spiegato inoltre, questo bussare del nostro essere più profondo, il bussare di Dio alla porta del nostro conscio, lo definiamo come anelito verso l'amore, come desiderio di protezione. Se non lo riceviamo, riteniamo che il nostro prossimo sia privo di amore e forse lo svalutiamo perché non ci dà quello che desideriamo. Se invece riceviamo dal nostro prossimo un briciolo di amore del tutto umano, per un breve periodo siamo felici. Ma se questo briciolo di amore umano svanisce, continuiamo a desiderare l'amore. E in questo processo ci adombriamo sempre di più, perché ci aspettiamo costantemente che qualcuno ci dia l'amore a cui aneliamo e che in fondo si trova nel profondo della nostra anima. Così cominciamo ad agire contro il nostro prossimo. Lo svalutiamo, ci aspettiamo da lui quello che di fatto non può darci, perché anche lui si è adombrato come noi. Infatti anche lui sta cercando l'amore. Entrambi cercano amore. Tutti cercano l'amore e nessun essere umano è in grado di darcelo. Perché? Perché tutti lo cercano. Ci siamo abituati ad appoggiarci al nostro prossimo per cercare di ottenere forse una piccola scintilla d'amore. Ci siamo abituati a pretendere dal nostro prossimo. E molte persone non possono soddisfare le nostre richieste perché non sono in grado di darci quello che pretendiamo. Di conseguenza, noi esseri umani siamo diventati sempre più egoisti. E la parola egoista porta con sé la dipendenza dall'amore, la dipendenza dalla protezione. Questa dipendenza cerca sempre di ottenere dal prossimo quello che lei stessa non ha. Di conseguenza, il corpo fisico dell'individuo è diventato sempre più pesante, appesantito dai numerosi pensieri peccaminosi, cioè negativi. Abbiamo perso il contegno di fronte al nostro vero essere, che è l'amore. Abbiamo perso il contegno davanti a Dio, nostro Padre eterno, e davanti al Cristo, nostro Redentore, e tuttavia aneliamo all'amore.
0: Gabriele continua con le sue spiegazioni dicendo: disperiamo di Dio perché non ci dà quello che vogliamo. Sì, cosa vogliamo in fondo? L'amore è trasformato a un livello inferiore, l'amore egoistico. Egli non può darcelo perché non lo possiede. Pretendiamo da Dio che ci dia la nostra libertà peccaminosa, che ci aiuti ad allontanarci dal nostro prossimo, a rifiutarlo. Egli non può farlo perché non possiede queste cose. Pretendiamo da Dio che ci invii una persona che ci ami come vogliamo noi. Non può farlo perché non conosce l'amore egoistico. Così spesso rimproveriamo Dio perché non ci dà quello che vogliamo. Tuttavia non può darcelo perché Egli non è un peccatore, ma il grande amore eterno. E l'amore eterno non ci lascia mai. Perché? Perché noi, come esseri puri, siamo nel suo cuore primordiale, eternamente. E così Egli ci chiama e bussa alla porta del nostro conscio, e noi esseri umani non lo comprendiamo perché ci siamo incolpati. Ci siamo allontanati dalla nostra origine, dall'amore. Abbiamo trasformato la nostra eredità divina a un livello più basso, nella nostra eredità dell'ego, nel mondo dei nostri pensieri. E questi nostri pensieri segnati dal peccato, queste nostre parole e azioni peccaminose sono la nostra eredità personale, che è il nostro ego. E questo è ciò che amiamo, e su questa base vogliamo essere amati. Cosa significa in realtà imparare ad amare? Significa prima di tutto imparare su noi stessi. Tutto quello che ci mette in agitazione ci indica che possiamo imparare da questi aspetti. Dal momento che viene messa in movimento una parte degli aspetti personali del peccato che abbiamo immesso, è il nostro amore egoistico. Questo significa che amiamo noi stessi più di quanto amiamo il nostro prossimo, per non parlare di Dio, perché nel momento in cui il nostro ego si inalbera, siamo contro il nostro prossimo e lo rifiutiamo. Per questo il corpo umano è diventato sempre più pesante. Siamo diventati più trascurati e quindi, come già detto, abbiamo perso il contegno verso il nostro vero essere e verso Dio. Ascoltiamo ora ulteriori spiegazioni nella registrazione originale dell'istruzione di Gabriele.
2: Lieben lernen heißt also ganz.
0: Quindi, imparare ad amare significa prima di tutto osserva te stesso. La trascuratezza si manifesta nell'atteggiamento del nostro corpo. Credete forse che come esseri puri, al cospetto di Dio, assumiamo un atteggiamento come i seguenti: incrociamo le braccia davanti a Dio,
3: Accavalliamo le gambe davanti a Dio, appoggiamo la testa sul palmo della mano. Mangiamo ingurgitando il cibo che Dio ci ha donato. Questi sono tutti i segni degli aspetti che abbiamo immesso. Dio si siederebbe forse così davanti a noi. Dio assumerebbe questa posizione davanti a noi. Cosa diremmo? Sono tante piccole occasioni, cari fratelli e sorelle, in cui possiamo imparare. Oppure immaginiamo quanto segue. Dio si siede a tavola con noi, puntellando il gomito sul tavolo, appoggiando la testa sul palmo della mano e ingurgitando il cibo. Non diremmo forse impossibile? E questo dovrebbe essere Dio. Ma noi ci permettiamo questo comportamento. E perché? Perché non abbiamo imparato ad analizzarci. Cosa ci appesantisce così tanto da portarci ad assumere questo atteggiamento? Già il fatto di assumere questo atteggiamento dovrebbe portarci immediatamente a dire: attenzione, perché ora ho assunto questa postura? Riconosceremo così subito che in noi ci sono determinati pensieri, pensieri negativi, pensieri pesanti che ci spingono ad atteggiarci in questo modo. Sono pensieri contro la sinfonia, la leggerezza dell'amore infinito, quindi pensieri contro l'amore.
0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale. Continuiamo ora a leggere. Già dall'atteggiamento che assume il nostro corpo, potremmo imparare. Imparare da noi stessi. Chi siamo? Con quali aspetti ci siamo allontanati dall'amore di Dio? Eventualmente vediamo delle immagini e in queste immagini vediamo noi stessi, perché memorizziamo in immagini. E così si presenta la domanda: sì, cosa ho immesso nei miei pensieri, nella mia volontà? E di solito si tratta di un'aspettativa. Ci aspettiamo qualcosa dal nostro prossimo. E se non ce lo dà, lo rifiutiamo e incrociamo, ad esempio, le braccia. Anche questo è un segno che rifiutiamo il nostro prossimo e amiamo noi stessi più di quanto amiamo la parte più profonda, la parte pura nel nostro prossimo, che è anche in noi. Tutti questi atteggiamenti esteriori possono aiutarci ad imparare, a comprendere cosa ci separa dall'amore, dalla nostra eredità divina. Se siamo disposti ad imparare, col tempo riconosceremo che ci appoggiamo ai nostri simili. Per quale motivo ci appoggiamo a loro? Ossia, ci aspettiamo da loro determinate cose che in fondo potremmo fare noi stessi. Perché la nostra energia spirituale, l'energia dell'amore, diventa sempre più debole. Diventiamo indolenti e l'indolenza ha a sua volta un effetto sul nostro corpo fisico. Gli effetti sono le diverse posizioni assunte dal nostro corpo fisico. Le conosciamo tutti e ognuno ha i propri atteggiamenti caratteristici. Ma questi atteggiamenti sono sempre un'espressione dei nostri comportamenti sbagliati e quindi un'espressione del nostro egocentrismo. Solo quando impareremo a smettere di appoggiarci al nostro prossimo, aspettandoci da lui quello che potremmo fare noi stessi, quando cominceremo a fare noi stessi per il nostro prossimo quello che ci aspettiamo da lui, otterremo rispetto per noi stessi. Il rispetto per noi stessi comporta che il nostro corpo si raddrizza gradualmente. La trascuratezza diminuisce e a poco alla volta sviluppiamo anche il rispetto per il nostro prossimo. Infatti, gli aspetti che riconosciamo in noi come comportamento sbagliato e sistemiamo con l'aiuto dello Spirito del Cristo Dio per poi non ripeterli più, ampliano la nostra coscienza e così percepiamo sempre di più il nostro prossimo. Sperimentiamo poi i suoi lati positivi nel nostro cuore, nella nostra coscienza spirituale, che si dischiude sempre di più, perché sistemiamo i nostri aspetti del peccato, cioè togliamo la trave dal nostro occhio con il Cristo. Così, a un tratto, troviamo accesso al nostro prossimo. Cambiamo. I nostri pensieri diventano più luminosi, le nostre parole più ricche di contenuto spirituale. Impariamo a nostra volta dal prossimo, perché impariamo a comprenderlo. E così riusciamo a stabilire un contatto con lui, anche quando ci rifiuta. Troviamo accesso al suo interiore, perché non ci aspettiamo più nulla da lui, ma facciamo noi stessi quello che siamo in grado di fare.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Da questo atteggiamento interiore impariamo a chiedere, ad esempio, un aiuto al nostro prossimo per quello che non siamo in grado di fare noi stessi sul lavoro o in famiglia. Non ci rimettiamo nulla se chiediamo al nostro prossimo che ci aiuti dove ne abbiamo bisogno. In questo modo diventiamo liberi. Diventiamo sempre più consapevoli che Dio è al nostro fianco. Ci troviamo sempre più in questa corrente d'amore che è la nostra eredità divina. Il risultato è che diventiamo felici. La felicità scaturisce da questa libertà che è in Dio. E la felicità non consiste solo nel sapere che Dio è amore, ma è costituita dalla corrente dell'amore che fluisce attraverso l'anima e l'essere umano. È la risposta di Dio, la risposta dell'amore. E noi siamo felici, perché viviamo nell'amore, perché con i nostri pensieri, con i nostri sentimenti, le nostre parole e azioni, abbiamo ritrovato la strada che ci riconduce a casa, verso il nostro vero essere, a casa, verso l'amore. L'amore fluisce poi nei nostri pensieri, l'amore compenetra le nostre parole, l'amore fluisce nelle nostre azioni. E noi siamo come una coppa che attinge all'amore, alla corrente. Imparare ad amare significa quindi iniziare da noi stessi. Le piccole cose, come il comportamento esteriore, ci aiutano a riconoscere il nostro egoismo, quello che abbiamo appreso e a cui ci siamo abituati e che equivale alla lontananza da Dio.
3: Vediamo che c'è molto da imparare nella scuola della Terra. E Gabriele ci ha spiegato in modo bellissimo, in poche parole, quale beneficio possiamo ottenere. Ci dà infatti ulteriori aiuti per conoscere noi stessi.

0: ci spiega ancora Gabriele, ci aspettiamo qualcosa. Quando prendiamo le distanze da una persona, ci aspettiamo qualcosa da un'altra. Tutto questo e molto di più ci dice che non siamo per Dio, ma per il nostro ego. E tutto questo ci aiuta a esaminarci. Se abbiamo imparato ad amare, non ci aspettiamo più nulla. Faremo in molti modi al nostro prossimo quello che lui si aspetta da noi, ma solo nella misura in cui possiamo dare, affinché anche lui si riconosca nella sua aspettativa, ma senza parole, solo tramite l'autoconoscenza, attraverso l'esperienza di sé. Ci aspettiamo che il nostro prossimo ci prepari questo e quello. In realtà sappiamo che avremmo il tempo per farlo noi stessi, sia al lavoro, sia a casa, in famiglia. Si tratta spesso di piccolezze. Il marito si aspetta, per esempio, che la moglie faccia determinate cose puntualmente. La moglie si aspetta che il marito torni a casa in orario e molto altro ancora. Questo atteggiamento di aspettativa ci indica che non siamo con il nostro prossimo. Infatti, se fossimo per e con il nostro prossimo, ci metteremmo d'accordo con lui e sapremmo quando il marito rientrerà a casa e se la moglie oggi riuscirà a fare determinate cose in tempo. Ci sono così tante, tante piccole cose per le quali è necessario mettersi d'accordo. Ma lo si fa solo se si ama davvero, altrimenti si tratta solo di aspettative.
1: Quindi non si tratta di mettersi contro il nostro prossimo, ma di guardare noi stessi. Gabriele ha spiegato: se svuotiamo il nostro recipiente dal negativo, se lo togliamo dall'anima e dall'essere umano, l'amore per Dio e per il prossimo potrà fluire più intensamente, aiutandoci e sostenendoci. Dovremmo quindi guardare prima di tutto noi stessi. Cosa c'è alla base in noi? Perché il nostro ego è agitato? Se sistemiamo il nostro ego e ci proponiamo fermamente di non ripetere le stesse cose, se annotiamo persino i nostri lati positivi, gli aspetti della legge, per quando si ripresenteranno cose simili, per poterci poi aggrappare subito agli aspetti della legge, all'amore di Dio, diventiamo più sensibili e così a poco questo processo di apprendimento smette. Abbiamo creato un sismografo che è attivo nel subconscio e nel conscio, ma anche nella nostra anima, che dice immediatamente: fermati, osserva te stesso. Il sismografo che è stato attivato, che è un aspetto del divino in noi, ci ammonisce immediatamente e dice: qui stai sbagliando. Sei contro il comandamento, contro l'amore. E se sistemiamo e non ripetiamo più gli stessi errori, il sismografo diventa sempre più grande e noi diventiamo più sensibili per gli impulsi divini. Questo corrisponde a liberarsi sempre più dall'ego, in modo che il grande, possente io sono, l'amore, il nostro vero essere, la parte più profonda in noi, possa fuoriuscire sempre più. Così diventiamo liberi, saldi in Dio e felici, perché chi è tornato a casa in se stesso, è felice, perché si sente protetto in Dio.
0: Stiamo parlando sempre di noi esseri umani, ma mi sono annotata qualcosa, dice Gabriele. Già il fatto di considerare un animale come un oggetto e di negargli il proprio amore

0: L'aiuto è contro Dio e contro se stessi. Quanto più grande sarà quindi l'effetto su di noi quando siamo contro altre persone? E come siamo nei confronti di tutta la natura che noi esseri umani tormentiamo e maltrattiamo? In questo caso siamo contro Dio e contro noi stessi. Oppure, quante volte neghiamo l'aiuto al nostro prossimo perché non viviamo nel presente, perché rimuginiamo costantemente sul nostro passato, rinforzandolo così ancora di più? Infatti, con tutti gli aspetti che abbiamo immesso e di cui ci occupiamo continuamente, che costituiscono il nostro passato, reagiamo nel presente. Ognuno di noi deve prima o poi imparare a vivere nel presente, non in quello che è avvenuto ieri. Ieri, il nostro passato, entra poco alla volta nel nostro presente affinché lo riconosciamo e con l'aiuto del Cristo Dio lo sciogliamo e non lo ripetiamo più. Solo quando avremo risolto il passato, gli aspetti del peccato entrano a far parte del passato e rimangono come ricordi. Ma possiamo attingere di nuovo da questi ricordi per donare aspetti del divino. Pensiamo quindi anche agli animali. Pensiamo alla Madre Terra. Come ci comportiamo verso il nostro secondo prossimo, verso gli animali, verso tutta la natura? E in definitiva, come ci comportiamo verso Dio e verso il nostro prossimo? Quando avremo elaborato il passato, non perderemo i ricordi, ma al contrario, vivremo più consapevolmente.
1: Alla fine del programma di oggi ascoltiamo ancora qualche estratto dalla registrazione originale dell'istruzione di Gabriele.
0: Negli aspetti in cui abbiamo riconosciuto la nostra parte completamente umana, i nostri peccati, e l'abbiamo sistemata, la nostra coscienza spirituale si amplia. E sulla base di questa esperienza che abbiamo fatto nel sistemare, potremo donare un aspetto dell'amore. La coscienza diviene quindi più ampia se sistemiamo i nostri aspetti del peccato e nella misura in cui sistemiamo potremo anche attingere e donare dall'amore. Questo non significa che dobbiamo diventare completamente puri per poter donare. No, possiamo attingere e donare dalla nostra esperienza. Ma quanti più aspetti del peccato sistemiamo, tanto più grande diventa l'amore per Dio e per il prossimo in noi. È un segno che indica che ci siamo avvicinati all'amore è il fatto di essere molto più felici quando gli altri stanno meglio di noi. Allora ci tornerà in mente continuamente la domanda: ho reso felice il mio prossimo dal mio cuore? E anche se è solo una scintilla di felicità, anche se non sento questa felicità in me per un qualsiasi motivo, dovrei sempre chiedermi: ho reso il mio prossimo di qualche scintilla più felice? Perché se il mio prossimo sta meglio di me, dovrei essere felice. Queste sono le scintille o i passi verso l'amore che non si aspetta nulla, che dà, perché possiede tutto.
1: Cari amici, con queste parole incoraggianti giungiamo al termine di un'altra grande istruzione di Gabriele. la profetessa e messaggera di Dio. Ognuno è libero di prendere a cuore le parole di Gabriele e anche di provare a metterle in pratica in tutta libertà per avvicinarsi a Dio, nostro Padre eterno, in noi e di sperimentare il suo amore e la sua protezione. Vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore. Quante volte ci succede di tornare nel nostro appartamento, nella nostra casa, dopo lo stress quotidiano e dire: adesso voglio sedermi e pregare. E iniziamo a pregare, ma non ci riusciamo. Perché? Perché in testa ci passano continuamente pensieri della giornata che ci distolgono dalla preghiera. Se poi continuiamo a pregare e ogni tanto passa qualche pensiero della vita quotidiana, ci accorgiamo di non pregare veramente. Ci sentiamo deboli. Ci accorgiamo che queste preghiere non hanno contenuto. Indipendentemente dall'oggetto per cui abbiamo pregato, sentiamo nel cuore che la preghiera non raggiunge il suo fine. Restiamo irrequieti, come lo eravamo quando ci siamo seduti. Perché? Perché gli avvenimenti della giornata ci tengono ancora prigionieri. Tutti noi, prima o poi, impariamo che se ci mettiamo a pregare con lo stress della giornata, abbiamo molta difficoltà a entrare in preghiera, perché la forza della preghiera, l'aiuto che proviene dalla preghiera, viene dall'interiore, viene dalla fonte primordiale della nostra anima, dall'essere, dove sono le dimore degli esseri puri divini, che noi siamo nello spirito dell'amore, nel regno di Dio. Se impariamo ad esprimere per noi stessi una meditazione, ossia rivolgiamo i nostri pensieri meditativi dentro di noi, fino a che i pensieri della giornata si allontanano e ci accorgiamo che diveniamo più tranquilli. Notiamo che diveniamo più tranquilli anche dal nostro respiro, che diventa più profondo, che ci trasmette la calma per pregare dall'interiore. E così ci accorgiamo molto presto che non preghiamo più con la testa, ma che in noi c'è una forza, la forza del Cristo Dio che ci aiuta a pregare dal profondo della nostra anima. Se volete, iniziamo insieme una cosiddetta meditazione per noi stessi. Formulo questa meditazione nella prima persona ed ognuno può rivolgere questi pensieri in se stesso e farli scorrere nel proprio corpo se lo desidera. Cercate di far scorrere i pensieri nel vostro corpo. Non tratteneteli nella testa, ma fateli fluire nel corpo. È possibile poi, se prendiamo coscienza di non essere solo esseri umani, ma che in noi c'è una possente forza che ricolma i nostri pensieri, anche i pensieri meditativi. Chi lo desidera può assumere la posizione meditativa. Ci sediamo in modo eretto. Entrambi i piedi appoggiano sul pavimento. Se volete, appoggiate il dorso delle vostre mani sulle cosce e chi vuole può chiudere gli occhi.
2: Ewiger Geist.
1: Eterno Spirito.
0: Der du das Licht in mir bist.
1: Tu che sei la luce in me.
0: Ich komme zu dir.
1: Io vengo a te.
0: Als dein Sohn.
1: Quale tuo figlio, tua figlia. Mi immergo con tutti i miei sentimenti e le mie sensazioni nella forza dell'amore in me.
0: Ich rufe dich an.
1: Io ti chiamo.
0: Dich, den Geist
1: Spirito del mio eterno Padre.
0: Ich rufe zu dir.
1: Io ti chiamo.
0: Und bitte dich.
1: E ti prego.
0: Gib mir Kraft.
1: Dammi la forza.
0: Mach mich stark.
1: Rinforzami.
0: Und fülle mich.
1: E ricolmami.
0: Mit deiner Liebe.
1: Del tuo amore.
0: Du bist
1: tu sei la pace in me.
0: Du bist die
1: tu
0: Harmonie,
1: sei l'armonia
0: die meine Seele
1: che inonda la mia anima. Che dona calma al mio corpo. Tu, spirito della pace in me, sei l'alito nel mio respiro. Tu, spirito della sapienza universale e dell'amore, scorri attraverso il mio sistema nervoso. Tu rilassi i miei muscoli. Tu vitalizzi le cellule sane.

0: hüllst mich ein.
1: Du mi circondi.
0: Und längst dein
1: e con la tua sacra luce avvolgi tutto il mio corpo. La tua luce scorre in me. La tua luce mi inonda. La tua forza è la calma in me. La tua luce scorre nel mio respiro. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Tutti i pensieri della giornata sono al di fuori dell'involucro di luce. Nessun pensiero di stress mi tocca. Io sento la tua pace. Io sento la tua pace. La tua pace è armonia. Io sono in armonia. La calma mi inonda completamente. È lo spirito dell'armonia. Io sento. Di essere vicino alla forza cosmica ed eterna. Tu, possente spirito del Padre mio, io sono luce che proviene dalla tua luce che mi circonda. Io prego tranquillo, riposando in me. Tu ricolmi i miei pensieri di preghiera. La luce è la mia protezione. Io prego per i miei fratelli e sorelle. Nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione, Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni delle anime. Ognuno di noi lascia scorrere la preghiera. Preghiamo dal profondo della nostra anima. Vi prego, esercitatevi. Fate scorrere la vostra preghiera per le anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Sono i nostri fratelli e sorelle che hanno lasciato il corpo. In ognuno di noi scorre la preghiera.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Un pensiero meraviglioso che è in grado di farci credere che Cristo è in noi. Questo meraviglioso pensiero, Cristo in noi, ci rende liberi. Se mettiamo in pratica ciò che Gesù, il Cristo, ci ha insegnato. Riconosci i tuoi aspetti del peccato. Pentitene, sistemali e non rifarli più. Cristo in noi, nella nostra anima, è il medico dell'anima. Molti di noi sanno che quando l'anima si purifica, ossia diviene più luminosa, anche le cellule del corpo si purificano e divengono più luminose e giungono così ad una vibrazione più alta, liberandosi di ciò che avevano assorbito attraverso ciò che gli organi, le cellule e così via espellono. Cristo in noi. Questo meraviglioso pensiero ci fa intuire che giungeremo al pentimento solo se ci rivolgiamo a Lui. Vogliamo quindi rivolgerci a Lui e chi lo desidera appoggia la mano destra sul centro del Cristo che pulsa vicino al nostro cuore. Chiediamo a Cristo di riuscire a pentirci, di pentirci per ciò che abbiamo potuto e possiamo riconoscere essere un comportamento sbagliato, diciamo anche peccato.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Mette in moto ora la nostra coscienza. Sentiamo come non siamo liberi a causa del peccato, perché il peccato ci lega e di solito ci lega a persone che pensano, parlano o fanno cose spiacevoli nei nostri confronti, ma ci lega anche ai nostri pensieri, alle parole e alle azioni che noi rivolgiamo contro il nostro prossimo. Ora la nostra coscienza si fa sentire e ci mostra quello che ci lega. Sentiamo come la nostra anima non è libera. Sentiamo un certo malessere nel corpo. Il sistema nervoso centrale si fa sentire. I nervi iniziano a pulsare e dall'anima salgono immagini o pensieri. Riconosciamo i nostri comportamenti sbagliati che ci legano, che non ci permettono di essere liberi, che ci fanno ammalare. Permettiamo che salga il pentimento. Cristo aiuta. Ci pentiamo dei nostri peccati, dei nostri comportamenti sbagliati. Chiediamo perdono alle persone e per le situazioni che possiamo dire di avere causato noi. E chiediamo a Cristo di guidare i nostri pensieri di pentimento, di richiesta di perdono. Attraverso il plesso solare, il sistema nervoso centrale, sentiamo una liberazione. Il nostro respiro diventa più profondo. È l'opera del Cristo Dio. Cristo in noi. E ora siamo pronti a perdonare tutti coloro che hanno peccato nei nostri confronti. Ora sentiamo con chi non siamo in unità. Perdoniamo. Inviamo pensieri di perdono.

sentiamo che il sistema nervoso si calma. Respiriamo più profondamente. Ci sentiamo più liberi, perché Cristo è all'opera. E ora ci riproponiamo fermamente di coltivare l'unità con l'anima di ogni persona, chiedendo sempre perdono e perdonando sempre. Perché ora sentiamo cosa significa libertà. Respiriamo più profondamente. Ci sentiamo più liberi. La nostra anima ha una vibrazione più elevata nella luce del Cristo. E le cellule del nostro corpo si impegnano per eliminare gli aspetti negativi. Gli organi respirano la luce del Cristo. Il flusso sanguigno scorre in modo calmo e consapevole. Tendini, ossa e legamenti sentono la luce di Cristo. E ci accorgiamo che il medico dell'anima è all'opera, Cristo nella nostra anima. Permettiamoglielo. Sentiamo le sensazioni nell'anima e nel nostro corpo. Sentiamo la presenza del Cristo Dio. Di nuovo salgono immagini o pensieri che sono contrari alla legge dell'amore. La coscienza ci spinge a pentirci, a perdonare e a chiedere perdono. Facciamolo ora.

0: fühlen immer mehr die Freiheit.
1: Grazie al pentimento, alla richiesta di perdono e al perdono, sentiamo sempre più la libertà. Sentiamo il nostro respiro, che ora è molto più calmo e profondo. Il sistema nervoso si rilassa. Cristo agisce in noi. Sentiamo ora il quarto centro, il centro del Cristo, vicino al nostro cuore. Notiamo la pulsazione. È lo spirito che agisce. È il medico dell'anima. Cristo in noi. Ancora una volta ci rivolgiamo a Lui e gli parliamo. Cristo, assistici, affinché non facciamo più cose uguali o simili, perché ti abbiamo chiesto di aiutarci a pentirci e di assisterci. Sentiamo la tua presenza, la pulsazione della vita, che tu sei. Calmi e rilassati, riportiamo la mano destra al suo posto. Restiamo in silenzio per qualche istante.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, un saluto in Dio e benvenuti alla trasmissione di oggi della serie La vera scuola è la vita. Questa volta l'argomento trattato è Impariamo a focalizzare. Cosa significa focalizzare? In generale significa dirigere la propria percezione verso un determinato punto, convergere l'energia dei pensieri su un determinato obiettivo, in definitiva concentrarsi. Sia che stiamo facendo funzionare dei macchinari o delle apparecchiature, o guidando un'automobile, sia che siamo seduti alla scrivania, o teniamo una conversazione con amici e collaboratori di lavoro in cui dobbiamo trovare soluzioni costruttive, sia che ci occupiamo delle faccende domestiche, o stiamo cucinando, la nostra concentrazione rende molte cose più facili ed effettive nell'ambito della nostra vita professionale come in quella privata. Nel testo di Gabriele, da cui oggi abbiamo la possibilità di leggere, la capacità di focalizzare è intesa come un aiuto sul cammino che porta all'evoluzione spirituale. Più vicino a te, mio Dio, è il cammino che ci è stato insegnato da Gesù di Nazareth e che il risorto, il Cristo Dio, insegna oggi di nuovo. Da quasi 50 anni egli, lo Spirito libero, parla di nuovo in tutto il mondo, a tutte le persone, a tutte le generazioni, a tutti i popoli e nazioni. Lo fa tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ora vogliamo leggere in merito al tema Impariamo a focalizzare da un testo di insegnamento della Sapienza Divina. Gabriele ci ha spiegato. L'uomo si è allontanato da Dio, la vita, chi più, chi meno. A riguardo un'immagine che ci aiuta a comprendere meglio. Se una parte della Terra si rivolge dalla parte opposta al Sole, su di essa diventa buio presto. Fa più fresco o addirittura freddo. Analogamente avviene anche con noi uomini. A seconda di quanto una persona sia allontanata dalla luce interiore, dalla vita, pensando e comportandosi contro la vita, essa è allora povera di luce e di calore. Questo comporta che non ha più alcun rispetto per la vita che è in lei, e anche nei minerali, nei regni della natura, e in tutti gli astri materiali, in tutto ciò che noi esseri umani vediamo e non vediamo. Dio è la vita. La vita è buona. Rende le fibre della veste, ossia l'essere umano, luminoso e pieno di forza, felice e spiritualmente intuitivo. Lo rende comunicativo per la vita. Se l'uomo si nobilita e dà una possibilità alla vita, quindi al suo vero essere, tramite l'autocontrollo e sistemando tutto quello che lo separa dalla vita. Noi esseri umani siamo sulla Terra unicamente per rivolgerci di nuovo a Dio, alla luce interiore. Gabriele a proposito ci ha detto, questa potrebbe essere una frase su cui riflettere. Noi esseri umani siamo sulla Terra unicamente per rivolgerci di nuovo a Dio, alla luce interiore. E anche in questo caso ci può essere di aiuto il paragone con il Sole e una parte della Terra. Quando una parte della Terra si rivolge verso il Sole, diventa più chiara, più luminosa, le giornate si allungano, diventa più caldo. Tutto comincia a inverdire e a fiorire. La vita si dischiude, germoglia e si manifesta nelle forme più belle e rigogliose. Allora si può dire, lo spirito compenetra la materia.
1: Gabriele ha inoltre spiegato, se abbiamo ascoltato con attenzione le brevi spiegazioni che ci riguardano, ci siamo resi conto che ci sono due correnti alle quali l'essere umano può collegarsi con il principio trasmettere e ricevere. Da una parte, il bene, che è la vita, che è per l'essere umano e gli porta il bene. Dall'altra parte, le negatività, che definirei anche come il male, che è contro la vita e che è diretto contro la persona, contro la veste che è l'essere umano. Rendiamoci conto ancora una volta, esiste il pro e il contro, e pertanto esistono una focalizzazione negativa e una focalizzazione secondo la legge. Focalizzare significa trasmettere intensamente per ricevere in modo corrispondente. La focalizzazione negativa si basa sulla cosiddetta legge dell'isolamento, che inizialmente attiva immagini nella propria memoria, nel cervello, che vengono poi proiettate all'esterno e quindi trasmesse dal cervello e quindi dall'essere umano. Riceve poi aspetti uguali o simili tramite questo suo mondo dei concetti, tramite le sue immagini che provengono dall'ego, dalla legge dell'isolamento. Attraverso il principio negativo, che consiste nel trasmettere intensamente, cioè focalizzare, l'uomo può anche attingere alla cronaca atmosferica. In questo modo mette in movimento nella cronaca atmosferica ciò che è utile per lui, per i suoi scopi, che desidera eventualmente costruire e sviluppare, come per esempio la scienza e l'economia, lo Stato e la Chiesa. Verso di lui fluisce tutto quello che le persone hanno pensato o fatto di negativo in passato. Quello che riceve poi come risposta a ciò che ha trasmesso corrisponde al suo potenziale di trasmissione del tutto umano. Si tratta spesso di aspetti contrari all'etica, immorali, brutali, malvagi, che sono completamente riferiti alla legge dell'isolamento. Questi comportamenti umani non sono compenetrati dallo spirito.
2: Gabriele ha continuato dicendo: nella nostra epoca odierna sperimentiamo in molti modi questo trasmettere intensamente in maniera negativa, cioè focalizzare. Detto in sintesi, si tratta di influssi astrali. Tramite questi influssi si possono anche spostare degli oggetti e si possono manovrare persone che sono ricettive in questo senso perché hanno in sé aspetti simili. Vediamo con quali campi energetici possiamo entrare in contatto se non utilizziamo in modo responsabile le nostre forze, se la nostra meta interiore, la direzione che prendiamo, il nostro orientamento e il nostro animo non sono rivolti verso Dio e verso quello che è divino. Prima di approfondire più dettagliatamente il tema impara a focalizzare, dobbiamo spiegare queste due possibilità, focalizzare in modo negativo e il focalizzare secondo la legge. Non vogliamo entrare sul livello di comunicazione del focalizzare in modo negativo. Nel nostro caso, impariamo a focalizzare come un aiuto sulla via che conduce all'evoluzione spirituale che dice più vicino a te, mio Dio, lasciando agire sempre di più Dio attraverso di noi, affinché si compia la sua volontà e venga il suo regno, il regno della pace. Il presupposto per focalizzare in modo positivo sul piano spirituale e divino è che il nostro cuore aneli a senso al seguente aspetto: sviluppare energie divine, rivolgersi verso la vita che è Dio, purificando la nostra anima e il nostro essere umano, la veste, da quello che è contro la vita. Ognuno può chiedersi, ad esempio, in un momento silenzioso di riflessione su se stesso, se desidera davvero di cuore rendere più luminosa la sua veste, affinché Dio possa compenetrare la materia e l'essere umano raggiunga la comunicazione con l'essere universale.
0: Gabriele ha continuato dicendo: la vita è luce, è forza e comunicazione universale. Se la nostra anima diventa più luminosa, anche l'essere umano diventa più puro e la sua veste di isolamento più fine. Questo significa che la luce comincia poco a poco a compenetrarlo e lo spirito quindi comincia a irradiarsi attraverso la materia. Nella misura in cui ci rivolgiamo verso la vita, Dio in noi, riceviamo più energia positiva. Questo ci permette di concentrarci meglio. Da questo si sviluppa una crescente intuizione per la vita. A poco ci rendiamo conto che la vita non è solo in noi, ma anche intorno a noi. La vita è comunicazione. Nell'essere tutto comunica. È il linguaggio dei gradi di coscienza. Ogni livello di coscienza comprende l'altro, perché tutte le forme pure sono contenute in un'unica legge, nella legge divina, la vita. Noi esseri umani ci troviamo in mezzo a un mare incommensurabile di processi comunicativi di energie positive e negative. Il nostro cervello può essere paragonato a uno schermo radar. Con i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i pensieri, le parole, le azioni, sintonizziamo lo schermo radar su determinate emittenti corrispondenti per ricevere energie da lì. Le riceviamo in un primo tempo nel nostro cervello e poi nel nostro corpo e su di esso, che può essere paragonato a uno schermo televisivo. Quello che riceviamo lo irradiamo di nuovo in immagini. Pertanto, un giorno ognuno dovrà chiedersi da che parte è inclinato l'ago della sua bilancia, verso quali fonti di trasmissione è diretto lo schermo radar, il suo cervello. Verso il positivo o verso il negativo. In quale direzione si rivolge il nostro radar, il cervello, lo decide unicamente ognuno per se stesso.
1: Sentiamo cosa ha insegnato ancora Gabriele, che ci ha detto: se ci rendiamo conto che in tutto quello che vediamo, per non parlare di quello che non vediamo, c'è la vita, cioè la comunicazione più elevata, possiamo anche entrare consapevolmente in comunicazione con la vita, che è il bene. Il presupposto, come già detto, è che ci avviciniamo alla vita in noi, proprio come la parte della terra che si rivolge verso il sole. Focalizzare significa raccogliere le energie positive sviluppate spiritualmente in un fascio di energia, in un raggio direzionale, che poi dirigiamo verso un oggetto, una situazione, sul nostro lavoro e cose simili. Rendiamoci conto in continuazione che tutto è energia e che ogni volume energetico ha il suo livello di coscienza, quindi si irradia in modo corrispondente e ci trasmette informazioni. Molte persone parlano di coincidenze, intuizioni, poiché tutto è energia, il caso non esiste. Se la nostra veste, cioè il nostro corpo, è diventata più luminosa perché la nostra anima è diventata più pura, lo spirito può inviare più raggi di energie divine attraverso di noi, affinché riusciamo a pensare e a vivere più consapevolmente. Più la nostra anima e il nostro corpo diventano luminosi, più l'essere umano può entrare in comunicazione in modo chiaro con i potenziali di coscienza corrispondenti tramite il principio trasmettere e ricevere attraverso la focalizzazione. Un presupposto essenziale per imparare a focalizzare è prima di tutto liberarsi da idee e opinioni, da intenzioni, obiettivi come dovrebbe avvenire in uno o nell'altro modo, oppure questo dovrebbe corrispondere ai miei desideri, ai miei punti di vista, o voglio scoprire idee che mi servano personalmente.
2: Gabriele ci spiega ora quali opportunità ci vengono offerte se impariamo a focalizzare, dicendo: se abbiamo orientato la nostra vita interiore ed esteriore verso Dio e ci sforziamo ogni giorno di mantenerla in ampia misura, ci sforzeremo anche di afferrare il nostro mondo dei pensieri e sentimenti, il nostro volere. Ci esercitiamo nell'autoconoscenza e ci liberiamo sempre più dei nostri aspetti del tutto umani, anche per poter comprendere meglio il nostro prossimo, per entrare passo dopo passo nella vita, nella legge di Dio, che è il nostro vero essere. Per intensificare questi processi, per riconoscerci più rapidamente e più facilmente, e per superare il negativo, per comprendere le cause che abbiamo posto e le loro radici, che spesso sono svariate, e rimuoverle dal campo della nostra anima, è necessario raccogliersi, concentrare le forze della nostra coscienza. Per questo impariamo a focalizzare. Focalizzare ci offre quindi la possibilità di rendere più efficace il lavoro su noi stessi, la nostra vita interiore. Tutte le nostre colpe che costituiscono il nostro potenziale di colpa e di peccato del tutto umano sono registrate in noi a livello energetico come su una bobina di un film che scorre nel nostro conscio e nel nostro subconscio. La bobina del film nella nostra mente è composta di sequenze di immagini. Queste dicono molto su di noi. Quello che ci dicono è ciò che abbiamo immesso. Se impariamo a focalizzare in modo positivo per cancellare quello che abbiamo registrato sulla bobina del film, possiamo rischiararla e così molte cose potranno essere messe in ordine sul cammino della nostra vita e possiamo evitare molti colpi del destino. Se durante la giornata sistemiamo ciò che ci viene indicato, sistemiamo nel contempo il nostro futuro. Una frase molto significativa dice: se durante la giornata sistemiamo ciò che ci viene indicato, sistemiamo nel contempo il nostro futuro. La nostra anima, quando si sarà liberata dalla sua veste terrena, potrà poi andare in regni più luminosi.
0: Gabriele continua. Focalizzare non significa altro che sviluppare una concentrazione completa e prolungata che indirizziamo verso problemi, oggetti, processi di lavoro e cose simili. Lo facciamo per dischiuderli, per accogliere il messaggio che si trova in essi. Per poterci concentrare più a lungo, la prima cosa che dobbiamo fare è liberarci dalla pressione del tempo, dalla rabbia, dalle preoccupazioni quotidiane, dal volere personale, dallo stress e dai legami al prossimo. Abbiamo bisogno soprattutto di calma interiore, ad esempio attraverso l'introspezione per liberarci di caratteristiche del tutto umane, con esercizi meditativi per entrare nel silenzio per armonizzare la nostra attività cerebrale. Abbiamo quindi bisogno di calma interiore ed esteriore affinché nel nostro cervello possano prendere forma immagini corrispondenti che poi raccogliamo in fasce di energia e indirizziamo in modo preciso verso un oggetto, una situazione. Gabriele dice: Ripeto, per poter focalizzare si deve imparare a farlo. Dobbiamo esercitarci in continuazione a concentrarci e a indirizzare le nostre energie raccolte in un fascio verso ciò che vogliamo dischiudere. Il focus è il punto focale. Focalizzare significa convergere le energie e dirigerle verso la situazione, verso un oggetto, come un raggio di luce attraverso una lente.
1: Continuiamo a leggere dall'istruzione di Gabriele. Soprattutto in questi tempi, l'uomo è in genere rivolto verso l'esteriore. La sua coscienza non è concentrata, ma distratta. È attirata e viene spinta da una parte e poi dall'altra. Chi teme di non riuscire più a stare al passo con la frenesia dell'esistenza umana, chi si lascia tiranneggiare dallo spirito del tempo per ricevere gli onori corrispondenti, o chi permette che altri decidano per lui, è l'artefice della propria infelicità. È una persona senza tregua, che non sa più cosa c'è davanti, dietro, a destra e a sinistra, e infine non sa più chi è. Per affrontare correttamente quello che ci occupa, per essere in grado di gestire la nostra energia e usarla in modo consapevole e mirato, dovremmo vivere con disciplina interiore ed esteriore, cioè con un atteggiamento equilibrato, onesto e raccolto.

0: e sensazioni, pensieri e parole, diventiamo poveri di energia, stanchi e svuotati. Perché? Non siamo in grado di concentrarci, disperdiamo le energie invece di raccoglierle. La prima cosa che dobbiamo fare è allenare il nostro cervello a mantenere la concentrazione. Sarebbe meglio eseguire i primi esercizi su noi stessi. Quando avremo imparato a esaminare quello che riguarda noi stessi, che ci distrae o ci opprime personalmente, e a eliminarlo, quindi a sistemarlo, riusciremo a concentrarci sempre meglio. Dovremmo esigere da noi stessi di impegnarci non solo durante questi esercizi, ma anche giorno per giorno, ora per ora. Se non raccogliamo consapevolmente le nostre forze, quindi se non sviluppiamo un atteggiamento spiritualmente disciplinato, non progrediremo e ricadremo indietro. Se esigiamo una prestazione da parte nostra, il cervello non potrà divagare nell'ozio e in cose simili. Richiedere a noi stessi una buona prestazione non significa fare le cose in fretta, ma eseguire un'attività in modo consapevole. Così facendo il nostro lavoro diventerà più vario e noi diventiamo più vitali, più gioiosi nelle nostre attività, più efficienti, sviluppando così concentrazione e quindi calma interiore ed esteriore. In questo modo impariamo ad essere attivi in modo equilibrato.
1: Gabriele riassume dicendo: focalizzare significa quindi scindere le cose, ricevere aiuti e stimoli dal livello di coscienza verso cui trasmettiamo. Questo vale non solo per il lavoro su noi stessi, ma anche nelle conversazioni, vale per il nostro campo di attività, anche quando rispondiamo a delle lettere o cose simili. Concentrandoci, eseguiremo anche il nostro lavoro in modo mirato. Questo significa che la nostra prestazione sarà più efficiente. Vivere consapevolmente è vivere nello Spirito di Dio. Più consapevolmente, in modo raccolto e concentrato, viviamo le nostre giornate terrene orientati verso Dio, lo Spirito della vita, più ampio diventa l'orizzonte della nostra coscienza, l'irradiazione della nostra coscienza. Il lavoro delle nostre mani sarà poi sempre più ricolmo di energia divina e le nostre opere saranno un contributo alla costruzione di quel potenziale energetico da cui cresce il regno di Dio sulla terra. In questo modo la nostra vita sulla terra può diventare un beneficio per molti, per il nostro prossimo, il nostro secondo prossimo, gli animali e per la madre terra. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, al termine di questa istruzione permetteteci di riprendere le parole di Gabriele che abbiamo sentito all'inizio. Noi esseri umani siamo sulla terra unicamente per rivolgerci a Dio, la luce interiore. In questo spirito vi salutiamo e auguriamo a voi e a tutti noi buone giornate concentrate e vitali con un beneficio corrispondente per la vita. Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto anche per la prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: auf dieser Erde,
1: su questa terra,
0: in unserer Welt wird
1: nel nostro mondo c'è sempre più insicurezza.
0: Naturkatastrofen,
1: catastrofi naturali,
0: Kriege,
1: guerre,
0: Terror,
1: terrorismo,
0: die Angst,
1: la paura si fa strada e scuote sempre più persone. Molti hanno paura di malattie, di epidemie. Cercano appoggio e sicurezza e vengono sempre delusi, perché in questo mondo non esiste un sostegno e una sicurezza duratura. Non siamo forse tutti alla ricerca di protezione e sicurezza? Molti dicono, sì, possiamo ricevere un sostegno, possiamo ricevere aiuto da persone che sono per il loro prossimo. Ma nessuno può darci una sicurezza e una protezione duratura. Dove si trova allora la sicurezza e la protezione? Diciamo nel Cristo, oppure in Dio nostro Padre. Dove cerchiamo il Cristo? Dove cerchiamo il grande spirito dell'amore che ci ama? Qualsiasi cosa pensiamo e facciamo. Il grande spirito è presente nella materia. Il grande spirito è in ognuno di noi. Chi ha sperimentato lo spirito del Cristo Dio in se stesso, chi lo cerca con il cuore e con la testa, lo percepirà, poiché egli ci è più vicino delle nostre braccia e delle nostre gambe. Noi uomini siamo nella scuola terrena per imparare, proprio nella nostra epoca, nel nostro mondo. C'è solo uno che può darci un sostegno, il Cristo Dio che è in ognuno di noi. Per questo, nella scuola terrena dovremmo imparare a percepire Lui, il grande Spirito. In questi minuti impariamo a percepire lo Spirito del Cristo Dio in noi. Egli è l'aiuto, Egli è la guarigione, Egli ci dona forza, Egli ci fa coraggio, il Cristo in noi. Chi lo desidera, assuma una posizione eretta, interiore ed esteriore. Ci sediamo in modo eretto, appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento e appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Cerchiamo quindi Cristo. E abbiamo appena sentito dire Cristo in noi. Impariamo a percepire Cristo in noi. Diveniamo tranquilli. Inspiriamo, portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo lentamente. Inspiriamo, portando il respiro fino nel ventre. Lasciamo che il respiro venga lentamente e poi espiriamo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre e lentamente espiriamo. Facendo questo, attiriamo l'alito di Dio consapevolmente nel nostro corpo. Lo portiamo attraverso il respiro consapevolmente nel nostro corpo ed espiriamo le nostre tossine, ciò che è negativo. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente ed espiriamo. Ed ora respiriamo con il nostro ritmo. Lasciamo che il respiro fluisca. Ora percepiamo il nostro corpo. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il nostro corpo è più leggero. Ci sentiamo più liberi. Dov'è il Cristo? Molti di noi sanno che nelle vicinanze del nostro cuore fisico c'è un enorme sole della vita, è il centro del Cristo, dal quale lo Spirito fluisce andando in tutto il nostro corpo. Ogni cellula, ogni elemento del nostro corpo viene irradiato e illuminato dal grande sole del Cristo.
0: Wir wenden uns also dem Christuszentrum zu.
1: Ci orientiamo quindi verso il centro del Cristo.
0: In unserem Bewusstsein entsteht diese
1: Nella nostra coscienza vediamo questo possente sole radioso, Cristo in noi. Egli è la protezione. Lui è la sicurezza. Rivolgiamoci verso questa luce grande e radiosa. Non lasciamo accesso ad alcun pensiero umano. Entriamo sempre più nel sole dell'amore. Preghiamo, rivolgendoci nel nostro interiore. Preghiamo nel sole, nel campo di forza dell'amore. Affermiamo le nostre preghiere. Cristo, Cristo in noi. Cristo, tu ci conosci.
0: Cristo,
1: Cristo, tu richiami la nostra anima e la ristori con la tua luce. Cristo, tu ti irradi nel nostro corpo e ci ricolmi di calore, di luce, della tua forza. Tu ci doni guarigione. Tu ci doni forza. Tu ci aiuti a risolvere i nostri problemi e le nostre preoccupazioni. Cristo in noi.
0: Christus, wir bitten dich,
1: Cristo, ti preghiamo, inonda il nostro corpo.
0: Du bist unsere Heimat.
1: Tu sei la nostra
0: in
1: patria.
0: Dir ist geborgenheit.
1: In te c'è protezione. Ti preghiamo, aiutaci a sperimentare la tua presenza. Diciamo sì al Cristo e rivolgiamo le nostre percezioni nel nostro corpo, la possente corrente di guarigione inonda il nostro corpo. Scorre nella nostra anima. Compenetra il nostro corpo. Impariamo a percepire. Cristo.
0: Wir bitten dich.
1: Ti preghiamo.
0: Um Heilung.
1: Ti guarire il nostro corpo. Appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta e ci concentriamo su questa zona del corpo. Cristo, tu guarisci. Attraverso il nostro corpo fluisce l'energia di luce, la guarigione del Cristo Dio. Sentiamo che si edifica un possente campo di forza tra la parte del corpo che abbiamo scelto e la nostra mano destra. Cristo è presente. Percepiamo
0: in unseren Körper hinein.
1: Ciò che avviene nel nostro corpo. Fluisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Ganz allmählich beginnt unser ganzer Körper.
1: A poco a poco il nostro corpo inizia a vibrare.
0: Christus,
1: Cristo, il medico e guaritore interiore, accompagna le cellule malate e deboli verso l'espulsione. Il nostro corpo vibra più intensamente. Cellule malate e deboli vengono eliminate. Impariamo a percepire come il Cristo agisce. L'energia nel nostro corpo si edifica. È la forza del Cristo. Cristo.
0: Lässt gesunde und kraftvolle Zellen entstehen.
1: Fa nascere cellule sane e piene di forza.
0: Gesunde und kraftvolle
1: cellule sane e piene di forza. Si sviluppano nel nostro corpo. È lo spirito che guarisce, che dirige questi processi e noi lo percepiamo. Tra la parte del corpo che abbiamo scelto e la nostra mano destra, la vibrazione diviene più forte. Cristo dona sollievo. Cristo aiuta. Cristo guarisce.

0: Riportiamo indietro di nuovo la mano destra. Ci concentriamo di nuovo sul centro del Cristo Dio, sul sole dell'amore e della giustizia che è vicino al nostro cuore fisico. Un possente campo di forza ci circonda. Correnti dell'amore pulsano e compenetrano il nostro corpo. La forza dello Spirito ci avvolge. Impariamo a percepire. Cristo ci avvolge.
1: Cristo
0: ci fa percepire la protezione in Lui.
1: Cristo
0: ci fa sentire la sicurezza in Lui. Egli tocca il nostro capo e scorre dal capo fino alla punta dei piedi e poi ritorna indietro. La possente forza dell'amore è attiva in noi. Lo Spirito del Cristo Dio che guarisce è presente. Nella consapevolezza della sua presenza, appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo. Ci concentriamo su questa parte del nostro corpo e diciamo sì al medico e guaritore interiore. Cristo, sia fatta la tua volontà. Ti preghiamo di guarirci. Ti preghiamo di darci la tua forza. Ti preghiamo di dare sollievo al dolore. Tu ci ami e l'amore guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Christus lindert.
0: Cristo dona sollievo ad ogni dolore. Cristo ci dona forza e ci incoraggia a dirgli di sì. Diciamogli sì, sì di tutto cuore.
1: Und wir fühlen seine Antwort.
0: E percepiamo la sua risposta. È la sua presenza che fluisce. L'aiuto, la guarigione.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Der Christus Gottes heilt.
0: Il Cristo Dio guarisce.
1: Der Christus Gottes.
0: Il Cristo Dio allevia i dolori
1: und hilft
0: e ci aiuta
1: unsere Ängste und Sorgen
0: a rimettere a Lui le nostre paure e preoccupazioni.
1: Christus.
0: Cristo.
1: In
0: noi.
1: In diesem Bewusstsein, Christus,
0: in questa consapevolezza che Dio è in noi, riportiamo indietro la mano destra.
1: Wir konzentrieren uns auf das Christus.
0: Ci concentriamo sul centro del Cristo Dio. Percepiamo che un possente sole ci irradia. Il possente spirito stimola in continuazione cellule malate e deboli a venire espulse. In continuazione pulsa la possente forza di luce nel nostro corpo ed edifica cellule sane e piene di forza. Impariamo a percepirlo. Egli ci tocca sempre più. Cristo ci aiuta in ogni difficoltà, nella malattia e nella sofferenza. Per prima cosa, Lui pensa alla nostra anima e dopo al corpo. Tuttavia il suo amore è presente in Lui. Siamo protetti presso di Lui. C'è sicurezza. Prendiamo ancora una volta consapevolezza che solo Lui è la sicurezza. Solo Lui è la protezione. Poiché l'Eterno Padre e il Cristo Dio sono un'unica cosa. Uno spirito che ci ama. Ringraziamo il grande spirito dell'amore. Preghiamo nel silenzio, nel sole della bontà, della misericordia e dell'amore e percepiamo la corrente dell'amore è la risposta del Cristo Dio alle nostre preghiere.

0: in die große Kraft der Liebe.
1: Ci sentiamo accolti nella grande forza dell'amore. Ci sentiamo protetti. Ci sentiamo sicuri. In questa consapevolezza delicata di essere vicino al Cristo Dio, pensiamo a tutti i fratelli e le sorelle che ora ci vengono in mente, a familiari, a parenti, amici e conoscenti.

0: das Herz spürt, wo es zu Hause ist.
1: Se il cuore percepisce dov'è la sua casa, allora pensa al grande eterno Padre di cui noi siamo figli, figli e figlie dell'Eterno Dio.

0: sehr viele Menschen beten in unserer Welt.
1: Nel nostro mondo, molte persone,
0: doch,
1: tante, tante persone pregano.
0: Oftmals
1: tuttavia, spesso pensiamo, perché il Cristo non ascolta le nostre preghiere? Non è forse così che spesso mettiamo i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, difficoltà e tutto ciò che ci muove al di sopra della sofferenza e della necessità degli altri? Tanti anni fa, una sorella mi ha raccontato quanto segue. Quando era giovane, era sempre molto occupata con se stessa. Aveva sempre dei problemi. Una cosa non le piaceva, l'altra cosa voleva avere a tutti i costi. Questo non era a posto, la mamma non la trattava come voleva e continuava a pensare sempre solo a se stessa ed era molto insoddisfatta di se stessa. Da questo risultarono depressioni, le difficoltà diventavano sempre più grandi e lei si lamentava sempre di più con sua madre. La madre la prese per mano e le disse: «Adesso, ascoltami bene. Ogni uomo ha tantissimi problemi e preoccupazioni. Nel nostro mondo ci sono molte sofferenze, malattie, difficoltà e preoccupazioni. Allora, adesso, ogni uomo su questa terra prende la sua sofferenza, il suo dolore come una croce e tutti depongono questa croce su una montagna. Tutti mettono queste croci insieme e diventa una grande, grande montagna». E la madre disse: «Metti lì anche tu la tua croce, anch'io metto la mia». E così entrambi posero la loro croce, quindi le loro preoccupazioni, le loro difficoltà su questa montagna. E la madre poi disse: «Guarda tutte queste croci», e raccontava tutto quello che muoveva e preoccupava le persone di quell'epoca, quanta sofferenza, quante difficoltà c'erano per tutti gli uomini, quanti bambini cercavano la loro madre e non la trovavano. La guerra li aveva strappati loro e loro erano da soli, erano orfani. E la madre le disse, spiegando tutte queste difficoltà e problemi: «Guarda tutte queste croci». E così lei guardava tutte queste croci e la madre le raccontava sempre più tutto quello che era attaccato a queste croci. E poi la madre guardò la figlia e le disse: «Allora, quale croce vuoi prendere adesso, visto che la tua è così pesante?» E la figlia disse alla mamma: «Quale croce prendi tu?» E la madre disse: «Io riprendo la mia croce». E la figlia guardò la madre e disse: «Anch'io riprendo la mia croce». E da quel momento lei stava meglio e vedeva sempre queste croci davanti a sé. Ogni volta che le veniva di lamentarsi in merito a cose che le venivano in mente, in merito a invidia, inimicizia e molte altre cose. Noi uomini dobbiamo imparare a immedesimarci nel nostro prossimo per poter veramente pregare. La preghiera superficiale, il fatto di pregare semplicemente senza aver nessuna sensazione, aiuta l'altro molto poco e non aiuta neanche noi. Cosa ne dite se ora impariamo insieme questo modo di pregare interiore? Deponiamo le croci tutte insieme e chiediamo che il Cristo Dio ponga davanti a noi le croci di tutti gli uomini. Diventa una montagna di croci molto, molto grande. Chi vuole può farlo insieme a noi. Ognuno appoggia la sua croce su questa montagna. Tutte le sue preoccupazioni, tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, i pensieri di odio e di invidia, le sue malattie e i suoi malesseri. E così ora le croci vengono da tutto il mondo e la montagna diventa grande, molto grande. Ed ora guardiamoci queste croci. Ci sono uomini negli ospedali che soffrono indicibilmente giorno e notte e alcuni sanno che dovranno morire e soffrono. Pensiamo ai molti bambini che non hanno più i genitori, i cui genitori sono morti di AIDS e altre malattie simili. Entriamo con i nostri sentimenti, guardiamo nel terzo mondo. Bambini che non hanno una patria, bambini che non hanno un tetto. Molti bambini che vivono da qualche parte, in angoli delle stazioni della metropolitana, si rannicchiano in un angolino per sopravvivere alla notte. Molti uomini nel terzo mondo sono indicibilmente malati e soffrono. I bambini che sono stati abbandonati non hanno pane, chiedono l'elemosina oppure rubano e per questo vengono poi picchiati, per non dire picchiati a sangue. Bambini vengono obbligati a prostituirsi. Sofferenze indicibili. Immedesimiamoci in tutte queste persone. Anche le loro croci sono su questa montagna. La madre si stringe i figli al petto. Il padre li abbraccia e i bambini chiedono: rimanete da noi. E la madre prega: oh Signore, lascia che i bambini possano restare con noi. Ma ognuno presagisce quello che può succedere. Sono da soli i bambini? I genitori perdono i loro figli. L'uomo perde la moglie il marito. Una grande miseria è legata alle croci. E la montagna è grande. E se pensiamo a tutte le altre difficoltà, e soprattutto anche ai nostri fratelli animali, allora si accumula ancora molto di più, perché quello per cui devono soffrire è colpa nostra.

0: Bevor wir ins Gebet gehen, lernen wir zu fühlen.
1: Prima di andare in preghiera, impariamo a percepire. Vediamo quindi le croci. Vediamo questa montagna di croci. Vi sono anche le nostre croci. Quali croci riprenderemo? Alcuni diranno, così come ha fatto la sorella quando era giovane, io riprendo la mia croce. La mia esistenza non è così problematica, non è così difficile come quella dell'altro. Tuttavia, tutti gli uomini chiedono aiuto e sostegno e l'uno dovrebbe aiutare l'altro in tutte le difficoltà e aiutare anche la Madre Terra con tutte le sue forme di vita. In noi c'è Cristo. Vicino al nostro cuore risplende il possente sole dell'amore, della misericordia. Per pregare veramente dovremmo immedesimarci nelle persone o negli esseri viventi della natura per i quali vogliamo pregare di cuore. Dobbiamo sviluppare la compartecipazione, dobbiamo percepire come sta l'altra persona, come sta la forma di vita e così dovremmo portare quello che sente l'altra persona, quello che porta la Madre Terra nel sole, verso il Cristo e portarlo quindi nella preghiera interiore, così che la compassione, la sensazione sottile, la sensazione di misericordia possa salire dal profondo della nostra anima e preghi in noi. Questo è vero pregare. Questo porta i frutti e questo entra anche nell'aura del prossimo. Così vogliamo imparare a pregare. Ognuno si immedesima nella croce che c'è sulla montagna. Egli prende la croce di un'altra persona e si immedesima nella sua situazione. Prende la croce del mondo degli animali e della natura e entra in esso con le sue sensazioni, malattia, sofferenza, necessità, torturano gli uomini. Accogliamo nella nostra coscienza le persone o le forme di vita della natura e le portiamo nel sole del Cristo Dio. Nell'interiore sentiamo che Cristo è presente. Improvvisamente diveniamo tranquilli. Le nostre necessità sono diventate secondarie. Sentiamo il prossimo in noi. Non c'è alcun pensiero. Noi siamo nel sole. E la persona per cui preghiamo è con noi in questa grande luce. Ora eliminiamo i pensieri e la preghiera viene. Lasciamo che venga la preghiera e sentiamo che si sviluppano dei pensieri di preghiera completamente diversi. Sono i sentimenti fini dell'anima. Lasciate che la preghiera salga.

Ci immedesimiamo nella persona per cui abbiamo pregato, oppure per la forma di vita della natura, e sentiamo di aver pregato per loro. Ed affermiamo che stiano meglio giorno dopo giorno. Questa croce dentro di noi diventa più luminosa e vibra verso l'esterno, verso quel luogo, in quel posto dove c'è la persona per cui abbiamo pregato. Vibra, va nella natura per cui abbiamo pregato. Guardiamo ancora una volta su questo monte fatto di tante croci. Lasciamo che queste croci agiscano su di noi e ci accorgiamo che una tra le tante richiama la nostra attenzione. Lasciamo che questo avvenga. In noi si forma un'immagine. Sono persone. Possono essere anche anime, possono essere animali e piante. Portiamo con noi quello che ci viene vicino nel sole. Noi stessi ci troviamo anche noi nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà. In noi stessi sentiamo sempre più calore perché l'anima pulsa. I nostri pensieri tacciono. I sentimenti sottili dell'anima iniziano a pregare. Permettete che questo avvenga. Preghiamo per coloro che sono nel sole.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Cristo
0: in innen.
1: In loro.
0: Das Kreuzlein des
1: La crocetta del prossimo diviene più luminosa e va nel luogo, sul posto dove c'è la persona, dove c'è la forma di vita della natura. E anche noi stiamo meglio. Entriamo con le sensazioni nel sole. Diveniamo più felici, più contenti. Abbiamo pregato di cuore. Abbiamo percepito e siamo collegati con coloro per i quali abbiamo pregato. Ed ora chi lo desidera può portare la sua piccola croce nel sole, nel Cristo in noi. Rimettiamo a Lui tutto ciò che ci opprime. Ed ora lasciamo che la preghiera salga. Sono i fini sentimenti dell'anima che pregano. Osserviamo i nostri tratti, il nostro comportamento nel sole. Preghiamo per noi.

Cristo non fa alcuna differenza tra una persona e l'altra. Se veniamo a Lui e preghiamo di cuore, ci verrà dato. Tuttavia, se noi percepiamo nella nostra piccola croce, forse qualcuno si accorgerà che ciò che Lui ha da portare non è così pesante in confronto alle molte altre croci. Ed alcuni penseranno: quello che io devo portare lo posso sistemare con la forza del Cristo. E quanto più noi sistemiamo, tanto meno pensiamo a noi stessi. E tanto più possiamo pregare per le altre croci, pregare nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà, pregare in Cristo. In questo modo gli siamo molto vicini e percepiamo che Egli benedice le nostre preghiere, che percepiscono insieme all'altro e porta i nostri pensieri di preghiera verso le persone che forse sono in difficoltà molto più grandi rispetto a noi. In questo modo il nostro cuore diventa sempre più leggero. Ci allontaniamo sempre più dai nostri piccoli malesseri e percepiamo la grande sofferenza del mondo. E così non pregheremo più verso l'esterno, verso l'esteriore, ma entreremo nel sole, percepiremo e sentiremo come sta l'altro. Il sole del Cristo Dio risplende in noi. Queste preghiere ci fanno percepire, ci fanno presagire che il Cristo Dio ci è vicino, molto vicino, che Lui ci assiste, che Lui ci aiuta e che anche le nostre preghiere porteranno dei frutti. Perché quello che viene dal cuore è benedetto. Ringraziamo il grande Spirito che è sempre presente. Ringraziamolo perché non siamo mai da soli, perché ci ama. Ringraziamolo perché Lui ci conosce e ci assiste. Ringraziamo perché Lui ci accoglie in continuazione nel sole dell'amore. Nello spirito del nostro eterno Padre siamo tutti fratelli e sorelle. In questa consapevolezza vogliamo ringraziarlo.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto che ci seguite alla radio e alla televisione, vi salutiamo cordialmente per questa seconda puntata della serie di trasmissioni dal titolo Orrore astrale. Desideriamo informarvi che, su richiesta di molti ascoltatori, il testo di questa trasmissione sarà disponibile anche in un libro che porta lo stesso titolo, che potete richiedere nelle migliori librerie o anche in internet. Con questa serie di trasmissioni dal titolo Orrore astrale desideriamo chiarire molti aspetti e incoraggiare ognuno a prendere in mano la propria vita, non solo per quanto riguarda la nostra esistenza sulla Terra, ma anche ciò che troviamo al di là della morte del nostro corpo fisico, poiché la nostra anima vive in eterno. Sì, purtroppo l'ignoranza dell'uomo in merito alla vita dell'anima dopo il decesso del corpo è veramente molto grande e la sofferenza di molte anime è inimmaginabile. Purtroppo nel calderone definito come spiritualità, sia nelle chiese ma anche nel campo dell'esoterismo, vengono proposte cose talmente astruse che per tante persone alla ricerca non è facile trovare un orientamento in questo miscuglio, molte volte astrale, di concetti e insegnamenti errati. Sono in particolare i sacerdoti delle chiese ad essere corresponsabili di questa mancanza di orientamento spirituale sul tema della vita dopo la morte, dato che pretendono di avere una competenza che in realtà non hanno mai avuto e non hanno nemmeno nel presente. Che cosa possono offrire in merito ad una vera conoscenza spirituale? Chi esamina a fondo le cose può dire poco o niente. Per quanto riguarda le domande esistenziali, se ne stanno come sempre seduti sui loro dogmi, che pretendono di essere infallibili, su riti e cerimonie, e da generazioni presentano sempre lo stesso lamento dei misteri di Dio, avvolto in una nebbia di incenso, dimostrando in tal modo di non sapere nulla in merito alla vita e all'anima, e nemmeno riguardo alla vita dopo la morte, e di non aver imparato nulla negli ultimi 2000 anni. La Madre Terra, tutti i cosmi e gli universi sono costantemente in evoluzione. Proprio perché la vita è evoluzione, sia nell'aldiqua come anche nell'aldilà. Solo l'universo delle chiese istituzionali si irrigidisce sempre più sotto il peso, che non è stato espiato, di innumerevoli crimini contro la vita, che è il Cristo. Irrigidito nelle cause create da loro stessi e in un'immagine antiquata di Dio, le cui radici provengono comprovatamente dal culto di Baal dell'antichità, ossia dal paganesimo. Ciò che ascolterete in questa serie di trasmissioni sulla vita dell'anima dopo la morte non ha quindi nulla a che fare con ciò che dicono le chiese e con l'esoterismo. Ciò che sentirete non ha niente in comune con supposizioni poco serie di qualsiasi tipo o concetti spirituali, e nemmeno con viaggi nelle vite precedenti o esperienze in punto di morte che fanno vedere luci e tunnel con ipnosi e altre cose del genere, o tutto ciò che presunti esperti in esoterismo o in materia astrale offrono in un caleidoscopio spirituale a tante persone ingenue. Cari amici, il motivo per cui parliamo in modo così chiaro è che si tratta veramente di un tema molto serio, ma anche triste, che riguarderà prima o poi ognuno di noi. Da millenni molte persone vanno a tastoni nella nebbia delle religioni esteriori e dei concetti di fede, cercando una descrizione credibile di ciò che riguarda la vita dell'anima dopo il decesso dell'uomo. La fonte della verità su questo tema può comunque essere solo Dio. E in tutti i tempi Dio ci ha inviato i suoi strumenti, profeti e profetesse. Egli non ha inviato sacerdoti ed esperti di esoterismo. Anche nell'epoca odierna, Dio parla da più di 36 anni per bocca profetica agli uomini di tutte le culture in tutto il mondo. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'unico Dio che Gesù di Nazaret ci ha descritto come padre colmo di amore. Lo Spirito libero in quest'epoca ci ha inviato una grande profetessa istruttrice che può essere inserita tra i grandi profeti di Dio, come Abramo, Mosè e Isaia. Si tratta di Gabriele, che egli chiama la sua profetessa e messaggera. In questa serie di trasmissioni dal titolo Orrore astrale, la profetessa di Dio, Gabriele, spiega agli uomini dalla sua coscienza dischiusa com'è la vita delle anime dopo il decesso del corpo umano, basandosi sulla legge: ciò che l'uomo semina, lo raccoglierà.
2: Prendiamo coscienza che qualsiasi forma di disprezzo, tutti i vizi e gli eccessi, la brutalità, ogni forma di violenza perpetrata nei confronti di uomini, animali e della natura, nei confronti di tutta la terra, vengono attribuiti in modo dettagliato e con giustizia a ogni singolo uomo e alla sua anima. Tante persone fanno soffrire senza scrupoli gli animali, li tengono rinchiusi come animali da macello nei ghetti per animali. Spesso gli animali vengono uccisi in modo bestiale nei macelli, si consuma la loro carne oppure vengono tenuti per scopi di ricerca nei laboratori scientifici. Ci si comporta come se gli animali fossero oggetti privi di vita. Il cacciatore, per esempio, si muove in silenzio nel bosco, si nasconde su una torretta per sparare in modo perfido all'animale ignaro che spesso viene soltanto ferito e si trascina per giorni in preda alla paura e alle sofferenze prima di morire in modo miserevole.
3: Oppure pensiamo agli agricoltori che riversano nei campi le loro armi chimiche contro la vita presente nel terreno, come per esempio pesticidi, fungicidi, erbicidi e tutti gli altri prodotti distruttivi esistenti. Distribuiscono nel terreno anche escrementi di animali e escrementi umani. A causa di tutti questi interventi sulla natura, la vita presente nel terreno si contorce dal dolore, per poi soffocare. Per gli allevatori poco importa che gli animali siano costretti a consumare la loro esistenza rinchiusi in stalle indegne fino a che verranno poi trasportati al macello, dove verranno uccisi in modo brutale. La loro religione ha infatti stabilito che gli animali non hanno un'anima e sono quindi soltanto un fattore economico. In molti luoghi si effettuano i crudeli esperimenti sugli animali senza alcun rimorso di coscienza, poiché i rappresentanti religiosi di determinati tipi di persone affermano che gli animali non avrebbero un'anima e non sarebbero quindi altro che oggetti da usare a propria discrezione.
1: Questa società così rozza crede forse che queste e molte altre cose non avranno alcun effetto? Sembra che gli eccessi, il disprezzo nei confronti degli animali non abbiano limiti. Invece gli animali hanno un'anima. Il loro creatore è Dio che ha alitato in loro la vita, come sentiremo più avanti. Ripetiamo, l'uomo e l'anima portano incise dentro di sé tutte le negatività che l'uomo infligge ai suoi simili, ma anche alla terra, agli animali e alle piante. Queste e altre ancora sono le opere del singolo che lo seguiranno. Dopo la morte del corpo fisico, le opere dell'uomo rimangono incise nella sua anima, a meno che l'uomo non abbia riconosciuto in tempo il suo comportamento negativo, che è spesso bestiale, e i suoi vizi, e li abbia superati, facendo i passi che ci sono stati indicati da Gesù di Nazareth. Queste sono le sue parole. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario, mentre sei ancora sulla via con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice, e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità, ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo.
4: Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast.
1: Sarebbe buono e giusto che noi tutti, ogni singolo uomo, ci esaminassimo ogni giorno in modo serio e critico, chiedendoci per esempio, chi sono io? Oppure, dove sarò io dopo che la mia anima avrà lasciato il corpo terreno?
3: È giusto. Ma non lasciamoci ingannare da frasi bigotte e ipocrite come quelle che si leggono spesso sugli epitaffi che dicono a senso «Ora è vicino a Dio», oppure «Riposi in pace», o ancora «Ha trovato la sua pace», o anche «È stato liberato da una lunga sofferenza». E non credete nemmeno alle belle parole usate nei discorsi tenuti dai sacerdoti e parroci che davanti alla tomba del defunto recitano a voce alta sempre la stessa litania per arrivare al culmine teatrale con le parole a senso «Egli, Dio, l'Eterno, ha preso con sé il Signor o la Signora tal dei tali, terra a terra, polvere a polvere. Lui o lei riposa in pace». Oppure si sente anche morto in Cristo, risorto in Cristo alla beatitudine eterna, e così via. Ci sono sicuramente molte altre parole altisonanti per consolare i parenti.
1: La maggior parte degli uomini crede a ciò che afferma la scienza. Molti sanno che nessuna energia va perduta. Se tutto è energia, dove dovrebbero finire tutte le inimicizie dopo che l'uomo è deceduto? Chi coltiva l'inimicizia? Il vicino? Oppure voi? Chi è responsabile per questo? Dove va questa energia? Chi ha creato questa energia negativa? Il signor Huber o voi? Molti credono che dopo la morte tutto diventi all'improvviso colmo di luce. A questo proposito si pone la domanda, dove è rimasto l'uomo malvagio con tutti i suoi aspetti negativi? Se credete a ciò che il signor parroco descrive davanti alla tomba, la responsabilità è vostra e non del signor parroco. Se egli vi ha indotto a crederci, porta anche lui la sua parte di responsabilità. Tuttavia, voi avete un cervello per pensare e non potete nemmeno dare la responsabilità al cervello, poiché voi stessi siete il cervello. Che cosa direbbero i parenti del defunto se si dicesse di lui? Le sue opere non solo lo seguiranno, ma sono incise nella sua anima? Eppure è così. Ed esse manifesteranno i propri effetti in base alla legge di semina e raccolta, di causalità. Ciò ci è stato già tramandato e si può leggere nell'Apocalisse di Giovanni, che vorrei ora citare. Poi udii una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati d'ora in poi i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Fine della citazione. Osserviamo più attentamente. Quali sono le opere che seguono la maggior parte delle anime? In ultima analisi, sono le cattive azioni degli uomini che devono ancora essere sistemate. È proprio così. Dopo il decesso dell'uomo, l'anima è come l'uomo era in passato. Dopo l'orazione funebre si sente spesso dire come consolazione: conoscevo da tanto tempo questa persona, oppure conoscevo da anni la persona che ora è deceduta.
3: Dovremmo tener conto del fatto che nessuno è in grado di conoscere fino in fondo un'altra persona. Nemmeno un parroco o un sacerdote sono in grado di farlo. L'uomo è un essere a doppio fondo che in molte situazioni parla in modo falso, con una lingua biforcuta. La maggior parte delle persone non se ne rende nemmeno conto, poiché in genere non conosce se stessa. Non ci si chiede che cosa avviene dietro al proprio modo di comportarsi. Pochi fanno lo sforzo di osservare il loro modo di essere ambiguo, la loro doppiezza, analizzando se stessi e chiedendosi: chi sono io veramente? La maggior parte degli uomini vive nell'autoinganno, ossia in modo irrazionale. Essi vivono la giornata vegetando e credono in modo scontato di essere migliori del loro prossimo.
1: Se l'uomo non conosce se stesso, dopo la morte del suo corpo, anche la sua anima non saprà come orientarsi. Solo quando un essere più elevato che accompagna l'anima riuscirà a raggiungerla per darle delle indicazioni, essa riuscirà ad avere più chiarezza. L'anima prenderà così a poco coscienza degli aspetti positivi e negativi che sono attivi in lei e si renderà conto che deve sistemare ciò che è negativo, per così dire ciò che costituisce il suo debito. Tuttavia, non tutte le anime sono disposte ad accettare gli aiuti che vengono dati loro dall'alto, da esseri protettori e istruttori. Spesso ciò che l'uomo ha inciso nella sua anima ha conseguenze di vasta portata. Un'anima gravemente incolpata, che ha registrato in sé la tendenza dell'uomo a considerare soltanto la materia come l'unica cosa che conta, si opporrà ad ogni aiuto. Molte di queste anime sono state programmate dall'uomo in cui erano incarnate e non riescono a staccarsi dai loro desideri, dalle loro passioni, dal desiderio di vendetta, da inimicizia e da una crudele filosofia di vita.
3: Le anime che sono state sintonizzate dall'uomo sulla materia hanno difficoltà a compiere i passi evolutivi che vengono indicati loro da un pianeta di memorizzazione del cosmo o da un essere più elevato. E tuttavia sarebbe proprio questa la via sulla quale l'anima potrebbe sistemare le proprie negatività e quindi le proprie colpe, per proseguire nella loro evoluzione spirituale e quindi evolversi ulteriormente per raggiungere una vera qualità di vita più elevata. Un'anima che è stata programmata ad essere attaccata ai vizi è simile all'uomo in cui era incarnata, per quanto riguarda, per esempio, i desideri che non ha potuto esaudire. È come era l'uomo. È legata ad abitudini umane di diverso tipo, come stima, ricchezza, denaro, avidità, potere, ma anche a desideri passionali e a molte altre cose, e quindi avrà continuamente una tendenza verso queste cose.
1: Prendiamo coscienza che l'esistenza umana non è reale. Se fosse veramente la realtà, il corpo fisico non dovrebbe decedere. Per l'uomo ci sarebbe quindi l'eterna giovinezza. Hans-Peter Dürer, ex direttore dell'Istituto di Fisica Max Planck di Monaco, disse a ragione, e ora cito: ciò che noi definiamo l'aldiquà è in realtà la scoria, la materia, ossia ciò che possiamo toccare.
0: was greifbar ist.
1: Sotto questo punto di vista, l'uomo si accontenta quindi della scoria, che è tra l'altro l'ego. Ogni anima è di sostanza sottile e quindi è invisibile per l'uomo, ed egli non la può toccare. Tuttavia è presente, poiché l'aldiquà confluisce a livello energetico nell'aldilà e viceversa. Se l'anima è legata al mondo dei desideri dell'uomo in cui si trovava, è aperta a incarnarsi di nuovo in veste umana sulla Terra. Ogni nascita sulla Terra racchiude in fondo già in sé la morte. Quando si incarna, ogni anima porta con sé ciò che non ha sistemato nell'aldilà quale anima. Ciò che non è stato sistemato nell'aldilà può manifestarsi di nuovo nell'aldiquà, ossia nell'uomo.
2: Per molte persone il contenuto della vita è dettato da realtà virtuali. L'uomo si comporta di conseguenza e così sarà poi anche per l'anima priva del corpo. Come abbiamo detto, l'aldiquà e l'aldilà non sono separati. Alcune anime che sono legate alle caratteristiche completamente umane del mondo del loro ego per raggiungere i loro scopi sottomettono le persone alle quali riescono ad accedere e che vivono in un mondo di pensieri e di desideri simili a loro, soddisfando i vizi che corrispondono ai loro desideri perversi. Le anime che non riescono a staccarsi da questo mondo a causa di ciò che hanno memorizzato dentro di sé vengono chiamate anche anime legate alla Terra. Queste anime legate alla Terra si soffermano in regni intermedi che si trovano nell'ambito del cosmo materiale vicino alla Terra.
3: Le anime che noi stessi abbiamo programmato e che vengono eventualmente manovrate da demoni applicano semplicemente ciò che l'uomo nel quale erano incarnate era abituato a fare, per esempio riguardo alla tecnica usata per i computer. Lo stato dei demoni, che combatte contro Dio, non sviluppa nulla di nuovo, ma si limita ad invertire la legge spirituale divina per utilizzarla per i suoi scopi infimi e dannosi. La legge spirituale divina dice trasmettere e ricevere e comunicare con l'unico universale che è Dio. L'avversario ha invertito questo principio come segue: trasmettere e ricevere e comunicare con le

0: Programmen in seinem Computer tun will.
1: Immette nel computer ciò che considera buono e utile. Fa anche alcune copie di sicurezza, in particolare dei dati di cui ha spesso bisogno, mentre cancella altre cose che non sono più importanti per lui. Chi utilizza il computer si muove quindi nel mondo del computer che lui stesso ha creato, con i programmi che lui stesso ha scelto e sviluppato, di cui si occupa e dai quali sviluppa altre cose. Questo suo mondo individuale del computer è in un certo senso una parte della sua identità. Che cosa succede poi con i cosiddetti virus informatici o Trojan che entrano nei computer? Quando un utente esterno desidera servirsi dei dati o dei sistemi del computer, li vuole danneggiare o vuole utilizzare le sue riserve per raggiungere determinati scopi, immette nel sistema dei cosiddetti virus. Questi virus contengono programmi estranei che modificano il computer in base ai programmi esistenti per utilizzarli per gli scopi che vuole raggiungere la persona che si è insinuata nel computer, mettendoli quindi al suo servizio.
0: Natürlich wird dem Eindringling von dem Computerbesitzer nicht ohne weiteres Zutritt gewährt.
1: Ovviamente il proprietario non lascia semplicemente entrare l'intruso nel computer. In che modo arrivano quindi i virus e i Trojan nel sistema? Il loro modo di procedere è per molti aspetti essenziali simile a quello usato dalle anime legate alla Terra che cercano tra gli uomini delle vittime per impossessarsi delle loro energie. Anche i virus, come le anime, si servono dei programmi già esistenti nel computer che li ospita per insinuarsi nel sistema tramite dati che il computer non riconosce come dati estranei. Dato che contengono aspetti simili a quelli già memorizzati nel computer, nel sistema già esistente vengono inseriti ulteriori programmi. Questi programmi estranei sono simili a quelli del computer stesso e per questo esso non li riconosce e li accoglie come se fossero i suoi stessi programmi.
0: Und nimmt sie auf, in der Annahme, es sei sein eigenes Programm.
1: È per questo che questi programmi estranei vengono chiamati anche Trojan. Infatti, come avvenne con il cavallo di Troia, che venne fatto entrare nella città assediata, dove i guerrieri uscirono poi dal cavallo per conquistare la città dall'interno, così operano anche i programmi troiani nel computer.
0: Wirken die Trojaner-Programme in den Computern.
1: Essi svelano le loro vere intenzioni soltanto quando si trovano già nel sistema di cui si vogliono appropriare. Quando hanno raggiunto questa meta, è possibile che, a seconda delle intenzioni dell'attaccante, l'intera programmazione del computer venga utilizzata dall'esterno, occupando una parte della memoria. In questo modo, il computer vittima viene danneggiato. La sua prestazione diminuisce. Non funziona più senza errori, o viene addirittura danneggiato interamente, o verrà addirittura totalmente bloccato. È possibile che l'utente esterno, chiamato anche hacker, si servirà dei dati memorizzati dal computer vittima, per esempio per procurarsi dei vantaggi finanziari.
2: Ciò che avviene nel mondo dell'informatica con queste persone chiamate hacker non è in ultima analisi diverso dal modo in cui gli hacker astrali esercitano il loro influsso sugli uomini. Essi si servono in un certo senso dei programmi di vita simili ai loro e degli schemi negativi esistenti per insinuarsi nel sistema operativo uomo, ovvero per influenzarlo sempre di più ed appropriarsene, vale a dire per impossessarsi di lui con il fine di prendere a poco il sopravvento su di lui, senza

0: senza che questi se ne renda conto e far cambiare la persona di cui si sono impossessati in modo che essa realizzi il contenuto del mondo dei programmi di questi hacker astrali. In certi casi ciò può provocare un cambiamento fatale della persona di cui si servono e che permette che ciò avvenga. I suoi programmi abituali la appagano e la sostengono sempre meno. Diventa sempre più estranea a se stessa. Quando le cose si sviluppano in questo modo, è facile che finiscano con un crollo totale della persona soggetta all'influsso.
1: Ci si chiede giustamente, le anime astrali virtuali, ossia gli esseri che vivono come anime, come raggiungono la persona corrispondente per renderla succube e per vivere per mezzo dei programmi analoghi ciò che corrisponde ai loro desideri? La legge cosmica dell'uguaglianza dice, le onde energetiche dello stesso tipo cercano continuamente le stesse lunghezze d'onda, si dice anche il simile attira il simile. Il mondo materialistico di oggi e gli uomini con il loro modo di pensare virtuale e il loro comportamento con le loro bramosie, i loro vizi, l'avidità e tutti gli eccessi e i desideri offrono alle anime legate alla Terra un piacevole posto in cui annidarsi nella loro aura ed eventualmente in seguito nel loro corpo. L'anima legata alla Terra è assillata dal desiderio a cui non vuole rinunciare di poter rivivere tutto come era in passato, quando si trovava in veste umana, in pensieri e di tanto in tanto anche in azioni. Ciò che la affascina, ciò che in passato ha potuto vivere in pensieri e in parte realizzare, la porta a sperare di trovare una vittima, una persona simile a lei, tramite la quale poter vivere senza alcun ostacolo come essere umano e senza perdere la propria reputazione, le proprie bramosie, i propri vizi, l'avidità e il proprio desiderio di potere, l'anima si mette a cercare. Quando trova una persona simile a lei, cerca, come abbiamo detto, di renderla succube. E in che modo avviene?
0: Quando l'anima legata alla Terra ha trovato una persona con le stesse o simili tendenze, comincia ad inviare energia verso di lei. Il fine dell'anima è di fare in modo che la sua vittima, ossia l'uomo, desideri e faccia ciò che lei ha in mente, per poterla così influenzare e per impossessarsene il più presto possibile. In un primo tempo queste anime circondano la loro vittima in modo invisibile all'uomo. Poi cominciano a inviare nella sua aura sentimenti che già conosce, un modo di comportarsi dettato dai vizi e dalle passioni e tante altre cose. L'anima riesce a raggiungere più in fretta e più comodamente la sua vittima per influenzarla e per impossessarsene, soprattutto quando l'uomo vive senza avere una propria meta ed esegue quindi senza opporre alcuna resistenza e senza una propria volontà ciò che corrisponde al mondo dei desideri dell'anima.
2: Parlando con una persona che raccoglie informazioni su questo tema, abbiamo ricevuto altri aspetti interessanti sul tema orrore astrale. A causa del progresso della tecnologia e dell'industrializzazione, la Terra, con la natura, gli animali e gli uomini, è esposta a diversi influssi ambientali, come non lo è mai stata prima. Nessun campo della vita viene oggi risparmiato dai tentativi di vario genere di manipolare la natura e di influenzare le più diverse forme di vita anche per mezzo di radiazioni. Teniamo tuttavia presente che ogni volta che si interviene nell'ordine naturale stabilito da Dio, vale la legge di semina raccolta, trasmettere e ricevere. E chiunque pone delle cause dovrà prima o poi subirne gli effetti.
0: Chi, quale e quanta parte ognuno ha in una determinata causa e gli effetti che ne dovrà di conseguenza subire, viene misurato e soppesato a livello energetico in modo preciso secondo la giustizia cosmica. Se gli uomini devono soffrire a causa di effetti globali, come per esempio a causa della contaminazione atomica, della distruzione dello strato ozonico, dell'inquinamento dovuto a sistemi di combattimento e di difesa altamente tecnologici, la colpa non ricade solo su coloro che a causa di questi influssi commettono eventualmente errori o si indeboliscono o riportano conseguenze di altro genere. La causa principale ricade su coloro che sviluppano questi sistemi e li utilizzano, ma anche su coloro che li approvano, inclusi coloro che promulgano leggi che creano le condizioni per queste cose, rendendo così possibili manipolazioni di questo tipo o analoghe. Quindi, se ci sono persone che soffrono a causa di questi sistemi, la colpa non ricade su di loro, bensì su coloro che hanno provocato queste cose o le hanno approvate. Ciò che compiono le persone che vengono influenzate con la manipolazione per mezzo di radiazioni e sono quindi indebolite, o il loro sistema nervoso ne viene influenzato. Nella legge di semina e raccolta non viene considerato come colpa di queste persone che hanno in ultima analisi già subito un danno. Di questi sviluppi negativi dovranno invece rispondere coloro che hanno sviluppato e approvato questi sistemi.
2: La stessa cosa vale per quanto riguarda lo spreco e l'immenso inquinamento delle risorse naturali della Terra. Le falde acquifere vengono inquinate e l'acqua potabile viene contaminata con pesticidi, fungicidi, insetticidi che vengono sparsi nei campi dagli agricoltori e che uccidono gli esseri microscopici ma anche dagli escrementi di animali, come il letame e il liquame. L'acqua inquinata deve essere poi depurata e in parte arricchita di sostanze chimiche per poter essere di nuovo immessa nel sistema di approvvigionamento di acqua potabile della popolazione. Quest'acqua, che non è più pura, ma che contiene sostanze aggiunte, con il tempo provocherà probabilmente altri danni. La legge causale non attribuisce tuttavia la colpa a coloro che bevono l'acqua, bensì a coloro che inquinano l'acqua con il loro comportamento negativo e che hanno quindi provocato queste situazioni difficili.
1: Lo stesso si può dire anche riguardo agli allevamenti intensivi. Chi incrocia nuove specie di animali con l'inseminazione artificiale, creando per esempio cosiddette turbomucche che producono molto più latte della quantità che sarebbe naturale per loro, oppure animali che producono una quantità estrema di carne o bovini di sesso maschile che vengono trasformati in macchine per l'inseminazione artificiale, dovrà subire gli effetti di tutta la sofferenza e di tutte le pene che vengono inflitte agli animali. Chi permette queste manipolazioni e fa lavorare gli animali per sé e anche chi approva queste cose porta le colpe che ne derivano. Sentendo tutte queste cose, alcuni ascoltatori capiranno ora sempre meglio che nel mondo il pensiero orrore astrale è reale e lo diviene sempre più. Ma continuiamo con il nostro elenco. Come sono le cose nei laboratori di sperimentazione sugli animali? Perché si fanno soffrire in questo modo gli animali? Chi ne dovrà rispondere? Soprattutto coloro che li torturano senza scrupoli saranno soggetti alla legge di semina e raccolta. Tuttavia, essa vale anche per coloro che si basano su ciò che viene sviluppato in questi laboratori e lo utilizzano per sé, ossia che ne traggono profitto. In base alla legge di causa ed effetto, ne dovranno subire le conseguenze che ne derivano, ossia la loro parte di corresponsabilità.
0: Tutto, ogni singola azione viene soppesata a livello energetico in modo minuzioso, preciso e giusto e attribuito alle persone che la eseguono. Prendiamo per esempio in esame un concatenamento di cause che si potrebbe verificare. Chi utilizza sostanze testate sugli animali per curare il proprio aspetto, oltre a ciò che sarebbe naturale fare, ottenere quindi qualcosa per il proprio ego, eventualmente anche per appropriarsi di un partner, dovrà subire gli effetti che corrispondono alla sua parte. E un male ne provoca a sua volta un altro. Infatti, colui che si è lasciato ammaliare dalla bellezza apparente, ossia il partner, viene a sua volta indotto a sviluppare aspetti di vanità con i quali mette in mostra il proprio ego, fino ad arrivare a vivere desideri e passioni eccessive. In questo modo è possibile che nel partner si manifestano debolezze che scarica poi su altre persone. Le tentazioni si possono così moltiplicare. La disponibilità a commettere azioni immorali arriva a un'escalazione. Da tutto ciò possono derivare sete di potere, scatti di ira e aggressività.
2: Chiunque è coinvolto in un concatenamento di colpe di questo genere deve rispondere del fatto che la sofferenza aumenta a livello globale e dà la propria parte di corresponsabilità per le sofferenze provocate dagli esperimenti sugli animali, che sono all'origine delle cause, e per le scoperte alle quali essi hanno portato. È possibile che altre persone dovranno soffrire a causa degli aspetti più accentuati e presuntuosi dell'ego della persona che è caduta nelle grinfie della bellezza apparente. Ci sono quindi delle reazioni a catena nelle quali la legge di semina raccolta si propaga e ogni persona coinvolta verrà soppesata e misurata in base alla propria parte, quindi secondo i contenuti dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri, parole e azioni. La sofferenza degli animali, la sofferenza delle piante, la sofferenza degli uomini vengono attribuiti in modo minuzioso al loro fautore, e ognuno dovrà subirne prima o poi gli effetti.
0: Chi può sapere cosa può effettivamente derivare dalle manipolazioni, sia per quanto riguarda la manipolazione dei semi, che gli animali clonati, la manipolazione del patrimonio ereditario, le sostanze che vengono aggiunte agli alimenti per neonati e tante altre cose? Coloro che fanno ricerche in questo senso, coloro che le sperimentano e le applicano, portano la propria parte. Tutte le conseguenze che ne derivano ricadono da un lato sul loro fautore e dall'altro lato anche su coloro che sono a conoscenza di queste cose, che le approvano, per arrivare fino a chi promulga le leggi e al governo. Cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, il linguaggio chiaro e inequivocabile di un grande profeta di Dio scuote sempre la nostra coscienza, rimuovendo i sentimenti superficiali che ci portano a dire «prima o poi si metterà tutto a posto», o anche «io non sono poi così negativo», oppure «anche se ho sbagliato tante cose nella mia vita, cosa ci posso fare?»
3: Auch wenn ich vieles falsch gemacht habe in meinem Leben, was soll's?
0: Ma forse queste chiare parole profetiche provocano una ribellione in alcuni di noi, in alcuni di voi. Lasciamo che avvenga. Riflettiamo una volta in modo profondo su ciò che abbiamo ascoltato. E chi lo desidera per il futuro può iniziare a cambiare la propria vita, il proprio modo di pensare e di agire e orientarsi verso il discorso della montagna di Gesù di Nazareth e i 10 comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè. Infatti, ciò riguarda niente meno che la nostra vita, che dura in eterno. Dio, l'Eterno, nostro Padre dei Cieli, è un Dio dell'amore che chiama ognuno di noi, che siamo i Suoi figli, tramite Gesù, il Cristo, dicendo, vieni a casa. Con queste parole, cari amici, ci congediamo da voi. Auguriamo a voi e a tutti noi la benedizione di Dio, la sua forza, e vi facciamo i migliori auguri per i prossimi tempi. Se lo desiderate, rimettetevi in ascolto per la prossima trasmissione. A risentirci e un saluto in Dio.

0: Die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre. La luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio. Il Cristo Dio che è in noi è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti.
1: Wenn wir atmen,
0: quando respiriamo,
1: machen wir uns bewusst,
0: prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio.
1: Es ist das Leben.
0: È la vita.
1: Seine Liebe.
0: Il suo amore respira per mezzo di noi.
1: Unsere Alltagsgedanken.
0: I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo.
1: Wir begegnen in uns selbst.
0: Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti.
1: Wir bewegen
0: Ci muoviamo attraverso la Via Lattea.
1: Es wird immer
0: si fa sempre più chiaro.
1: Immer licht.
0: C'è sempre più luce.
1: Wir können nur
0: possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht.
0: È luce eterna.
1: Ewige Kraft.
0: Forza eterna.
1: Wir sind.
0: Noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità. Una possente unità. Infiamma l'anima e il corpo. Nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi. Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno. Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo. Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura. Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura. Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente, respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità, e tuttavia in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita, nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé

0: Osserviamo il nostro respiro.
1: Gott ist gegenwärtig.
0: Dio è presente nel respiro.
1: Gottes Liebe.
0: L'amore di Dio respira attraverso di noi.
1: Gott ist gegenwärtig.
0: Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi.
1: Im mächtigen Gebet der Einheit.
0: Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio. La sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen,
1: i nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, benvenuti a tutti a questa 16ª puntata nella quale parleremo del tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Anche in questa trasmissione leggeremo dal libro che ha lo stesso titolo e che è un'opera di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina, basato su colloqui con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Oggi leggeremo insieme le spiegazioni e gli approfondimenti dall'epilogo, dal capitolo intitolato Lettere di luce infinito e inesauribile, la sostanza originaria dalla quale colui che è l'infinito, l'eterno, il Dio primordiale, attinge e dà forma alla creazione. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito più volte che noi uomini siamo solo via andanti su questa terra. Nel regno di Dio, da dove proveniamo e dove un giorno faremo ritorno, siamo esseri di sostanza sottile, esseri spirituali che provengono dalla sostanza primordiale, dall'etere di luce, dalla legge eterna, Dio, l'unico universale. Sulla base di queste spiegazioni, ascolteremo ora altri aspetti che riguardano l'etere di luce e anche noi stessi. I concetti di fede tradizionali che hanno preso piede nel corso dei secoli e anche in merito alle condizioni in cui si trova attualmente l'umanità. Cari amici, se lo desiderate, seguiteci in queste riflessioni.
2: Majestäten, Exzellenzen,
3: Maestà, Eccellenze, Eminenze, Reverendi, Sua Santità il Santo Padre sulla Terra, Cardinali, Vescovi, Professori, Dottori, come tanti altri appellativi reverenziali attribuiti a personalità importanti, ai quali sono spesso associati anche notevoli patrimoni. A che cosa servono tutti questi titoli e tutti i mezzi che spesso ne derivano come denaro, beni, proprietà e altre cose del genere? Perché? Gesù di Nazareth ci insegnò ben altro. Ci sono state tramandate a senso le seguenti parole di Gesù. Io non ricevo la mia gloria dagli uomini, ma io vi conosco e so che non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Ma se un altro viene nel proprio nome, lo ricevete. E come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo?
4: E inoltre disse a senso, perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. E insegnò inoltre a senso, ma non fatevi chiamare rabbi, cioè sacerdoti o parroci, poiché soltanto uno è il vostro maestro, Cristo, mentre voi siete tutti fratelli e sorelle. E non chiamate nessuno padre sulla terra, poiché soltanto uno è il vostro padre, quello dei cieli. Il più grande tra voi sia vostro servo. Chi invece si innalzerà sarà abbassato, e chi si abbasserà sarà innalzato. Le sue parole ci sono state tramandate nel seguente modo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete riconosciuto me, avete riconosciuto il Padre.
3: Ci è stato tramandato anche il seguente episodio su Gesù di Nazareth. Ed ecco, un tale gli si avvicinò e gli disse, «Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?» Egli rispose, «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Ed egli chiese, quali? Gesù rispose, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse, ho sempre osservato tutte queste cose, cosa mi manca ancora? E Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Udito questo, il giovane se ne andò triste, poiché aveva molte ricchezze. Allora Gesù disse ai suoi discepoli, in verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli.
4: Cari amici, non vogliamo limitarci a leggere pagina per pagina, ma riflettere invece noi stessi e far vibrare anche queste ultime parole nella nostra coscienza. L'etere di luce è lo spirito inesauribile e onnipresente, la massima intelligenza, il Dio primordiale dell'infinito. Per definire l'Eterno, colui che è l'infinito e l'eternità, si usano tante parole. In Occidente, gli uomini chiamano l'unico universale Dio. In questo libro non intendiamo il Dio della Chiesa. Non si intende il Dio che si dice dimori in templi di pietra. Ma ci si riferisce piuttosto allo spirito universale, alla massima luce universale che è la vita onnipresente in voi e in ogni uomo. È lo spirito universale che vive in tutte le sue creature e in tutti gli esseri, che pervade ogni cosa, che è eterno e che noi uomini possiamo chiamare semplicemente Padre. Se lo desiderate, seguiteci con i vostri pensieri e lasciate fluire le seguenti parole nel vostro cuore. Egli, l'unico universale, è il padre di tutti i suoi figli. Egli è il creatore dell'eterno essere, di tutte le forme di vita divine, di tutti gli esseri divini. Egli è il Dio Padre e Madre. È l'amore eterno che pervade ogni cosa con la sua irradiazione. È il nostro Padre dei Cieli, il Padre di tutti i suoi figli. A cosa servono quindi tutti i titoli onorifici di cui si adornano gli uomini? Che cosa significa per l'uomo, dal momento che dovrà essere come in cielo così in terra?
3: Facciamo vibrare e prendere vita anche a queste parole dentro di noi. Padre nostro, tu sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Viene il nostro regno, si compie la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male, poiché nostro è il regno e la forza e la gloria di eternità in eternità.
1: Anche in questo contesto si presenta la domanda: che cosa vuol dire a noi uomini il Padre nostro, in particolar modo ai cosiddetti cristiani in Occidente? Noi uomini possiamo rivolgerci all'unica forza universale, all'essere universale, all'eterno creatore di tutte le forme pure, chiamandolo semplicemente Padre. Padre nostro. Se consacriamo a Dio, nostro Padre dei cieli, la nostra vita terrena come figlio e figlia, senza adornarci con titoli onorifici, ma compiendo invece la sua volontà, che troviamo nei suoi 10 comandamenti e nel discorso della montagna di Gesù di Nazareth, cominceremo a vivere veramente. Perché soltanto in questo modo possiamo sperimentare noi stessi. Solo allora tutto si rinnoverà nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri e potrà nascere l'uomo nuovo nel suo spirito, l'uomo nella corrente della vita, nell'eterna legge di luce che avvolge e permea tutto l'essere, tutti i cosmi, tutte le forme di vita. È l'amore per Dio e per il prossimo, la fonte inesauribile della vita, l'essere, la legge dell'universo, il soffio della vita, che è eternamente il Dio Padre Madre dell'amore.
3: Noi uomini non sappiamo più riflettere sull'amore per Dio e per il prossimo. Gli esperti preferiscono invece fare ricerche sul nucleo atomico. In particolare per quanto riguarda Dio, sia la scienza sia la religione cercano risposte pescando in acque torbide. Tutte le parole e i concetti che provengono dalla legge universale di Dio, come abbiamo spiegato, sono termini inadeguati e riferiti alle tre dimensioni. Tutto ciò che sappiamo su Dio e sulle scoperte scientifiche non costituisce nemmeno lontanamente una prova. Tutto si basa sulla fede o addirittura su ipotesi, su come potrebbero essere le cose, anche se forse non sono così. Nessun uomo vi potrà dimostrare se le cose sono effettivamente come vengono spiegate o descritte e nemmeno se esiste un Dio. Solamente voi stessi potete trovare una prova per voi, per quella che è la verità, perché in voi, nel profondo della vostra anima, si trova il nucleo eterico centrale universale, il cuore primordiale, l'etere di luce, la comunicazione universale fluente, la vita, concentrati nel nucleo centrale. E perché voi, ossia l'uomo, siete inseriti e quindi avvolti dallo Spirito di Dio, l'etere di luce infinito e inesauribile, che è l'amore puro e assoluto per il prossimo.
4: Cari amici, nel libro dal quale è tratta questa serie di trasmissioni leggiamo la seguente precisazione. Si parla di fede nella scienza e in Dio, mentre si sente dire raramente: io amo Dio e cerco ogni giorno di compiere la sua volontà. Se lo desiderate, fate vibrare in voi ciò che leggete nella seguente consapevolezza. Possa maturare in voi la coscienza che se adempirete ciò che leggete e accettate, ciò potrà arricchire la vostra vita terrena, affinché voi stessi possiate presagire che deve esistere di più della sola fede in un buon Dio.
3: Se volete, staccatevi da un modo di pensare meccanicistico che mette quasi tutte le religioni sullo stesso piano e percepite nel profondo del vostro interiore, poiché la risposta a ciò che sta scritto si trova in voi, nel profondo della vostra anima. E non smettete di pensare di tanto in tanto che Dio è amore. Tutto ciò che viene citato con tante parole e precetti di fede per dimostrare l'esistenza di Dio non costituisce una prova. Non esiste una prova esteriore sull'esistenza di Dio. Non esiste alcuna prova esteriore per l'etere di luce, che è la base dell'esistenza di tutti gli universi, di tutte le forme di vita e di tutte le creature. Tuttavia, esiste una prova. La portate voi stessi in voi, nel profondo della vostra anima. Ogni parola è come un involucro. Si deve imparare ad avvicinarsi al contenuto che è racchiuso nella parola, nel linguaggio inadeguato del mondo tridimensionale. Perciò leggiamo e ascoltiamo con il cuore e con la mente.
4: Cari amici, ascoltiamo ora insieme altre spiegazioni sull'etere di luce. L'etere di luce con la massima potenza è la legge dell'infinito. È la comunicazione universale che potremmo definire anche come una rete di comunicazione universale nella quale trovano la loro esistenza tutti gli universi, tutti gli astri, tutti gli esseri divini, tutti gli uomini e ogni forma di vita. L'etere di luce di cui abbiamo parlato anche all'inizio del libro, e che è uno degli argomenti di questo epilogo, è la forza universale energetica fluente, con la massima potenza, un potenziale di energia inesauribile e inimmaginabile per noi uomini. Non ci sono parole che possano descrivere l'etere di luce con la massima potenza, che riescano ad esprimere in minima parte la sua pienezza. Tutto, veramente tutto, fa parte, ovvero è inserito in questo etere di luce che pervade e abbraccia ogni cosa. È lo spirito universale, il Dio universale, chiamato anche Dio primordiale, la forza infinita dell'amore. Dio è spirito. Tutto l'infinito è ricolmo del suo spirito, della sua legge, che è amore. Tutto e tutti ne fanno parte e sono pervasi dall'amore e dall'amore per il prossimo, dall'etere di luce. Il nucleo centrale nel profondo di ogni anima è, come essenza, l'amore cosmico. È il Dio primordiale in voi, in tutti noi, la luce della sua luce.
3: Anche se si afferma che voi e tutti noi proveniamo dal soffio di Dio e che in voi c'è Dio, l'amore eterno, e anche voi, come tutti noi, siete pervasi dall'eterno oceano dell'amore, dall'etere di luce che è lo spirito onnipresente, il Dio primordiale, ciò non costituisce nemmeno lontanamente una prova. Nel nostro mondo ci sono tante ipotesi e concetti che riguardano l'etere di luce, chiamato anche solo etere. Ciò nonostante, nessun autore di un libro o di un testo sulle correlazioni energetiche, sulla vita o sull'unità universale può dimostrare l'esistenza dell'etere dell'essere. Oltre a questo, si leggono o si sentono molte cose sulle quattro forze nella materia che vengono descritte con concetti scientifici di volta in volta diversi. Si leggono e si sentono molte cose anche sul nucleo dell'atomo, per il quale esistono pure diverse definizioni, e di tutto ciò che si può mettere in movimento con le energie. Basti pensare all'energia atomica che, in ultima analisi, proviene, come tutte le altre energie, dalla forza del creato e che dà forma alla creazione che è stata trasformata a un livello più basso e della quale si abusa nel modo più brutale. Si leggono e si sentono molte cose per lo più sulle quattro forze della materia. Le energie della materia non sono altro che etere trasformato a un livello inferiore e quindi raddensato. La profondità dell'universo, ciò che riguarda l'infinito etere di luce e ciò che esso racchiude in sé, non potranno mai essere compresi del tutto con un cervello tridimensionale, tantomeno se si esclude Dio, lo spirito universale, la massima intelligenza, la sua forza del creato, che dà forma alla creazione, che è l'amore per Dio e per il prossimo, trasformandola in amore egocentrico, ovvero egoismo, in odio, guerra e crudeltà.
4: In fin dei conti, si pesca in acque torbide, convinti di poter scoprire tutto prima o poi. Senza la forza dell'etere di luce, che è il contenuto e che è la forza con la massima potenza che sostiene e pervade ogni cosa, l'amore, nessun uomo potrà raggiungere qualcosa e tantomeno dimostrare qualcosa in modo completo e profondo. L'etere di luce è appunto la forza di luce costituita da atomi e con la massima potenza. Tutti gli atomi eterici spirituali hanno un nucleo centrale, un nucleo primordiale costituito da bontà, amore e mitezza. La bontà e la mitezza dell'Eterno sono incluse nel suo amore. Sono le tre caratteristiche di Dio, il principio padre-madre, che è la forza che pulsa con la massima frequenza, l'amore. L'amore per Dio e per il prossimo è la forza motrice che dà l'impulso per il creato e per il processo della creazione di tutte le forme divine. È il nucleo atomico spirituale, il nucleo primordiale dell'infinito. Il nucleo atomico spirituale è circondato dalle quattro forze primordiali, chiamate anche forze delle essenze, che vi fluiscono intorno. Tutto nel tutto costituisce l'etere di luce fluente, che è la legge del creato e che dà forma alla creazione del Dio primordiale.
1: Nell'etere di luce infinito che pervade ogni cosa e comunica con tutto, che può essere definito anche come oceano universale, è inserito il grandioso regno di Dio, oltre a tutte le altre sfere di sostanza non del tutto sottile, chiamate anche cosmi, che fanno già parte del pensiero della caduta e degli esseri ribelli, come pure il cosmo materiale. Tutto e tutte le forme di vita, tutti gli esseri e tutti gli uomini sono avvolti senza eccezione dall'eterno etere di luce dell'infinito. Sia che parliamo delle forme di vita divine, degli esseri spirituali, degli esseri ribelli o degli animali, delle piante e degli uomini, tutto, veramente tutto, è avvolto dall'etere di luce inesauribile ed è pervaso dall'infinito. Per esprimerlo con le nostre parole, tutto vive e anche noi viviamo, ossia ci muoviamo, nel grandioso oceano di Dio.
4: Il nucleo primordiale è l'energia motrice dell'amore per Dio e per il prossimo. Chi non la ricerca nel profondo, non la riconosce e non vive in base ad essa, non potrà mai comprendere nemmeno l'etere di luce quale legge primordiale dell'infinito, quale nucleo atomico primordiale circondato dalle quattro forze primordiali di Dio, dalle forze del creato e che danno forma alla creazione. Il principio di totalità dell'eternità è costituito dal nucleo primordiale, l'amore per Dio, e come abbiamo spiegato, dalle quattro forze primordiali, le energie dell'Eterno del creato e che danno forma alla creazione. In tutte le generazioni l'umanità non si è orientata su Dio, sull'amore per Dio e per il prossimo, ma sempre sulle armi intellettuali, sulle quattro forze primordiali invertite nel loro contrario. E noi uomini ne sperimentiamo giorno per giorno le conseguenze. Come già stato spiegato, il pensiero della caduta, la dissoluzione della creazione per riportare tutto nell'etere e poter poi creare e dar forma a proprio piacimento, non è stato raggiunto, ossia realizzato. L'energia di massimo livello che gli esseri ribelli hanno portato con sé ha raggiunto il punto zero. È stata quasi completamente esaurita.
3: Dato che le cose stanno così, l'umanità degenera sempre più e con la forza negativa di cui ancora dispone, procede contro l'amore per Dio, contro gli animali, le piante e i minerali. I macchinari della morte stanno avanzando. Si può prendere un pugno di etere di luce perenne dall'Eterno e operare per un certo periodo di tempo soltanto con quattro forze. Ci si può ribellare contro l'amore per Dio e per il prossimo e consumare le sue quattro forze del creato che danno forma alla creazione, ossia trasformarle a un livello più basso. Si può creare un arsenale di armi per uccidere. Possiamo costruire aerei, navi e altri mezzi di trasporto. Possiamo creare centrali atomiche. Possiamo costruire satelliti e inviarli intorno al pianeta Terra. Cerchiamo di sviluppare e di costruire navi spaziali. Tuttavia non riusciremo a conquistare i pianeti nell'universo per abitarli, poiché ci manca l'amore per Dio e per il prossimo.
4: Possiamo far soffrire gli esseri che hanno avuto origine dal pensiero della creazione di Dio, dal suo amore, ossia gli animali, ucciderli intenzionalmente, assassinarli e consumarli come piatto principale. Possiamo fare esperimenti sugli animali, possiamo depauperare la terra, sperimentare le nostre armi su di essa, possiamo costruire enormi dighe e deviare il corso delle acque, possiamo costruire grattacieli. Ma c'è una cosa che non possiamo fare, trasformare di nuovo a un livello più elevato, in questo modo, le energie che sono state date in prestito agli esseri della caduta e raggiungere in tal modo l'etere di luce che è la vita. L'umanità di tutte le generazioni ha fallito.
3: La vita dell'unico universale è l'amore per la sua creazione universale, nella quale è inserito l'essere universale. Il tempo è maturo. La quantità di energia divina che gli esseri della caduta hanno portato con sé è ampiamente esaurita. L'Eterno riporta la vita nella dimensione dell'eternità. Gli uomini di tutte le generazioni hanno trasformato la manciata di etere di luce a un livello più basso e l'hanno consumata in modo talmente brutale che essa non è più sufficiente per sostenere un altro giro di forza centrifuga data dalla presunzione e dall'ignoranza umana.
4: La scienza, che come è stato detto pesca in acque torbide, non riuscirà a trovare il nucleo primordiale di cui abbiamo parlato, ovvero la forza motrice nell'etere di luce, perché non ha in genere una comunicazione con l'etere di luce. Senza una comunicazione non ne può nascere nulla. In tutte le generazioni, l'umanità ha più o meno rifiutato l'amore per Dio e per il prossimo, perché amava e ama il pensiero della caduta, l'egoismo arrogante che dice «Io sono il prossimo di me stesso, io sono simile a Dio o addirittura a Dio stesso». Chi crea per se stesso perderà.
1: Chi lavora per la dimensione più elevata, che è l'amore, ne avrà un beneficio, poiché la sostanza che mantiene tutte le forme di vita, tutto l'essere, è l'amore. L'amore per i regni della natura, l'amore per ogni pianeta, l'amore per il mondo degli animali e delle piante, l'amore per ogni minerale, l'amore per il prossimo, l'amore per tutta la creazione. Dov'è rimasto l'amore? Nella spinta per la ricerca scientifica o addirittura in case di pietra dove si dovrebbe adorare un dio della Chiesa? L'amore è la legge della libertà che ci è stata insegnata da Gesù di Nazareth. Ama il prossimo tuo come te stesso. L'amore di Dio è l'unità universale. Con l'amore non si intende l'amore fisico, ma l'amore per Dio e per il prossimo.
4: In tutte le generazioni, l'umanità ha cercato di conquistare con brutalità il pianeta Terra e di appropriarsi di tutto ciò che appartiene all'Eterno. Oggi si può riconoscere che l'uomo non è riuscito ad appropriarsi della Terra, ma che è la Terra che si rifà all'uomo, che appartiene a lei, terra a terra. L'umanità non ha imparato a impiegare per scopi pacifici l'etere di luce, che è in sé unità universale e di cui fanno parte tutte le forme di vita divine, tutto l'essere puro. Gli esseri della caduta e gli uomini di tutte le generazioni hanno avuto a disposizione un certo lasso di tempo. Ora è in atto la trasformazione dalla sostanza grossolana a quella più sottile e da quella più sottile a quella totalmente sottile. Da un periodo di tempo all'altro, l'Eterno si riprende a poco la manciata di etere di luce. L'umanità non ha utilizzato le finestre temporali che aveva. Se si osserva più da vicino il vulcano ribollente e totalmente umano che è l'umanità, si può riconoscere la degenerazione del genere umano. Oggi l'uomo ha ancora le parvenze di un essere umano. Forse domani sarà di nuovo un uomo di Neanderthal. E cosa succederà poi? Come si andrà avanti?
3: Noi uomini, con il nostro modo tridimensionale di vedere le cose, non siamo in grado di stabilire in quanto tempo sia avvenuta un'evoluzione. Anche se la scienza parla di miliardi o di milioni di anni, tenendo comunque presente che si è trattato di un processo che ha portato in basso, verso una massa sempre più solida e oscura. Gli uomini conoscono il concetto di eone, ma non sono in grado di calcolarlo. Una cosa è certa, in questa manciata di etere di luce è contenuta l'essenza dell'energia del creato universale e dell'energia che crea ogni cosa nell'infinito, dato che tutto è appunto contenuto nel tutto. Acceccata, ottusa e imprigionata nella superstizione, l'umanità si muove nel principio separa, lega e domina. Si potrebbe paragonare tutto ciò a un grande pezzo di ghiaccio alla deriva sul grandioso oceano universale che è l'etere universale, l'essere universale. Il pezzo di ghiaccio, sia la massa che è l'uomo, cerca continuamente di attaccarsi agli iceberg alla deriva che si definiscono come scienza e religione per agganciarsi ad essi e mettersi così al sicuro. Tuttavia, finché l'uomo stesso non si metterà alla ricerca in base alle parole tanto semplici che dicono Dio, l'amore universale è in lui, Dio in tutti noi, in tutte le creature dei regni della natura, né l'uomo né la sua anima giungeranno all'etere di luce, alla fonte di etere di luce con la massima potenza, a Dio, il Padre dei Cieli.
1: Cari amici, questo capitolo del libro termina con un anticipo dell'argomento che verrà trattato nel capitolo successivo. Vi potrà sicuramente interessare ciò che uno scienziato ha raccolto per il libro L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale in merito alla nascita della Terra. E ci viene dato subito un consiglio. Forse potrete riconoscere alcuni aspetti e ritrovarvi in una o nell'altra frase, nella consapevolezza che voi e tutti noi ci muoviamo simbolicamente nel grandioso oceano dell'eterno etere di luce inesauribile, del Dio eterno, dell'intelligenza eterna, della forza creatrice che quali suoi figli e figlie possiamo chiamare semplicemente Padre. Leggendo o ascoltando la storia della Terra, pensate e pensiamo tutti all'opera del creato e al processo della creazione di Dio. In una manciata di etere di luce è contenuto tutto nel tutto. L'umanità di tutte le generazioni ha sprecato le possibilità che ha ricevuto. L'energia della caduta è quasi completamente consumata. Esiste ancora un'unica possibilità: fare ritorno all'unico universale. Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, per oggi arriviamo fino a questo punto nel testo. La via che conduce all'unico universale consiste nell'adempiere passo per passo i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù di Nazaret, che ci conducono a poco all'amore per Dio e per il prossimo, a vivere nell'unità universale. Per oggi siamo arrivati al termine della trasmissione. Se lo desiderate, potete rimettervi in ascolto anche per la prossima puntata, dove sentiremo come la scienza spiega la nascita della Terra in base allo stato attuale delle sue conoscenze. Arrivederci, a presto e un saluto in Dio.

0: Wir begrüßen Sie herzlich zu unserer Sendereihe Denken.
1: Vi salutiamo cordialmente per una nuova puntata della nostra serie di trasmissioni Il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo che si definiscono anche cristiani delle origini. Forse ora vi chiederete, ma chi sono i cristiani delle origini di oggi? Come vedete, siamo persone del tutto normali, non siamo fanatici o persone che vogliono distinguersi dagli altri, ma siamo persone con i piedi per terra. I cristiani delle origini non si isolano dagli altri e per questo vogliamo condividere con voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, tutti gli aspetti positivi di cui veniamo a conoscenza tramite la parola profetica divina e di cui facciamo noi stessi l'esperienza. E per questo oggi ci siamo raccolti qui insieme per una piccola tavola rotonda e abbiamo scelto un tema interessante. Qual è il tema della trasmissione di oggi?
2: Sì, Petra, molte ascoltatrici e ascoltatori hanno molto spesso domande sul tema della cosiddetta reincarnazione. E oggi vogliamo parlare di questo tema nella nostra tavola rotonda.
1: Cosa intendono i cristiani delle origini con il concetto di reincarnazione?
2: Secondo il modo di pensare del cristianesimo originario, che esisteva fin dall'inizio, al tempo di Gesù di Nazareth, significa che un'anima può incarnarsi più volte in un corpo umano. Ossia, un'anima può scontare, può liberarsi delle sue colpe, difficoltà, legami e aspetti peccaminosi tornando in un corpo, in diverse esistenze terrene, nel corso di anni e secoli.
1: Parli con tanta sicurezza, come fai a sapere queste cose?
2: Questo patrimonio di idee esisteva già nel cristianesimo originario tra i primi cristiani, per i seguaci di Gesù di Nazareth era normale, del tutto chiaro. Tuttavia in un certo periodo di cui parleremo tra poco, tale patrimonio di pensiero è stato cancellato, semplicemente eliminato. Nell'epoca odierna questo modo di pensare è di nuovo vivo tra i cristiani delle origini, grazie allo spirito profetico di Gabriele, la profetessa e messaggera per la nostra epoca, e di questo ne vogliamo parlare oggi.
1: Abbiamo già avuto una trasmissione nella quale abbiamo parlato anche di reincarnazione. Questa trasmissione ha avuto una grande risonanza e abbiamo ricevuto anche molte lettere di riscontro per le quali ringraziamo cordialmente i nostri ascoltatori. Ne vogliamo anche leggere alcune, più precisamente abbiamo ricevuto una lettera dalla Spagna con il seguente contenuto. Già da molti anni ho smesso di credere alla Chiesa e da quando vedo le vostre trasmissioni non voglio più avere definitivamente nulla a che fare con la Chiesa. Ciò di cui mi sono reso conto in particolare è il danno enorme che la Chiesa ha perpetrato nel tacere il concetto della reincarnazione. Ho molti amici che sono sacerdoti e che seguono anche loro le vostre trasmissioni, anche se non dovrei dirlo, so che credono alla reincarnazione e riconoscono anche loro che la Chiesa ha falsificato la Bibbia. Quindi i preti ne sanno in realtà molto di più di quello che raccontano ai loro fedeli, in fondo si trovano anche in buona compagnia, dato che tra i fedeli un cattolico su tre in Germania già crede nella reincarnazione.
2: Sembra che i preti vengano particolarmente richiamati da questo argomento. Abbiamo ricevuto una seconda lettera dal Sud America, dal Perù, da parte di uno studente di teologia. Ho studiato per alcuni anni teologia, ma non ero mai soddisfatto ed ero continuamente alla ricerca. Tuttavia, da quando vedo le trasmissioni dei veri cristiani, trovo risposta a molte delle mie domande. Grazie per queste trasmissioni sulla reincarnazione. Ora comprendo perché ad alcuni accadono determinate cose e anche perché a me colpisce quello o quello. Mi auguro di tutto cuore che ancora molte, molte persone possano vedere queste trasmissioni e di conseguenza ricevere aiuto, così come l'ho ricevuto io. Grazie mille, questo è il riscontro di un ascoltatore e di un telespettatore. Ciò significa che riceviamo un aiuto per comprendere il senso della nostra vita. E l'aiuto consiste nel fatto che impariamo a comprendere perché siamo sulla terra e cosa avviene dopo la nostra morte. Ma ora vogliamo passare alla prossima domanda.
1: Come risultato chiaro anche dalle lettere che abbiamo ricevuto, la reincarnazione non è prevista nell'insegnamento della Chiesa. ma originariamente era diverso nel pensiero cristiano.
3: Sì, è giusto, Petra. Naturalmente occuparsi ora dei dettagli sui retroscena storici esulerebbe il tema della nostra trasmissione di oggi. Tuttavia, penso dovremmo riassumere brevemente questo tema per le nostre telespettatrici e telespettatori. Gesù di Nazareth non ha scritto niente di suo pugno, ha insegnato agli uomini l'insegnamento e ha fatto un grande effetto sulle persone ed è stato trasmesso di generazione in generazione. E a un determinato punto, quasi circa 100 anni dopo la morte di Gesù, alcune persone hanno cominciato a scrivere queste cose che li avevano così impressionati. Questi sono stati i primi frammenti del Vangelo e da un certo punto in seguito, alcuni secoli più tardi, il Papa Damaso ha dato l'incarico, si potrebbe dire a uno scriba di quel tempo, Girolamo, di classificare questi scritti e, mettendo insieme le parti che aveva giudicato buone, di scrivere una Bibbia. Questo è stato l'inizio della Vulgata originaria, ossia della prima Bibbia. Prima di Girolamo di queste cose ha parlato Origine, un insegnante conosciuto della dottrina cristiana originaria, una tra le persone più famose di quei tempi, che anche hanno diffuso nel mondo l'insegnamento di Gesù di Nazareth. Allora era risaputo della preesistenza dell'anima, anche la reincarnazione era nota, soltanto che dopo il documento di Girolamo, per motivi dei quali parleremo più avanti, questo insegnamento è stato falsificato a tal punto che appunto questo insegnamento liberale della reincarnazione non è stato più ammesso. E nel 500 circa, nel Concilio di Costantinopoli, è stato ordinato da parte di un sovrano a livello mondiale, ossia da Giustiniano, che tutto quello di cui era conoscenza allora il cristianesimo originario e soprattutto di cui era conoscenza origine venisse dannato per l'eternità, e che nessuno dovesse venire a sapere di queste conoscenze, né gli era permesso di trasmetterle ad altri.
2: A questo punto forse sorge la domanda: perché le chiese e i potenti dello Stato erano così contro la reincarnazione, che invece è così di aiuto per gli uomini per poter comprendere questa esistenza?
3: Se le chiese accettassero l'insegnamento della reincarnazione, allora dovrebbero anche dire: ciò che accade all'uomo di positivo o negativo lo ha causato lui stesso, ciò che ricade su di lui sono le sue stesse opere. Allora poi dovrebbero riconoscere anche che la legge di causa ed effetto non vale solo nella fisica, ma che è una legge cosmica che porta agli uomini quello che loro stessi seminano, quindi quello che loro stessi provocano in pensieri e parole.
2: Potremmo anche dire così, Andreas: la reincarnazione porta la libertà e nello stesso tempo l'autodecisione e poi l'autoconoscenza, e l'indottrinamento porta la mancanza di libertà, e la Chiesa e i potenti del mondo hanno bisogno dell'indottrinamento per comandare sulle persone.
1: Potremmo allora anche dire che il fatto di togliere la reincarnazione ha a che fare in qualche modo con il potere, con il mantenimento del proprio potere.
3: Sì, questa reincarnazione, come abbiamo sentito dire da Giorgio, questa responsabilità per se stessi condurrebbe al fatto che le persone prenderebbero responsabilità per la loro vita, e questo i potenti non lo vogliono. Vogliono comandare, indottrinare, vogliono avere un influsso spirituale così da mantenere gli uomini dipendenti, e questo non vale solo per l'indottrinamento della Chiesa, quindi per i potenti della Chiesa, ma va di comune accordo con i potenti di questa terra, così come già all'inizio il tutto è stato avviato da un imperatore di autorità mondiale. A questo punto potremmo anche citare la famosa poesia di Reinhard May: il ministro prende sotto braccio il vescovo sussurrando: tu mantieni gli stupidi che io li mantengo poveri. Questo meccanismo verrebbe tirato fuori nel momento in cui gli uomini cercassero di assumersi la responsabilità di se stessi, smettendo di credere alla dannazione eterna che è stata inserita al posto della reincarnazione. Qui bisogna dire in fondo che non è un caso che questo insegnamento sia andato perduto, poiché dietro ci sta un sistema. Questo è stato un abuso di informazione mirato, è stato eliminato un insegnamento con lo scopo di mantenere il potere. E l'insegnamento del cristianesimo originario che è stato eliminato è ciò che è contro Gesù di Nazareth.
2: Non era certo un piano divino, penso, non è stato secondo le leggi divine.
3: Al contrario, era contro il piano di Dio. Gesù è venuto per spiegare il piano di Dio, ha insegnato agli uomini la libertà, l'amore di Dio, e che cosa ne è stato fatto? È stata inserita la mancanza di libertà, la dipendenza.
2: E mi vengono in mente anche i misteri di Dio, molte cose sulla vita, scritta sulla morte sono state occultate in questo modo. È stata eliminata l'informazione di quello che accade dopo la morte, è stata predicata la risurrezione dei corpi che nessuno può immaginarsi. In questo modo è stata dannata, in fondo spedita nella dannazione eterna, la vera vita dell'anima, il tornare alla casa del Padre grazie allo spirito della redenzione in noi tramite il Cristo.
1: E forse qui arriviamo al punto, hai parlato della responsabilità personale e credo che la Chiesa più di tutto abbia paura di questo, ossia che le persone comincino a pensare in modo responsabile per se stesse e per questo sono stati introdotti diversi riti e questi cominciano molto presto. Il primo rito che viene eseguito è il cosiddetto battesimo dei neonati.
2: Esatto Petra, tu parli di uno di questi sette sacramenti dubbiosi con il quale si può dire comincia la via di sofferenza di un neonato, perlomeno nella Chiesa Cattolica. Anch'io ho dovuto subirlo. Allora non ci è stato ancora spiegato, lo dico così, ossia il neonato viene portato dai genitori o parenti da un sacerdote del quale non si sa quanto sia peccatore o meno e lì viene previsto un rituale con il quale viene introdotto direttamente nell'istituzione Chiesa in modo coercitivo. Infatti il neonato non può decidere liberamente o fare volontariamente qualcosa, viene semplicemente portato lì e deve subirlo. E se non lo fa, cosa succede poi? In questo caso viene scomunicato. Scomunicato da cosa? Dalla Chiesa Romana Cattolica, che nella sua professione di fede ha inserito certe cose. E vediamo qui una rivista che fa vedere alcune cose che la Chiesa Cattolica Romana ha proferito come comandamenti della Chiesa, che in verità non hanno nulla a che fare con i comandamenti di Dio. E una di queste professioni di fede dice: credete non sia necessario battezzare i bambini? Chi nega che i bambini debbano venire battezzati si è scomunicato.
1: Cosa significa scomunicato? Che significato ha venire esclusi dalla Chiesa o sbaglio?
3: Scomunicato significa venire escluso dalla beatitudine eterna e questo non significa che allora si smette di esistere, ma significa che si finisce nella dannazione eterna, dove all'anima aspettano i tormenti dell'inferno, quindi pene eterne dell'inferno, senza fine. Questo significa essere scomunicato. Questo è quello che si intende in altre parole, detto in modo più elegante, con il termine scomunica.
2: Un modo di procedere terribile che nessun padre amorevole che ama i suoi figli e che li ha creati può pensare. Questo può essere solo di nuovo parte di questo piano satanico di cui abbiamo già parlato.
1: Quindi è la controparte che ha istituito questi sacramenti. E affinché l'uomo non creda di poterne uscire prima o poi, la Chiesa Cattolica ha stabilito che il battesimo imprime un segno spirituale indelebile, così si legge nel Catechismo. Ciò significa che una volta cattolico, secondo la dottrina cattolica, si rimane per sempre cattolici, non se ne esce più. Un cardinale spagnolo è arrivato al punto di dire che il battesimo si incide nel DNA, ossia nel nostro patrimonio genetico. E a questo punto potremmo quindi chiederci quello che ci si prefigge con il battesimo, allora è una manipolazione genetica da parte della Chiesa?
3: Sì, in un certo modo si potrebbe dire così. La manipolazione genetica della Chiesa potrebbe avvenire così, ossia che io da neonato vengo battezzato forzatamente, quindi cristianizzato forzatamente, con la minaccia che se un giorno voglio uscire da qualcosa nella quale sono entrato senza esserne cosciente, poi finirò nella dannazione eterna. In questo modo cresco in una condizione di paura. Queste paure sono sentimenti. Questi sentimenti hanno pensieri che mi influenzano e questo influsso potrebbe naturalmente venire registrato anche nelle cellule del corpo e così può venire questo indottrinamento genetico cattolico. In questo modo potrebbe proprio aver ragione questo sacerdote se si pensa che anche molte persone che altrimenti pensano in modo molto ragionevole e chiaro, quando si tratta di questioni di fede, pensano e agiscono in modo del tutto irrazionale.
2: La parola gene è un simbolo originario per una sostanza primordiale, io almeno lo intendo così, io non sono uno scienziato. Ma questo non significa anche di nuovo che l'uomo si pone sopra Dio, sopra questo principio originario degli aspetti della legge spirituale e introduce qui di volontà propria un cambiamento che è contrario a quello che Dio o Gesù di Nazareth hanno detto?
1: Sì, volevo dire anch'io che Gesù ha portato tutt'altro, infatti ha detto prima insegnate e poi battezzate. Quindi prima la persona dovrebbe venire a conoscenza degli insegnamenti, dovrebbe avere la libertà di valutare se è qualcosa di positivo per me o no, se voglio accettare questo insegnamento o no per me. E se è così, può poi essere battezzato consapevolmente e continuare a percorrere coerentemente questa via, ma solo da adulto praticamente.
2: Massimiliana, che io sappia, tu hai dei figli, sono stati battezzati?
1: No, non li ho battezzati.
2: Non li hai battezzati?
1: No,
2: allora
1: non ho voluto
2: liberi.
1: Farglielo. Sì, è quello che desideravo anche per me, questa libertà. Infatti sono uscita già da molto tempo dalla Chiesa e per me non c'era dubbio che anche loro sarebbero dovuti crescere liberi.
2: Posso anche parlare di me, i nostri figli sono stati sì battezzati, ma poi dopo lunghe riflessioni e una chiara decisione abbiamo deciso di uscire dall'istituzione perché io non volevo che i miei figli finiscano nella dannazione eterna. Desidero per loro invece la libertà di cui parla Dio nel cristianesimo originario e di cui ci porta a conoscenza.
3: Era desidero tornare alla domanda che hai posto prima, in questo modo non è così che la Chiesa si pone sopra Dio, portando avanti questa manipolazione genetica. Dio ha dato agli uomini il libero arbitrio, la Chiesa invece con i sacramenti e la dannazione eterna toglie il libero arbitrio agli uomini, la Chiesa si pone al di sopra di Dio. E si oppone molto consapevolmente anche a Gesù di Nazareth, poiché il Cristo non ha insegnato questi sacramenti, non li ha introdotti, non li ha trasmessi agli apostoli. Dare vita dei sacramenti che dovrebbero servire a raggiungere la salvezza dell'anima è una pura invenzione, eventualmente rilevata da culti pagani. A quanto pare Dio aveva già presagito quello che sarebbe accaduto dopo il cristianesimo originario, poiché nella rivelazione segreta di Giovanni di Patmos ha già detto queste cose. Ha parlato di Babilonia, la prostituta, intendendo con essa l'istituzione Chiesa, dicendo «Esci da lei, o popolo mio, affinché non abbiate a far parte degli stessi peccati e non veniate colpiti dalle sue piaghe». Quindi si trattava di un chiaro richiamo al popolo a lasciare la Chiesa.
1: Quindi già nella Bibbia si parla di uscire dalla Chiesa. Prima stavamo parlando di Gesù di Nazareth e se ricordo bene lui è stato battezzato e quindi perché è stato battezzato?
2: Ma non da neonato però.
3: Gesù non è stato battezzato da neonato, al contrario, Gesù è stato battezzato come il Cristo Dio. Giovanni riconobbe allora Gesù come l'essere incarnato nella carne che avrebbe compiuto la volontà di Dio. Gesù di Nazareth era l'incaricato di Dio per portare agli uomini la libertà, l'insegnamento dell'amore. E questo è stato il battesimo e questo voleva anche Gesù, che si facesse lo stesso agli uomini, detto in senso lato, che venisse eseguito loro lo stesso rituale, ossia una volta insegnato loro e una volta presa la decisione di accettare l'insegnamento del Cristo, ossia di compiere la volontà di Dio e di condurre una vita nello Spirito di Dio, quindi che venissero battezzati o diciamo benedetti soltanto dopo aver preso la decisione.
1: Ma com'era per Giovanni di Patmos? Com'è stato per lui quando ha battezzato Gesù di Nazareth?
3: Giovanni Battista?
1: Sì, scusate.
3: Giovanni il Battista lo ha preannunciato fin dall'inizio. Lui stesso ha detto io vi battezzo con l'acqua, ma verrà chi vi battezzerà con lo Spirito Santo. La Chiesa battezza ancora con l'acqua.
2: Dove è rimasto lo Spirito? Probabilmente è uscito dalla Chiesa. Tu hai parlato del battesimo spirituale. Adesso cosa significa questo per una persona che anela valori più elevati? Quando è pronto per un battesimo spirituale? Quando è stato il momento per Gesù?
3: Sappiamo dallo stesso Gesù che un suo fidato Nicodemo lo ha cercato nel giardino dei Getsemani. Allora era un maestro che ascoltava intensamente Gesù e lo seguiva e gli pose la domanda: come trovo accesso al regno dei cieli? E Gesù rispose: allora tu non troverai accesso al regno dei cieli se non nasci un'altra volta. Allora poi lui chiese: cosa significa che dovrei tornare di nuovo nel grembo di mia madre? E lui rispose: no, devi rinascere nello spirito. Quindi consiste in questo processo, quando l'uomo comincia a comprendere che non è solo un essere materiale, ma che in lui vive uno spirito e che si può orientare su questa vita, anche su Dio. Questa è la rinascita che poi può portare appunto a questo battesimo, a questa benedizione.
1: Quali sarebbero state le conseguenze se l'umanità fosse stata a conoscenza di queste cose e le avesse anche applicate?
3: Penso che l'umanità possederebbe valori più elevati e anche una coscienza più chiara. Gli uomini vivrebbero così come percepiscono nella loro anima, nella libertà, nell'unità, nella giustizia, e osserverebbero i 10 comandamenti e il discorso della montagna, così come ce l'ha portato il Cristo, poiché ognuno di noi anela ad una vita migliore, all'uguaglianza fra tutte le persone. Gli uomini comprenderebbero che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico Padre.
1: Questo significa in fondo che saremo tutti un po' più vicini al regno di Dio, perché questi sono anche i principi che appartengono allo Spirito di Dio, e in questa vita ci incammineremo in modo più cosciente tenendo la mano del Cristo.
3: E gli uomini costruirebbero già il regno della pace su questa terra, così come dice il Padre nostro, come in cielo, così in terra.
1: Dato che la Chiesa non vuole queste cose, ha fatto di tutto per condannare questo insegnamento della reincarnazione, per toglierlo dalla testa della gente, anche se non ci è riuscita del tutto. Ci sono sempre stati grandi pensatori e poeti che hanno trattato questo tema. Per loro questo tema è sempre stato vivo, presente, e oggi abbiamo portato una poesia di uno di questi poeti, un poeta scrittore tedesco, Hermann Hesse.
3: Sì, vorrei leggere volentieri insieme a Massi questa poesia per le nostre telespettatrici e telespettatori. La poesia si intitola La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni e afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna.
1: Ma c'erano anche le gioie di quei giorni che sono pieni di luce e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza e ovunque zampillano doni dalla fonte, dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo libero da ogni sofferenza umana pensa come un eletto dallo spirito sublime.
3: Mi venne mostrato il male e il bene, mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché l'ora di decidere era scoccata.
1: E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori e poi risposi con voce decisa: questa è la vita che voglio vivere. E mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
2: Abbiamo ascoltato una poesia di Hermann Hesse dal contenuto molto profondo. Cosa ci vuol dire in fondo il contenuto di questa poesia?
3: Trovo che questa poesia trasmette molto bene la libertà dell'anima. L'anima non è costretta ad andare nella dannazione eterna o nella casa eterna del Padre. Ha determinate colpe, come abbiamo sentito, che vengono mostrate all'anima prima di incarnarsi nuovamente. e può decidere liberamente se accogliere queste possibilità di venire sulla Terra per deporre passo per passo le sue colpe o se preferisce percorrere la sua via nei mondi dell'aldilà, nelle sfere di purificazione. Quindi questa libertà credo sia un valore molto nobile e proprio perché non lo si trova nell'insegnamento della Chiesa, questo concetto della libertà dell'anima di poter decidere per se stessi. Quindi non è nemmeno un Dio irato che mi invia il mio destino, un destino che mi riserva belle giornate terrene, oppure che in fondo mi carica di sofferenze e alla fine ha come meta la dannazione eterna.
1: Tu parli del destino e mi ha colpito una frase di questa poesia che dice: non mi lamento se spesso non mi piace. Naturalmente non è sempre così facile nella vita, quando mi accade qualcosa di spiacevole, dire poi non mi lamento. Spesso invece la prima reazione è proprio di lamentarsi, ma questa conoscenza, ossia che non mi viene incontro nulla che io stesso non ho già immesso e dal quale io stesso mi sono riproposto di imparare in questa incarnazione, tutto questo porta a un altro atteggiamento nei confronti della vita, anche se non è sempre facile. E ora possiamo ascoltare una parte di una registrazione di un'istruzione di Gabriele, in un'istruzione Il destino dell'uomo, in cui ci spiega come affrontare in modo giusto il nostro destino. E il destino che mi capita, se non mi limito soltanto ad accettarlo, ma so che lo ho portato con me dalle mie esistenze precedenti e che ora ho la possibilità di purificare la mia anima in questo modo e dopo questa vita terrena di fare ritorno nella casa del Padre, quindi nel regno della luce da dove è provenuta la mia anima. In tal caso riesco più o meno ad accettare ciò che mi è capitato e sicuramente di tanto in tanto mi ribellerò chiedendo perché mi ribello al mio destino. Sì, è così, siamo esseri umani e non siamo perfetti. Anche se sappiamo di aver provocato noi stessi il nostro destino, ci ribelliamo al nostro destino. Eppure, in qualche modo, riusciamo a comprendere che dovremmo superare con l'aiuto del Cristo Dio ciò che dobbiamo subire in questo momento per poter così liberare la nostra anima e per fare ritorno a Dio come esseri sani, gioiosi, colmi di luce e perfetti. Anche questo potrebbe aiutarci a cambiare in noi spiritualmente, a orientare in modo diverso i nostri sensi. Ciò significa che improvvisamente vediamo in modo diverso, vediamo in modo più profondo, sentiamo nel profondo delle parole del nostro prossimo e siamo in grado di aiutarlo. Odoriamo, gustiamo e tocchiamo con i nostri sensi, ma percepiamo in modo più chiaro, più luminoso, più libero. Il piano dei sentimenti si dischiude e percepiamo che in noi c'è un essere di luce che chiamiamo anima, che respira in modo sempre più profondo, in modo sempre più libero, che dà impulsi a me che sono l'involucro, dicendo: ricordati ogni giorno, ricordati di sistemare gli aspetti umani e del peccato che la giornata ti porta e cammina tenendo la mano del Cristo per fare ritorno alla casa del Padre. Fai un passo dopo l'altro con Lui, compiendo ciò che vuole Dio e non ciò che vuole la Chiesa. Questa è la libertà. Questa è la vita alla quale dovremmo aspirare. E che cosa vuol dire in fondo vita? La vita, la parola vita in se stessa, ha forse una nascita. La parola vita ha forse una morte. La vita è Dio e Dio è eterno. E così anche noi, la vita in Dio, siamo eterni. Con queste parole vogliamo ora continuare la nostra tavola rotonda. Abbiamo sentito parlare del destino e di come possiamo affrontarlo. Questo significa in fondo per noi che non siamo in balia del destino.
2: Esatto, Petra. Il destino potremmo anche definirlo come un destino fai da te, poiché lo abbiamo creato noi e proviene dai nostri modi di pensare e di comportarci del passato non sistemati, eventualmente anche dalle nostre incarnazioni precedenti, come abbiamo già sentito. Ora la persona è sulla Terra e ora può sfruttare le giornate per evitare